0: Scopri il programma sui social. Cerca Ages.
1: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
0: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
1: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini abruzzesi, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
0: A Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2008. 835.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
3: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
2: Questo finché non passi a euro.
4: E allora tutto diventa più...
2: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: La grande pallacanestro torna a Basket City.
6: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sartei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media partner Radio Nettuno Bologna 1.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Sono le 2:03.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Sì. Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Sono le 3:03.
22: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
0: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 4 e un minuto.
17: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 4 e 59 minuti.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: tutto lo sport made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 5 e 59 minuti.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
1: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Buongiorno da Laura Supino. Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev. 27 i morti, una novantina i feriti, 130 gli edifici colpiti, tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha sollecitato più aiuti degli alleati per la difesa antiaerea. Condanna di ONU e UE, Mosca replica avanti fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. La detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la Premier Meloni intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. La presidente Floridia e tutti i membri di opposizione si sono dimessi dalla commissione di vigilanza RAI, immediata la reazione del centrodestra che a sua volta ha fatto dimettere tutti i suoi rappresentanti. Lo strappo originato dal mancato accordo sulla presidenza di Viale Mazzini. La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali. Passa anche il Portogallo che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le Furie Rosse nel prossimo turno. Oggi in campo Svizzera, Algeria, Australia, Egitto. È tutto, a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
7: Buongiorno. Anche ieri mattina abbiamo avuto una mattinata molto instabile con delle piogge forti, dei temporali, qualche grandinata qua e là, ci sono stati degli allargamenti, però non ci sono stati dei danni tremendi, diciamo, almeno alle persone, nessuna notizia tragica. Certo, difficoltà alla circolazione, qualche albero abbattuto e qualche sottopassaggio allagato, ma è stato un passaggio temporalesco forte ma non devastante come altri anni. È tornata comunque in fretta l'estate, però per qualche giorno sarà l'estate come quella di una volta, quindi caldo, chiaramente fa caldo perché siamo in luglio, appena esce il sole si arriva a 30-32 gradi con facilità, ma non arriveremo certo ai 38-40 gradi della settimana scorsa. Quindi anche per oggi cielo sereno per tutto il giorno, terso, anche leggermente ventilato, con massime sui 30-31-32 gradi, si può dire molto piacevoli. Anche di notte le temperature sono calate un po', quindi si dovrebbe riuscire a dormire anche in città. E la stessa cosa succederà domani, sabato, altra bella giornata estiva con cielo sereno, caldo di giorno ma un caldo sopportabile, e di sera e di notte temperature decisamente più gradevoli di quelle che abbiamo dovuto sopportare. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
13: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Ciao da Laura Cremaschi
16: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
15: Proteggi la tua pelle con Ecran, l'unico con molecola Viteox 80 che protegge la pelle e ripara le cellule danneggiate. Gli spray San Nick sono a 10,99€. Prova anche lo speciale Sieroviso SPF 50 a 7,99€. E per mantenere la pelle morbida ed idratata c'è il dopo solo Ecran a 7,99€.
16: Acqua e sapone.
15: Oltre la convenienza.
17: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

L'estate sta iniziando, ma Rese se ne va. Siamo arrivati all'ultima puntata di questa stagione calcio scolastica. Poi ci prendiamo un po' di pausa, come detto. Comincio a ringraziare e salutare. Cominciare da Gabri, però adesso non è che se mi salutate proprio tu, cioè lo stesso. Non esageriamo in smancerie convenevoli, tanto poi, ahimè, passa in fretta, il tempo vola. E quindi sono le 7:07 di venerdì 3 luglio. Questo è tempo perso e questo è il buongiorno del sottoscritto, che vi arriva insieme alla consueta frase del giorno presa dal calendario filosofico. Di quale? Aspetta un attimo, l'ho persa, è saltata la pagina, dove? Eccola qua. L'unico modo per dire la verità è parlando con gentilezza. E questo, Fili, siamo molto d'accordo. Solo le parole di un uomo gentile possono essere ascoltate. E qui purtroppo questo che disse tale Henri David Thoreau, filosofo, scrittore, poeta statunitense di inizio 800, sono passati due secoli, e quindi a quanto pare in realtà quando la scrisse non c'erano ancora i social e le TV, e non c'era neanche internet, non c'era neanche il fuoco a momenti, quindi le cose sono purtroppo abbastanza cambiate, e a quanto pare le parole gentili non è che hanno sempre un grande potere, ma non sono tutti, non sono solo quelle degli uomini gentili ad essere ascoltate, anzi a quanto pare vengono molto ascoltate soprattutto quelle degli uomini poco gentili. Oggi bisogna fare gli auguri a chi si chiama Anatolio e anche a chi si chiama Eliodoro, Memnone e Mociano. Nel 1985, andando a ritroso nel tempo, il 3 di luglio fu eletto, anzi prestò giuramento come ottavo presidente della Repubblica Italiana, Francesco Cossiga. Ricorderete, poi dopo la Costituzione e tutto il resto lo prese a picconate, entrò nel gergo solito, consueto, il termine, il gergo quotidiano imposto dai giornali, le picconate. Cossiga a un certo punto non parlava più, picconava, e quindi a un certo punto

Jim Morrison dei Doors a Parigi per cause mai completamente del tutto chiarite. Nel 1972, lo ricordavamo l'altro giorno, la filastrocca, venne fondata a Firenze la Federazione Unitaria CGIL-CGIL-UIL. La frase del giorno di tempo perso è: non date retta a chi pronuncia le ultime parole fumose. Cominciamo la nostra rassegna stampa, non prima di aver ricordato il numero, il 366-402-4022, e poi Turo non era quello del Chievo, no, Davide però, forse era il cugino, poi... Ndoye ha appena fatto gol, ma stanno giocando adesso a quest'ora, è tardi per giocare, no, è presto, non capisco più. Svizzera-Algeria 2-0, ok, perfetto, quindi è finita così, ha fatto gol Ndoye, bene, siamo contenti per Freuler, per Ndoye, per tutti. Portogallo-Croazia 2-1, saluta Modric, ha annullato il pareggio al 13° di recupero della Croazia. La Spagna ha dominato l'Austria 3-0 con doppietta di Oyarzabal, e poi basta. E io continuo a non aver ancora visto un filmato solo di questi mondiali. Resisterò, poi vi faccio sapere come sarà. Vi farò sapere, immagino vi interessi molto, come sarà andata. Dicevamo, poi altri messaggi al 366-402-4022. Franco ha sonno, quindi non ha niente da commentare, ma ricambio il saluto anch'io, poi vabbè, insomma, dunque, andiamo avanti, facciamo finta di niente, leggiamo un bel mattonazzo subito in apertura, così conciliamo il sonno a Franco, che è la pagina di cultura di Repubblica di oggi, che si occupa di Celati e Ghirri, che c'è una mostra. Una bella mostra a Bologna, e Marco Belpoliti ne parla con un doppio paginone. Celati e Ghirri, amici in giro tra città di pianura, giusto per richiamare uno slogan, il titolo di un film che ha avuto molto successo quest'anno. I paesaggi, un viaggio verso il Delta del Po, un film, gli scatti, lo scrittore, il fotografo e il loro dialogo nel segno dell'arte sono al centro del percorso in mostra al Mambo di Bologna. Ci sono ritratti individuali sulle strade bianche della bassa o a coppie o dentro l'autobus, e dentro l'autobus una corriera blu. Con 30 passeggeri a bordo, attraversa per 3 giorni la pianura diretta verso le foci del Po. La segue un'automobile bianca guidata da un fotografo. Il tutto è ripreso da una piccola troupe di operatori disposti lungo il percorso e nei luoghi d'arrivo. Siamo dentro un film, il primo girato da Gianni Celati nel 1991. Si intitola Strada provinciale delle anime. Il fotografo si chiama Luigi Ghirri e in questa operazione cinematografica sembrerebbe avere il ruolo tipico del fotografo di scena. Scatta le immagini delle riprese e dei partecipanti, li mette in posa davanti a una porta da calcio contro il muro di una casa sull'argine di un fiume, poi li coglie mentre camminano. Il suo obiettivo si sofferma anche sul paesaggio. Si trova fuori dal film, ma al tempo stesso è dentro. Lo riprendono infatti mentre fa il suo lavoro, mentre passa sullo sfondo di qualche scena e anche interviene. Parla della fotografia. Svolge un doppio ruolo perché il fotografo è il punto di riferimento del regista, che ama il suo lavoro, da cui trae ispirazione. Il risultato di questo ritratto di viaggio, dal titolo Blu infinito, l'ultimo di queste proporzioni prima della scomparsa di Ghirri, sono 81 fotografie donate a Luca Buelli, che è il produttore e organizzatore della società cinematografica Pierrot e la Rosa, e ex studente universitario dello scrittore. Allineate in lunghe serie disposte su 3 pareti del Mambo di Bologna, formano una mostra singolare, curata da Lorenzo Balbi e Giulia Pezzoli, verso la foce fino al 4 ottobre. Testi di Marco Sironi, Gabriele Gimmelli, Corrado Confalonieri, con un'intervista a Buelli, Danilo Montanari, editore. Un'esposizione che racconta cosa è stato il film di Celati negli occhi di Luigi Ghirri. Prima di tutto un atto d'amicizia che comincia con la disponibilità del fotografo ad attraversare dapprima la pianura per cercare luoghi e un itinerario a partire dalla strada che dà il titolo all'opera, una via che da Porto Maggiore, zona ferrarese, conduce verso il Delta del Po e il mare Adriatico. L'idea di Celati di girare un film nei territori del suo libro del 1989 verso la foce si traduce nell'organizzazione di una gita a cui partecipano amici e parenti imbarcati nel torpedone blu. Molti degli scatti di Ghirri sono foto di gruppo, non sono ritratti scolastici di classe, piuttosto ritratti di una compagnia in cui è difficile distinguere i singoli volti. La

0: La comitiva è l'unità, scusate, di base del viaggio, cui il regista scrittore ha assegnato in varie scene il compito di muoversi in fila indiana, un modo di procedere che ricorda quello del pellegrinaggio, poi ritornati individuali, eccetera, eccetera. E quindi c'è, insomma, l'articolo prosegue, non voglio farvi riaddormentare tutti, e poi. E poi niente, poi la potete vedere fino al 4 ottobre e credo che abbia lavorato, sono abbastanza sicuro, abbia lavorato in questa impresa anche il mio amico regista Paolo Muren, che poi il regista che con me ha fatto tanti film anche con altri e con me ricordo molto volentieri il Cielo Capovolto. E poi mi chiamo Renato sulla storia dello stadio e poi l'ospite, che è un cortometraggio abbastanza, vabbè, buffo, divertente, che facciamo dopo il primo lockdown, e poi quello del Palasport, tutto il palazzo e altri lavori che abbiamo fatto insieme. Continuiamo a leggere Repubblica, passando alla pagina di Bologna. Il nuovo spaccio è a domicilio, questo è il titolo di apertura. In alto, così la droga viaggia su ordinazione, come le pizze, no? Vabbè, non è. Dirigente della mobile non è una novità, il consumo è in aumento, le piazze di spaccio o le pizze di spaccio a questo punto bisognerebbe chiamare, visto che c'è una consegna così, delivery, Just Eat, così, il pusher rider, intese come luogo fisico, le piazze di spaccio appunto stanno cambiando, gli spacciatori con il giri d'affari più grossi hanno attivato il delivery, la consegna a domicilio, meno visibile, non crea allarme sociale, più difficile da combattere per gli inquirenti. I consumatori, che sono quasi tutti residenti in Italia, dicono questura, mandano un messaggio al numero di telefono per l'ordinazione e poco dopo, contattato dal telefonista, parte il fattorino con le biciclette elettriche e i monopattini. Che ecco tutto quel via vai lì, ma mica sono solo per le pizze, io che mi credevo. Servizi, commercio e turismo, Bologna è prima per occupati, questo è il titolo grande. Un mercato del lavoro in forte crescita, con Bologna al primo posto per tasso di occupazione tra le grandi città italiane, forte trazione femminile, una disoccupazione ridotta ai minimi termini. L'unico neo è il calo dell'occupazione dei giovanissimi. Questo è uno studio del Comune sui dati Istat del 2025, che andiamo a approfondire immediatamente a pagina 2. Prima città per occupati, la trazione femminile, la crescita sfiora l'8%. I dati Istat è un'impennata superiore alla media nazionale e regionale. Il neo è il calo del lavoro tra i giovanissimi, un'unica fascia in sofferenza. La città di Bologna ha il valore più alto tra i comuni italiani, oltre 250.000 abitanti, quelli grandi, per tasso di occupazione. Siamo al 76,4%, prima di Milano 75,8% e Firenze 73,4. Vabbè, siamo lì comunque, 3 su 4 lavorano. Poi ricordiamo sempre che c'è anche il nero. E il tasso di disoccupazione in città, dunque, nel 25 è del 3,6%, in calo rispetto al picco del 2024, quando arrivò al 5,3%. Insomma, soltanto 3, 7 persone su 200 non trovano lavoro. Ammesso poi che invece non lo trovino, ovviamente, non, come dire, non tassato, ecco. E siamo quindi al livello contenuto degli anni precedenti, hanno un tasso migliore soltanto Milano e Venezia, un tasso inferiore di disoccupazione, si intende. Venezia, insomma, sono 14 abitanti residenti, io credo più o meno, quindi non è. Basta che vendano due gondoline, sono a posto. L'unica fascia d'età a registrare un calo del tasso, intendo dire c'è molto lavoro legato al turismo e pochi residenti. L'unica fascia d'età a registrare un calo del tasso di occupazione è quella dei giovani tra i 15 e i 24. Per i maschi scende dal 29,5% al 19,7%, per le donne dal 15 al 13,3%. Un mercato del lavoro in forte crescita, scrive Bettazzi, con Bologna al primo posto per tasso di occupazione fra le grandi città italiane, a forte trazione femminile, visto che sono le donne occupate ad aumentare di più rispetto all'anno scorso, con una disoccupazione ridotta ormai ai minimi termini. L'unico neo è il calo, già detto, dell'occupazione dei giovanissimi, mi sto addormentando da solo a leggere questa cosa, e che risultano l'unica fascia d'età in calo per la partecipazione al lavoro rispetto ad un anno prima. Diamo un po' di gas. L'anno 2025 per la provincia e la città di Bologna si è chiuso con una serie di record statistici a livelli ben al di sopra della media nazionale e anche regionale, che vengono celebrati din don dan dal sindaco Matteo Lepore. A fotografare la situazione del mercato del lavoro è l'ufficio statistica del comune di Bologna, che elaborando dati dell'Istat consegna al capoluogo emiliano e alla sua provincia molti primati economici, intanto in termini di occupati, vabbè, insomma i numeri ve li ho dati. Lepore dice: dati per noi sono risultati, numeri per noi molto importanti, resta il problema dei salari e del costo della vita. Eh sì, perché il lavoro uno ce l'ha, il lavoro nobilita, più o meno lavoriamo tutti, però guadagniamo tutti abbastanza? A quanto pare no, per i costi proibitivi che ci sono nel mondo in generale, in Italia in particolare, a Bologna ancora di più. Dunque questo. Chi è? Che okay, è successo? Ok. C'è una storia, quella di Maman, dal centro d'accoglienza al progetto Se Scappi Te Sumo. Maman Imurana è stato assunto 3 mesi fa dalla Petroniana, un'azienda di servizi di Zola Predosa che ha 600 dipendenti, ma una storia diversa dagli altri. È la prima persona entrata nell'ambito del progetto Se Scappi Te Sumo, che è stato promosso da Confindustria Emilia Area Centro per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei migranti ospitati nei centri di accoglienza straordinaria. La Petroniana è infatti una delle aziende che hanno aderito all'iniziativa, che ha l'obiettivo di offrire opportunità lavorative ai migranti e rispondere alla domanda di manodopera delle imprese. Mamam si sta distinguendo per attenzione, curiosità, educazione e puntualità, qualità essenziali per il nostro lavoro. Il bilancio dell'esperienza è estremamente positivo, spiega Flavio Guastafiero, che è l'amministratore delegato della Petroniana, e mentre Imurana si dice molto contento e grato di questa opportunità di lavoro. Evviva tutti! Poi, Fico, ancora l'ennesimo tentativo di salvataggio di Fico. Rosso Fico, l'estate più lunga, siamo testoni, non molliamo. Luca Bortolotti scrive che l'amministratore delegato di Gran Tour Italia, Piero Bagnasco, ieri ha presentato il rilancio, ormai il 45esimo rilancio, una partita poker che, non lo so, spero che non finisca come regalo di Natale, con qualcuno in mutande. Un rilancio questa volta basato su eventi e sport. Anche il 2026, ha detto, è andato in perdita. Evviva! Là dove c'era Fico e il suo mondo del cibo, ora c'è un parco eventi e divertimenti per famiglie a riempire gli spazi di un progetto mai decollato e che ora porta il nome di Gran Tour Italia. Vuole reinventarsi di nuovo per darsi un futuro nonostante i conti in negativo. Siamo in rosso da anni, dice, e lo saremo anche nel 26, ma con perdite diminuite. Evviva, qualche milione che pagheremo come sempre da soli. Siamo testoni e andiamo avanti. Questo progetto non lo abbandoniamo, dice l'amministratore delegato di Gran Tour Italia, Piero Bagnasco. I conti sono duri, con 2 milioni di affitto, 1,7 di spese per l'energia, 1 per il personale, ma per esistere devi saper cambiare lavoro magari, e facendolo tra un anno e mezzo speriamo di andare verso l'autosostenibilità. Sì, la nuova idea per rilanciare il comparto di Via Canali passa dal dedicarlo a mostre, didattica e intrattenimento per famiglie, scuole e eventi culturali. Di ristoranti ne restano 4, pensate mo', la città del cibo, la trattoria bolognese, quella romana, una pizzeria e un'osteria di pesce, più 2 bar. Il vero rilancio previsto dal 19 settembre, data inaugurale della mostra interattiva Feeling, dedicata a ragazzi e genitori e allo sviluppo dell'intelligenza emotiva. La cura Marco Mazzoni, che già la scorsa stagione con la sua Beautiful Gallery aveva dato a Gran Tour una boccata d'ossigeno, portando 30.000 visitatori. Nell'area, ai tempi di Fico, dedicata ai ristoranti, 5.000 metri quadrati saranno occupati da Feeling, no. Altri 8.000 in autunno dovranno essere riempiti da attività ludiche e didattiche. Sono sempre lì. Fondazione ERT farà una sua mostra, ci saranno spazi aperti all'esposizione temporanea, progetti per arte fiera, una libreria, uno spazio ascolto musica. Insomma, c'è il richiamo a nuovi partner pronti a scommettere sul Grand Tour del futuro. Nel frattempo la vita continua. Vita, insomma, nell'ala opposta al parco, dove già da 2 anni la vocazione è passata dalla ristorazione all'intrattenimento. Certo, i tanti cambi di pelle creano ancora dubbi. Una mamma con i figli ieri si chiedeva esattamente qui che succede, ma la risposta cade qui, non c'è. In estate, Gran Tour Italia è visitabile dal giovedì alla domenica, ma molte delle attrazioni aprono al weekend, come il Luna Park interno, la pista di go-kart, lo spazio esterno con sabbia, i gonfiabili, i gavettoni. Oltre al paintball, grazie ai centri estivi in fervento anche in mezzo alla settimana, c'è il parco avventura, ma solo appuntamenti fissi come le notti danzanti con tango e salsa e gli eventi spot come il torneo di carte Magic dei giorni scorsi a portare numeri. I ristoranti sopravvissuti sono ora un contorno, ma riconvertire la formula in cultura e intrattenimento aiuta anche a portare la gente a tavola, dice il general manager Federico Gardumi. Sono rimasti i ristoranti che meglio riescono a gestire la differenza di flussi tra giornate normali e con eventi. Certo, passeggiando tra gli stand una mattina infrasettimanale, il panorama sono tavoli vuoti, scrive Bortolotti, ma se al giovedì abbiamo soprattutto pranzi di lavoro, nel weekend arrivano tante famiglie, per lo più bolognesi, e facciamo una media di 140 coperti. Non ci si può lamentare, per gli eventi si cresce ancora, dicono dalla trattoria laziale, che regge al suo posto sin dall'apertura del 2017, quando qui campeggiava ovunque il nome Fico, ormai scomparso dalle insegne e all'ingresso e sbiadito anche sull'asfalto nelle corsie dei parcheggi. E quando ci sono le serate coi balli si fa il pieno, superiamo i 300 coperti, dicono quelli della trattoria bolognese. Si lavora anche d'estate e quindi in attesa del via a un nuovo ennesimo autunno di cambiamenti. Ormai siamo all'accanimento terapeutico. E poi ancora pagina 3 di Repubblica, Minarelli è stato trovato l'accordo, sono stati bloccati 90 licenziamenti, ma ci saranno 67 uscite volontarie. Invitalia entra nel capitale, a Pianoro invece nell'azienda di vernici Sherwin-Williams c'è stato uno sciopero contro 18 esuberi. Nella prima pagina di Repubblica Bologna invece Paolo Analdi, nella colonnina di spalla sottolinea il successo fin qui del trasloco all'ippodromo dell'Arena Puccini, che cambia location ma non il piacere dei primati. Da alcuni anni la sede storica del DLF in via Serlio veniva eletta arena estiva con più spettatori d'Italia, un titolo confermato anche l'anno scorso a 30.000 ingressi. Il trasloco all'ippodromo dell'Arcoveggio per ora non sembra aver deluso l'affezionato pubblico, che ha seguito fedele lo spostamento, anzi per ora l'asticella delle presenze si è persino alzata. Nelle prime 19 serate di programmazione gli spettatori sono stati 8.287, cioè 1.040 in più della passata stagione. Non ci sono ancora stato, probabilmente ci vado domenica e se ne frega. Nulla, così era per dire. Sapete che tanto ormai siamo in un flusso di coscienza, non è una trasmissione. Io vi parlo come se fossimo, capito, al bar sonnecchiando e sorseggiando. Un trend in crescita che, se fosse mantenuto, porterebbe ad un nuovo record di biglietti staccati. D'altra parte, se non si fa il record, che vita è? Non bisogna per forza fare dei record. Il contesto fa la sua parte, il grande pratone che sembra catapultare il pubblico fuori dalla città, lontano dai palazzi, al contorno di un orizzonte stellato, lo schermo largo 18 metri, migliaia di portoncini in mezzo al verde, un comodo parcheggio, spesso un venticello refrigerante. Poi c'è la programmazione che, come sempre, è curatissima, scrive Paolo Analdi, nonostante la concorrenza del cinema ritrovato in centro storico, ha attirato e continua a farlo gli amanti del cinema, che qui ritrovano i migliori film dell'inverno passato, incontrano gli attori, i registi, i produttori, eccetera, eccetera. Ad esempio, domenica Nicolangelo Gelormini introdurrà la gioia, poi giovedì ci sarà Sofì Chiarello che parla del suo documentario su Aldo Giovanni e Giacomo, venerdì 10 invece arriva Margherita Spampinato con il film Gioia Mia. Noi invece adesso con gioia diamo la linea ad un rigenerato Cioni dal fresco di questi giorni, adesso è un piacere sentirlo.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
17: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1. Meteo.
23: Buongiorno. Anche ieri mattina abbiamo avuto una mattinata molto instabile con delle piogge forti, dei temporali, qualche grandinata qua e là, ci sono stati degli allagamenti, però non ci sono stati dei danni tremendi, diciamo, almeno alle persone, nessuna notizia tragica, certo difficoltà alla circolazione, qualche albero abbattuto e qualche sottopassaggio allagato, ma è stato un passaggio temporalesco forte ma non devastante come altri anni. È tornata comunque in fretta l'estate, però per qualche giorno sarà l'estate come quella di una volta, quindi caldo, chiaramente fa caldo perché siamo in luglio, appena esce il sole si arriva a 30-32 gradi con facilità, ma non arriveremo certo ai 38-40 gradi della settimana scorsa, quindi anche per oggi cielo sereno per tutto il giorno, terso, anche leggermente ventilato, con massime sui 30-31-32 gradi, si può dire molto piacevoli, anche di notte le temperature sono calate un po', quindi si dovrebbe riuscire a dormire anche in città. E la stessa cosa succederà domani, sabato, un'altra bella giornata estiva con cielo sereno, caldo di giorno ma un caldo sopportabile, e di sera e di notte temperature decisamente più gradevoli di quelle che abbiamo dovuto sopportare. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
22: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
24: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
25: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
26: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
27: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
28: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta? È tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
29: Arredissima.
30: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
31: Fai leva sui miei desideri, eh?
30: Veramente faccio leva sull'IVA.
31: Leva sull'IVA?
30: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
31: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
30: Ce li leva?
31: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
30: Leva l'IVA.
31: E i pensieri.
30: Solo a luglio, solo da
32: Iperceramica.
33: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
0: grande pallacanestro torna a Basket City.
1: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media partner Radio Nettuno Bologna 1.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
3: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
2: Questo finché non passi a Eolo.
4: E allora tutto diventa più...
2: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: 7.37 di nuovo in diretta su Nettuno Bologna 1, questo è Tempo Perso, venerdì 3 luglio, Emilio Marrese vi dà il suo secondo buongiorno della giornata, fatene buon uso, a pagina 5 della... 7 della Repubblica Bologna, folla per l'addio a Giovanni caduto dal lucernario, non voleva dispiacere nessuno, lo ricordano così. Per Giovanni Lupi, ragazzo precipitato domenica scorsa dal lucernario di un palazzo a San Lazzaro, scrive Alessandra Arini, ieri mattina Piazza Bracci si è trasformata in una curva emozionata del Dallara, fumogeni rosso-blu, applausi da stadio per salutare per l'ultima volta il 26enne stella del calcio giovanile che non voleva far dispiacere nessuno. Nella chiesa di fronte, tra virgolette, una citazione di uno dei suoi amici chiaramente, nella chiesa di fronte al comune centinaia di giovanissimi vestiti di scuro hanno toccato, baciato i suoi amuleti, la sciarpa e la maglia del Bologna che riposeranno con lui e anche i simboli delle squadre dove ha militato, il fossolo, il Castel dei Britti, San Lazzaro, dove si è distinto sempre come giocatore brillante, un numero 10 puro, ricevendo incarichi in tutta la provincia ma senza mai montarsi la testa, hanno ricordato accorati i compagni. Domenica 26 giugno, nel primissimo pomeriggio, Giovanni era andato a trovare all'ultimo piano di un condominio di via Pio La Torre la ragazza che frequentava con una parte della loro compagnia, però a un certo punto, secondo la dinamica accertata dai carabinieri dell'appartamento, ha citofonato anche un'altra amica in comune che non era a conoscenza di quell'appuntamento e per evitare di creare frizioni Luppi avrebbe deciso di non farsi vedere, di salire sul terrazzo dove ha fatto pochi passi sopra la parte in plexiglass del lucernario, che però non ha retto al peso. Una fatalità sul colpo è arrivata a pochi giorni dall'ultimo suo compleanno e dall'ultima sua vacanza fatta in comitiva e che ieri in chiesa ha interrogato anche Don Francesco, lo zio di Giovanni, che ha celebrato la funzione e che l'ha visto nascere nella sua prima casa in via Andrea Costa e poi crescere tra libri di scuola, pallone, l'amore per gli animali, il suo cane. Dall'altare si è chiesto dov'era Dio domenica pomeriggio, non lo so, ma so dove si trova adesso. La tua partenza inaspettata è un modo per riaprire gli occhi alla vita, anche se ci sentiamo derubati dalla tua presenza, ha scandito il sacerdote e zio. E la tua casa in via Caselle, sempre piena di amici, anche in queste ore dolorosissime, la rappresentazione del paradiso. Me lo immagino così, un eterno gioire, una moltiplicazione dell'amicizia. Amici che si sono radunati intorno a papà Leo, la mamma Claudia e i 3 fratelli che all'uscita hanno urlato forte sopra le note di Dalla cantando a squarciagola "Caro amico ti scrivo" e "La sera dei miracoli", le colonne sonore dei tanti gol per cui si sono stretti a lui e al Dallara e dei tanti ritorni a casa sempre insieme. La vita è un gioco di squadra e Giovanni, dicono, lo sapeva bene, hanno detto appunto i ragazzi. Poi il fischio come di fine partita. E ancora su Repubblica Bologna, nella pagina della cultura, Andrea Morpurgo racconta la rivoluzione in tavola tra tagliere e piatti progettati dalle designer nordiche. È un'esposizione che c'è al MIC di Faenza, oltre 200 oggetti realizzati da artiste, artigiane e architette, mentre è uscito il libro che si chiama La fiaba del sole rapito nei disegni di Noemi Viola, il libro dell'autrice che è cresciuta in accademia, cofondatrice della rivista Blanca, viene recensito da Alberto Sebastiani. Noi adesso andiamo a vedere insieme il resto del Carlino che eccolo qua, non prima di aver di nuovo ricordato doverosamente, obbligatoriamente, il nostro numero di telefono che è il 366 402 4022. Intanto mi informa Ivan che dà notizia che in questi giorni sarebbe partita la procedura di licenziamento collettivo per i dipendenti del Coin di Bologna, il negozio in centro, che diventerà, credo, poi adesso entreranno altri due marchi, e quindi ci sono 15 lavoratori a rischio. Se questa notizia naturalmente dovesse essere confermata, va a loro tutta la nostra solidarietà, diciamo così, perché sperando che insomma la loro estate non debba essere così terribile come potrebbe sembrare. Grazie per Paolo per esserti lanciato in questa immagine con l'intelligenza artificiale, è molto carina, bravo. Grazie, la tengo per ricordo, poi ti mando una fotografia aggiornata che adesso ho qualche chilo di meno. Poi Paolo dice: a mio avviso serve una normativa per rendere sicuri questi lucernari. Il discorso è breve, devono essere inaccessibili, ampiamente segnalati della loro pericolosità. Sì, adesso sì, insomma, non è una cosa abituale passeggiare sui lucernari, però evidentemente sia il fatto che siano accaduti due episodi nel giro di pochi mesi ci fa prendere un pochino più sul serio anche questa possibilità. Ale dice che no, si chiede se non abbiamo ancora parlato dei pensieri del tram. No, lo faremo a breve. E poi Ale: no, non torno a settembre, torno prima di settembre, direi il 24 agosto, se tutto procede secondo i piani, questa è l'idea. Tommy, saluti anche a te, buona estate anche a te. E anche figo che tu scrivi che il progetto ormai in quella location non è profittevole e sarebbe inutile insistere. E insomma, adesso i conti non sono così chiari, però cioè chiari, i conti sono chiari, sono negativo, e diciamo dargliela su, ecco, non so se quanto potrebbe essere ulteriormente traumatico, e però se si va avanti così, insomma, mi sembra un epilogo inevitabile, un'agonia che sta durando ormai da quasi 10 anni. Grazie anche a te Fabio e alla tua famiglia, alle tue donne belle e simpatiche, Marta e Loredana. Poi andiamo, dicevo, al Carlino Bologna. Turismo, il caso delle guide abusive, questo è il titolo d'apertura alto, mentre il fotone centrale è dedicato alla storia che abbiamo appena raccontato, al funerale di Giovanni, il dolore di una comunità, la maglia rossa blu sul feretro, la musica di Lucio Dalla, fumogeni, cori, palloncini bianchi per l'ultimo saluto degli amici al ragazzo Luppi che è morto domenica scorsa cadendo appunto dal lucernario. Dicevamo, pagina 2 e 3, i furbetti del turismo sempre più abusivi fanno il lavoro delle guide ed è concorrenza sleale, dicono le guide, quelle vere. La denuncia degli operatori qualificati su chi compie visite senza tesserino. Ogni giorno si radunano in centro per i tour, sono accompagnatori che svolgono le nostre attività illecitamente, molti operano nel settore food, raccontano della Fontana del Nettuno, della Basilica di San Petronio, anche di Palazzo d'Accursio. Dietro di loro i turisti, non strani ma in prevalenza stranieri, ascoltano le lezioni da quelle figure che all'apparenza sembrano vere e proprie guide turistiche, le quali per legge dovrebbero essere munite di un brevetto che si ottiene dopo aver superato un esame di 3 prove indetto dal Ministero del Turismo. peccato però che da qualche tempo all'ombra delle torri ci sia un gruppo cospicuo di furbetti che si occupa di tour e spiegazioni senza l'abilitazione e senza nemmeno troppo timore di essere beccati. Sono accompagnatori turistici che si fingono guide, protagonisti di un abusivo dilagante, dicono, che da tempo invade la città, in particolare il centro storico. Lavorano per realtà che si occupano soprattutto di tour enogastronomici. A denunciare quanto avviene alla luce del sole sono due guide turistiche, Andrea Moretti e Natalia Zaveroni. Dalle loro parole emerge che ciò che con molti colleghi, con segnalazioni e materiale ad hoc, denunciano al comune. Il momento clou dalle 9.30 alle 10, quando inizia il concentramento di questi abusivi che si radunano attorno al Nettuno. La situazione è fuori controllo, guardando anche i numeri sono almeno 20-25 persone che fanno questo lavoro illegalmente, perché per essere una guida serve superare un esame, prendere il patentino, aggiornarsi. Noi siamo coperti da assicurazione e rispettiamo una serie di codici che gli altri non hanno. Servono più controlli per arginare questi soggetti, vanno fermati. E l'avvocato Giulio Volpe interviene e dice che lo sconfinamento tra le due figure crea un danno alla categoria, viene lesa l'immagine del professionista. Questo abusivismo danneggia, dice, il valore di impegno e professione che la caratterizza e che richiede costante aggiornamento, non di rado, è ulteriormente qualificata attraverso corsi di specializzazione, compiti che non spettano al contrario agli accompagnatori. Ciò che manca è un piano di controllo e l'applicazione delle relative sanzioni, che non sono cifre di poco conto, continua Volpe, che però andrebbero inflitte anche alle agenzie e tour operator che organizzano queste spiegazioni. Sì, io capisco, ma fino a un certo punto dipende. D'altra parte, se c'è una regola bisogna rispettarla, appunto. Che debba essere una categoria così protetta in assoluto, non lo so, è chiaro che è diverso rispetto al tassista abusivo o altri tipi di abusivismo o abusivato. Chi stabilisce, cioè, se facciamo non lo so, decidiamo di fare, non l'ho mai fatto, magari potrei anche farlo, perché no, un giorno decidiamo di fare un tour di sullo sport cittadino, che ne so, raccontiamo lo sport cittadino. Voi dite che un giornalista che ha 40 anni di esperienza su questo argomento ne sappia di meno di una guida turistica, sia più o meno, sia meno aggiornato, sia meno guida di uno che ha fatto il corso, ha preso il patentino, eccetera eccetera. Cioè, un conto, voglio dire, è il tour classico generico di Bologna, e allora è chiaro che serve una preparazione, soprattutto dal punto di vista artistico, necessaria per fare questo mestiere, serve quell'abilitazione lì. Però se il risultato, la sostanza è la competenza che si può avere su un determinato tema per fare determinate scelte, determinati tour, determinati giri, allora lì secondo me diventa un po' più, cioè diventa soltanto una questione di patentino o non patentino. Questa cosa la si può fare solo se si ha un patentino. Cioè, se Luca Carboni decide che guida un pullman e parla della musica bolognese, ne sa meno di una guida, è meno interessante di una guida che però il patentino lo può fare Luca Carboni, no, che ovviamente non ci pensa nemmeno, però insomma, però ad esempio Franz Campi fa queste, ecco Franz Campi fa queste visite guidate, ne sa meno di musica a Bologna di una guida. Cioè, se andasse in giro a raccontare in linea di massima le opere, che ne so, artistiche o enogastronomiche, uno dice vabbè, non va bene. Però se, come dire, per delle cose molto specifiche, per degli itinerari molto specifici, secondo me dovrebbero essere anche pensate delle deroghe. Confguide analizza il fenomeno, da anni segnalazioni e multe, ma troppi rimangono impuniti. La presidente Paola Balesta torna sul tema: il problema è radicato sotto le torri anche in provincia, stretta collaborazione con la polizia commerciale, le sanzioni purtroppo spesso non bastano. Paola Balestra, che appunto è la presidente nazionale locale di Confguide, che è la Federazione Nazionale di Guide Turistiche, intervistata da Maria Teresa Mastromarino, dice che il fenomeno è abbastanza diffuso in tutta l'area metropolitana, non solo sotto le due torri, anche in provincia, fenomeno che persiste da anni, cioè da quando qui è esploso il turismo. Sì, prima non avevamo bisogno di guide, prima avevamo bisogno di medium per fare delle sedute spiritiche ed evocare i fantasmi dei turisti. Adesso che ci sono i turisti ci sono anche le guide. Certo, che scoppiasse prima il fenomeno sarebbe stato curioso, prima di avere i turisti. Il primo incontro l'abbiamo fatto nel 2018, dal canto loro gli operatori hanno sanzionato parecchi di questi accompagnatori che fanno da guida in maniera illecita, ma poco cambia. In prevalenza sono stranieri, rimangono impuniti, se ricevono una multa la pagano e il giorno dopo sono di nuovo operativi. Alla fine, insomma, rimangono impuniti, non hanno particolare timore di essere beccati. È un cane che si morde la coda, quello del cibo è la base, con la scusa dei tour enogastronomici, che per legge è propria della figura delle guide, possono essere effettuate soltanto questo tipo di visite da chi ha un'abilitazione, dice. Gli accompagnatori invece fungono da guide e oggetto di tante discussioni anche con vigili e associazioni. Ci sono delle realtà che promuovono questi pacchetti, ingaggiano degli accompagnatori a posto delle guide e abbiamo già fatto numerose segnalazioni. Questo si può partire dai negozianti gastronomici che si affidano a questo servizio. A livello istituzionale il cambio di passo c'è già stato, le sanzioni vengono emesse, ma finché la pena non sarà esigibile non ci saranno veri cambiamenti. È fondamentale anche un altro aspetto: le persone abilitate e i professionisti quando lavorano emettono le fatture. Chi fa oggi la guida turistica abusiva non ne fa, e anche se un domani per 12 anni gli esami per l'abilitazione alla professione di guida sono stati bloccati, dovessero diventarlo, non penso che sarebbe disposto a tracciare ciò che guadagna. Quello è un altro discorso sul quale ovviamente ha ragionissima: se è un lavoro è giusto che sia pagato e tassato. Tra Bologna e provincia siamo circa 200, tra guide turistiche e accompagnatori, quelli fanno capo alle regioni, eccetera eccetera. Non è una professione a cui i giovani pensano, è un lavoro totalizzante che richiede impegno e tempo. Questa è la pagina 2-3 su questo tema dedicata dal Carlino. L'assessore a Madrid invece a pagina 4 attacca i comitati, interessi piccoli e ruoli caricaturali, dice la titolare della sicurezza. Come per il Museo del Pilastro, il conflitto si autorappresenta ed è improduttivo. Anche il sindacalismo di base si esercita soprattutto per contrapposizione con le sigle confederali. Hanno interessi piccoli, dice, e alla fine della fiera ricoprono ruoli caricaturali. L'assessore alla sicurezza a Madrid, scrive Maria Teresa Mastromarino, dalla festa della CGIL lancia una frecciata a quei comitati, sindacati di base, movimenti che, a prescindere dal tema e dalla questione per cui si battono, devono sempre, a prescindere appunto, contestare l'amministrazione comunale, ereditando di fatto una dimensione del conflitto che porta con sé la frattura del 77, abbastanza, sono 40 anni. Secondo Madrid però è una tendenza assolutamente fuori tempo, dai tempi delle grandi forme della rappresentanza, infatti sono cambiate tante cose, ora il conflitto si autorappresenta e purtroppo è tanto più improduttivo quanto più si concentra su interessi e rivendicazioni molto particolari che perdono di vista l'interesse generale. L'assessore fa riferimento per esempio al grande tema della costruzione di nuove scuole, che rappresenta una grande spina di questo mandato. Ne è una prova la lotta per la realizzazione del plesso delle medie besta nel teatro di scontri tra forze dell'ordine e attivisti. In questi percorsi il comune ci ha sempre cercato di vedere se ci fosse una agibilità di incontro, ma senza successo. Spesso infatti questi inviti non vengono neanche raccolti, dice, perché in un tempo tutto diverso questa città ancora vede, spesso con gli stessi protagonisti, una dimensione di conflitto che è un po' eredita dal 77. Come detto, si tratta di un modello fuori dal tempo in cui i movimenti che non sono confrontabili con quelli di quel periodo tendono a ricercare lo scontro con gli eredi della sinistra storica e le organizzazioni sindacali confederali. Un esempio di questa teoria è il sindacalismo di base, che si esercita non tanto per le questioni per cui si batte, certo, ma soprattutto per contrapposizione con i grandi sindacati confederali, e così anche i movimenti che autorappresentano interessi piccoli che rischiano a volte di diventare caricaturali. E quindi fa un esplicito riferimento alla questione del pilastro, con l'opposizione alla realizzazione del Museo dei Bambini e delle Bambine, per quella battaglia per la quale è stato costituito anche il comitato Mubasta. Quindi, a fronte della costruzione di un luogo pubblico ed educativo al pilastro, la manifestazione era da Gaza al pilastro. Ad ogni modo, noi siamo sempre stati aperti alla discussione, al dialogo, creando occasioni che magari non erano previste, non ultime anche sul pilastro, però esiste una linea di demarcazione che ha a che fare con l'utilizzo o meno della violenza. Quando c'è la possibilità di trovare dei punti di incontro si discute, ma quando questo terreno non si riesce a percorrere noi dobbiamo andare avanti con l'attuazione delle nostre scelte, e va avanti così la Madrid. Poi Marconi, un volo per la Cina nel 2027, aeroporto e governo sono già al lavoro, è un annuncio questo del ministro Tajani, presidente dello Scalo. Postachini conferma e dice che guardiamo anche agli Stati Uniti, questa sarebbe ecco, una buona idea se tornassero dei voli da Bologna sia per gli Stati Uniti che per la Cina. Poi e ne scrive Francesco Moroni e poi sulla questione Botram abbiamo letta ieri, Tipper dice che il partner sarà RATP, cioè la società francese parigina che gestisce più di 40 linee di tram nel mondo, tra cui quella di Firenze e quella di Parigi. La nascita di Botram, Bo.tram, questa è la società, è sempre più vicina, la conferma è arrivata da Tipper che, come anticipato da Carlino ieri, ha individuato nei francesi di RATP, non so per come si dica in francese, non chiedetemelo per favore, il partner economico finanziario per dare vita alla nuova società propedeutica all'avvio del tram, quella che insomma dice come si fa, che spiega a Tipper come si fa. Tipper sta attrezzando da mesi e ha già avviato specifiche collaborazioni con partner, tra cui la società bolognese Nier Ingegneria e SPA e Gest, che è quella che gestisce il tram di Firenze. Di questo percorso fa parte la prossima costruzione di una società di scopo a maggioranza Tipper, il cui nome sarà deciso nelle prossime settimane. Il partner individuato è la RATP DEB, che gestisce più di 40 linee di tram nel mondo, tra cui la complessa rete tranviaria di Firenze. Per Tipper uno dei primi grandi banchi di prova sarà garantire il coordinamento di progetti e forniture, inclusa la produzione e la consegna dei veicoli, la gestione delle attività di collaudo, il preesercizio e la messa in servizio dell'intera rete. Un'altra sfida importante per la città, dice Giuseppina Gualtieri, che è la presidente e amministratrice delegata di Tipper. Sono contenta che sia possibile poter avviare una nuova collaborazione per trasformare un progetto in realtà quotidiana. Non è dello stesso avviso Francesco Sassone, consigliere regionale Fratelli d'Italia, che già nei mesi scorsi aveva sollecitato la regione Viale del Domoro con un per capire la futura gestione del tram. Il progetto è noto fino al 2018. Riteniamo gravissimo che Tipper, partecipata sia dal comune che dalla regione, non abbia pensato in tutti questi anni di strutturarsi in modo da poter gestire autonomamente il servizio tram. Poteva essere un'opportunità di crescita e di arricchimento delle competenze interne. Evidentemente si è scelto di non percorrere questa strada, affidandosi invece ad una società esterna. Ancora più sorprendente è il tempismo della decisione. La giunta ha sempre assicurato che il cronoprogramma avrebbe portato al completamento dell'opera entro il 27, ma solo ora emerge la necessità di individuare un soggetto esterno per l'avvio del servizio. I cittadini meritano di sapere quali siano le ragioni di questa scelta, quali costi comporterà, quali competenze saranno affidate al partner esterno e perché Bologna abbia perso l'opportunità di gestire autonomamente il tram. Ma non so se l'ha persa l'opportunità, credo che si tratti di una fase di avviamento e poi si vedrà, ma insomma, se anche nelle altre città si gestiscono i tram in questo modo, abbiamo detto che questa società gestisce 40 linee tranviarie in tutta Europa, come dire, il federalismo tranviario evidentemente non è considerato da molti una necessità, l'autonomia tranviaria, e quindi non lo so, guidate i tram a casa vostra, qual è lo slogan? E al di là delle battute, penso che invece mi sembra molto meglio, siccome bisogna fare tutto molto in fretta, a quanto pare, obbligati sia dai tempi del PNRR che dall'impazienza cittadina che dalle questioni elettorali. Il tram bisogna che cominci a viaggiare bene e in fretta, ad essere efficiente da subito, funzionare al più presto, che siamo tutti, come sapete, come abbiamo visto, piuttosto stufi di questa faccenda, tutti impazienti di poter capire se migliorerà la vita della città oppure no. Allora penso che sia importante che funzioni bene, e allora mi sembra giustificato il fatto di farsi aiutare, creare una società mista in cui ci sia chi è capace di far andare i tram in 40 città del mondo a spiegare come si fa ad aiutare la società mista, che prevede anche la partecipazione di Tipper, a farlo funzionare, no? A gestirlo, e a quantomeno in una fase iniziale. Poi dopo gli accordi ovviamente di questo quanto possano durare non lo sappiamo, non abbiamo idea, a me non sembra una follia insomma, come dire, chiedere aiuto agli esperti in questo caso, perché non abbiamo bisogno di improvvisazioni e gestioni così approssimative o dilettantesche o poco professionali, no? Quindi ben venga chi lo sa fare, secondo me non credo che sia quello il problema del bilancio né di Tipper né del comune di Bologna. Follia in via delle Molline: è stato espulso l'aggressore del figlio della Finucci Gallo, abbiamo letto nei giorni scorsi le interviste e su questo episodio. Un gambiano di 22 anni aveva colpito alla testa il 36enne bolognese, dopo la denuncia è stato allontanato e la Patrizia Finucci Gallo commenta che l'epilogo è rassicurante tramite la visione delle telecamere e il riconoscimento fotografico, il sospettato, scrive il Carlino con Francesco Zuppiroli, è stato identificato. Noi andiamo in pausa.
9: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Bologna 1.
14: Sono le 8.
9: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
15: A 8 giorni dal devastante terremoto che ha sconvolto il Venezuela, corsa contro il tempo per salvare un bimbo di 9 anni individuato ancora vivo sotto le macerie di un edificio crollato a Caraballeda. L'Iran si prepara ai funerali del leader supremo Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio durante la prima ondata di attacchi statunitensi e israeliani. Le esequie dureranno 3 giorni, attese a Teheran milioni di persone. L'attentato di 3 giorni fa nel Principato di Monaco contro l'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolaev. Gli investigatori avrebbero individuato la responsabile, si tratterebbe di una donna ucraina di circa 30 anni, ora in fuga attraverso l'Europa. A Wimbledon, grande giornata ieri per la pattuglia azzurra. Promossi al terzo turno Sonego, Berrettini, Covolli e Paolini. Ma sentiamo le parole di Matteo Berrettini.
16: Ci ho messo la testa, non ho messo su una toppa, ma ho detto ok, la devo sistemare questa cosa. E poi da lì piano piano siamo ripartiti con grande fiducia, ma con l'obiettivo di non sentirsi più come l'anno scorso qui.
15: Da Laura Supino, buona giornata.
9: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1. Meteo.
23: Buongiorno. Anche ieri mattina abbiamo avuto una mattinata molto instabile con delle piogge forti, dei temporali, qualche grandinata qua e là, ci sono stati degli allargamenti, però non ci sono stati dei danni tremendi, diciamo, almeno alle persone, nessuna notizia tragica, certo difficoltà alla circolazione, qualche albero abbattuto e qualche sottopassaggio allagato, ma è stato un passaggio temporalesco forte ma non devastante come altri anni. È tornata comunque in fretta l'estate, però per qualche giorno sarà l'estate come quella di una volta, quindi caldo, chiaramente fa caldo perché siamo in luglio, appena esce il sole si arriva a 30-32 gradi con facilità, ma non arriveremo certo ai 38-40 gradi della settimana scorsa. Quindi anche per oggi cielo sereno per tutto il giorno, terso, anche leggermente ventilato, con massime sui 30-31-32 gradi, si può dire molto piacevoli. Anche di notte le temperature sono calate un po', quindi si dovrebbe riuscire a dormire anche in città. E la stessa cosa succederà domani, sabato, un'altra bella giornata estiva con cielo sereno, caldo di giorno ma un caldo sopportabile, e di sera e di notte temperature decisamente più gradevoli di quelle che abbiamo dovuto sopportare. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
22: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
24: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
17: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
18: Scialla, c'è Skoda.
17: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
18: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
17: Ah, e allora scialla. Scialla,
19: scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
17: Noi 1000.
19: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito. A Sant'Angelo
0: Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
12: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
14: Arrivano i saldi a Barberino Outlet. Dal 4 luglio sconti fino al 50% sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non lasciateli scappare. Questo weekend shopping fino alle 21.
20: Società da iscrivere?
21: Super Mega Trebo Club.
20: Avete le divise da gioco?
21: Certo, eccole.
20: E cosa volete giocare con quelle lì?
21: Perché cos'è che hanno?
20: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
21: Ma sono nuove!
20: Ma volete giocare con quelle divise lì?
21: Sì, sì!
25: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
26: La grande pallacanestro torna a Basket City.
27: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media partner Radio Nettuno Bologna 1.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Cari amici, vicini e lontani, amici, nemici o semplici conoscenti l'ascolto, 8.07, ultimi 20 minuti insieme, questo è venerdì 3 luglio, poi ci ritroveremo se tutto andrà bene, se tutto andrà come deve, a fine agosto, il 24 agosto, quindi bando alle ciance, andiamo avanti. 366-402-4022 il numero, con vabbè, già una sbalangata di messaggi e di saluti che ricambio ovviamente molto volentieri. E stavamo leggendo il Carlino, pagina 8 della cronaca di Bologna. Maltempo, la conta dei danni, allagati i sottopassi alla stazione, 200 interventi dei pompieri, auto bloccate in via del Triunvirato nello scalo, l'acqua rigettata dalle fogne è defluita nei sotterranei, quasi 200 interventi nel complesso. Il bilancio finale tracciato da Francesco Zuppiroli, dei vigili del fuoco per un'ora scarsa di bufera, salatissimo il conto presentato dalla fulminea ondata di maltempo che, come un intermezzo tra il primo e il secondo atto di un'estate rovente, ha spezzato in due il territorio bolognese mercoledì pomeriggio. In tutto sono stati 193 gli interventi di soccorso compiuti dai pompieri e del comando provinciale tra il pomeriggio di mercoledì e ieri mattina, quando ancora in città risultavano allagati il sottopassaggio di Viale Togliatti, in particolare il sottopasso di Via del Triunvirato in zona aeroporto. Abbiamo dato notizia anche noi grazie ad un ascoltatore, dove erano ancora intrappolati due veicoli. Il personale dei vigili del fuoco ha operato incessantemente per fronteggiare numerose criticità legate alle raffiche e alla pioggia torrenziale, dalla rimozione degli alberi caduti che bloccavano la circolazione stradale, allo sgombero delle aree allagate, alle abitazioni invase da rami crollati. Sono stati eseguiti anche molteplici interventi per la messa in sicurezza di elementi strutturali, eccetera. Disagi legati alla pioggia torrenziale non hanno risparmiato nemmeno la stazione di Bologna. Forse avrete visto le immagini abbastanza imbarazzanti che sono circolate ieri pomeriggio. Durante i momenti più intensi dell'acquazzone, la pioggia è arrivata a invadere il sottopassaggio che conduce ai binari, con viaggiatori costretti a raggiungere le banchine guadando il corridoio invaso dall'acqua, oltre ad alcune infiltrazioni nei piani interrati dell'alta velocità documentate dai passeggeri tramite il tam tam dei social. I disagi sono rimasti circoscritti al solo momento più critico, fanno sapere da Ferrovie dello Stato, senza bisogno di chiudere i binari o altre soluzioni di emergenza, come ad esempio la messa su binari di traghetti, imbarcazioni di fortuna, gommoni. No, scherzo, l'acqua in eccesso dopo l'otturazione delle fogne. E poi si sa che questo è un periodo che dalle fogne sta risalendo su in tanti. proprio le fogne, appena c'è un po' da due gocce, buttano su di tutto, ci sono dei rigurgiti dalle viscere e quindi remigrano dalle fogne. È discesa nel sottopasso delle scale, i tecnici sono attivati immediatamente con le asciugatrici per intervenire laddove si erano verificati i maggiori accumuli di pioggia. Con il ritorno imminente delle alte temperature, dopo la fugace tregua portata dal tifone, addirittura tifone è stato, tornano a galla anche problematiche connesse alla mancanza d'acqua estesa per tutto l'intero istituto penitenziario, provocando disagi e proteste, lanciano allarme i sindacati di polizia, eccetera, eccetera. I danni del maltempo hanno anche sollevato la politica di centrodestra. Non me l'aspettavo. Con Fratelli Italia, Lega, Forza Italia e Civici, che hanno parlato di un vero e proprio bollettino di guerra legato alla bufera, criticando il comune ogni volta che vengono giù due gocce. Bologna va a remi, la mette in battuta Giulio Venturi, consigliere comunale per Forza Italia. Bologna sostiene Venturi, viene costantemente allagata da anni eppure la situazione non cambia mai, mentre la propaganda

persone autoctone che sono arrivate ad infestare le nostre città, fino ai cinghiali addirittura, siamo invasi da animali, ma l'invasione delle minicar, vi assicuro, avendola vissuta in passato nella capitale, è qualcosa che non te ne rendi conto, ma nel giro di poco è come i monopattini, come le biciclette, le superbike elettriche, sono quelle robe che ti cambiano l'esistenza stradale in modo massivo e angosciante. Quindi occhio alle minicar, non potranno parcheggiare negli stalli dei motorini. Intanto, a sollevare il tema il consigliere Santori, dice che c'è una sentenza della Cassazione che sostiene questo. La polizia locale e l'assessore Campanello dicono: ci adegueremo, serve una revisione. Le minicar, scrive Nicolas Masetti, non potranno più parcheggiare nell'area degli scooter. In quanti mi state ascoltando da una minicar in questo momento, così sono curioso, occupando due stalli al prezzo di uno? Non lo dice una nuova ordinanza o un nuovo regolamento comunale, ma una sentenza della Cassazione del 2023 emersa in commissione grazie al consigliere comunale Mattia Santori, cioè così ciò che fino a ieri era normalità, da oggi invece sarà multabile dalla polizia locale, una vera e propria stretta, quindi, che presto diventerà fattuale con una nota interna della municipale in accordo con il settore mobilità. E così si è fatta chiarezza su una situazione che stava creando conflitti di sosta tra chi usa lo scooter e chi guida le minicar, proprio uno scontro generazionale. Lo stesso ispettore capo Alfio Parma della polizia locale è intervenuto in commissione e ha spiegato che a Bologna le minicar potessero sostare all'interno di due stalli oltre che sulle strisce blu a pagamento. Poi ha parlato di adeguarsi alla sentenza e che per farlo servirà una revisione. Una sentenza della Cassazione è inequivocabile, impone un adeguamento, ha proseguito Michele Campanello, assessore alla nuova mobilità. Una modifica normativa a cui il Comune di Bologna dovrà presto adeguarsi. Il fenomeno del minicar, per definizione quadricicli leggeri, infatti negli ultimi tempi ha aumentato, vuoi i limiti sempre più stringenti per accedere al centro, da ultimo anche alle auto ibride, vuoi l'exploit dell'uso dei mezzi elettrici guidabili dai 14 anni in poi. Le minicar fanno parte di una trasformazione cittadina che interessa e riguarda il centro storico, ha spiegato Santori, che ha illuminato i presenti sul tema e che già a marzo aveva sollevato la questione con un reel su Instagram. Cioè lui le minicar le stanno sulle balle, ma condivido questa idiosincrasia. Sono stati tirati in ballo anche Bomob, gestore uscente delle attività relative al piano sosta, e Abaco, la società che con Tipper gestirà a livello consortile il servizio e le attività pertinenti dal 1 agosto. Occhio che quindi dal 1 agosto forse torna a funzionare il servizio degli ausiliari e tornano a fare le multe in modo più massiccio, così tanto in campana. Ve lo dico per tempo, visto che non ci sentiremo il 1 agosto. Stiamo facendo una ricognizione, un inventario in materia, poi ci rifaremo alla polizia locale, ha detto Fabio Garavina di Bobomb. Stiamo raccogliendo la documentazione, ci rendiamo disponibili a degli approfondimenti in merito, ha detto invece Lorenzo Marin di Abaco. Da chiarire quali siano le zone dove si utilizzano maggiormente le minicar e quante siano quelle in circolazione. Non sono numeri che ha chiesto anche Emanuela Zuntini di Fratelli Italia, però anch'io avrei la curiosità di sapere quante sono. Il collega Gabriele Giordani invece ha detto che così le persone si sono illuse di poter entrare in centro acquistando le minicar e ora si potrebbero creare parcheggi ad hoc, sì, pure per le minicar, ciao. E poi vabbè, insomma, così, motorini eccetera, una vicenda, mi rendo conto, molto appassionante. Patto tra Forza Italia e Lega, il centrodestra è unito, serve un cambio di passo. Individuato il programma di coalizione, priorità sanità, sicurezza e fisco, progetto condiviso anche a livello locale, dobbiamo lavorare, dicono sul candidato. Poi Gran Tour Italia, abbiamo detto, ci riprova, abbiamo raccontato l'articolo di letto l'articolo di Bortolotti da Repubblica, e anche sul Carlino se ne è occupato Filippo Biondi. Gran Tour Italia ci riprova, nuova strategia di rilancio, aumenteremo le iniziative. Poi c'è il boom degli occupati, oltre il 76% in città, il tasso più alto d'Italia, anche questo viene raccontato dal Resto del Carlino, però prima riferito da Repubblica. Poi ancora altri temi, andiamo sulla pagina, sulla zona cultura e spettacoli. Gran Tour riparte con feeling, anche qui c'è questa cosa negli spazi che furono di fico, l'esposizione dedicata al mondo interiore della generazione dei nativi digitali, all'ingresso i visitatori riceveranno un passaporto delle emozioni in cui registrare i sentimenti provati. In un'epoca in cui il disagio giovanile e l'incomunicabilità sono fenomeni in crescita, l'educazione

0: emotiva diventa un vero e proprio vaccino psicologico capace di aumentare l'empatia e di prevenire il bullismo e la dispersione scolastica. Secondo un'indagine di Ipsos Doxa, un italiano su due ha difficoltà a riconoscere e gestire ciò che prova. Da questa urgenza nasce Feeling, la prima mostra immersiva dedicata al mondo interiore dei nativi digitali, pensato come progetto apripista del piano di rilancio di Gran Tour Italia. Il percorso si sviluppa su una superficie di oltre 5.000 metri quadrati, 10 stanze sensoriali, ognuna incentrata su uno specifico stato d'animo, ma i visitatori esploreranno le varie aree senza conoscerne in anticipo il tema. Cioè tu entri, c'è una foto di un tram e capisci che sei nella zona della rabbia, non so, la sensazione che dovresti provare forse quella oppure cose del genere. All'ingresso riceveranno il passaporto delle emozioni, uno speciale diario di viaggio su cui scegliere e apporre dei timbri in base ai sentimenti provati in ciascuna tappa, eccetera, eccetera. Quindi questa iniziativa è stata spiegata, raccontata in attesa dell'inaugurazione prevista per il 19 settembre di questa mostra. È stata svelata in anteprima alla prima sala dedicata alla sorpresa nella scoperta del nuovo, in cui sarà possibile indossare un'imbragatura che simula la gravità sulla Luna. Bello! Parallelamente alla mostra verranno attivati laboratori per ragazzi e incontri di formazione per i genitori. Poi da segnalare la presenza di Andrea Satta, attore, scrittore e pediatra che porta in scena le sue mamme narranti. C'è cioè la storia delle 200 donne di 31 paesi che sono transitate nel suo ambulatorio. Lo fa nel chiostro dell'Arena del Sole stasera alle 21:30 per la Transumanza Favolosa, uno spettacolo, un progetto che parte da lontano. Satta è un attore, ma è anche lo scrittore, la voce delle Tête de Bois, la band, è anche un pediatra e bambini. Dice: sono artisti, stare con loro ha a che fare con il divertimento, l'ambiguità, l'equilibrio, il gioco di parole, sottolinea. E con lui ci saranno Gino Castaldo e Luca Raffaelli per questa serata all'Arena del Sole, al chiostro dell'Arena del Sole, questa sera appunto alle 21:30, ne scrive Amalia Apicella sul resto del Carlino. Andiamo a vedere invece che cosa propone oggi ai suoi lettori e anche quindi ai nostri ascoltatori, il Corriere di Bologna, che apre la sua edizione locale con una grande foto, intanto anche qui delle esequie del funerale a San Lazzaro del ragazzo precipitato dal lucernario Giovanni Luppi, una folla per Giovanni tra palloncini bianchi e fumogeni rosso-blu. L'ultimo addio al giovane precipitato dal lucernario. Poi il titolo invece d'apertura è in alto: Bologna e il primato del lavoro in vetta per occupazione tra le grandi città del 2025. Bene le donne, la CISL dice che rimane però la sfida della casa. Sì, una bella sfida nel 2025 tra città e provincia, segno più del 7,9% nell'occupazione. Il sindaco si impegna, dice, virgolette, a fare meglio su salari e costo della vita. E anche qui si racconta del partner francese per gestire il tram, quindi una società di scopo che Tipper verrà a realizzare con RATP, si dirà così, RATP, non so, RATP, e vi lascio con questi suoni, così, e poi aspetta, va bene, buona estate Margherita, buona estate anche te, se Claudio, tutti, no, mi fate così, mi commuovete, ma se si chiama minicar, perché potevano sostare al posto di scooter e moto? Si chiede Stefano, in effetti. Poi, minicar condotta da persone anziane è un conto, minicar condotta da viziate figli di benestanti sono da strapunire. Questo è il messaggio ideologico da bolscevico di Antonio. E poi che ammette di essere poco democratico. Poi vabbè, adesso non riesco, mi dispiace a citarvi tutti perché siete tanti e poi dopo alla fine mi fate venire la strozza in gola. Avremo anche il jingle della metro di Parigi con RATP e no, je sais pas. Non andremo ad ascoltarlo più avanti e lo sapremo, lo scopriremo solo viaggiando sul tram. Ducati e Lambo, due gioielli e la crisi. Volkswagen, la Motor Valley, pagina 3. Alessandra Testa sul sul Corriere di Bologna, la crisi di Volkswagen soffia sulla Motor Valley, Ducati c'è cioè un'ipotesi vendita, attenzione, Lambo invece, la Lamborghini va verso la quotazione in borsa, la festa della CGIL, l'incontro con il sindacato tedesco. 100.000 licenziamenti annunciati nei prossimi anni, 4 stabilimenti a rischio di chiusura, la tempesta in arrivo in Volkswagen, riportata dal settimanale tedesco Manager Magazin, rischia di scatenare un effetto domino devastante anche sulle aziende dell'automotive dell'Emilia-Romagna, in particolare quelle operanti nella fornitura dei componenti, così come potrebbe avere effetti finanziari al momento incalcolabili. L'indiscrezione lanciata dalla Financial Times, secondo cui le due eccellenze del me, perché io poi i nomi stranieri li devo sempre leggere come un cretino? Forse perché sono un cretino? Buona risposta. Ducati, Motor e Lamborghini potrebbero essere messe la prima in vendita, attenzione, la seconda quotata in borsa, perché se è vero, come sostiene il vicepresidente della regione ed ex sindacalista Vincenzo Colla, che quando la Germania si prende il raffreddore, l'Emilia-Romagna si ammala di polmonite. Queste sono le frasi alla Bersani che però funzionano, rendono sempre molto l'idea. Quando si paventa invece un ridimensionamento degli utili e una riduzione del personale, non siamo affatto di fronte ad un piccolo malanno di stagione da sottovalutare. L'Emilia-Romagna è infatti uno dei motori europei della subfornitura automobilistica, centinaia di piccole e medie imprese delle province di Bologna, Modena, Reggio, Parma producono parti meccaniche, idrauliche, elettroniche, software per i marchi del colosso di Wolfsburg. Audi e Porsche incluse, e anche per questo Carlos G., segretario generale del primo sindacato metalmeccanico tedesco, in questi 2 giorni sotto le autorità per partecipare a Manifesta, la festa della CGIL di Bologna, e rafforzare l'ultradecennale alleanza tra. Assicura, lotteremo uniti per difendere il posto di lavoro di ogni dipendente e per tutelare tutti i marchi del gruppo in Germania come nel resto d'Europa. Poi ancora il Corriere. Riporta altrettanto la cattura dell'aggressione in via delle della cattura dell'aggressore di via delle Moline e Finucci Gallo commenta, madre dell'aggredito. Sicurezza è un tema di tutti. Il 22enne con diversi precedenti è stato espulso. La madre della vittima dice: non tutti denunciano. In aula è stata dura, ma lotteremo per Tania. Queste sono le parole del fratello di Tania Bellinetti, donna caduta. È uccisa, morta, uccisa in questo volo dalla finestra l'anno scorso alla barca. C'è un processo all'ex di lei per omicidio, per appurare la verità. C'è l'intervista del Corriere di Bologna, di Federica Nannetti al fratello, al fratello della vittima. Poi, Tipper, abbiamo già detto, una newco per il servizio del tram, via alla formazione e a nuove assunzioni. Verrà costituita una società con la francese RTP DEV, c'è anche DEV, come RTP DEV. Nous allons mettre le tram. E lì. Sottopassi bloccati, alberi giù, acquestazione, macchine, sbarre, moto, caos, pasticcio in via Albertoni. Tra preferenziali invase, i cantieri e le ambulanze restano bloccate, sta sottolineando in un articolo Vittorio Monti il caso di via Albertoni, che è quella strada alla quale si accede, la strada laterale, no? Quella che c'è tra Massarenti e Mazzini, quella che costeggia l'area del Sant'Orsola dalla parte opposta dei viali, quella dove si accede al parcheggio, dove si accede anche al pronto soccorso, mi pare, è bloccata da una sbarra e quindi lì questa sbarra che viene spesso scardinata e buttata a terra, poi le moto invadono le ciclabili, insomma c'è un caos in quella via lì, se ne occupa il Corriere di Bologna. Poi c'è un'intervista di Massimo Marino a Giovanna Cosenza, insegnante di semiotica all'Alma Mater. E a Milano, allieva di Umberto Eco, dopo aver inaugurato ieri, abbiamo letto tanti articoli su questa la biblioteca universitaria di Umberto Eco, c'è questa intervista di Massimo Marino. Eco amava i libri, è un'eredità viva, dice, per diffonderla va messa in rete. Ai ragazzi dico andateci, era il suo luogo di lavoro, la biblioteca dovrebbe concentrarsi sulla comunicazione e la diffusione dell'eredità dello studioso con un progetto di digital library, questo attirerebbe anche gli studenti stranieri. Sul PNRR Bologna, scrive Corriere, ha chiuso il 76% dei progetti, li ha completati entro il 30 giugno, nei termini del 30 giugno, quindi tre quarti, dai. È uno dei comuni che hanno intercettato il maggior volume di risorse in Italia e in regione e secondo i dati aggiornati del monitoraggio regionale, in Emilia-Romagna sono localizzati oltre 19.400 progetti per un valore di circa 8,3 miliardi di fondi del PNRR. E quando mai li rivediamo tutti quei soldi? Dopodiché, a Bologna 1941 progetti hanno attratto 4 miliardi e mezzo di fondi, mamma mia. Il comune è beneficiario di 51 progetti, di cui 39 sono già stati chiusi, e poi 12 verranno chiusi tra l'estate e la fine dell'anno. Il valore delle risorse del PNRR riconosciute ammonta dunque a 892 milioni per il comune di Bologna, il comune ne ha già incassati 660, quindi il 76% dei progetti è chiuso a oggi e 85%, ha detto l'assessora regionale Annalisa Boni all'ANSA, sarà chiuso entro l'estate e questo mi sembra comunque una buona notizia, sapere che questo denaro poi magari è stato speso male, però è stato speso, ha senso, poi dopo scopriremo che magari sono state fatte delle cose o male o inutili, per carità, quello rientrerà poi nelle valutazioni individuali che andremo meglio a fare, però quantomeno comunque diciamo che queste risorse non sono cadute, non sono rimaste lì sul tavolo, ma sono state tutte spese quasi tutte nei tempi giusti e anche qui c'è una pagina rivolta all'ennesimo dedicata all'ennesimo rilancio di Fico. Noi adesso invece dobbiamo è giunto il momento di salutarci, diamo la linea a Dario Ronzulli, vi ricordo che metterà in palio altri biglietti per la partita Italia-Lituania di basket, della quale siamo media partner ufficiali, domenica sera si gioca alle 8:30, no, alle 8, non mi ricordo, alle 9, non so, si gioca la sera. E l'Italia si è già qualificata di fatto alla seconda fase. Bene, ok, messaggi ancora tanti. Ciao a tutti. Ciao, ci fai sentire per l'ultima volta il bip del condizionatore, se ci tieni. Eccolo. Poi, due volte te l'ho fatto sentire. Non sei stufo di leggere notizie sulla paghetta ricevuta da Bruxelles e Francoforte come se non fossimo più un paese adulto? Ma Lorenzo, guarda, proprio no, cioè magari ne arrivassero di questi alla paghetta da Bruxelles, vabbè. E Lorenzo, così, salutiamoci in bellezza, va là, dai. Fino all'ultimo, attaccati. Grazie allora per l'ascolto, per la pazienza, per i commenti, per le critiche, soprattutto per la compagnia. Vi auguro un'estate, una bella estate, dai, passate una bella estate, rinfrescante, rigenerante, rigenerata, degenerata anche un pochino, non troppo, sofisticata, commovente, poetica, sprofondata nel mare, sprassolata, piena di tanta roba, bella, di tavoli tecnici imbanditi, summit al vortice, cali di tensione, desideri chiamati tram, pensiline prendisole, gelati alla creta, sabbia nelle gondole, cambi di resilienza, cambi di passo, cambi di marcia. Cambi di marcio anche, amichevoli d'arrosto, esposti al sole, o esposti al sole, occupazione di suolo pubblico, comitati di accoglienza, raccolta film, raccolta fonti, ricorsi storici, furti con spasso, però rapine a mano amata, alpestri domiciliari, passeggiate sul lungomare, panorami mozzafiatella, sostenibilità ergonomica e mi raccomando anche tanta intelligenza genitale. Buona estate, ci rivediamo fine agosto, ciao!
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nel
2: il 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
3: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
6: people. Ciao da Laura Cremaschi
7: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
6: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99 euro. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono 12,99 euro. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99 euro. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99 euro.
7: Acqua e sapone,
6: oltre la convenienza.
8: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
9: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al 1° settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
10: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
9: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
10: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Vuoi una nuova macchina da giardino?
13: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
12: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
13: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
12: Manferdini, la certezza dei professionisti.
13: Approfitta ora degli extra sconti.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario con Dario Ronzulli.
17: Eccoci qui, buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovati, sono le 8:34 minuti di questo venerdì 3 luglio, buone vacanze, buone ferie a Emilio Marrese che tornerà prossimamente su queste frequenze, ma anche su questi schermi, sul 93 del digitale terrestre e su Twitch. Un saluto Emilio, naturalmente con tempo perso, il che significa che dalla prossima settimana l'ora Dario barra ora franca, perché ci sarà anche l'ora franca ovviamente quest'estate, comincerà alle 8, quindi cominciamo la programmazione di Nettuno Bologna 1 un po' più tardi rispetto al solito, un po' prima invece per quanto riguarda appunto l'ora Dario barra ora franca. Ci alterneremo un po' durante l'estate, come accade di fatto sempre. Un saluto quindi a Emilio Marrese, un saluto naturalmente a tutti voi. I vostri messaggi al 366-402-4022. Sarà un'ora Dario in versione ridotta, ve lo dico subito, perché alle 11 salutiamo la compagnia, io e Teo, e vi lasciamo a Manfredi Campione con un'ora in più. Vi beccate Manfred un'ora in più. Ragazzi, la vita va così, quando meno ve l'aspettate succedono cose strane, tipo appunto Mezzogiorno Rosso Blu che comincia un'ora prima. Stamattina va così. Abbiamo però tanto tempo per chiacchierare insieme, per parlare di quelle che sono le notizie di giornata, il mercato del Bologna. Niente, non è successo niente, state belli tranquilli, non è accaduto assolutamente nulla, almeno ufficialmente, poi non è che sono lì a Casteldebole a bere un mojito e ad aspettare che qualcuno citofoni per proporre giocatori. Io farei il mercato così, anche solo per il mojito, ma sono io, quindi per fortuna il Bologna si affida ad altre persone per fare il mercato, però ne parliamo insomma ovviamente con i vostri messaggi al 366-402-4022. C'è qualche nome nuovo, per esempio Valdepeñas, che ieri è stato citato da Gianluca Di Marzio su Sky come giocatore che può interessare il Bologna, ma siamo appunto nell'ambito delle idee, difensore centrale, terzino, sinistro, quindi darebbe anche un minimo di duttilità lì dietro. È un altro nome che possiamo aggiungere alla lista dei giocatori che il Bologna segue per la fascia sinistra per dare un cambio a Miranda. Parleremo di questo, del mercato Virtus che ieri ha ufficializzato Klinsmann, ne abbiamo parlato nel corso della mattinata di ieri, ma ci torniamo anche oggi. Parliamo naturalmente di Italbasket, visto che ieri è arrivato un largo convincente successo contro l'Islanda, 102-83, Italia qualificata alla seconda fase del mondiale, ma attenzione, non è finita qui, perché la gara di domenica con la Lituania è estremamente importante, non importante, estremamente importante. Perché? Perché nella seconda fase gli azzurri si portano, come tutte le squadre del resto, tutti i punti conquistati nella prima fase, il che significa che battere la Lituania ci permetterebbe di entrare nella seconda fase con 5 vittorie, e questo sarebbe evidentemente già uno step importante. Tra l'altro 5 vittorie e 2-0 nello scontro diretto con la Lituania. Il girone poi ci vede abbinati con Turchia, Serbia e Bosnia. Al momento, dopo i risultati di ieri, Turchia 5 vittorie, Serbia 3, Bosnia 2, evidente che poi c'è anche Serbia-Bosnia l'ultima, dobbiamo metterci in soldoni dietro in classifica 2, almeno 2, tra appunto Turchia, Serbia, Bosnia e Lituania. Quindi domenica alle 20 alla Virtus Arena battere la Lituania di Valančiūnas sarebbe già un bel pass per guardare alla seconda fase con ottimismo. Passerà molto anche dal sorteggio, perché chiaramente affrontare la Turchia o la Serbia ad agosto con i giocatori NBA è un conto, affrontarli più avanti sarà un altro naturalmente, ma quello poi lo vedremo in base al calendario. Uno passo alla volta, gli azzurri ieri hanno fatto ampiamente il loro dovere, ancora con una buonissima prestazione di Tommaso Baldasso del neo virtussino. E poi Lituania, che invece ha travolto la Gran Bretagna, ma insomma non c'erano particolari sorprese in questo. Domenica è una gara veramente molto molto importante e ne parliamo. Parleremo anche di tennis naturalmente, con le voci dalla giornata di ieri di Wimbledon, la Formula 1, perché ovviamente c'è anche da guardare ai motori per quanto riguarda il weekend, si corre a Silverstone e anche in questo caso sentiremo un po' le voci della vigilia, e poi ovviamente i mondiali, e anzi ripartiamo proprio da qui, da uno sguardo a quello che è successo nottetempo. Ieri sera la vittoria della Spagna sull'Austria 3-0, direi assolutamente non in discussione, Spagna che sembra essersi davvero sbloccata, dopo lo 0-0 iniziale con Capoverde qualcosa è scattato di positivo evidentemente per gli spagnoli, che arrivano belli baldanzosi agli ottavi, dove affronteranno il Portogallo, che nella notte ha eliminato 2-1 la Croazia di Nicola Moro, che quindi chiude il suo mondiale e adesso ovviamente avrà le sue ferie e le sue vacanze, e poi sarà raggiungerà la squadra, non credo a Valles, ma più facile dopo Valles. Chiude il suo mondiale Nicola Moro, peraltro senza essere stato schierato neanche un minuto, diciamo che la concorrenza lì in mezzo tra Modric, Kovacic, Sucic, Baturina era abbastanza, Pasalic, insomma era una concorrenza abbastanza folta, ecco, e anche di qualità. Croazia eliminata 2-1 in una partita folle, una partita folle, probabilmente la più emozionante fin qui del mondiale. Se non l'avete vista, prendetevi diciamo quei tre quarti d'ora almeno per vedere il secondo tempo, dove davvero è successo di tutto. Gol innanzitutto, perché evidentemente ci sono stati dei gol, gol annullati per fuorigioco, pali, parate, traverse, di tutto, giocate, clamorò, bellissimo, secondo tempo bellissimo. E la grande beffa per la Croazia, che è stata eliminata di fatto, anche perché il gol di Gvardiol arrivato al 98esimo è stato annullato per fuorigioco di Pasalic. Fuorigioco di Pasalic, Pasalic era nettamente in posizione irregolare, ma qual è il dubbio? Che sulla punizione della Croazia, Matanovic l'ha colpita o no di testa? Perché se la colpisce, Pasalic è ovviamente in posizione irregolare, per la dinamica dell'azione ovviamente, naturalmente. Se non la colpisce, allora Pasalic era partiva da posizione regolare e quindi gol valido. Alla fine, cos'è che ha fatto la differenza? Il chip nel pallone, che ha segnalato un tocco impercettibile, anche con le slow-mo, con le slow motion e quindi con il super mega rallenti, ma c'è stato. Lo stesso Matanovic ha confessato, tra virgolette, poi nel post partita: si è sentito un leggero tocco. È una beffa atroce, eh? È una beffa atroce per la Croazia, però c'è poco da fare, va così, è andata così per i croati. E poi la Svizzera che fa la storia con un gol di Ndoi. Quindi parlavamo qualche giorno fa anche con qualche ascoltatore un po' perplesso sul ruolo di Ndoi in questa Svizzera, ma ha perso il posto da titolare. Io invitavo ad aspettare un po', anche perché la Svizzera stava cercando ancora una sua conformazione, che potrebbe anche aver trovato, con Embolo davanti, Manzambi dietro e non si tocca, il giocatore che sta facendo un mondiale clamoroso, e poi Ndoi e Vargas sulle fasce e Freuler ovviamente in mezzo. Ndoi che ha segnato il gol del 2-0, Algeria a casa, Svizzera che attende l'avversaria della vincente di Colombia-Ghana. La Svizzera non passava un turno, eliminazione diretta al mondiale da Francia 38, quando eliminò la Germania, Germania più Austria sostanzialmente, visto che l'Austria quel momento lì non esisteva più, era stata annessa alla Germania nazista, però la Svizzera con il Verru, cioè il catenaccio, la prima espressione diciamo più organica di catenaccio che noi italiani poi abbiamo importato dalla Svizzera, eliminò la Germania, questo 88 anni fa. 88 anni dopo la Svizzera passa un turno al mondiale. È incredibile, perché ha avuto squadre anche di buon livello negli ultimi anni, ma non aveva mai passato un turno a eliminazione diretta. Stasera Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capoverde e poi Colombia-Ghana per chiudere il programma dei sedicesimi di finale. Così abbiamo completato anche la panoramica mondiale. Allora, andiamo con un po' di messaggi al 366-402-4022. Buongiorno Dario, io sto ancora guardando Portogallo-Croazia, siamo al 416esimo minuto di recupero. Sembra un po' la fantosa, il 416esimo minuto di recupero. Oggi al lavoro sarà durissima, ti capisco. Ti capisco, lo so, il mondiale così richiama grandi sforzi, a maggior ragione però adesso che si entra davvero nel vivo e a fronte, come sempre accaduto in qualunque competizione per nazionali, europei, mondiali, Coppa America, Coppa d'Africa, quella che vi pare, Coppa di Marte, quella che vi pare, ovviamente nella fase di eliminazione diretta ci sono partite che non vedi l'ora che finiscano, tipo Sudafrica-Canada, e partite invece che speri non finiscano mai, tipo appunto Portogallo-Croazia. Nottata sicuramente, chi l'ha fatta, però se le si è goduto, secondo me è un grande spettacolo. Io ho rivisto il secondo tempo stamattina prima di venire in radio, me lo sono veramente goduto. Allora, Steve, buongiorno Dario. In Qatar, prima partita flop fu dell'Argentina, che perse dall'Arabia Saudita. Quest'anno la Spagna con Capoverde. Se il buongiorno si vede dal mattino. E poi Orazabal continua a segnare. La Spagna, dopo Fernando Torres, non ha più trovato un 9 forte. Perché di fatto lo presero un po' Diego Costa, ma non fu così brillante, ecco, mettiamola così. La cosa particolare, se vuoi, è che Mikel Oyarzabal, che è un giocatore clamoroso, in teoria non sarebbe una punta centrale, cioè lui ha giocato per lo più esterno in carriera con la Real Sociedad. E però in questa Spagna fa il centravanti e lo fa benissimo. soprattutto perché è lì, è molto cinico. Poi nella mole di gioco che crea la Spagna, Oyarzabal si fa sempre trovare pronto, che è una grande qualità per un centravanti, evidentemente, anche se lui non è un centravanti. Questa è la cosa, se volete, ancora più particolare. Ora vediamo, Steve, se magari la Spagna fa lo stesso percorso dell'Argentina. Peraltro quella partita lì con l'Argentina e l'Arabia Saudita, se non ricordo male, l'Argentina giocò proprio malissimo, cioè senza creare neanche troppe occasioni, ma devo andarlo a rivedere perché c'ho il dubbio. La Spagna quantomeno con Capoverde le occasioni le aveva create, pur senza passare, ma questo testimonia come, diciamo, giudicare una squadra bene o male dalla prima partita di un mondiale è un esercizio che rischia spesso di essere molto sterile. Quindi assolutamente, assolutamente sì. Ogni volta che vado al gennaio vinco una coppa del nonno, posso competere. Domenico, adesso chiederemo a chi di dovere, a chi di dovere. Fulvio, grande coach croato che si è giocato la partita con 5 numeri 10 a centrocampo, gli episodi gli hanno detto male anche se hanno giocato un secondo tempo favoloso per qualità. Ah, sono d'accordissimo Fulvio, è stata una bellissima partita ovviamente per merito di entrambe, e la Croazia se l'è giocata con Modric, Kovacic, Vlasic, Sucic, Baturina, il vecchio pirata Budimir lì davanti, e se l'è giocata bene. Certo, è la chiusura di una della carriera nazionale per tantissimi giocatori, non solo Modric, quindi è stata anche ovviamente un'eliminazione amara per questo, per i croati, però hanno giocato una partita bellissima, Fulvio, sono assolutamente d'accordo. David Villa, grande attaccante, scrive Luca, verissimo, ma era sostanzialmente contemporaneo di Fernando Torres, quindi dal punto di vista così, dell'epoca resta valido secondo me il discorso che faceva Steve. Yamal ha dei bonus per ogni tunnel eseguito? Può essere, devo dire però, ecco, ieri MVP della partita Lamine Yamal. Insomma, parliamone, fortissimo, per carità, fa delle cose bellissime, tutto quello che volete, però Oyarzabal che deve fare per avere il premio di migliore in campo? Ha fatto una doppietta, vabbè, lasciamo un po' così, mi ha lasciato un po' perplesso, va bene. Sarà contenta Francesca di iniziare alle 8? Non lo sa ancora, lo scoprirà a tempo debito. Allora, sul discorso invece nazionale di basket, pensi che Procida possa diventare un obiettivo Virtus con il cambio allenatore a Madrid, o addirittura per Roma anche senza l'Eurolega, più per Roma che per la Virtus? Onestamente non credo che Procida, potendo anche appunto andare magari a una Roma che offre sicuramente più di quanto può offrire la Virtus, credo possa tranquillamente essere un giocatore che per una delle due Roma, perché poi ce ne sono due, ricordo sempre, credo che possa essere più per loro onestamente che per la Virtus. C'è un ritorno di fiamma della Virtus per Procida e viceversa, la vedo molto molto difficile. E poi sull'Ital Basket, eccolo qua, Marchino Salus, ciao, buongiorno anche a te, ho visto una buona Italia ieri sera, soprattutto come atteggiamento, ma Momo, Diouf e Niang non ci sono per scelta programmata? Sì, perché Diouf sostanzialmente aveva da smaltire un po' il problema al ginocchio, Niang deve ancora sistemare un po' di cose di là dell'oceano, quindi sì, era diciamo un turnover programmato per quanto riguarda i convocati, c'erano a febbraio, qualcun altro non c'era, Spagnolo e Procida mi sembra non ci fossero a febbraio, quindi si va anche un po' così con le convocazioni nazionali, non si può fare altrimenti. E poi su Igo e Garavaglia entreranno in gioco? Beh, su Igo di questa nazionale è sicuramente parte integrante, è chiaro che stando di là adesso anche lui in NCAA a Villanova durante la stagione non lo vediamo. Sono molto curioso di vedere le convocazioni di agosto, perché tendenzialmente in quel momento lì potrebbe Luca Banchi avere un po' più di mano libera per chiamare Fontecchio, Suigo, Sar. È dura, Lonati è molto dura, che vengano tutti, però vediamo. Ogni tanto ti capita di dormire? No, ragazzi, non se ne parla. Dormire è sopravvalutato. Tanto poi mi addormento durante le pubblicità. Recupero durante le pubblicità. Voi non lo sapete perché non mi vedete. Ma recupero poi durante le pubblicità. Non lo sa neanche il direttore, non diteglielo. Allora, ma da dove spunta questo Mesuro? È free agent, è fortitudo, datti una mossa, scrive Roberto. Guarda, è un ragazzo che fa parte, diciamo così, di coloro che grazie anche e soprattutto al lavoro di Riccardo Fois direttamente lì negli Stati Uniti, è uno dei tanti ragazzi che possono avere o hanno già cittadinanza italiana e che quindi possono giocare con la nazionale. Ce ne sono tantissimi, un altro per esempio era Grant Basile, ma ce ne sono tanti cercare anche in qualche modo di ampliare un po' la possibilità di convocare i ragazzi che possono portare qualcosa di sostanzioso alla nazionale. Mesuro è un ragazzo molto interessante, è un 2002, quindi non è neanche più giovanissimo. Ha finito quest'anno il suo percorso in NCAA e adesso vediamo dove va. E ancora si vede molto grezzo dal punto di vista delle letture, però è certamente un giocatore di qualità, potenziale, di sostanza sotto canestro, e lo stiamo vedendo nel basket europeo per la prima volta in questa tornata di partite per la nazionale. È chiaro che diventa automaticamente un giocatore che magari per qualche squadra italiana tendenzialmente di livello un po' più elevato, potrebbe magari diventare un nome intrigante, perché no? Thompson e Di Vincenzo ci saranno in agosto? Di Vincenzo penso proprio di no. Thompson non lo so, Domenico, dipende anche da quale passaportato voglia portare banchi. E per cui vediamo, secondo me né Thompson né Thompson non credo lo rivedremo proprio più in azzurro, non mi dà quell'idea lì. Di Vincenzo secondo me finirà che non lo vediamo mai in azzurro, pronostico è questo. Poi mai dire mai, specie se magari dovessimo strappare un pass per Los Angeles e quindi per i giochi olimpici, però la mia impressione è che Di Vincenzo in nazionale non lo vedremo. E comunque in uno scenario ideale in cui puoi scegliere e in cui tutti quanti ti danno disponibilità, o Thompson o Di Vincenzo, uno di due, per le norme, non per altro. Mike, ma perché Procida viene da una nata positiva? Non ha mai giocato e sembra scomparso dai radar. Oggi è un italiano normale, allora meglio Ali Begovic. No, non è un italiano normale, Mike, perché comunque è un ragazzo che ha qualità, è un ragazzo che ha fisicità, lo stiamo vedendo anche in nazionale, quindi no, ragazzo normale, un italiano normale no, Mike, è comunque un italiano superiore abbondantemente alla media degli italiani che bazzicano il campionato. Quindi in un'ottica di dover prendere necessariamente degli italiani, una squadra che magari vuole essere ambiziosa, come può essere appunto una delle due Roma, su Procida ci va, è come se ci va, ha voglia che ci va, poco importa che venga da una stagione in cui ha visto pochissimo il campo. Daniele, buongiorno Dario, come già detto un ottimo mental basket, un ottimo baldasso, ma non solo, in Italia con percentuali da tre che se fossero sempre queste non credo perderemo più una partita. Sono d'accordo Daniele, assolutamente, è anche vero però che la partita di ieri in qualche modo ha confermato che questa nazionale è vero che ha nel tiro da tre una delle sue peculiarità, direi anche in maniera abbastanza ovvia, per quelle che sono anche un po' le caratteristiche della squadra, cioè parte tessitori di Mesuro, non è che abbiamo tanta gente di stazza, con Croazia e Slovenia sotto canestro siamo andati in difficoltà e quindi abbiamo bisogno naturalmente di tiratori da tre che facciano male agli avversari. Però ieri, in una partita in cui ovviamente sotto canestro, a parte Linason che è enorme, non è che l'Islanda avesse granché, ecco, l'Italia è riuscita a essere molto equilibrata nel gioco interno e gioco esterno, con la Lituania che ha Valančiūnas lì sotto, qualcosina di diverso finirà per dover fare gli azzurri, quindi dover anche tenere quella percentuale alta, credo il 46%, sì, da tre punti, presumibilmente però con un volume di tiri più ampio, quindi evidentemente con una difficoltà in più, ecco. Quindi in questo senso sarà molto importante evidentemente domenica sera tenere la percentuale elevata. Oh, a proposito, domenica sera volete vedere la partita? Due biglietti? Li regaliamo noi di Nettuno Bologna 1? Li volete? E allora dovete rispondere rapidamente alla terza e ultima domanda del nostro quiz. Non abbiamo una sigla? Non c'è una sigla? Vabbè, fate conto che partirà la sigla del quiz. Vi dovete dire... E come vi tengo sulle spine voi col cellulare pronto? Quanto mi diverto! Mi dovete dire, nella classifica dei migliori marcatori della storia azzurra, chi è più in alto nella classifica tra coloro che hanno giocato con la maglia della Virtus o della Fortitudo? Mi va bene sia l'uno che l'altro. Sono due nomi. La classifica, Riva che ha segnato più punti di tutti, ok. Poi, dopo Riva, qual è il primo giocatore che ha vestito la maglia della Virtus o il primo che ha vestito la maglia della Fortitudo? Primo che indovina vince due biglietti. Oh, bravissimo Alessandro. Alessandro vi ha bruciato tutti, ragazzi. Vi ha bruciato tutti. Alessandro da Castel San Pietro con Villalta. Sì, allenatore Villalta che è terzo nella graduatoria, 2308 punti. Avrei accettato anche non Carlton Myers, che state scrivendo in tanti, ma Marco Bellinelli, che ha giocato con la Fortitudo, quindi vale anche lui, vale lui, ecco, come graduatoria. Però ha risposto prima di tutti il nostro Alessandro da Castel San Pietro, nostro come inteso come ascoltatore, naturalmente. Ci stava Myers come idea, assolutamente. Tra l'altro fatemi andare a vedere dov'è Carlton nella classifica. È decimo, dietro anche Fucca. Riva, Meneghin, Villalta, Bellinelli, Marzorati, Bariviera, Magnifico, Fucca, Massini, Myers, questi primi 10. E quindi bravo Alessandro da Castel San Pietro, ora ti scriveremo in privato per darti le info necessarie per ritirare appunto i due biglietti che abbiamo regalato anche questa mattina per Italia-Lituania domenica alle 20 alla Virtus Arena. Noi adesso diamo la linea alla regia, GR, meteo, pubblicità, torniamo subito.
18: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Sono le 8 e 58 minuti.
18: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
24: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina. A Sumi colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina di un anno. A Kherson distrutto un veicolo civile, ucciso il conducente. Intanto continua a salire il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti sono 30, una novantina i feriti. In poche ore lanciati circa 500 droni e 74 missili per la capitale. Si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Aspettiamo i negoziatori americani, ha aggiunto, che vedano con i loro occhi. Mosca replica tramite il portavoce del Cremlino Peskov: la pressione sull'Ucraina continuerà fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Christine Lagarde non esclude di candidarsi alla presidenza della Francia. La presidente della Banca Centrale Europea non esclude di dimettersi dalla guida dell'Eurotower prima della scadenza del suo mandato, prevista per ottobre 2027. Le presidenziali in Francia sono fissate per la primavera del prossimo anno. Tragedia la notte scorsa a Milano. Una motociclista di 23 anni è morta nella notte in un incidente stradale avvenuto intorno alle 2:30 di oggi. La giovane, soccorsa in condizioni gravissime e trasportata in codice rosso in ospedale, è deceduta poco dopo. La vittima è stata travolta da un fuoristrada guidato da un uomo di 71 anni. Il risultato è negativo agli accertamenti per alcol e droghe. Anche la Svizzera approda agli ottavi di finale dei mondiali. Algeria battuta 2-0, promosse anche Spagna e Portogallo, che hanno superato rispettivamente Austria e Croazia. Oggi in campo Australia, Egitto. È tutto, a più tardi.
18: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1. Meteo.
25: Buongiorno. Anche ieri mattina abbiamo avuto una mattinata molto instabile, con delle piogge forti, dei temporali, qualche grandinata qua e là, ci sono stati degli allagamenti, però non ci sono stati dei danni tremendi, diciamo, almeno alle persone, nessuna notizia tragica. Certo, difficoltà alla circolazione, qualche albero abbattuto e qualche sottopassaggio allagato, ma è stato un passaggio temporalesco forte, ma non devastante come altri anni. È tornata comunque in fretta l'estate, però per qualche giorno sarà l'estate come quella di una volta, quindi caldo, chiaramente fa caldo perché siamo in luglio, appena esce il sole si arriva a 30-32 gradi con facilità, ma non arriveremo certo ai 38-40 gradi della settimana scorsa. Quindi anche per oggi cielo sereno per tutto il giorno, terso, anche leggermente ventilato, con massime sui 30-31-32 gradi, si può dire molto piacevoli. Anche di notte le temperature sono calate un po', quindi si dovrebbe riuscire a dormire anche in città. E la stessa cosa succederà domani, sabato, un'altra bella giornata estiva con cielo sereno, caldo di giorno ma un caldo sopportabile, e di sera e di notte temperature decisamente più gradevoli di quelle che abbiamo dovuto sopportare. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
16: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
0: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles, e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
3: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
2: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
3: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
2: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
19: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla. Scialla,
26: scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000.
26: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
27: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
28: Ciao da Laura Cremaschi
29: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
28: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono a 1,90€, quelli in crema e vapo a 2,79€. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense, e con due prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150ml.
29: Acqua e sapone,
28: oltre la convenienza.
30: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
31: Arredissima.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Siamo tornati ancora in onda alle 9:05 in questo venerdì 3 luglio 2026. I vostri messaggi al 366-402-4022 per le vostre considerazioni. Avete citato anche nel quiz precedente, a parte Myers, tanti ne hanno scritto anche Basile. Manco a farlo apposta, Gianluca Basile è nostro ospite questa mattina, o meglio, è ospite di Alessandro Iannacci. Intervista che ha realizzato il nostro Alessandro, che vi proponiamo alle 9:40, e sarà una bella chiacchierata da ascoltare insieme a Gianluca Basile, in cui ha parlato ovviamente della sua carriera, ma non soltanto, in questa chiacchierata che appunto vi proponiamo subito dopo Leo Bosello. Certo, passare da Leo Bosello a Gianluca Basile, il meglio, non so Baso però quanto se la cavi con le analisi tecnico-tattiche del Capoverde, però vabbè, in qualche modo faremo senza le considerazioni del Baso su Capoverde, che dobbiamo fare, faremo in questa maniera qui. A parte le battute, alle 9:40 andiamo ad ascoltare l'intervista del nostro Alessandro Iannacci a Gianluca Basile. Allora, torno ai messaggi al 366-402-4022. Per esempio, saluto Vittorio che scrive: dai, un commento sulla nuova Virtus, guida coach Brum Brum, benissimo. Care da play sulle ali, Bobby è bello, spacchiamo tutti. Bello però non è un'ala. Non so se questo ti cambia i piani, mi dispiace darti questa notizia, ma Rashid Bello non è un'ala. Cambia qualcosa? No, non so, te lo chiedo Vittorio, che magari può essere un po' diverso il discorso. No, a parte le battute, è una Virtus sperimentale. La possiamo definire così, ma nel senso buono del termine, intendiamoci, nel senso che dovendo fare di necessità virtù, non potendo essere competitiva sul mercato per nomi di prima fascia, per carità, ma anche di seconda, è una Virtus che si sta muovendo su nomi di al confine tra seconda e terza fascia, con l'idea di farli diventare nel corso della stagione stabilmente di seconda fascia. Parlo a livello di Eurolega, naturalmente, cioè in quel contesto lì, seconda e terza fascia. Campionato ovviamente è diverso, anche se per esempio Venezia ha preso Watson dalla Svel e ha fatto una buona presa, però Carr, Bello, lo stesso Klintman per il campionato italiano sono acquisti di spessore, sono innesti di spessore, quindi quando parlo di seconda, terza, prima, quarta fascia è legato all'Eurolega, no? Quel contesto lì. Detto ciò, è una squadra sicuramente molto interessante, molto intrigante, che ha tante tra virgolette scommesse, ma non si poteva fare altrimenti, scommesse di vario tipo, per l'età, per esperienza ad alto livello o per esperienza di basket europeo, quindi sono scommesse variamente assortite, non si poteva fare altrimenti. Devo dire che l'idea che sta venendo fuori della squadra, da, così rispondo anche a Lello, da corri e tira, da ritmi alti, da difesa molto fluida, molto elastica, molto versatile, è un'idea che è molto intrigante, poi da vedere sul campo. E mancano ancora però dei pezzi. Manca la guardia, quella che deve fare cesto, tanto per intenderci. Manca un altro 4 e sono molto curioso di vedere su che tipologia di 4 va la Virtus, non tanto dal punto di vista tecnico, perché presumibilmente sarà un altro giocatore capace di aprire il campo e di tirare da 3, quanto su che tipo di giocatore andrà in ottica appunto esperienza, cioè un giocatore che è stato già qui in Europa, un giocatore a che livello è stato anche in Europa, quindi sono molto curioso di vedere chi sarà il giocatore con cui verrà abbinato Klintman nello spot di 4. C'è ancora il dubbio legato a Karim Jallov e ce lo teniamo ancora per un po', almeno noi, poi magari la Virtus e Jallov di dubbio non ce l'hanno e ovviamente conta quello in primis, però ecco, cambia un pochino, se non altro perché se Jallov non dovesse far parte della Virtus, chiaramente bisogna andare a prendere un altro giocatore più o meno di questa caratteristica qui. Detto ciò, vediamo un po' come si completerà il mercato, ma con questi pezzi aspettiamo anche conferma che Baiocchi possa effettivamente essere lui il sesto italiano. Detto ciò, vado anche con un audio. Eccolo qua.
6: Ciao Dario, sono Massimo, buongiorno.
5: Ciao, ciao Massimo.
6: Stavo ascoltando, ho acceso da poco quel radioascoltatore che ha, diciamo così, evidenziato un paio di giocatori dicendo che la Virtus potrebbe essere spaccare tutto, ecco, sì, chiaramente è una battuta, poi magari può anche succedere, ma ti chiedo la costruzione della squadra, visto chiaramente, come dici giustamente tu, che non si può andare su delle fasce molto alte i giocatori, potrebbe essere stile Venezia, che mi sembra che Venezia stia costruendo già da anni, è una squadra molto interessante, andando a comprare poi dei giocatori che onestamente a livello anche di stranieri, io ti dico la verità, alcuni non li conosco, quindi su quel livello lì direi che si può anche fare, perché anche perché se gli azzecchi, beh, si vedono insomma i risultati, ecco. Ciao, grazie.
5: Ciao, ciao, buona giornata. Beh, sì, un po' quella tipologia di giocatori lì, tanto per citare uno che è arrivato l'anno scorso a Venezia, RJ Cole, che però aveva anche una caratura un po' superiore, per esempio, a Rashid Bello, non molto diversa rispetto a Kerr, però ecco, sì, quella tipologia di mercato lì, direi che per la Virtus è sostanzialmente obbligata. E il fatto di essersi mossa con anticipo rispetto alle altre ha dato un vantaggio, inevitabilmente ha dato un vantaggio alla Virtus. Quanto è importante, se pensate a certi mercati passati in cui la Virtus aveva anche più disponibilità

0: abbastanza sorprendente, se vuoi, di Napoli, però rispetto a quello che si era detto, no? Con una Virtus che era interessata al giocatore, mi verrebbe da dire che non aveva gran voglia di stringere, di chiudere. C'era qualcosa evidentemente che alla Virtus non convinceva, e invece a Napoli ha convinto, mi viene da pensare questo. È un giocatore estremamente interessante lui, da testare ovviamente a un livello superiore, da testare ovviamente in Serie A, fatto buonissima a 2, però è un 2007, c'è ancora tantissimo da lavorare. Insomma, essere allenato da Repeša potrebbe essere una cosa positiva per lui, devo dire la verità. Qualcosina Repeša nel corso della sua carriera è riuscito a fare con i ragazzi. Lorenzo, due domande: cosa pensi in generale dell'allenatore con doppio ruolo? Però è qualcosa che tendenzialmente è fattibile, permette anche sia al club che alla nazionale di risparmiare qualcosina sullo stipendio dell'allenatore, detto anche come va detto. E poi la Virtus potrebbe ripercorrere le orme di Parigi 2 anni fa, se si beccassero le guardie giuste e tutto si incastrasse, perché no? No, perché ha comunque meno talento di quella Parigi. Quindi la vedo dura. Può fare sicuramente un Eurolega all'insegna del divertimento, delle scorribande, molto piratesca, però ha meno talento di quella Parigi, e quindi la vedo un po' dura ripetere le orme di quella squadra di 2 anni fa. Mi pare ovvio che un requisito per i nuovi giocatori siano assolutamente i rasta, e così Aldo, infatti anche io e Alessio Torri ci dovremo adeguare, non possiamo fare altrimenti, vediamo anche un po' come poterlo fare. Andrea, Venezia, certo bravi, ma non hanno da fare l'Eurolega, ma e quindi? Nel senso, rispetto al discorso che facevamo, è verissimo ovviamente, non devono fare l'Eurolega, dovevano fare l'Eurocup, però rispetto al discorso che facevamo prima con l'ascoltatore, non cambia la competizione. Cioè l'idea di andare a prendere giocatori dal più o meno sottobosco, usiamo questo termine per capirci, ma in realtà lascia anche un po' il tempo che trova, ma insomma comunque per capirci, e di portarli a un livello superiore, è esattamente quello che può fare la Virtus e che deve fare la Virtus, quindi esattamente quello che fa Venezia. Poi è chiaro che sono anche diverse le aspettative di competizione, Cioè Venezia sì, non fa l'Eurolega, ma tendenzialmente facendo l'Eurocup l'idea di provare a fare strada la Venezia ce l'ha. La Virtus l'idea di fare strada in Eurolega sì, può anche averla, ma poi nel concreto non può averla, e quindi cambia anche questo, vero che fare una competizione diversa, ma la fa anche con obiettivi diversi rispetto a quali possono essere gli obiettivi Virtus in Eurolega, quindi consideriamo ovviamente anche quelli. Domenica in panchina ci sarà Banchi, chiede un ascoltatore, purtroppo no, ci sarà ancora Ramondino. Banchi credo tornerà poi nella prossima finestra, quella di fine agosto. Pubblicità, torniamo subito.
1: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
2: Eccolo qui, è in arrivo, anche quest'anno.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair & Care 400 ml sono a 4,99 €. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99 € e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99 €. E acquistando due creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Roll-On Nivea Derma Control Restore.
4: Acqua e sapone,
3: oltre la convenienza.
5: Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social, cerca AGES.
6: Arrivano i saldi a Barberino Outlet. Dal 4 luglio sconti fino al 50% sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non lasciateli scappare. Questo weekend shopping fino alle 21.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh? È

0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
9: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
8: Questo finché non passi a euro. E allora tutto diventa più... Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Alle 9:20 minuti, non lo so in che condizioni possa essere stamattina. Vabbè, Leo Bosello, buongiorno.
12: Chiaramente distrutto. Buongiorno.
11: Eccolo.
12: Dai, buongiorno a tutti.
11: Buongiorno a te. Buongiorno a tutti. Allora, cosa hai fatto nottetempo? Racconta.
12: Ho portato molto bene a Dan Ndoye.
11: Oh, ieri, bravo.
12: Perché ieri pomeriggio in collegamento con Andy ho detto che era da un bel po' che non si vedeva la miglior versione di Ndoye. Mm-hmm. E ha segnato stamattina, perché era stamattina, dai, quando sì. Ha segnato era stamattina. E...
11: Erano le 6:05, le 6:10.
12: Ah, ok.
11: Una roba del genere, sì.
12: Sì, effettivamente sì. E non segnava in una partita ufficiale, ho guardato così distrattamente, ma non segnava in una partita ufficiale da novembre. Quindi ne avevo ben donde a dare quel commento, e però fortunatamente, dai, io gli ho portato bene, perché comunque ha segnato anche un bel gol. E aveva segnato in delle amichevoli con la Svizzera, però erano partite non ufficiali, appunto, amichevoli. E l'ultima gara in cui aveva segnato un gol non un amichevole era novembre, quindi gli ho portato piuttosto bene. E sono però un po' arrabbiato perché è finita Portogallo-Croazia. Sono un po' dispiaciuto, chiaramente l'ho vista. E
11: sono brutte cose, sono d'accordo. Cioè, tristezza.
12: Ritirando fuori una citazione buffoniana, l'arbitro ha un bidone al posto del cuore, perché perché obiettivamente andava mandata ai supplementari.
11: Ah, sai.
12: Per la bellezza del match. Poi no, ovviamente non discuto il nuovo microchip inserito nel pallone che fa vedere i livelli di pressione, il battito cardiaco del pallone, quasi praticamente.
11: Sì.
12: E quindi insomma, il fatto che questo microchip abbia detto con grande certezza che fosse stata una deviazione da parte del giocatore della Croazia, va bene, lo prendiamo, però dai, è un po' ingiusto che la partita non sia andata ai supplementari, perché credo fin qui a mani basse la partita più bella del mondiale che abbiamo visto.
11: No, no, non c'è dubbio. Ora mi metto nei panni dei tifosi croati e della Croazia e chiaramente non l'accetto, cioè lo capisco benissimo, o meglio faccio fatica, una fatica matta ad accettarlo, perché parliamo veramente di forse un battito di ciglia, una roba del genere, cioè un contatto veramente minimo, durato niente, però
12: dal replay non si vede, cioè non si vede il tocco del giocatore della Croazia che sfiora il pallone qui prima che arrivi a Pasalic, quindi ci sta, così come il calcio di rigore è un rigore che se vedo in presa diretta ci sta tutto, però forse non è un rigore da VAR allo stesso tempo. Poi capisco che la trattenuta ci sia e lui sia davanti, però anche quello è un altro intervento al VAR della partita, quindi capisco la delusione, soprattutto l'arrabbiatura, per non dire altro, dei tifosi croati che ieri venivano filmati, venivano ripresi dopo l'annullamento del 2-2, chiaramente il labiale era palese, si leggeva proprio di tutto, lanciavano di tutto, ma ci sta, peccato, avremmo gradito non finisse mai la partita di ieri tra Modric e Ronaldo, e credo poi dopo giustamente sarebbe dovuta andare avanti anche per come è andata la partita, primo tempo che il Portogallo ha gestito di più, la Croazia ha fatto fatica a uscire dal proprio guscio, e ripresa invece in cui è successo di tutto, in cui probabilmente la Croazia meritava di più. Una parata di Diogo Costa su Kovacic impressionante, un paio di occasioni
11: dopo una gran giocata di Kovacic, tra l'altro.
12: Sì, ma Kovacic è uno dei centrocampisti più sottovalutati d'Europa. Assolutamente è stato sottovalutato dalla cessione di Kovacic quando è andato a Real Madrid, no? Poi dall'Inter è stata vista come quanti milioni per un giocatore che non è tutto sto granché, poi il resto della carriera ha parlato per lui, e credo che ieri insomma quella giocata lì meritasse ampiamente il gol, però il Portogallo è riuscito comunque anche grazie a qualche giocata individuale a portarla casa, adesso però ha davanti a sé quella che può essere insomma l'unica squadra forse in grado di mettere in difficoltà la Francia in questo mondiale, ovvero la Spagna.
11: Ah beh, la Spagna che ieri ha strapazzato l'Austria, ma direi senza alcun tipo di sorpresa, e sarà molto interessante però Spagna-Portogallo sicuramente, cioè il Portogallo ci arriva con grande entusiasmo ma con tanti dubbi, anche se ieri poi Leao titolare qualcosa di meglio ha fatto, insomma, però Spagna chiaramente favorita. Ultima ora che ti segnalo, e segnalo ovviamente anche ai nostri ascoltatori, Nagelsmann si è dimesso da CT della Germania. Aveva detto che se volete mi cacciate voi, più o meno quello il pensiero, e invece si è dimesso lui.
12: Ci ha ripensato. Non è stata come sperava questa sua esperienza, direi, alla guida della Germania. Penso che avesse tutt'altra idea di come poteva andare questo percorso, che sicuramente in questo mondiale non è stato particolarmente positivo per nulla. L'europeo, che comunque lui ha allenato anche la Germania durante l'europeo, non è stato poi alla fine così negativo, comunque la Germania ha dato del filo da torcere, mi ricordo, alla Spagna, no? Uscita contro la Spagna erano i quarti ed era anche poi stata una partita quella piena di polemiche, Dario, credo ci mancasse un rigore possibile per la Germania per un mani di Cucurei.
11: Sì.
12: Beh, comunque la Spagna vince la competizione, però quella partita con la Germania probabilmente è una delle partite più difficili che gioca la Spagna nella competizione.
11: Senza dubbio.
12: tutto sommato l'europeo lo salvi giustamente, quello fatto da Nagelsmann, questo mondiale chiaramente no, e uscire col Paraguay insomma ti porta anche a prendere queste decisioni qua, in particolare che abbia detto prima non mi dimetto e poi mi dimetto, ecco questo forse dai, poteva aspettare qualche ora prima di dire non mi dimetto, continuare a rifletterci e poi dimettersi, perché così dai ci fa una figura un po' così, ma è anche normale poi alla fine che abbia preso questa decisione, così come sacrosanto il fatto di dimettersi da parte di Koeman, questo non c'è dubbio.
11: Sì, come un gravina qualsiasi Nagelsmann.
12: Sì.
11: Praticamente. Vabbè. Allora, stasera, così completiamo la panoramica mondiale, Australia-Egitto alle 20. Non potevano fare quella alle 3 di notte. A mezzanotte Argentina-Capoverde. Capoverde ha detto possiamo vincere. Dai ragazzi, crediamoci.
12: Partita di calcio è tutto tranne che scontato, è tutto tranne che è già scritto, quindi assolutamente a mezzanotte mi troveranno attento. Che visionerò questa partita, non so se riuscirò ad arrivare fino a Colombia-Ghana, ecco.
11: Ah, quella è un'altra cosa.
12: Colombia-Ghana stanotte dovrà fare senza di me, e Lukumi dovrà fare senza di me, cosa che ha fatto anche Freuler questa mattina, però Freuler ormai non è più un giocatore del Bologna.
11: No, infatti non ci interessa più. Moro sì, però poveretto, manco un minuto gli hanno fatto fare il mondiale.
12: Vedevo la faccia che c'era durante le riprese di fine partita, dove c'erano tutti che piangevano di brutto, c'era Sucic in un bagno di lacrime veramente per la disperazione, anche perché poi Sucic aveva segnato pure lui un gol piuttosto bello, che però insomma hanno annullato per mezzo corpo in fuorigioco, tutti che piangevano, e poi c'era Moro che era abbastanza freddo all'argomento, come dire cavolo, in quattro partite almeno 5 minuti per fare un esordio al mondiale, e invece no, però avrà modo di riprovarci, comunque non è sicuramente l'ultima possibilità per lui, è chiaro, nel 2030 avrà già 32 anni, però insomma mai dire mai, magari saranno 4 anni ancora migliori dei 4 precedenti, che sicuramente hanno visto Nicola Moro crescere molto di livello, e speriamo per lui. Resta Eggem, che sicuramente può vivere una domenica bestiale domenica sera, che c'è la partita col Brasile, e poi ovviamente insomma Lukumi stanotte, che direi che è più che favorito contro il Ghana.
11: Ma come scrive giustamente Vittorio, l'apparenza in Ghana, e dopo questa possiamo chiudere la radio. Senti, andiamo a parlare di Bologna, va là. Andiamo a parlare, certo, di Bologna. Allora, a proposito dei giocatori che saltano fuori tutti gli anni al calciomercato, abbiamo fatto un'offerta per Mandzukic, chiede Cri, non mi risulta, ma non si sa mai nella vita. Piuttosto Umberto chiede conferma della cessione di Fustini al Como, ma non credo si possa parlare di cessione vera e propria, cioè lui che ha firmato, giusto?
12: Esatto, non è una cessione, è semplicemente un termine naturale del contratto, un contratto da giocatore delle giovanili, quindi con molte meno certezze, garanzie, durata, ma semplicemente insomma giocatore che è stato attenzionato da Juve, Milan, che ha avuto tante insomma sirene, giocatore nazionale, nel senso che ha fatto under 15, under 16, under 17, quest'anno è andato in doppia cifra con l'under 17 del Bologna, andrà al Como, e probabilmente sul piatto il Como ha messo qualcosa di impareggiabile, ma il Como direi che sta abbastanza spadroneggiando in questo mercato, e sta facendo veramente tanto, e sta cercando soprattutto di vincere la concorrenza, anche probabilmente proponendo a livello economico qualcosa di più, ma anche insomma per quello che riguarda probabilmente il pacchetto complessivo del progetto Como, non che Bologna non abbia un progetto valido, lo sappiamo, però in questo momento il Como ha un appeal fortissimo e credo che i due messaggi principali, tre dai, vabbè, sicuramente quello sportivo, il raggiungimento della Champions è un messaggio inequivocabile, però anche i due messaggi dalle due precedenti, dalle ultime due insomma sessioni estive parlano chiaro, nel senso estate scorsa Fabregas decide di rimanere e quest'estate il Como fa l'investimento e Nico Paz resta molto volentieri a giocare al Como invece che andare al Real Madrid. E Fabregas resta l'anno prima senza andare all'Inter, che era la principale corteggiatrice. Sono segnali di potenza e sono segnali che poi dopo anche secondo me giocatori anche molto giovani, non parlo solo di Fustini ma anche Liberali, perché il sogno di Liberali non poteva essere rimanere al Milan, no? Continuare a giocare al Milan o comunque rimanere un potenziale giocatore del Milan e andare in prestito in Serie A. È chiaro che il Como in questo momento ha un appeal che francamente credo possa essere pareggiato forse solo dall'Inter in questo momento in Serie A, perché non lo vedo particolarmente sotto a Napoli, Roma e sicuramente non è dietro il Milan,
11: no,
12: ma
11: no.
12: Certo,
11: direi proprio di no. Altri messaggi sempre al 366 402 4022. Sì, di fatto ragazzi si è mossa foglia almeno nelle ultime ore, c'è comunque una serie di giocatori che sono seguiti soprattutto per il terzino sinistro. Ieri, come dicevo stamattina, Leo Di Marzio ha parlato anche di Valdepeñas della cantera, sì, del Real, sempre come ipotesi terzino sinistro, però mi pare evidente che il Bologna per quel ruolo lì cerchi, cioè per un vice Miranda cerchi un ragazzo, un giovanotto.
12: È giusto che Miranda è probabilmente il giocatore che ha dato più garanzia in questi due anni a livello fisico. Adesso poi qua ovviamente cerchiamo di non portare male, però Miranda è un giocatore integro, un giocatore molto integro che con una partita a settimana abbiamo visto anche che ha un rendimento ancora migliore, perché poi essendo integro era anche uno di quei giocatori che ogni tre giorni spesso gli si chiedeva di fare 90 minuti, tante volte Miranda ha giocato sempre di tre giorni in tre giorni, probabilmente uno dei più utilizzati, e quindi anche giusto che quest'anno con una partita a settimana si vada a ragionare sul discorso che Miranda si ipotizza le possa giocare se non tutte quasi, quindi è giusto mettergli alle spalle un giocatore che possa anche accettare con piacere di essere dietro a un giocatore che è una certezza del campionato di Serie A, perché è uno dei terzini più forti secondo me del campionato italiano. Juan Miranda ha un piede importante, ha una progressione importante, sta migliorando molto in fase difensiva, quindi è giusto che, come può essere un 2006 Valdepeñas, ma magari ce ne sono tanti altri profili che Bologna sta valutando più o meno su quell'età lì, è giusto che siano giocatori del genere. Certo.
11: Discorso diverso per il centrocampista?
12: Beh, dipende comunque ancora da quello che sarà il destino di Freuler, nel senso che se vogliamo pensare che Ugrešić è potenzialmente, numericamente, il giocatore che va a sostituire nell'organico Som, per dire, mezzala offensiva, potenzialmente anche mediano a 2 in un 4-2-3-1, però tendenzialmente mezzala o trequartista o centrocampista che può essere messo sulla tre quarti, è chiaro che poi dopo se Remo uscirà, Remo è già svincolato, però se Remo effettivamente firmerà con un'altra squadra ci sarà poi magari insomma da fare un ragionamento in più su quello che sarà il mediano da aggiungere al posto di Freuler. Non credo necessariamente non credo che ci sia necessità assoluta di prendere per forza un giocatore super esperto come era lui, però magari con caratteristiche un po' più insomma da centrocampista che può dare leadership e controllo al centrocampo. Ugrešić ovviamente ha tutt'altre caratteristiche e quindi credo che sarebbe più un giocatore quantitativamente da aggiungere al pacchetto di mezze ali centrocampisti, ovvero composto in realtà in questo momento da Pobega, Moro, ma Moro poi insomma può fare entrambe i ruoli, così come Ferguson in realtà anche, quindi insomma il centrocampo ancora un po' da comporre. Vediamo se Bologna riesce un po' a stringere, a velocizzare sul giocatore del Partizan Ugresic, perché comunque insomma concorrenza Italia in Europa sembra esserci un bel po'.
11: Scrive Dani, lo saluto, Liberari non è del Milan, ma è proprietà Catanzaro, ma infatti non dicevamo quello, cioè dicevamo il discorso legato al fatto che Liberari poteva anche sognare di tornare al Milan a giocare, dico comunque di giocare nel Milan, ma evidentemente ha preso un'altra strada, quindi era quello il senso, non certo che di...
12: Nel senso che va al 50%, no? Il Milan sul cartellino di Liberari.
11: Sulla rivendita, sì. Qualcosa del genere, sì. Comunque che sia stata un'operazione per il Milan poco conveniente dal punto di vista tecnico, economico, di prospettiva, questo mi pare assodato. Cioè lasciare al Catanzaro un giocatore così e una clausola di appena 6 milioni, cioè, è una delle tante cose in questo periodo che il Milan sta facendo, per citare il sommo maestro Scoglio, ad minchiam.
12: Ma
11: senza starci a ragionarci, ecco.
12: È un prodotto del settore giovanile del Milan di cui si è sempre parlato benissimo a livello di giovanili, e poi insomma in Serie B ha fatto benissimo, poi ovvio, ok, era il cartellino del Catanzaro, però sì, cioè come sia possibile che il Milan non abbia mantenuto controllo su un giocatore del genere, e credo che comunque anche il giocatore, essendo cresciuto nei giovanili di Milan, potesse ambire a volerci giocare nel Milan. Era questo il mio discorso, poi scegliendo il Como è comunque insomma un elemento di netta insomma forza da parte della società lagunare, sì, non lagunare, ma del lago, l'Ariana,
11: l'Ariana. Esatto.
12: Quindi sì, è quello, è una testimonianza di forza, ed è un calciatore che uno potrebbe dire, ma forse fisicamente non è per nulla adatto alla Serie A. Dipende sempre che calcio proponi, dipende sempre come vuoi gestire le partite. Per il Como la tipologia di calciatore per me si incastona molto bene nel sistema Fabregas, e secondo me farà piuttosto bene. Poi bisognerà capire quanto spazio riuscirà a trovare, però è un giovane di formazione italiana, e sappiamo che il Como ne aveva 0 in rosa, e almeno 4 per la Champions li prenderà.
11: Eh sì, per forza. Ascolta, prima di salutarti ti giro un paio di messaggi al volo. Uno di un ascoltatore che ti chiede se può essere Bowie il sostituto di Dallinga.
12: Può esserlo, non so se effettivamente sarà lui. Un giocatore con caratteristiche emotive completamente diverse a livello di mordente, di fame, di aggressività che può avere in campo. In questi 6 mesi mi sono fatto un'idea su quello che può essere un po' il valore dell'attaccante scozzese, che però è molto più ancora in potenza, nel senso che può mostrare, può cambiare, può alzare il suo livello tecnico. A me sembra essere un giocatore molto presente a livello fisico, con grande gamba, grande intensità, grande aggressività, appunto. Magari qualitativamente non mi sembra che abbia le stesse doti di Dallinga, che però è anche un giocatore che queste doti le ha fatte vedere poco, molto poco, in questi 2 anni. Quindi può esserlo, non so se è ancora il nome più in alto sulla cresta dell'onda dei possibili papabili sostituti di Dallinga, vediamo un po'. Di certo credo che Bologna farebbe bene a pensare di cambiare un pochettino, dai, quel sistema lì davanti, e provare a muovere qualcosa, perché dopo 2 stagioni penso sia giusto sia per Dallinga cercare un'altra esperienza, ma anche per il Bologna stesso provare a fare qualcosa di diverso, contando su una permanenza di Santi, che comunque non è scontata, però è qualcosa di possibile a cui secondo me la società vuole cercare di arrivare fino alla fine di agosto, cioè provare a trattenere l'argentino e trovare una papabile cessione per Dallinga.
11: A chi diresti no alla cessione, Castro o Rowe? Dovendo sceglierne uno, solo uno da tenere.
12: Difficile. Molto difficile, molto complicato. In realtà credo che terrei Castro, perché mi sembra, per molti dicono vabbè, ma Castro ha già dato tanto, ha già dato tantissimo in questi 2 anni e mezzo, va bene, però appunto perché ha già dato tanto ed è una certezza di questa squadra ripartire da Santi titolare, credo che sia un grandissimo valore. Poi uno allo stesso tempo dice però Castro sai quello che ti può dare più o meno, Rowe invece l'hai visto per 3 mesi, può ancora di più esplodere, e sicuramente è così, però per Rowe è stato certezza del Bologna negli ultimi 4 mesi, lo abbiamo visto benissimo da gennaio in poi ed è stato praticamente insostituibile, anche se poi in realtà ha fatto delle panchine comunque, e Johnny Rowe è calciatore che sicuramente ti fa vedere più potenzialità, magari di crescita nel breve, lo hai avuto per solo 5-6 mesi a quest'ultimo livello qui che hai visto, però per come è stato indispensabile Santi nei 2 anni e mezzo per ripartire da alcune certezze note di questo Bologna vincente degli ultimi periodi, io terrei Santi, però vabbè, cioè, no, io li terrei tutti e due, figurati. Però.
11: No, vabbè, quello sì, ma infatti era una domanda chiaramente provocatoria.
12: Così, però
11: per rovinarti il weekend
12: dal venerdì al sabato e probabilmente anche dal venerdì al lunedì, quindi sì, lunedì ne potremo riparlare.
11: Va bene, va bene, allora ne riparliamo lunedì. Buon weekend e buone nottate mondiali, Leo.
12: Grazie, un abbraccio e buone nottate mondiali a tutti e speriamo di divertirci sempre di più.
11: Ciao. Buon weekend. Grazie, ciao. Grazie mille a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo tra poco.
6: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
13: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
13: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: La grande pallacanestro torna a Basket City.
16: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media partner Radio Nettuno Bologna 1.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
18: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
19: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
21: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: 9:46 minuti, eccoci qua ancora in diretta con l'Ora d'Aria. Abbiamo modificato un po' la scaletta perché l'intervista di Alessandro Iannacci a Gianluca Basile ve la proponiamo nel prossimo blocco, visto che è bella corposa. Facciamo sentire per bene subito dopo l'appuntamento con il GR delle 10. Intervista molto interessante, tante cose raccontate, tanti aneddoti raccontati dal Baso al nostro Alessandro Iannacci, quindi la sentiamo tra pochissimo. Intanto i vostri messaggi al 366-402-4022. Io questo messaggio, devo dire la verità, me l'aspettavo anche prima dell'orario in cui è stato mandato. Devo dire, me l'aspettavo questo messaggio qui, a proposito del gol annullato questa notte alla Croazia. Lo dico a beneficio di chi non avesse seguito la partita col Portogallo. Calcio di punizione per la Croazia, palla che arriva a Pasalic, che tocca, pallone, poi Gvardiol batte Diogo Costa, 2-2, gol annullato. Perché? Perché nel momento in cui Pasalic si trova oltre la linea dei difensori, arriva il tocco di testa da parte di un suo compagno, tocco di testa che di fatto quello di Matanovic a occhio nudo non si vede. Con i replay si fa una fatica matta a vedere, lo segnala il chip presente all'interno del pallone. Quindi tocco di Matanovic e al momento di quel tocco Pasalic è oltre la linea dei difensori. Ovviamente grandi polemiche, grande delusione ovviamente in casa Croazia, e questo messaggio me l'aspettavo. Ciao a tutti, con queste regole e questa tecnologia abbiamo rovinato il gioco forse tra i più belli del mondo. Allora, caro Mauri, innanzitutto le regole sono sempre quelle. La regola non è cambiata. Pasalic è in posizione di fuorigioco oggi, era in posizione di fuorigioco 20 anni fa, era in posizione di fuorigioco 50 anni fa, era in posizione di fuorigioco 80 anni fa, no, anche 90 quando poi è cambiata la regola. Diciamo negli ultimi 90 anni Pasalic, ma forse anche 100, più o meno se siamo sui 100 anni, e Pasalic è sempre stato in fuorigioco. Un fuorigioco perenne. Quindi la regola non è cambiata. Cos'è che è cambiato? È la possibilità di accertare con assoluta precisione la posizione geografica del pallone e dei giocatori. Cioè toglierci ogni qualsiasi dubbio su fuorigioco, palla entrata e non entrata. Io francamente, Mauri, ti dico la verità, tutta sta rovina non la vedo. Anzi, noi siamo qui che 60 anni dopo ancora discutiamo, vabbè, noi italiani meno perché in quel mondiale abbiamo avuto altre storie e altre beghe, ma diciamo inglesi e tedeschi soprattutto, dopo 60 anni ancora discutono sul gol di Hurst nella finale del 66, palla dentro, palla fuori, palla dentro. Sono passati 60 anni e ancora discutono, e ancora sì, abbiamo tutte le ricostruzioni 3D eccetera eccetera, ma poi c'è ancora discussione dopo 60 anni. Noi abbiamo, e dico noi nel senso di contemporanei, la fortuna di avere una cosa che i nostri padri, i nostri nonni, le nostre nonne e le nostre mamme non hanno avuto, cioè la certezza al millimetro. Io francamente, Mauri, una rovina questa cosa qui non la vedo, non la vedo. Dov'è la rovina nell'avere la certezza? Certo che è una beffa, certo che rode, certo che se capitava l'Italia eravamo tutti qui a sgranocchiare come castori, ma ci mancherebbe altro. Ma quella è una cosa, poi il dato oggettivo è un altro. Ti ricordo anche, per esempio, che il gol di Tardelli con la Germania Ovest nella finale dell'82, meraviglioso gol, uno dei momenti pop più importanti nella storia del Novecento del nostro paese, e con tutta probabilità viziato anche da un fuorigioco di Scirea. Poi i tedeschi non ci pensano a protestare ancora, protestano in altri modi, evidentemente, su altre cose, tipo appunto Inghilterra 66. Però, per dirti un episodio comunque a nostro favore, ma ne abbiamo avuti tantissimi di episodi nella storia dei mondiali borderline, perché con l'occhio umano fai fatica a valutare quando è così millimetrico, ma siccome la regola parla di millimetri, parla di quello, io francamente avere la certezza di quei millimetri io non la vedo come una rovina, anzi decisamente è una cosa positiva. Giustamente Geppo, sei scarso Pasalic, c'è 100 anni che non riesce a tenere la linea, è un po' lento a rientrare ragazzo, che ci vuoi fare, è un po' lento a rientrare, vabbè ci stava ovviamente. Oppure Marco che cita il gol di mano di Henry contro l'Irlanda del Trap, già, o quello di Maradona, ovviamente il gol di Maradona di mano gliel'avrei staccata, scrive Marco, è certo, quello non sarebbe stato ovviamente un gol convalidato oggi, giustamente perché no, un pugno alzato a battere Shilton, quando mai lo batte di testa Maradona Shilton, figurati. E se chiedete a Shilton un parere su Maradona vi dice peste e corna, magari pensa dentro di sé che è stato effettivamente il più grande di tutti, ma gli ha segnato con la mano in un quarto di finale mondiale. Secondo me Shilton Maradona non lo può vedere, e lo capisco anche, è comprensibile. Però siccome Diego qualche minuto dopo questa cosa da pirata, nel senso proprio più illegale del termine, ci ha regalato una Cappella Sistina, e perché era Diego e Diego su un altro pianeta, e va bene. Però chiusa parentesi, per dire che abbiamo la fortuna di, su questi dati oggettivi, di avere la tecnologia che ce lo dice al millimetro. Io francamente ragazzi non mi lamenterei. Poi rode, poi ti arrabbi, poi dici ma porca miseria, ma ci mancherebbe altro, quello ci sta. Oppure esulti, se sei il Portogallo, esulti in maniera smodata e ci mancherebbe, ma quello fa parte del gioco. Però ripeto, avendo la certezza assoluta di quello che è l'esito di quello che è stato l'azione del campo, io francamente ragazzi non vedo motivi per lamentarsi o per pensare anche addirittura, come scrive il nostro ascoltatore, che tutto questo abbia rovinato il calcio. No, onestamente sono altre cose che possono rovinare il calcio, ma non certo l'uso della tecnologia su queste situazioni oggettive. Io almeno la vedo così ragazzi. Fulvio, giustamente, i giornali hanno pubblicato l'onda del microchip che evidenzia il tocco di Matanovic, ce lo dico dopo aver passato una notte da croato, ma è una roba millimetrica, ma neanche millimetrica, non so neanche quantificarla per quanto è piccola, però c'è e ci puoi fare poco. Purtroppo, croati, amici croati, ci potete fare poco. Allora, GR pubblicità, poi l'intervista di Alessandro Iannacci a Gianluca Basile.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 9:55.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
26: Ancora raid russi sull'Ucraina, a Sumi colpito un condominio, almeno 4 i morti, e sale ancora il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev, i morti sono 30, una novantina i feriti. A Teheran attesi milioni di persone per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio durante la prima ondata di attacchi all'Iran. La salma esposta nella grande moschea di Teheran. Saranno i presidenti di Camera e Senato ad avviare le procedure per la ricostituzione della commissione di vigilanza RAI. Ieri le dimissioni della presidente Floridia e dei commissari di opposizione, successivamente quelli dei rappresentanti di maggioranza. Christine Lagarde, presidente della BCE, non esclude di candidarsi alla presidenza della Francia. Le presidenziali sono fissate per la primavera del prossimo anno. Anche la Svizzera approda agli ottavi di finale dei mondiali. Algeria battuta 2-0, promosse anche Spagna e Portogallo. che hanno superato rispettivamente Austria e Croazia. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Nettuno Bologna 1.
7: Questo divano è bellissimo.
8: Prendilo.
7: Aspetta, anche quello.
8: Deciditi.
7: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
8: Problemi seri.
7: Allora li provo tutti.
9: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
23: Iperceramica.
27: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
28: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
29: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
28: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
29: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
30: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
31: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
32: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
31: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
32: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
31: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
32: www.sorcevannini.it.
33: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
34: Scialla, c'è Skoda.
33: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
34: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
33: Ah, e allora scialla.
23: Scialla, scialla.
33: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000.
35: A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
36: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
37: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
36: Fantastico, e adesso?
37: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
36: E loro risolvono?
37: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
36: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
37: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
38: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
39: Amici e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovati da parte di Alessandro Iannacci. Oggi abbiamo il piacere di incontrare e ospitare sulle nostre frequenze una vera leggenda del basket italiano. Benvenuto a Gianluca Basile, ciao, come stai?
40: Ciao, tutto bene.
39: In questa intervista ripercorreremo la tua grande carriera con qualche piccolo collegamento con l'attualità. Partirei allora proprio dal presente, perché il 5 luglio, domenica, la nazionale italiana giocherà proprio qui a Bologna alla Virtus Arena contro la Lituania per le qualificazioni mondiali. Come ti sembra questa nazionale piena di giovani ragazzi che dal mio punto di vista possono rappresentare una speranza per il futuro del basket italiano?
40: Bisogna puntare su dei voti nuovi, bisogna provare, bisogna dare fiducia a questi ragazzi, che c'è tanto talento, hanno solo bisogno di metterlo in mostra. Credo che Banchi ha le idee abbastanza chiare, sicuramente i senatori ci devono essere, però ogni tanto, come hanno sempre fatto le nazionali nei miei tempi, c'erano tutti i senatori e poi piano piano inserivano qualche giovane di belle speranze per portarlo avanti, fargli fare esperienza per poi prendere il posto. Quindi l'idea è quella lì. Come ti ho detto, sembra che Banchi abbia le idee chiare e dare fiducia a volti nuovi.
39: E tu hai fatto molte cose importanti in nazionale, ne parleremo naturalmente nel corso di questa intervista. Partirei però dagli inizi. Da piccolo tu non seguivi il basket, non eri uno dei grandi appassionati. È stato però determinante per te un incontro con una persona che ha saputo trasmetterti l'amore per la pallacanestro, giusto?
40: Ma sai, quando sei piccolo fai tanti sport, no? E non hai le idee chiare, l'importante è divertirsi. E all'epoca la cosa più semplice era giocare a calcio per strada, era la cosa più semplice, la cosa più facile da incontrare, perché la pallacanestro comunque ha bisogno dei canestri. In Puglia non è che era così sentito il gioco del basket, quindi poi c'è stato l'incontro per caso, perché io andavo dalle suore. C'era un professore esterno che doveva fare l'ora di educazione fisica e questo professore di educazione fisica giocava a basket nel basket Ruvo, e niente, da lì è nata la passione, è nato tutto questo, anche se non è stato proprio amore a prima vista, perché comunque l'influenza degli amici che giocavano a calcio comunque ti pressavano, anche perché non ero male neanche a calcio, però poi ti accorgi crescendo che la pallacanestro mi veniva un attimino più semplice del calcio, e quindi là ti accorgi che c'è un po' più di talento.
39: Giovanissimo vieni segnalato a Reggio Emilia, il provino va bene e ti trasferisci da Ruvo di Puglia ad una piazza che comunque ha una storia importante nel basket. Come sono stati quel trasferimento lontano da casa e le iniziali esperienze tra giovanili A2 e Serie A?
40: Un dramma, perché io non ero uscito mai di casa, ero abbastanza timido, quindi il fatto di andarmi poi a proporre io a Reggio Emilia tramite un amico che conosceva, Virginio Bernardi, che all'epoca allenava a Reggio Emilia, niente, così è nato tutto. Però la voglia di evadere, la voglia di provare una situazione nuova era più forte della paura che avevo di lasciare tutto. Quindi poi non è stato facile proprio adattarmi a una pallacanestro nuova, a una situazione diversa da quella in cui ero abituato. Però ho detto, la voglia era così tanta di provarci, alla fine, con tante cose che poi si sono incastrate a mio favore. In quei 2 anni di juniores sono riuscito a farmi valere e a farmi dare una possibilità anche in Serie A, e poi ho detto, da lì, con tanta voglia, tanta voglia di lavorare, di emergere, ho avuto anche fortuna di incontrare delle persone che comunque mi hanno aiutato, come gli allenatori, come i giocatori, le società che mi hanno dato fiducia, quindi tutto un insieme di cose che mi hanno aiutato a portare avanti questo sogno.
39: E quella prima esperienza in Serie A sotto la guida del grande Dado Lombardi, che conosciamo molto bene qui a Bologna, è determinante, no, poi nel corso della tua carriera. Si accendono su di te i riflettori e dal 99 passi alla Fortitudo e inizia una delle più importanti esperienze della tua carriera. Al di là dei risultati, ti chiedo quali sono i momenti in Fortitudo che ricordi con maggior affetto. So che è una domanda difficile perché saranno tantissimi.
40: Diciamo che tutti gli anni in Fortitudo sono stati anni di crescita, di soddisfazioni. Quando vinci in una società del genere, che comunque non è che era abituata a vincere, la soddisfazione è ancora di più, perché c'è l'ambiente giusto, perché i tifosi li conosciamo, non è che devo dire io che cosa si prova a vestire la maglia della Fortitudo e giocare per quella gente lì. Ci sono tanti ricordi, belli e brutti, perché poi sono stati 6 anni di grandi cose, ma anche di delusioni, incertezze, di frustrazioni. Però nello sport è difficile che vinci sempre, è difficile che si vince facile. Poi, come ti ho detto, in una società che comunque partiva sempre da dietro rispetto alla Virtus, no? che era la squadra con tanti titoli, con tante vittorie, con un blasone totalmente diverso da quello della Fortitudo. Però le soddisfazioni sono state tante, perché poi lavorare in una certa maniera e credere in quello che fai ti portano ai risultati, e i 2 scudetti con la Fortitudo sono 2 obiettivi che ce li ho dentro, che ce li ho nel cuore, perché sono stati i primi 2 scudetti. Adesso mi vengono in mente tante cose, ma alla fine è quello lì che ti ho detto, il fatto di lavorare in una certa maniera, giocare con grandi campioni, crescere, tanta differenza fra il primo scudetto e il secondo scudetto. Quindi, come ti ho detto all'inizio, parlando di nazionale, fai esperienza i primi anni, ti mettono dentro piano piano, prendi esperienza, prendi fiducia, per poi arrivare al secondo scudetto da capitano, da protagonista, e quindi grandi, grandi soddisfazioni.
39: E a maggior ragione se poi determinati risultati arrivano, come ci stavi raccontando, in una piazza così calda e appassionata come quella fortitudina. Nel 2005 però, da campione d'Italia, decidi di provare un'esperienza all'estero e accetti la prestigiosa proposta del Barcellona. Quanto è stata importante per te l'esperienza in un club estero, oltretutto così importante, così blasonato, per completarti come giocatore ma anche come persona?
40: Sì, una cosa totalmente inaspettata da parte mia, perché lasciare la Fortitudo in una situazione del genere, vincendo lo scudetto da capitano, avevo tutte le carte per poter restare e fare ancora qualcosa di importante per la Fortitudo. Però fin dal principio della mia carriera, ho visto Ruvo, abbiamo visto Reggio Emilia, sono stati sempre degli step, degli obiettivi che ho sempre raggiunto, e la testa mia era sempre di alzare l'asticella. No, con la Fortitudo siamo arrivati anche a una finale Eurolega. Come ti ho detto, il lavoro paga, poi si incrociano delle situazioni che ti permettono di arrivare a un certo punto, però per vincere poi ho capito che vincendo lo scudetto in quella situazione là, nel 2005, era stato fatto il massimo, cioè nel senso non si poteva chiedere altro. E poi c'è stata questa opportunità grazie a Savic, è stata dura sinceramente alzare l'asticella e provare a vincere l'Eurolega in una società che comunque era sempre ai vertici, e anche lì non è che è stato facile, cioè non è che abbiamo vinto 6 Euroleghe, ne abbiamo vinta una andando comunque quasi sempre alle Final Four, però vincere assolutamente non è facile, siamo sempre lì, con il lavoro riesci a cavartela, e quindi anche al basso sono stati 6 anni spettacolari. Mi è nata anche una figlia a Barcellona, quindi ci sono tante tante tante situazioni, tanti amici, il rapporto con la gente, quindi tutta una serie di cose che anche nel basso ho lasciato il cuore.
39: E l'esperienza a Barcellona però è anche piena di trionfi: 2 scudetti, 3 Coppe del Re, 2 Supercoppe e soprattutto l'Eurolega del 2010, della quale ci stavi anticipando qualcosa. Mi soffermo proprio sulla vittoria dell'Eurolega. Quanto ha significato per te quel successo dopo una carriera partita da Ruvo di Puglia, arrivata prima a Reggio Emilia, alla Fortitudo e poi a Barcellona?
40: Sì, è un percorso durato tanti anni, perché ho vinto l'Eurolega nel 2010 a 36 anni, quindi era l'ultima chiamata, una delle ultime chiamate, perché poi sappiamo bene che quando l'età passa, gli anni passano ed è sempre più difficile restare ad alti livelli. Era quello che volevo, era quello per il quale sono andato via dalla Fortitudo, e ce l'ho fatta anche lì. Quindi io credo che la vittoria dell'Eurolega abbia chiuso, diciamo, tutto quello che si poteva vincere e gli obiettivi che mi ero prefissati. Ho detto, avevo 35-36 anni, e poi l'anno dopo sono rimasto per provare a vincere la seconda Eurolega. Avevamo anche le Final Four in casa, poi anche lì per una serie di cose io sono stato fermo un anno intero per una frattura da stress al metatarso. Anche un mio compagno di squadra, Pete Michael, che era uno che spostava tanti equilibri nella squadra, si fermò per un problema al cuore. Quindi ci andammo a giocare i quarti di finale col Panathinaikos, avendola bella in casa, e non riuscimmo a

0: giocava al Barça, c'era Siena che aveva praticamente preso tutte, cioè giocava una pallacanestro fantastica, e Cantù era l'unica squadra che li teneva a testa, poi non aveva le possibilità economiche per superarli. Però mi piaceva Trinchieri come allenatore, come giocava Cantù, quindi appena c'è stata la possibilità, c'è stata la chiamata, non ho esitato. E niente, anche lì è stata una mezza scommessa, perché come ti ho detto, stare fermo un anno a 36 anni, poi dopo è dura riprendere il ritmo. Però è stata un'annata strana quella là, perché in Eurolega è stato fantastico, perché ci siamo qualificati per la seconda fase. Invece in campionato siamo usciti con Pesaro. Lì, come ti ho detto, il fisico cambia dopo un anno fermo. Ho avuto un problema ai flessori per tanti mesi, con varie ricadute, quindi sono arrivato al playoff. Non ero in forma, non ero nelle condizioni per giocare un playoff ad alto livello. Milano, diciamo che è stata forse la esperienza che io abbia avuto nei 20 anni, nei 21 anni di carriera, ma per colpa mia, perché forse ero già arrivato. La pallacanestro incominciava a cambiare e mi accorgevo che fisicamente non reggevo più i contatti fisici, in difesa facevo fatica, me ne accorgevo. Poi la situazione della squadra non era delle migliori, addirittura mi sa che uscimmo, non so se in sei quarti di finale, contro Siena, quando Siena aveva fatto un po' di cambi, e quindi ho detto è stato un disastro quell'anno lì.
1: E alla fine poi arriva la grande chiusura a Capodorlando.
0: Sì, è stata poi la mia, è stata il mio nido, la mia culla, perché poi ho fatto il primo anno in A2 con Pozzi, con Soragna e con Nicevic, che mi sono divertito da matti. Poi andammo su, feci altri due anni di Serie A, ma come ho detto prima, la questione fisica incominciava a essere abbastanza importante, anche la posizione geografica di dove eravamo, ogni trasferta era veramente lunga, quindi ho fatto fatica e è finita la mia carriera.
1: Passiamo ora alla nazionale, perché sui tuoi social l'hai definita come un'occasione da non sprecare. Cosa ha rappresentato per te vestire l'azzurro per 209 partite, diventando il quinto più presente di tutti i tempi, vincendo anche importanti titoli come l'Europeo del 1999 o l'Argento Olimpico del 2004?
0: La nazionale, chiunque faccia sport e parli di nazionale, gli si brillano gli occhi, quindi vestire la maglia è motivo di orgoglio. Poi se vinci, sai, le cose cambiano ancora di più. È un'occasione che non puoi sprecare, cioè, quindi se nel club hai tanto tempo per prepararti, la nazionale non hai tutto questo tempo qua, quindi la concentrazione sale a livelli altissimi, quindi la preparazione che hai per qualsiasi competizione si riduce a un mese e mezzo, e non è semplice poi trovare dei compagni di squadra che comunque ti capisci. Io sono stato fortunato che nel 99 io sono entrato in nazionale con Tanevic, ho fatto nel 98 i mondiali ad Atene, e poi niente, poi nel 99 c'è stata questa vittoria storica.
1: E naturalmente poi anche l'argento olimpico.
0: Ecco l'argento, questo è come anche quando nei sei anni con la Fortitudo, cioè che tu entri piano piano, vinci lo scudetto, ma sei un gregario, ti metti a disposizione, fai il lavoro sporco, però impari, osservi. Vedi come funziona, fai esperienza e poi arriva il tuo turno. E arriva il tuo turno che devi dimostrare quello che vali. E così è stato nella mia carriera, sia nel club che con la nazionale. Qua a volte si ha fretta di voler dimostrare. È vero che siamo in un'epoca totalmente diversa. Adesso

0: i ragazzi sono sempre sotto pressione o si mettono tanta pressione addosso perché comunque sono bersagliati da critiche, da elogi, quindi quando vanno bene le cose parlano tutti bene. Prima c'erano solo i giornali, adesso con i social sei in piazza e non puoi piacere a nessuno, cioè non puoi piacere a tutti, cioè, e quindi le critiche ci sono sempre e ce ne saranno sempre, quindi a livello mentale questi ragazzi qua capisco che è veramente difficile, però quando nasci comunque in una situazione di social, quindi uno diciamo che deve essere anche abituato, però capisco la situazione della pressione, della pressione che hanno questi ragazzi.
1: Gianluca Basile, mi ricollego a quello che ci stavi raccontando, perché hai sempre avuto un ascendente importante sui tuoi compagni, sei stato per esempio anche capitano storico della Fortitudo. Come hai vissuto lo spogliatoio ed il tuo rapporto con i compagni e con gli allenatori?
0: Ma diciamo bene, perché io poi non ero un capitano di quelli cattivi, cioè capito, non ero, la mia capitano era più comunque di far vedere come ci si comporta, di far vedere come ci si allena, di far vedere come si sta in campo, una figura da osservare, e quindi io ho sempre, cioè non alzavo mai la voce, nel senso che cercavo sempre di capire le situazioni, di aiutare i giovani, come all'epoca poteva essere Mancio, poteva essere Beli e tanti altri che comunque facevano parte di quel gruppo lì. Non alzando la voce, dovevano essere i giocatori, i giovani a osservare, a avere spirito di osservazione e capire che tipo di giocatore, che tipo di persona ero. Quindi io non ho mai imposto niente, perché poi la vita di un giocatore, poi uno se la crea, uno se vuol diventare un giocatore deve fare sacrifici, deve non può pensare di prendere una, diciamo, corta, cioè non esistono scorciatoie nello sport, e quindi io cercavo di dare questa impronta qua.
1: Mi ricollego al lavoro, che è una parola che hai utilizzato molto nel corso di questa intervista, perché effettivamente c'è stato un grande culto del lavoro nel corso della tua carriera. Spesso hai raccontato di come ti è servito anche a sentirti al pari degli altri campioni con i quali scendevi in campo.
0: Sì, perché io non mi ritenevo un grande talento. Tutto quello che ho fatto è costruito in palestra, è costruito in mentalità, e quindi per essere alla pari di certi campioni che avevano un talento smisurato sia tecnico che fisico, per stare con loro dovevo lavorare 100 volte di più. E quindi la mentalità mia era quello lì, per stare con loro devo lavorare tanto, se no non posso competere.
1: Chiudo con il momento del ritiro, perché è sicuramente una tappa fondamentale nella storia di uno sportivo e poi ognuno la vive a proprio modo. In un tuo post hai scritto che soltanto dopo il ritiro uno sportivo può effettivamente effettuare un bilancio della propria carriera. Oggi che strada senti di aver percorso nello sport?
0: Ho fatto quello che dovevo fare, ho fatto forse anche di più di quello che mi aspettavo. Come ti ho detto prima, sono stato anche fortunato di incontrare persone giuste, allenatori e compagni giusti. Ho approfittato di questa fortuna, perché poi si possono incastrare anche delle situazioni, però dopo, se non approfitti, il fatto che ci ho creduto, il fatto che ho lavorato in una certa maniera, ha fatto sì che non posso lamentarmi e non posso dire che potevo fare di più. Questa è la cosa che mi rimane. Ho dato il massimo, ho raccolto forse di più, e di questo ne sono contento.
1: Gianluca Basile, grazie davvero per essere stato con noi questa mattina e per aver ripercorso la tua straordinaria e leggendaria carriera nel basket. È stato davvero un piacere, speriamo di sentirci presto nuovamente qui sulle frequenze di Nettuno Bologna 1.
0: Grazie a tutti, un abbraccio, ciao.
2: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
3: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
4: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
5: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
4: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
5: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
4: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
6: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melody Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
10: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
9: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini abruzzesi, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
10: A Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2008. 835.
11: Questo divano è bellissimo.
12: Prendilo.
11: Aspetta, anche quello.
12: Deciditi.
11: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
12: Problemi seri.
11: Allora li provo tutti.
13: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
14: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
15: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
14: Wow, sanno anche volare?
15: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
14: Li chiamo subito.
16: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Eccoci qua nuovamente in diretta con l'Ora d'Ario. Abbiamo ascoltato la chiacchierata del nostro Alessandro Iannacci con Gianluca Basile, chiacchierata bellissima con tanti aneddoti, tanti racconti, tante considerazioni da parte del Baso, intervista molto molto bella, molto approfondita anche su quelli che sono stati i suoi ricordi, anche bolognesi naturalmente, ci mancherebbe altro. A proposito di Fortitudo, segnaliamo che è arrivata l'ufficialità, che era anche questa nell'aria, piano piano insomma i tasselli vanno a comporsi anche per l'appunto in ottica ufficiale, ovvero quella di Alessandro Zanelli, che l'anno scorso era a Sassari, che ha giocato tanti anni in Serie A anche a Treviso, oltre a Brindisi, classe 92, ed è il nuovo playmaker della Fortitudo, quindi ufficiale l'arrivo di Alessandro Zanelli in bianco-blu. Filippo Cotti, buongiorno.
20: Buongiorno.
19: Buongiorno a te. Allora, guarda, ci sono un paio di messaggi che credo ti metteranno davvero di buon umore questa mattina. Li vuoi sentire?
20: Assolutamente sì.
19: Bene, allora eccolo qua. Ciao ragazzi, sono Massimiliano. Ma la nostra dirigenza vuole comprare i giocatori con pochi spiccioli? Per forza che poi arrivano le altre squadre e ce li soffiano. Oppure Fabio, sono 10 anni che si sente lodare la solidità della società, ma ogni mercato si sbandiera che abbiamo bisogno di vendere. Forse per 10 anni questa presunta solidità è stata un pochino gonfiata. Prego Pippo.
20: Gli ultimi 2 anni Bologna cosa ha fatto? La Champions, l'Europa League, ha vinto la Coppa Italia, giusto? Allora, citando una grandissima canzone, tutto il resto è noia.
19: Se citi Califano, citare Califano, ragazzi.
20: Sì, tutto il resto è noia, quindi tutto quello che sento dire, tutte le cose, contano i fatti. I fatti del Bologna in questi 2 ultimi anni, ok, dicono 5º posto Champions League, dove hai fatto la tua degna figura, Europa League, dove hai fatto un'ottima figura perché hai perso da chi ha vinto poi il titolo, non ce lo dimentichiamo, hai vinto la Coppa Italia, sei arrivato comunque 8º in campionato, che non succedeva, io che ho buona memoria, insomma, non è che capitava spesso negli ultimi anni, quindi sinceramente tutto il resto è noia, tutte le chiacchiere, le cose, il fatto di non comprare, del vendere a poco, tutte le polemiche che sento dire, perfetto, benissimo, la gente deve sicuramente parlare, però è giusto farlo anche secondo me con cognizione di causa e in modo anche astuto e illuminato e giusto ed equo, non tanto parlare per parlare, perché ogni tanto quando mi tolgo le cuffie virtuali perché non le ho allo stadio, una volta le avevo, dai commenti, oppure mi raccontano le persone che sono lì in tribuna o negli altri settori, si sentono certe robe dette verso anche la proprietà, le cose che sono veramente imbarazzanti, come se ci fosse una memoria resettata del nostro passato, passando da Guaraldi, Porcelli, da Menarini, ve ne cito qualcuno in ordine sparso. Quindi secondo me bisogna stare molto attenti, perché se l'uomo del Canada poi si scoccia dopo, allora sì che sono guai, allora sì che sono problemi, allora sì che dopo salta fuori tutto quello che magari adesso non stiamo vivendo. Secondo me ci vorrebbe un pochino più di calma e lungimiranza nelle dichiarazioni, nel dire certe cose, nell'additare il Bologna a fare o non fare mercato. Non mi sembra che le ultime annate, da quando è arrivato Sartori, da quando il Bologna ha alzato l'asticella e il livello, siano andate così male. Quindi non capisco tutto questo allarmismo, questi problemi, questo dire il Bologna svende, non svende, comprano tutto gli altri, noi non compriamo niente. Perfetto, i conti si fanno sempre alla fine, sempre alla fine. Il Bologna quest'anno è stato ancora più innovativo, ancora più moderno, ancora più bravo, ancora più capace nel cercare di non sperperare soldi, di ottimizzare gli investimenti, di premiare la linea verde, i giovani. Si dice sempre che in Italia non si danno mai le possibilità ai giovani. Il Bologna ha preso gente dal settore giovanile e l'ha portata su, ha preso un allenatore giovanissimo ma molto intelligente, molto astuto, l'ha portato in Italia. Cioè noi come sempre, il Bologna per certi versi da quando è arrivato Saputo si distingue per tutta una serie di cose. Non ci dimentichiamo che il Bologna ha volutamente perso tra virgolette del tempo tenendo sempre e comunque vicino a sé anche nei momenti più drammatici Sinisa e Mihajlovic. Quindi il Bologna per certi versi comunque è sempre stato una squadra con un certo equilibrio, una certa etica e una certa voglia di fare calcio in modo pulito e diretto, a discapito anche a volte dei risultati, e questo non va mai dimenticato perché va considerato tutto, secondo me.
19: Allora, detto ciò, lo sapevo ti mettevano di buon umore questi messaggi, detto ciò...
20: No, mi fanno imbestialire.
19: Ah, oh. Teniamo conto anche di questi pensieri, ovviamente, dei nostri ascoltatori.
20: Io poi rispondo.
19: Per quello te lo giro, ci mancherebbe. Senti, l'ultima settimana, o meglio, la prossima sarà. Riparto. È l'ultimo weekend di pausa per il Bologna. Un attimo di carburamento. È l'ultimo weekend di fatto di pausa per il Bologna. Non per Tedesco, che verrà già per sistemare le cose, così da farsi trovare pronto. E poi la settimana prossima si parte. Mancheranno in tanti, perché Moro ha appena finito il mondiale e tornerà tra un po'. Lukumi, vediamo quanto dura ancora il mondiale. Eggem è ancora col mondiale, quindi quei tre non ci sono. Ci sono i giocatori che sono scaduti col contratto e che hanno visto il contratto scadere, quindi non saranno in Bologna. Insomma, si parte martedì, non dico a ranghi ridotti, ma a ranghi quanto lontani poi dalla Bologna che verrà, che sarà?
20: Mancherà un 40%, mancherà un 40% al 100% della squadra che hanno in testa Sartori e Tedesco. A Valles credo che arriverà qualche volto nuovo, ci dovrebbe essere qualche volto nuovo, e quindi è un Bologna che un po' per colpa, tra virgolette, dei mondiali, un po' per gli assestamenti di mercato, un po' per questo mercato molto lungo, un po' per qualche scadenza, un po' per qualche rinnovo che tarda ad arrivare, arriverà a completare il tutto con un po' di fiatone, però sicuramente con dei tempi che magari saranno un pochino più dilatati, ecco, perché partendo poi con il ritiro ufficialmente il 13, è dietro l'angolo fine agosto, è dietro l'angolo.
19: Sì, arriva quando meno te l'aspetti, quindi sì, bisogna evidentemente poi...
20: È già Natale.
19: Buon anno. Senti, avevo tenuto un altro messaggio per te sulla vicenda legata a Margotto, perché un ascoltatore ti chiede, appunto, volevo chiedere a Pippo se può dirci qualcosa in più sull'allontanamento di Margotto, che mi preoccupa molto in ottica futuro di Sartori, aggiunge l'ascoltatore.
20: Allora, Margotto è sempre stato un fedelissimo di Sartori, questo è vero, però non credo che ci sia questo tipo di problematica, credo che sia un avvicinamento normale, organico, sinceramente non lo vedo così, perché se no sarebbe andato via anche Sartori, non la vedo così grave la cosa, poi magari... loro, gli amici da casa, sono più bravi a vedere dei complotti dietro ogni operazione, ogni cosa. Prima di parlare voglio capire bene certe cose e giudicare i fatti, ecco. Poi dopo magari mi esprimo. Non sono della categoria di quelli che subito dicono ha fatto così perché capiterà colà. No, voglio capire, voglio attendere, voglio verificare tutta una serie di cose.
19: Ti faccio la domanda che ho fatto stamattina a Leo Bosello, non ti dico cosa mi ha risposto lui, così non ti condiziono. Se dovessi scegliere, se ti trovassi nella condizione di dover scegliere per forza di trattenere solo uno tra Castro e Rò, tu chi trattieni?
20: Castro.
19: Ammazza, manco ci hai pensato, come mai?
20: Castro. Tengo Castro perché Castro potenzialmente è un appunto un bomber, un delantero, uno che può fare dei numeri importantissimi sotto porta. Roba è vero, è fantasia, è spettacolo, però attaccanti con quella garra lì, con quella grinta, quando lui scoprirà che può andare veramente sempre costantemente in doppia cifra, può fare più gol, può essere ancora più letale, può andare anche di testa sui palloni, così è uno che fa 15-18 gol all'anno tranquillamente, però bisogna che glielo spieghino, deve magari andare a scuola da Marco Di Vaio, non lo so, insomma, essere ancora più spietato. Rob è un giocatore molto forte, però ogni tanto ha qualche amnesia, ha qualche così... Si perde un po' nel piacersi, come sono bello, come sono forte, fortissimo un giocatore, però se mi dice ne scelgo uno, scelgo Castro.
19: E scegli Moro come sostituto di Freuler, come vorrebbe Andrea, che ci scrive stamattina?
20: Allora, quello lì è un ruolo delicatissimo. Perché è vero che Moro è andato a scuola da Modric, che è il maestro, il professore, il filosofo, il pedagogo, dite quello che vi pare.
19: Sì.
20: Dio del calcio in mezzo al campo. Tutto quello che uno può dire di Modric è limitativo, ok? Quindi se solamente si è abbeverata quella fonte lì un pochino, è riuscito a toccare un po' di porzione magica, a dargli una bracciatona e aver in qualche modo ricevuto un po' di modricite acuta, Moro sicuramente è un prospetto pazzesco, un giocatore molto forte per me. Però Remo è Remo, non so se può fare il vice Remo in toto. So che può diventare un centrocampista molto forte, anche lui deve prendere fiducia nelle conclusioni, nei tiri, nelle giocate, perché secondo me è uno che può farti 5-6 gol all'anno e che tira poco in porta, o magari ci arriva poco perché fa il lavoro. Però Moro per me è un giocatore eccezionale.
19: E quindi vediamo anche un po' l'idea di Tedesco su che tipo di giocatore vuole anche lì davanti, se è un ragionatore, uno di rottura, insomma. Ci sta sicuramente. Poi altre paio di domande, Pippo, prima di salutarti. Chi è il tuo attaccante ideale per sostituire Dallinga? So che hai un nome, non so se lo vuoi confermare, quel nome che hai già detto nei giorni scorsi.
20: Luca.
19: Ecco.
20: Sì, vorrei lui. Vorrei Luca perché secondo me lui a Bologna può fare bene e mi piacerebbe avere un giocatore con queste caratteristiche, e sono convinto che a Bologna, che poi peraltro viene accostato al Bologna ogni estate, quindi era un po', sta diventando un po' come il ritorno di Gabbiadini, Luca.
19: Sì, più o meno, no, deve ancora, secondo me, anche un altro paio di sessioni di mercato prima di arrivare a Gabbiadini.
20: Sì. No, perché Gabbiadini per 5-6 anni, tutti gli anni, tornava a Bologna, poi adesso quasi ha smesso, quindi sono momenti.
19: E poi, ma il Bologna non può guardare anche un po' al mercato della Serie B, per esempio per il ruolo di vice Miranda? Te lo chiede Giovanni.
20: Ci sta guardando, ma il Bologna vorrebbe prendere dei prospetti sia italiani che europei. Il Bologna ci sta guardando. Guardate che arriveranno tutti insieme 3-4 nomi e uno dirà: ma come? Arriveranno. Non pensate che siano a giocare, come dicevo, alle parole crociate della battaglia navale, dentro Casteldebole. No. Arriveranno questi nomi. Ma se un nome esce e dice: sai, lo vuole, poi si alza il prezzo, poi dopo i procuratori. Quindi bisogna veramente ragionare, bisogna veramente girare affari super spenti, perché è un calcio veramente spietato questo.
19: Caro Pippo, ti saluto, buon weekend, ci sentiamo lunedì.
20: A lunedì.
19: Grazie mille a Filippo Cotti. Pubblicità, torniamo tra poco.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
21: Arrivano i saldi a Barberino Outlet. Dal 4 luglio sconti fino al 50% sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non lasciarteli scappare, questo weekend shopping fino alle 21.
22: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
23: Scialla, c'è Skoda.
22: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
23: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
22: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Ciao da Laura Cremaschi
25: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
24: Le capsule Finish Ultimate Plus da 65 pezzi sono a 12,90 euro e Finish Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,90 euro. E per una pulizia completa prova il bipacco di Finish Cura Lavassoviglie a 4,99 euro. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio un campione di Ultimate Plus.
25: Acqua e sapone.
24: Oltre la convenienza.
0: ogni sguardo racconta qualcosa di te.
2: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
3: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
2: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
3: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: 10:44 minuti, l'ultima parte dell'ora d'ario. Per questa mattinata sì, ci salutiamo un po' prima, vi lascerò in compagnia di Manfredi Campione per un'ora in più di Mezzogiorno Rossoblu, poi dal lunedì per una settimana avremo l'ora d'ario dalle 8 alle 12, con quindi tutta la mattinata di fatto, inizieremo le trasmissioni proprio alle 8 e poi dal lunedì 13 l'ora franca, l'ora d'ario a seconda di chi c'è, dalle 8 alle 10 perché per due settimane avremo naturalmente i collegamenti con Valles come sempre la mattina dalle 10 alle 12. Questo è un assaggio, una pillola di palinsesto estivo per quanto riguarda Nettuno Bologna 1. Poi saremo vi accompagneremo di fatto tutta l'estate senza sosta, ovviamente come sempre tra il ritiro e l'inizio del campionato con un palinsesto ridotto la mattina con l'ora d'ario e un Mezzogiorno Rossoblu anticipato, quindi dalle 8 alle 12 sostanzialmente vi terremo compagnia e poi dopo Ferragosto con la ripresa del campionato torneremo alle vecchie e sane abitudini del palinsesto di Nettuno Bologna 1. Quindi settimana prossima l'ora d'ario dalle 8 alle 12 con l'inizio delle trasmissioni appunto fissato alle 8. Allora, ultima parte che dedichiamo, oltre che ai vostri messaggi al 366-402-4022, anche alle voci dal mondo dello sport, in particolare tennis e Formula 1. Partiamo dal tennis e partiamo da Wimbledon. Ieri vittoria di Sonego in 5-7 contro Diallo, passa al terzo turno l'azzurro, così come Cobolli che ha battuto in 4-7 Duckworth e Berrettini che ha battuto in 4-7 Fields. Partiamo proprio da Matteo Berrettini in conferenza stampa, andiamo a sentire le sue parole.
27: Adesso mi viene a sorridere, però l'anno scorso non sorridevo così tanto. Era arrivato un momento in cui avevo bisogno del tempo, ho posato la racchetta per un mese e l'ho ripresa in mano il giorno in cui mi sono allenato con Yannick a Monaco e sono uscito dal campo e ho detto boh, chissà, forse questa è l'ultima volta, perché ero proprio spento, cioè mi sentivo che non mi emozionavo più, ero lì e mi sembrava che stessi facendo un favore a qualcuno, e quindi ho detto no, se dovessi continuare a giocare a tennis voglio che quelle emozioni ci siano, che lo stomaco che ti fa un po' le farfalle un po' devo sentirlo. E è stato difficile perché ho dovuto un po' smontare tutte le mie basi mentali che avevo da quando ho iniziato a giocare, no? Quindi non sono più dovuto passare dalla performance, ma sono dovuto passare dal godermi il processo per arrivare alla performance, sono dovuto passare da curare determinate cose che mi stavano continuando a dare fastidio fisicamente, e quindi ci ho messo la testa, non ho messo solo una toppa, ma ho detto ok, la devo sistemare questa cosa. E poi da lì piano piano siamo ripartiti con grande fiducia, ma con l'obiettivo di non sentirsi più come l'anno scorso qui, e pensare che sto qui adesso e siamo con questi sorrisi vuol dire che ho fatto un bel lavoro.
19: Così dunque Berrettini, soprattutto dal punto di vista psicologico, e speriamo ovviamente che quello step a cui hai fatto riferimento Matteo possa essere così di benzina, possa essere una spinta per il resto di Wimbledon. Andiamo a sentire Cobolli, che dopo un primo match con Navone non particolarmente brillante, meglio sicuramente con Duckworth. Sentiamo.
7: Sono stato fortunato, ho giocato con un giocatore molto forte su questa superficie, quindi devo essere molto orgoglioso della partita che ho fatto. Era complicato per il vento, complicato per l'avversario, complicato per comunque anche perché era difficile oggi giocare, quindi sono felice e orgoglioso di come è andata. Poi adesso posso riposarmi, sono un po' stanco come hai detto tu, però ho tutto il tempo per recuperare. Mi ritengo anche un po' spavaldo delle volte su queste condizioni, in questo diciamo momento della mia carriera. Credo che mi serva un po' anche esserlo, perché non voglio perdere il mio istinto, no? Oggi ho vinto altri due tiebreak, quindi è una cosa molto buona, con giocatori comunque forti, no? E questo mi dà molta fiducia, quindi anche se la partita si allunga, anche se la partita va nei punti molto importanti, sono fiducioso e sono convinto dei miei mezzi, quindi questo mi farà fare grande strada.
19: Così dunque Cobolli oggi, torniamo a ieri, sempre col torneo femminile e con Jasmine Paolini che batte Golubic 7-6-6-4 e passa al terzo turno. Finisce invece la prima avventura a Wimbledon di Tyra Grant, sconfitta in due set da Buzkova, punteggio di 7-5-6-3. Per quanto riguarda invece il resto del programma di ieri, nella giornata di ieri, Cocciaretto ha concluso il suo torneo di Wimbledon anche nel doppio, sconfitta insieme all'americana Lida Chong e Tikhonova in due set. Mentre per quanto riguarda, dicevo, il programma di oggi, andiamo a scoprirlo insieme anche con gli orari, torna in campo Sinner che affronta Brooksby non prima delle 15:30 per quanto riguarda Jannik Sinner, che di fatto è l'unico italiano impegnato nel torneo singolare sia maschile che femminile. C'è l'attesa naturalmente per la giornata di domani e per quello che poi sarà il lungo programma azzurro del torneo sia maschile, soprattutto con Sonego, Berrettini e Cobolli, soprattutto per una questione prettamente numerica naturalmente, e anche per quello che riguarda il torneo di doppio sia misto, Vavassori e Rani, che faranno il loro esordio domani, ma anche Bolelli e Vavassori che proseguono il loro torneo di doppio. Andiamo sulla Formula 1, si corre in Gran Bretagna, si corre a Silverstone, voci della vigilia, andiamo ad ascoltare le parole innanzitutto di Charles Leclerc, che non sta vivendo decisamente un momento positivo.
8: Sicuramente non è il livello di performance che io sto cercando, e per quello sto lavorando tantissimo. Sono arrivato molto presto stamattina, gli ultimi giorni, e ho solo guardato dati praticamente, ho un po' mal di testa, ma sono soddisfatto del lavoro fatto, e ogni volta che ho avuto un periodo più difficile in pista, di solito col lavoro si risolve, non ci sono segreti, quindi è quello che sto provando a fare. Soddisfatto no, non penso però che bisogna generalizzare quella situazione al regolamento nuovo in sé, perché non ero in difficoltà a inizio anno, quindi sì, però non c'è stato la calma che si vuole per costruire bene un anno finora, perché abbiamo cambiato cose abbastanza grosse sulla macchina e su quello devo adattarmi veloce.
19: Così dunque Leclerc, per quello che riguarda la vigilia del Gran Premio di Silverstone, come detto, certamente non un momento positivo per il pilota monegasco della Ferrari, a differenza invece di quello che è il momento di Lewis Hamilton, che reduce da una serie di risultati certamente migliori rispetto a quelli del compagno di scuderia. E allora andiamo a sentire un paio di estratti della conferenza stampa proprio di Lewis Hamilton.
9: Domanda per Lewis. Stavo guardando il trofeo con il tuo nome che è iscritto su quel trofeo per 9 volte sull'iscrizione in oro. Quanto sarebbe speciale poter ripetere per una 10ª volta con la Ferrari? E quanto ti sta attingendo anche dalla tua esperienza per questo weekend per cercare di vincere questa gara? Sì, beh, i miei ingegneri mi hanno chiesto tante volte: ma come l'hai fatto? Cosa hai fatto? Cosa fai normalmente qui con la vettura? Spero di averli indirizzati sulla strada giusta. Domani ci sarà soltanto una sessione prevedibile, sicuramente sarà una sfida dall'inizio alla fine, però non penso più di tanto al trofeo, è qualcosa che a cui non penso, e in realtà non penso che nessun pilota pensa questo. Cerchi soltanto di eseguire nel modo migliore tutto il weekend, cercando di assorbire nel modo migliore l'energia che tutti i fan ci trasmettono qui e nel tuo circuito di casa, nel terreno di casa, chiaramente hai quella velocità in più che ti regalano i fan, e spero che questa possa proiettarci a colmare il divario che abbiamo rispetto a chi ci sta davanti. E parliamo delle prestazioni, una grande vittoria per te in Spagna un paio di gare fa, ma poi hai descritto la gara dell'Austria come un ritorno alla realtà. Qual è stata la realtà dell'Austria? Beh, abbiamo avuto delle, ovviamente, le grandi prestazioni prima dell'Austria, però la realtà è che, come abbiamo visto in gara, abbiamo perso parecchio tempo, perdevamo, se non sbaglio, 4 decimi al giro in rettilineo, e poi diventa difficile recuperare quel divario nelle curve. Noi abbiamo una grande macchina, penso, fondamentalmente abbiamo quel problema e cercheremo di lavorare per trarre il massimo da quello che abbiamo, cercando di ottenere i migliori risultati possibili, fare più punti che possiamo prima, finché non potremo colmare quel divario. E questo weekend con più curve veloci e un circuito che ricorda più Barcellona che l'Austria, hai più fiducia arrivando a questo weekend? Beh, non è che non abbia fiducia, però qui ci sono dei rettilini lunghi e credo che sia un weekend senza precedenti in termini di erogazione di potenza. E nella chat dei piloti tutti parlavamo di quanto ci mancherà la potenza anche durante questa pista, e anche nella gestione della batteria per la grande parte del giro sarà spenta nel recupero della potenza, per cui questo potrebbe essere un problema per noi, perché il deficit, il divario potrebbe essere 2 volte più grosso del normale.
19: Le parole di Lewis Hamilton dunque in conferenza stampa, così abbiamo fatto una breve panoramica per quello che riguarda la Formula 1, questo Gran Premio di Silverstone che poi ovviamente lunedì andremo a commentare insieme a Carlo Cavicchi, come sempre dopo i Gran Premi. Tra l'altro Gran Premio di Silverstone che vedrà anche la gara sprint domani, quindi chiaramente con grande attenzione anche ai punti assegnati proprio nella gara sprint. Un po' di aggiornamenti per quanto riguarda anche gli orari. Alle 13.30 italiane partirà la prima e unica sessione di prove libere, poi alle 17.30 la qualifica per la sprint race che si disputerà domani alle 13, alle 17 sempre domani poi le qualifiche vere e proprie, domenica alle 16 ora italiana, sono tutti orari italiani, invece l'appuntamento con il Gran Premio. Noi siamo ai saluti per questa puntata dell'Ora Dario, che come preannunciato chiude un'ora prima e lascia spazio a Mezzogiorno Rossoblu con Manfredi Campione. L'Ora Dario torna lunedì alle 8, iniziando quindi le trasmissioni di Nettuno Bologna 1 con Tempo Perso, che invece chiude per la pausa estiva. L'Ora Dario appunto torna lunedì mattina dalle 8 con una settimana di programma dalle 8 alle 12 e poi dal lunedì 13 invece il palinsesto di Nettuno Bologna 1 naturalmente si legherà a quelli che saranno gli appuntamenti da Valles per il ritiro del Bologna. Vi lascio con Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblu, vi auguro una buonissima giornata e un buonissimo weekend da passare naturalmente qui su Nettuno Bologna 1. Ciao a tutti!
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Sono le 10:57 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, flash sport.
14: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Wimbledon e Jannik Sinner, binomio inscindibile in questi giorni, non sul centrale ma sul campo numero 1. Oggi l'alto atesino affronta i sedicesimi di finale contro lo statunitense Brooksby, mettendosi alle spalle i timori che possa riaffacciarsi il problema fisico avuto a Parigi. Jenny De Gaetano.
15: Ha lottato contro Kecmanovic per 5-7 in tre partite, ha archiviato la pratica Borges. Non è ancora Jannik Sinner versione ET, è vero, ma l'indica dell'acclimatamento sull'erba e con la freccia in su. Preso atto del mese senza tennis, il malore misterioso quasi del Roland Garros. Abbiamo capito cos'è, si può riproporre la confessione dell'azzurro che preoccupa un po' tutti, ma il penso positivo resta anche il suo primo comandamento.
16: Cerchiamo sicuramente di alzare il livello, il che devo fare, no? Perché contro Brooksby poi diventa molto tosto, sarà una partita fisica, sicuramente ci sono due o tre cose che posso migliorare. Mi sento bene, sono pronto per la prossima.
15: Oggi sull'erba londinese l'incrocio con Jenson Brooksby, 25enne californiano, 81 dell'ATP, nell'unico precedente successo di Sinner sul cemento di Washington DC. Brooksby nel 2023, allora 33 del mondo, fu squalificato 18 mesi per aver saltato 3 test antidoping. Durante quel periodo raccontò di essere affetto da una grave forma di autismo. Primo tennista del circuito professionistico a convivere con questa condizione.
14: Ieri intanto giornata da incorniciare per i colori azzurri, terzo turno conquistato da Flavio Cobolli, che ha regolato in 4 set l'australiano Duckworth, Matteo Berrettini anche lui in 4 set sul francese Fields, mentre ne sono serviti 5 a Lorenzo Sonego per aver la meglio del canadese Diallo. Ultima ma non ultima Jasmine Paolini 2-7-0 sulla svizzera Golubic, eliminata Tyra Grant. Siamo ai mondiali di calcio che nei sedicesimi di finale continuano a regalare emozioni su tutte quelle condensate nel secondo tempo di Portogallo-Croazia. Apre le marcature Perisic per il Portogallo, in sequenza una traversa di Leao, un gol annullato a Cristiano Ronaldo che subito dopo pareggia sul rigore, e all'89esimo la rete di Gonçalo Ramos, al 13esimo minuto di un recupero infinito il pari croato di Gardiol, ma il VAR annulla per fuorigioco. Portogallo agli ottavi contro la Spagna, che supera senza problemi l'Austria con una doppietta di Oyarzabal e la rete di Pedro Porro. Missione ottavi compiuta anche per la Svizzera, secco 2-0 sull'Algeria con un gol per tempo di Embolo e Ndoye. Prossima avversaria la vincente di Ghana Colombia, in programma stanotte alle 3:30, prima alle 20 Australia Egitto e a mezzanotte Argentina Capoverde gli altri due sedicesimi di oggi. Inizia il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. A Silverstone si ripropone il duello Mercedes tra il leader iridato Kimi Antonelli e George Russell. Osservato speciale sulla pista di casa Lewis Hamilton con la Ferrari. Programma tradizionale, oggi libere e sprint qualifying, domani qualifiche e gara sprint, domenica alle 16 la gara lunga. L'Ital Basket vince in Islanda nelle qualificazioni ai mondiali 2027 e si assicura il pass per la fase successiva, 102-83 per gli azzurri che domenica a Bologna affronteranno la Lituania nell'ultimo incontro del girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Nettuno Bologna 1.
18: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21:30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
28: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
0: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
20: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
20: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
20: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
20: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
20: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da
21: Iperceramica.
22: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames

0: certificati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
5: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
6: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
5: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
7: Buongiorno a tutti, partiamo in anticipo, sono le 11.04, mezzogiorno rosso-blu, grazie a Dario per le sue oggi tre ore dell'ora Dario. E a Emilio per la rassegna stampa di questa mattina. Oggi iniziamo un'oretta prima, avremo Andrea Mottola tra pochissimo, che è già collegato con me, e poi avremo anche Max Guerrieri, perché comunque parliamo un po' dei due ultimi acquisti, no? Zanelli per la Fortitudo, la Combo Guarda è arrivata, era già nell'aria, ieri anticipata dal presidente Guerri, e poi Klintmann per la Virtus. Cercheremo un po' di capire con Guerrieri del team TV un po' il profilo del giocatore, la sua storia e che ruolo avrà. Poi da qua ci porteremo poi a mezzogiorno insieme a Mirko Montebugno, il presidente di Futuro Rossoblu, per parlare un po' di come sta andando la campagna abbonamenti, ma non solo, un po' di aspetti che riguardano la Fortitudo e questo mercato del Bologna molto bloccato. Buongiorno Andrea Mottola.
8: Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
7: Allora Andrea, partirei dalla Fortitudo perché ieri Guerri è stato ospite da Jack Bonora su ETV Rete 7, ha fatto un po' il punto della situazione, ha annunciato e preannunciato Zanelli, la Combo Guarda è arrivata, insomma era nell'aria, si aspettava l'ufficialità che poi di fatto è arrivata proprio pochi minuti fa.
8: Ma diciamo che tutto quello che sta dicendo il dottor Guerri per ora è, e sono convinto anche in futuro, risponde a verità. Quindi è arrivato Zanelli, un ottimo play d'esperienza da affiancare a Fantinelli, quindi lui ha spiegato per bene nelle sue maniere molto molto eleganti che ruolo avrà questo giocatore.
7: Giocatore di esperienza che conosce benissimo la categoria, ha fatto anche tanta A, e lui nasce a Treviso, no? Cestisticamente lo conosciamo abbastanza bene, a Sassari anche, fondamentalmente si va a completare un po' quel roster dove adesso mancano veramente poi pochi tasselli, che è quello che fondamentalmente tra l'altro Guerri aveva preannunciato. Insomma la squadra era stata già impostata, mettiamola così, con Demis Cavina, e di fatto abbastanza in fretta si sta completando poi quel pacchetto di 12, ma poi diciamo 15, così Cavina è contento, giocatori che comporranno poi la squadra della prossima stagione.
8: Sì, assolutamente, io penso che la squadra sia già quasi al completo, manca l'americano.
7: Certo.
8: Che il coach dovrà, insieme naturalmente alla società, perché mai come quest'anno vedo condivisione fra coach e società, e dovranno decidere chi sarà il ruolo di guardia, quello che sarà un 2-1, quello è. L'importante, guarda, è una cosa molto elementare e molto chiara quello che dico. La scelta degli americani in A2 ha una valenza non importante, importantissima.
7: Infatti, tanto sono due e lo sappiamo.
8: In A1, sai, c'hai 6 stranieri, quindi puoi anche prendere un giocatore che non rientra o che non ti esalti più di tanto, ma in A2 la scelta è, e quindi io condivido quello che stanno facendo, che stanno temporeggiando per decidere tranquillamente chi sarà il secondo straniero, visto che il primo, che è Sorokas, è stato ampiamente già detto che farà parte della F.
7: Ottimo. Allora, mi sposto su Bologna. Andrea, sei agitato per il mercato? Ti preoccupa il fatto?
8: Neanche un po', cioè io proprio con Sartori sono sempre stato molto tranquillo, perché il Bologna lavora a fari spenti, il Bologna lavora bene, il Bologna deve capire dove deve agire, anche qui condivisione con Tedesco, e quindi perché bisogna essere agitati? I nomi non arrivano subito, è logico che l'allenatore, io l'ho fatto 34 anni, vorrebbe praticamente avere la squadra se non al completo quasi, però con queste finestre di mercato a un certo punto bisogna andare su a Valles con il 60-70% della rosa, hai capito? Però non c'è agitazione, almeno da parte mia, e rispondo alla tua domanda.
7: Secondo te dov'è il reparto dove Bologna dovrebbe concentrarsi di più? Leggendo chi si occupa di mercato, la percezione è che è il centrocampo, quello su cui in questo momento forse un po' l'attenzione del Bologna si sta muovendo, no? C'è chi parla di Miners Junior, anche se Pier, no? Della Z, che è un profilo. Ugresic, che è un altro profilo diverso, perché è un giocatore molto più giovane, che viene da un campionato diverso, da quel Partizan dove tra l'altro ci siamo un po' forse scottati con Ilic, e su cui comunque c'è anche concorrenza, quella del Sassuolo su tutte, ma qualcuno dice anche del Torino. È il centrocampo secondo te dove oggi Sartori, Di Vaio devono agire prima che si arrivi al ritiro, per lavorare, per permettere a un Tedesco che, vi dico la verità, è incredibilmente tranquillo. Dico incredibilmente perché di solito in questo momento c'è agitazione, no? Perché si vuole avere la squadra per cominciare a lavorare. Lo conosceremo nel tempo, ma sì, mi ha stupito sapere che comunque, sorprendentemente, lo virgoletto questo, è incredibilmente sereno in questo momento, e quindi insomma probabilmente consapevole della situazione che un po' sta affrontando il Bologna. Fare un mercato a zero non è semplice, bisogna sempre tenerlo in considerazione, e per fare questo spesso e volentieri agosto aiuta tantissimo, quindi forse lo stesso Tedesco è consapevole proprio di questo aspetto, di questo dettaglio mica da poco.
8: È vero quello che dici, e contrariamente a quello che leggo, ascolto, e per me è basilare avere un vice Lukumi, perché per me è un giocatore di un'importanza incredibile, un giocatore che non deve essere un giovane, perché noi come giovani abbiamo già Egem, abbiamo già Elland, abbiamo Vitic, poi c'è Casale che non so ancora cosa farà, e quindi io più che il centrocampista, che è sicuramente il centrocampo è fondamentale.

0: Ecco, se Bologna dovesse rinunciare però a giocare con un assetto 4-2-3-1, che i numeri contano poco, però in effetti in questo caso sì, perché quando fai un 4-3-3 hai bisogno di due begli interni, no? E un vertice magari basso, comunque un giocatore. Quando tu fai 4-2-3-1 hai bisogno di un sottopunta, e un sottopunta ha delle caratteristiche un po' tutte sue. Ecco, pensando al 4-3-3, Odgaard che destino può avere nel Bologna? Perché Bologna in questo momento ha 6 esterni, diciamo sempre 5, ma in realtà è tornato Carson. Quindi sono 6.
1: Guarda,
0: di attaccanti centrali ne hai 2. E dove lo metti Odgaard in un 4-3-3, in questa rosa così ancora folta? Perché poi di fatto sono ancora tanti, no, i giocatori rispetto a quello che passeranno gli appuntamenti dell'anno prossimo.
1: Sì, guarda, hai detto bene Manfred, in questo 4-3-3 faccio fatica a trovare il posto per Odgaard, se non punta centrale, quindi io non so se Dallinga rimarrà, e tu devi lavorare su Odgaard per quello che era, cioè punta centrale, perché lui è venuto qua facendo la punta centrale. Poi Italiano ha avuto una non brillante, brillantissima idea di far giocare questo giocatore nel 4-2-3-1 dietro alla punta, e ha fatto fuoco e fiamme. Adesso questo allenatore ha un 4-3-3 e io sinceramente faccio fatica a vederlo da altre parti, esterno no. In mezzo non se ne parla neanche, d'accordo? Secondo me l'unico ruolo, e se va via Dallinga, essere l'alternativa a Castro, per avere poi una valvola di sfogo, come succede in tante squadre, che rimane 0-0, devi alzare la palla, i ritmi calano, a un certo punto hai là un giocatore che di testa è validissimo, e quindi la spizzata all'Anderson potrebbe essere. Però sai, anche lì tenere un giocatore per fare il rincalzo di Castro, non lo so se il Bologna lo farà o meno. Io mi auguro di sì, perché come sei innamorato tu di Odgaard lo sono anch'io.
0: Ma in tanti credo, no? C'è stato un momento dove veramente ci siamo un po' stropicciati gli occhi.
1: Però bisogna veramente metterlo in condizione di agire dove lui rende meglio. E quindi sai, lì poi c'è un allenatore che è pagato per fare questo. Però se andiamo sul 4-3-3 avremo già l'imbarazzo della scelta sui due esterni, perché ne abbiamo 6 e quindi sai, lì c'è da sgomitare. E quindi non lo so il Bologna come agirà.
0: Senti, ultima cosa, e poi andiamo in pausa. Non so se puoi rimanere con me ancora un po', se no ti lascio andare. Sei in vacanza,
1: assolutamente.
0: No? Assolutamente.
1: No, io sono tornato ieri sera, non mettere per favore l'ago.
0: Ok, allora è questa un'altra domanda che vi faccio. Ma se per caso dovesse accadere che parte Dallinga e tengono Odgaard come alternativa a Castro, a te soddisferebbe? A me forse no.
1: A me sì, alla grandissima. Sì. Invece a me sì, perché Dallinga e Manfred sono già 2 anni che vediamo che non fa miglioramenti, e questo è il problema. Poi uno mi dice: guarda, non c'è più Italiano, c'è un altro allenatore. E ok, va bene, i giocatori io ne ho visti tanti nel mio modo di vedere il calcio, che l'anno prima hanno fatto male, poi con un allenatore diverso hanno reso diversamente. Quindi ci può anche stare il tuo diniego avere Odgaard come alternativa a Castro. Però sinceramente io, se dovessi fare una scelta, la farei con Odgaard come alternativa a Castro.
0: Ok, andiamo un attimo in pausa. Andrea, ti chiedo questi 4 minuti e torniamo subito.
2: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
3: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.

0: grande pallacanestro torna a Basket City.
1: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo l'Ital Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media partner Radio Nettuno Bologna 1.
2: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
3: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
4: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
5: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
6: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
5: Fantastico, e adesso?
6: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
5: E loro risolvono?
6: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
5: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
6: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Buongiorno, sono Massimo da Bologna, ma un'informazione, ma è da un po' che non sento parlare di Orsolini. A che punto è?
11: È al punto che è in vacanza, eh? E che
12: era in vacanza col mister, oltretutto.
11: No, vabbè, ma detto. Si può tranquillamente.
12: Sì, era in Salento con Mottola.
11: Guarda, mister, ti chiedo questo. E allora, per Orsolini, a che punto siamo? Si sentono quotidianamente, praticamente, con la gente. Non dico che è quotidiano, ma è molto frequente. E per definire un pochino il punto, per chiedere novità, allora avete deciso, allora ci sono novità, qualcuno vi ha chiamato, c'è qualche società che è interessata a Orso, possono essere queste più o meno le chiacchiere che si stanno facendo, perché vogliono arrivare un po' a stringere, perché comunque con o senza Orso il mercato da fare cambia, ok? Però
10: allora,
11: se fossi in Orso,
10: intanto...
11: tu uomo di mondo, Andrea, senti questo, sì. Nel momento in cui a ottobre decidi di aspettare per dare un senso a questa attesa, scusami, ma cosa fai? Decidi a giugno che mercato neanche aperto ufficialmente, oppure ai primi di luglio che è aperto da pochi giorni c'è un mondiale in corso, oppure farla per farla a quel punto vuoi vedere, guardarti attorno veramente? Beh, aspetterai un po' che il mercato inizi per avere un po' la misura di quello che il mercato ritiene di te, no? Ti percepisce. Quindi, per tornare al punto, secondo me Orso, se vuol dare un senso a questa lunga attesa da ottobre a oggi, dovrà aspettare la fine di luglio prima di prendere una decisione, no? Se no, che senso ha avuto aspettare fin qui?
13: Ma guarda, quello che dici non fa una piega, come diciamo noi a Bologna. Premetto e rispondo al direttore che non era in vacanza con me, ero in vacanza con mia moglie, quindi forse non l'ho visto. Ma detto questo, che non c'entra niente, no, beh, io devo dirti una cosa. Io penso che Rossellini abbia tutto il diritto di guardarsi attorno e di non avere fretta, anche se in cuor mio, se uno sta bene in un posto, secondo me non deve avere delle grosse problematiche a firmare. Però visto il mondo come gira, io penso che lui abbia tutto modo e maniera per aspettare ed essere, ecco, questa è una cosa che ci tengo, essere convinto di rimanere a Bologna, perché giocatori metà e metà, e Orso ha dimostrato di non esserlo, e devono essere convinti di rimanere a Bologna. Ecco, perciò se devo aspettare il 15, il 20 luglio per Orso, io per esempio non lo metto neanche tra i partenti, lo metto tra i conformati, perché io sono un orsoliniano convinto.
11: E condivido. Anch'io sono un orsoliniano convinto, anche perché... Beh, mister, ti fa... Mister, Andrea, ormai ex mister, DS, direttore.
13: Sì, vabbè, mettilo come vuoi.
11: Allora,
13: sì,
11: ti faccio questa valutazione. Ma, appunto, siamo orsoliniani convinti, sia io che te. E a buon diritto, perché comunque... Chi va in doppia cifra con Costanza nel Bologna da più anni ce n'è solo uno, proprio Riccardo Orsolini, che oltretutto fa l'esterno, neanche un attaccante puro. E sai, in un Bologna che parte con Italiano, ieri dicevo questo, no? Facevo questa riflessione parlando con qualche collega, c'è chi è più ottimista, chi è più preoccupato. Io faccio parte dei preoccupati, devo dire la verità, ma non tanto per il mercato, a me del mercato francamente interessa veramente molto poco, infatti l'estate vado in crisi, ma non hai più Italiano, quindi parti con un nuovo allenatore e si porta dietro sempre delle insidie, no? Il cambio di allenatore, non sempre la cosa si incastra alla perfezione, prescindendo dalle qualità, sono tutti bravi per me gli allenatori, se arrivano in Serie A scarsi non arrivano. Ma Lucumi ha una clausola da 28 milioni e partirà. Freuler non sappiamo neanche che cosa avrà deciso, perché parlo al futuro e quindi è evidente che non ha, oggi non possiamo sapere nulla. Beh, mi togli Orso e mi togli chi fa doppia cifra da 5 anni di fila, se non sbaglio, non mi ricordo neanche più. In più sai che sarà un mercato da fare a saldo zero, e questo è molto complicato quando ti trovi di fronte a un netto calo dei ricavi. È una squadra che, ce l'ha detto l'UEFA, finalmente almeno è certificata e costata un botto, no? Anche in misura dei ricavi della UEFA, cioè ha superato quello che poteva essere il limite consentito e quindi è costata molto. Beh, allora diventa poi un mercato molto difficile per ritenere che Bologna possa uscirne più forte di ieri. Se questi sono tutti i punti, no? Ripeto, Italiano, Lucumi, Freuler, Orsolini, e forse dovrei fare un paio di plusvalenze come ogni anno. E quindi, insomma.
13: Sì, è vero, Manfred, però bisogna anche capire che nelle posizioni del Bologna ci sono tante altre squadre. Noi però abbiamo un valore aggiunto che gli altri non hanno, che è Giovanni Sartori. Quindi l'assenza di Italiano ci sta, perché ha preferito andare a allenare da un'altra parte, va bene. Quindi, come dici tu, il nuovo allenatore può portare insidie, però può portare anche novità importanti in senso buono. D'accordo? Perciò lo vedremo lavorare e lo valuteremo per quello che sarà l'allenatore del Bologna. È logico che se tu, oltre alla partenza di Lucumi, quella di Freuler secondo me era anche abbastanza scontata, ok, e devi fare due plusvalenze importanti, beh, insomma, il lavoro a Sartori non manca. Però ribadisco, io non sono preoccupato, ma soprattutto do giudizi al lavoro di un direttore che io nel mio piccolo sto facendo, d'accordo, a voce ferme. Quindi giusto tutto quello che dici, però io mi sento di rispondere in questa maniera.
11: È chiaro. E il Como che sta facendo fondamentalmente da 3 anni come le squadre di Premier, ti sta sorprendendo anche in questa estate, o ti aspettavi comunque un Como molto aggressivo? 60 milioni per Nico Paz, ma non solo, hanno preso Liberali, che tra l'altro un giocatore, io ho chiesto se per caso noi fosse passato per la testa no, il problema su Liberali non ha mai pensato, ma perché vede troppi giocatori nel Bologna che in questo momento toglierebbero un po' lo spazio a Liberali, perché a 6 milioni mi sembrava un affare, no? Per questo lo dico.
13: Sì.
11: E quindi, vista la situazione del Bologna, mi sembrava uno di quei giocatori che invece poteva essere molto interessante da portare qua. In realtà, purtroppo lo dico perché a me piace moltissimo, ma nei limiti di quello che poi ho potuto conoscerlo, non è che sono uno grande conoscitore di Liberali, no? Come invece ho scoperto che tutti con ammirazione, perché guardare così tante partite è un mestiere veramente. Quindi ti volevo dire, cioè, questo Como così aggressivo te lo aspettavi anche adesso?
13: Sì, te lo dico in maniera inequivocabile, sì, perché hanno una proprietà che vuole fare, e quando hai una proprietà che vuole fare, secondo me, oltre alle capacità sicuramente del loro direttore, hanno insomma cash a volontà. Quindi il Como io me lo aspettavo, perché loro dicono: noi abbiamo fatto bene, vogliamo fare ancora meglio, che non è da tutti, perché uno dice: abbiamo fatto bene, cerchiamo di rimanere su questo range, e invece loro dicono: vogliamo migliorarci, vediamo se riusciamo veramente a andare dove non lo so, però fare meglio di quest'anno vuol dire tanta roba,
11: Ah sì, però la percezione che ieri un po' avevamo anche coi tifosi a casa è che questi si stiano mettendo alla pari di Napoli, di Roma, di quelle squadre lì, perché poi alla fine, sai, lascia perdere i ricavi, se ogni volta ne metti dentro pagando sì, in continuazione, sì. Alla fine fatturi uguale, cioè non è più un problema se non stai a guardare i meno, no? E colmi, certo, colmi quella lacuna dei ricavi mettendo dentro liquidità e via, spesa per spesa.
13: Insomma,
11: a questo punto per il Bologna, sai qual è un po' la preoccupazione di tanti? Io la condivido, Allora, l'Atalanta ha già venduto per 100 milioni, dicevo ieri, e quindi sai, hanno 100 milioni da mettere sul mercato, perché poi loro fanno così. E il Como sta già scavalcando clamorosamente le gerarchie in questa maniera. La Roma, il Milan, l'Inter, la Juve, il Napoli fanno teoricamente un mestiere un po' diverso. Andare a competere per l'Europa, insomma, devi fare la stagione perfetta, e qualcuno e più di uno forse davanti dovrà sbagliare parecchio, o no?
13: Ma sì, è giusto, però bisogna, loro ripartono, Manfred, da delle certezze, che sono: l'allenatore è una base tecnica importante. Quindi secondo me loro, lo stanno già capendo, che quest'anno fare meglio sarà difficile, come dici giustamente tu, non si può sbagliare una virgola, però l'avranno messo in preventivo questo. E io guardo il Como, ma ti dico, a parte l'antipatia che ho verso l'allenatore a livello mediatico, no? Perché per me è un allenatore bravissimo.
11: C'è poco,
13: però,
11: da dire, certo.
13: C'è poco da dire, sì. Cioè, i fatti sono fatti, e alla fine si ragiona sui numeri, sui fatti. E io a un certo punto ti devo dire che guardo il Como con ammirazione, perché è una società che è venuta da lontano, okay? Non ha mai avuto dei grandi trofei, se non delle vittorie di campionati di Serie C, di Serie B,
14: però io veramente sono curioso di vedere questa squadra.
11: Beh, io credo che sia l'approccio giusto, e poi ovviamente un tifoso se rosica ne ha tutto il diritto, però secondo me è l'approccio giusto. Andre, ti leggo un paio di messaggi che sono arrivati, così incominciamo un po' a recuperare. Intanto vi aggiorno, sì, ci sono io, ma andiamo avanti fino alle 14, come sempre con Mezzogiorno Rosso Blu. Ho dato semplicemente un cambio a Dario, anticipato oggi, facciamo 3 ore, mettiamola così, un'ora mi dovete subire di più.
12: Non mai.
11: Esatto. Buongiorno, quelli che si sentono tranquilli con Sartori, quindi si riferisce a te, dovrebbero aggiungere anche Saputo, dal momento che senza Saputo Sartori non sarebbe qui.
14: Beh, secondo me è scontato, è scontato questo discorso, cioè se non l'ho menzionato chiedo venia,
11: okay.
14: Però secondo me Saputo è la punta dell'iceberg, cioè è chi fa la casa che la fa dalle fondamenta, quindi Saputo per me, con tutto rispetto, è fondamenta, non è tetto, però è logico che se non c'era Saputo non c'era il Bologna che vinceva la Coppa Italia, che non faceva dei campionati di vertice, perché nonostante gli allenatori passino, lui c'è sempre, e quindi è logico, perché non menzionare, ma per me è sottinteso.
11: È chiaro. Senti, ma altra cosa, premesso che quest'altro messaggio, premesso che non sono affatto critico verso la società e che mi abbono regolarmente da quando con Sartori c'è stato un netto cambio di passo, non se ne può più della tiritera che non si può nulla dire nulla di critico, perché altrimenti Saputo si stanca. A tratti si può stancare lui, ma a tratti possiamo stancarci anche noi tifosi, che abbiamo dimostrato una pazienza non così comune in altre piazze di Serie A. Beh, mi sembra che ci stia quello che dice il ragazzo. Forse è come si critica. No?
14: Esatto, cioè, la critica
11: e cosa
14: bravissimo.
11: Magari si critica, perché vabbè, ti faccio rispondere intanto.
14: No, è giusto quello che dice, ma è giusto anche quello che dici tu. È come se la critica è costruttiva, benissimo.
11: Sono d'accordo.
14: Ma se la critica è una critica perché devi criticare a prescindere, è disfattista quando invece le cose vanno bene. Io sinceramente non la capisco, cioè è questo, per me la critica deve essere costruttiva a prescindere, e poi dopo si valuta, e poi su che cosa si critica, come hai detto tu,
11: su che cosa, perché allora, devo dirti la verità, è uscito il report UEFA, no? Sulle sanzioni e quant'altro, fondamentalmente cosa c'è scritto lì dentro, e a me dispiace questo doverlo dire, ma lo dico, non mi interessa, purtroppo ha dimostrato che per 2 anni si sono scritte e anche dette grosse baggianate, purtroppo mi tocca dirlo, perché si è attaccato il Bologna sull'unico aspetto su cui si è dimostrato empiricamente che purtroppo ci capiamo pochissimo, no? Perché avevamo detto non è stato speso abbastanza per la squadra, l'ultima d'Europa League, addirittura il Bologna ha speso più di quello che di fatto gli era consentito, poi liberi tutti di prendere delle multe, spendere di più e via dicendo, però oggettivamente si pensava, e come è stato approcciato il tema nelle forme e nel contenuto, sicuramente ha dimostrato che è meglio lasciare perdere quell'aspetto. Ci sono mille altri motivi però per cui magari criticare, se si vuole essere critici con Bologna. Andrea, non so come la pensi, tipo lo stadio, questa proprietà avrà voglia di fare questo stadio o non ne ha più voglia? Perché se non ne ha più voglia, cosa ne pensi tu? È un grosso problema per un progetto sportivo in città, nel calcio di oggi, no? E allora questi sono gli argomenti su cui secondo me si può incominciare a fare una critica costruttiva, perché bisogna cercare di stimolare, no, anche l'argomento e non lasciarlo lì in disparte. Il settore giovanile, no, che ci sta dando delle soddisfazioni adesso, ma che per esempio è stato allontanato uno dei protagonisti comunque nelle scelte, nella costruzione di questo triennio, che è come Margotto, e allora ne parliamo. Su altri argomenti secondo me poi si vanno a fare dei botti clamorosi, e poi le forme, cioè oggi devo dire la verità, io ho letto la rassegna stampa, non saprei cosa dire, capito? Cioè siamo all'eccesso, e allora l'eccesso, forse la critica posta in questa maniera diventa un po' troppo, no? Si rischia di sfociarne il ridicolo anche.
14: Esatto.
11: Quindi questa è un po' la differenza, secondo me, che ci deve essere, il limite, il confine. Cosa ne pensi?
14: No, no, ma Manfred, ci sono cose da criticare, cose che si può ponderare, cose che si condividono. Cioè, secondo me il problema grande del Bologna è lo stadio. E qui bisogna cercare di capire, cercare di invogliare non so chi, però insomma il comune Saputo e chi per, io non mi addentro a questi problemi. Ecco, qui si può criticare, perché la critica deve essere costruttiva, perché la gente, il calcio è uno spettacolo e va vissuto in maniera bella, serena, non prendere l'acqua nei distinti, nella curva, che per me sono eroici. Ne ho presa tanta, perché ero con mio papà nei distinti centrali, quindi avevamo il vantaggio che andavamo sotto la torre di Maratona. Però devo dire, per me, che i tifosi sono un valore aggiunto. È quello il discorso. Però se dobbiamo criticare le operazioni di mercato, cioè anche il settore giovanile, anche il settore giovanile quest'anno ha fatto, secondo me, discretamente bene, però lo valuti come settore giovanile, e qui mi sento di essere abbastanza preparato. Quando tu nell'arco di un anno sporni uno o due giocatori che vadano in prima squadra stabilmente,
11: certo,
14: quello vuol dire lavorare nel settore giovanile, perché io con i miei responsabili del settore giovanile della società dove faccio il direttore, no, sì, mi interessa la vittoria, perché i genitori, la vittoria, il ragazzo è giusto, però l'obiettivo è quello di andare in prima squadra, di fare un'apparizione, due apparizioni, e l'anno dopo essere nei 20 della prima squadra, e questo per me è il valore aggiunto che ha una società.
11: Ti ringrazio, Andre, ci sentiamo lunedì, che ti lascio di nuovo al tuo Dario.
14: Il mio Dario è una parola grossa, però io vi saluto tutti e vi voglio bene a tutti.
11: Grande, anche noi. Buon weekend.
14: Ciao Andrea. Manfred, grazie, ciao.
11: Grazie ad Andrea Motola, adesso voliamo subito in pubblicità e poi riapriamo con Massimo Guerrieri del team ETV.
15: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
16: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
15: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
16: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
15: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
16: www.sorcevannini.it.
17: Ehi, non ti piace la pappa?
18: Forse vuole qualcosa di più.
17: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
18: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
17: Ok, ordiniamo subito.
18: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
19: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
20: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
21: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
21: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
21: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
21: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
21: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
22: Iperceramica.
23: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Sportivamente classica, siamo tornati, 11.44, siamo in anticipo con Mezzogiorno Rosso-Blu e oggi facciamo così, puntata inedita, speciale, dalle 11 alle 12, poi andiamo avanti fino alle 14. Mattei Plast, ultimo spot che avete sentito, tra l'altro, torneo Walter Bussolari ai Giardini Margherita, è una grande tradizione. Tra l'altro fra poco arriva il Monte che è anche la sua squadra. Sono andato a vederlo giocare. Sono andato a vedere la sua squadra. Comunque la squadra
12: fortunatamente non gioca lui.
11: Esatto, quindi comunque lo spettacolo è garantito. E che altro dire? Che altro dire? Andate, perché comunque è sempre bello. Poi tra l'altro è piacevole proprio. Si mangia, si beve, si chiacchiera, si vedono. Ho visto amici che non vedevo da veramente un ventennio. Tra l'altro, quindi ogni tanto io faccio un salto, poi dopo mi ritrovo a parlare di calcio 5 ore, quindi me ne vado. Sì.
26: Apre, sono Lorenzo, Tenerife. Io sono assolutamente tranquillo con Sartori, anzi la mia ansia è contraria rispetto a quella di tanti mai goduti. La mia è una grande curiosità per vedere, per sapere che conigli pescherà dal cilindro. Cioè, io con Sartori ho sempre questa emozione, no? È proprio il contrario dei frustrati, no? E poi non rosico di sicuro. Ottimo. Col Como, perché io, avendo saputo, sono in una botte di ferro, mi va benissimo.
11: Ragazzi, è un tema che non troverà mai una soluzione da una parte o dall'altra, o un'unica verità. Chiedere a Sartori di fare dei miracoli ogni anno non è neanche giusto. Che abbiamo preso però uno dei migliori direttori sportivi, che per tradizione è abituato, perché a Chievo faceva dei mercati senza budget e è abituato a valorizzare e a costruire qualcosa anche partendo da poco. In poche parole, abbiamo in Bologna un direttore dell'area tecnica che ha una storia molto lunga e che può fare mercati a zero, può fare mercati a 5-10 milioni, può fare mercati a 50 milioni, e in ogni caso poi non si possono indovinare tutte, no? Ha dimostrato di essere in grado di ottenere ottimi risultati. Il motivo per cui Bologna un giorno trova l'opportunità di portare Sartori qua va in questa direzione, no? E piaccia o no, il lavoro è sempre di squadra, non è mai di uno solo, ma probabilmente anche come ha approcciato e improntato il lavoro qui ha portato notevoli risultati. Non si fanno da soli, non vogliamo togliere meriti ad altri. Non credo che sia un uomo a cambiare il destino di un'azienda, perché calcio questo è, e purtroppo molti non l'hanno ancora purtroppo accettato. Si diceva un tempo, no? Le squadre di calcio non sono aziende. Non è più così, bisogna accettarlo. C'è chi è più resistente al cambiamento. Poi prima o poi lo devi accettare e assorbire, no? Quindi non esiste, perché sennò, sai, Sartori va al Milan e gli fa vincere lo scudetto. non funziona proprio così. E vi dico anche che io sono molto convinto che proprio perché è un'azienda ci siano ruoli molto, molto definiti. Oggi ha un grande vantaggio la Juve ad avere Carnevali, ve l'ho detto come la vedo io. Ieri non l'aveva. Il Bologna ha un grande vantaggio ad avere Fenucci, l'Inter ha un grande vantaggio ad avere Marotta, e sono sempre meno queste figure, no? Perché venire a fare calcio in Italia e muoversi dentro le dinamiche un po' complesse italiane, o hai un vecchio marpione o capace e che ha fatto la gavetta, come per esempio Carnevali di fianco a Marotta, oppure rischi di andarti a scontrare contro un meccanismo che non è europeo, è tipicamente italiano. Piace o no? Quindi questo è un vantaggio, quindi per questo che dico, quelle società che vengono costruite, per esempio, ed è il motivo, ecco, dall'altra parte, brava la Juve, la Roma si è presa un bel rischio a costruire un progetto attorno a Gasperini. Chi rappresenta la Roma adesso in Lega? Come si muoverà la Roma in quelle situazioni? Quanto è pesata la mancanza purtroppo di Barone alla Fiorentina, che veniva da fuori ma ha saputo legare e intrecciarsi in maniera incredibile col tessuto della Serie A? Queste sono considerazioni che secondo me non si possono non fare o far finta che non esistano, no? Quindi non può essere uno a cambiare il destino, sono una serie di incastri che poi devono funzionare. Oggi Bologna per me è un ottimo team, qualcuno può star sulle valle e lo si capisce anche in maniera molto chiara, però in ogni caso sono figure indispensabili. Il report UEFA, vi dicevo, per me è stato un 110 lode sul lavoro di squadra perfetto, per quelle che erano le scelte che dall'alto poi la proprietà ti pone, no? E tu le devi mettere a terra. Questo è il compito di tutti, no? In ogni ufficio, in ogni azienda, qualunque sia il ruolo, qualcuno sopra di te ti dice: mi devi portare a casa la partita, il piano è questo, tu lo metti a terra, no? Quindi comunque essere troppo tranquilli, cioè non bisogna secondo me esagerare né mettere, anche perché poi diventa un po' un peso, no? Cioè cosa vuol dire? Domani il Bologna si trova a fare questo mercato in maniera, io vi ho detto che dal mio punto di vista è il mercato più difficile in assoluto che Sartori, Di Vaio dovranno fare per il Bologna, perché arriviamo con un meno importante da dover mettere nel conto. E allora andiamo a vedere fin dove riuscirà ad arrivare. Ed è un po' una preoccupazione anche allo stesso tempo, e diventa una responsabilità troppo grande. Puoi pensare che se fai un mercato a zero arriviamo fra sei mesi, magari le cose non vanno bene, che cosa facciamo? Chiediamo conto a Sartori, a Di Vaio? Eh no, prendiamo atto del fatto che se poi hai fatto un mercato di questo genere ti sei preso anche un bel rischio, no? Soprattutto se le altre, poi l'Atalanta ha una situazione dove fa 100 milioni così ogni anno, è il quinto anno di fila che supera i 100 milioni, oppure il Como spende così, quei 100 milioni non li incassa ma li mette dentro, boom, cash, in continuazione, senza fare neanche debito, aumenta, ha fatto più di 50 aumenti di capitale, se non ricordo male, 55 credo. Lo scrivevo ai ragazzi in radio l'altro giorno, perché leggendo non ci volevo credere. Che è un bene, perché non hanno situazione debitoria, e quindi è un bene. Ma non dobbiamo parlare di questo, ma fa parte purtroppo del calcio di oggi, no? Bene, e su questo quindi dico, il mi fido di Sartori, finché c'è Sartori sono le nuove botte di ferro, tutto vero, però secondo me non bisogna neanche esagerare, non sarà, se no diventa veramente una responsabilità enorme, per me è anche molto pesante, no? È anche ingiusta. Vediamo, sono scelte toste, perché comunque fare dell'autofinanziamento in Serie A è un mezzo miraggio. Se ci riusciranno in questo e per mettere a terra questo, è stato prendere Sartori in funzione di questa prospettiva. Lui lo sapeva, se no Sartori, ragazzi, non avrebbe rinnovato con Bologna. Rinnoverà, prolungherà con Bologna, lo scopriamo fra poco, un annetto va a scadenza, resterà evidentemente qualcuno si dovrà mettere in testa che probabilmente nei piani è stato scelto l'uomo per mettere a terra quei piani. Si possono discutere i piani, però la coerenza secondo me c'è in questo. Per questo vi dico, le critiche si devono muovere su altri filoni per me, e le comprendo. Lo stadio, settore giovanile, vedremo che cosa produrrà. Sul mercato il mondo è cambiato. Sulla non fiducia, magari, ecco, quello che si può criticare è il milione più, milione meno, come dicevamo ieri, no? Se dovesse saltarci 1, 2, 3 per veramente un'inezia, perché quando incominciano ad essere 5, 6 è un conto, e allora lì bisogna che sperare che Saputo incominci a fidarsi anche delle proposte che gli vengono fatte da chi è stato scelto per farlo. Sforiamo di qua, può succedere, può succedere, le recuperiamo poi di là. Su questo bisogna essere molto bravi e non troppo rigidi, perché il calcio purtroppo te lo impone. Queste sono le cose, secondo me, su cui vale la pena stare attenti, controllare, e poi c'è modo e modo di fare le critiche, perché questo mondo sta andando a rotoli e l'educazione è sempre più incalando, no? Quindi secondo me un giornalista deve fare il giornalista, il tifoso deve fare il tifoso. Il giornalista deve tenere la barra dritta, essere il filtro da una parte all'altra, no? Non alimentare, perché se alimenti allora diventi un populista, non un giornalista. Questo parlo per me in radio, per chi con me in radio parla tutti i giorni. Diventa molto, molto pesante come ruolo dopo. Poi te ne assumi anche le responsabilità quando poi succedono cose diametralmente opposte. Scusate, cosa si è detto su Bologna negli ultimi 2 anni? E come è stato detto negli ultimi 2 anni? E poi siamo andati in Champions League, e poi abbiamo vinto la Coppa Italia. Li avete visti cambiare? No. E quindi Manfredi, sul messaggio che ti ho inviato ieri, se Lucas gioca da primo portiere, dici, e Pessina lo si fa giocare nelle partite con squadre alla pari per farlo crescere, Stefano da Imola. Ma io ve l'ho detto, è una possibilità che Pessina venga a fare il secondo, faccia il secondo, venga promosso al secondo se Ravaglia andrà via. È una scelta che stanno valutando, non sono convinti al 100%, sono un po' in dubbio. Io spero che Pessina vada a giocare, davvero, e che Ravaglia vada a giocare, perché secondo me a Bologna è dura per lui, per quello che si è visto nella seconda parte di quest'anno. Vediamo. Se dovessi dirti, io capisco che tu saresti contento dal messaggio che mi scrivi, io ti dico invece no, spero che venga qua, scusami, spero che vada a giocare. Il Monte tra l'altro arriva ai 20, perfetto. Io devo tra l'altro chiamare Massimo Guerrieri, mi sono dimenticato, quindi lo chiamo dopo a mezzogiorno, e poi dopo arriva Monte a mezzogiorno e 20 e siamo perfetti. Secondo me, aspetta che non voglio, perché ieri mi sono perso qualche messaggio, mi hanno detto, io purtroppo e li perdo e poi mi sgridano, non hai letto il mio messaggio, te l'avevo scritto a quest'ora. Ciao Manfred, secondo me adesso aspettando il tornando Como, visto che li stanno perdendo tutti loro, prendendo tutti loro, a parte gli scherzi, dai fiducia e tra poco inizia la stagione. Se non sbaglio c'è la cena della squadra martedì sera d'inizio anno. Allora, ho capito più o meno, fra poco inizia il raduno, ragazzi, e per noi è una manna, perché io ve l'ho già detto, siamo in difficoltà enorme, cioè, diventa difficile parlare di Bologna in un mercato che sai che quest'anno esploderà ad agosto per il Bologna, per costi e che luglio è incompatibile con quello che Bologna vorrebbe fare. Qualcuno lo accetta, qualcuno no, qualcuno li sfotte, ritorna a dire sarà una continua situazione di questo tipo. Io sono molto più rassegnato, tranquillo, nel senso che so che Bologna farà molto mercato probabilmente quest'anno ad agosto, perché sai già, sono 3 anni che è qua Sartori. lo sai già, ma non lo accettano e va bene non accettarlo. Andiamo in pausa e poi ecco, sì, chiamo Massimo Guerrieri.
1: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
5: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
6: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
5: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
6: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
6: www.sorcevannini.it.
7: Sabato 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro, Summerfest 2026. Una serata esplosiva con borlenghi, crescentine e tigelle dalle 18.30. E poi dalle 21.30 il Kiwi Summer Tour 2026 per ballare tutta la musica degli anni 70, 80 e 90 insieme agli storici, mitici DJ del Kiwi Cathedral. Sponsor ufficiale, la Mimosa. Summerfest il 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro.
27: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
28: Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social, cerca AGES.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Eccoci qua, siamo ritornati, l'orario tradizionale di Mezzogiorno Rosso-Blu, e con me del team TV Massimo Guerrieri, buongiorno.
13: Buongiorno, buongiorno a tutti.
11: Allora, scusami per il ritardo, amico mio, e ti volevo chiedere un po', dai, i due nuovi acquisti, Virtus e Fortitudo, tra ieri e oggi.
13: Sì, allora, partendo dal nuovo acquisto della Virtus in ordine cronologico, Bobby Klintman, classe 2003 svedese, cresciuto però al college negli Stati Uniti, 20 partite più o meno in NBA con i Detroit Pistons e poi buone percentuali in G League, dove è stato parcheggiato per tutta la scorsa stagione, di fatto per tutta la stagione appena terminata. È un'ala grande per fisicità, senza ombra di dubbio, ma con il 40% a tiro da tre ha buone mani e quindi può fare anche l'ala piccola. Diciamo che se dovessimo trovargli un corrispettivo della Virtus della passata stagione, lo troveremmo con Karim Jallo. È un po' il sostituto del tedesco, che partirà, già ufficiosa la sua partenza, non ancora ufficiale, visto che la Virtus e Jallo non l'ho ancora salutato, però Bobby Klintman è un po' il sostituto del tedesco, per l'appunto, e dovrebbe essere l'ala grande di riserva, se così vogliamo definirla, alle spalle
8: spalle di Derry Colston Junior e poi si capirà se magari la Virtus vorrà avere un altro giocatore ancora in quel ruolo per scongiurare eventuali infortuni, detto che poi la parte grossa del mercato Virtus riguarderà le due guardie che sostituiranno Matt Morgan e Carson Edwards, di cui ancora si sta parlando molto poco, ma saranno probabilmente i pezzi da 90 o comunque i pezzi più importanti del prossimo roster bianconero. Klintman ha firmato un biennale, non un annuale con opzione, un biennale fino al 30 giugno 2028 con degli escape in favore di squadre NBA sia nella prossima estate, cioè quella che divide i due anni di contratto, ma anche in questa estate. Quindi se entro il 20 luglio dovesse arrivare una squadra NBA a bussare per Bobby Klintman, la Virtus si è assicurata un buyout, fondamentalmente, anche se Klintman non ha mai vestito la canotta bianconera, però esiste già questa estate fino al 20 luglio per l'appunto un escape NBA esercitabile. È un po' più semplice da raccontare invece il contratto di Alessandro Zanelli, che in Fortitudo ha firmato un biennale secco fino al 30 giugno 2028. Per l'appunto non ci sono opzioni, non ci sono escape, almeno da quello che ci risulta. È il sostituto di Gianluca Della Rosa, anche qui per trovare il corrispettivo rispetto alla Fortitudo della stagione appena conclusa, sarà la riserva di Matteo Fantinelli se il capitano bianco-blu starà bene fin da subito. Se no si aspetterà che Fantinelli raggiunga il 100% della sua condizione fisica e magari Zanelli partirà anche in quintetto, partirà anche titolare nelle primissime gare della stagione, a partire ovviamente dalla semifinale di Supercoppa contro Cividale. Parliamo di un playmaker molto italiano nel modo di fare il playmaker, molto ordinato, un buon assist man, ha punti nelle mani, non eccessivamente, però mette tanto ordine, tanta pulizia in quello che fa, e questo ovviamente in Serie A2, venendo Zanelli peraltro dalla 1, abituato a confrontarsi con un altro tipo di fisicità, può essere utilissimo alla Fortitudo.
11: Senti, oddio, mi sono affogato, scusa, senti. Me la sono vista brutta.
12: Era attento ad ascoltarti, che l'hai sorpreso.
11: No, sul lato, esatto, sul lato roster, la Fortitudo praticamente è l'americano ed è chiuso. Cioè, alla fine, quello che aveva detto sì. Guerri, alla fine era vero. Cioè, fatto, se non sbaglio, manca l'americano.
8: Manca l'americano e poi mancano due annunci, diciamo due ufficialità che però sono già ufficiosità, cioè quelle di Massimiliano Moretti come riserva di Guariglia sotto canestro, perché al momento la Fortitudo si ritrova con un solo centro, sì, essendo uscita dal contratto con Samuele Moretti, quindi l'altro Moretti come riserva del pivot per l'appunto. E poi manca l'annuncio di Todor Radonjić, che forse assieme a Sorokas, che è già stato annunciato, il cui prolungamento è già stato annunciato, è un po' l'ufficialità più attesa, perché è un giocatore molto duttile, può fare il 3, può fare il 4, arriva da Brindisi, da una squadra di alto livello, da un'annata di più che discreto livello, e è un buonissimo colpo per la Fortitudo che deve essere ancora ufficializzato. Quindi sì, mancano quelle due ufficialità lì, e poi c'è il grande tema relativo alla guardia straniera che sostituirà Lee Moore, che si diceva fino a qualche tempo fa la Fortitudo proverà a cercare dalla Summer League. In realtà la Summer League è prossima a iniziare, quindi ovviamente gli osservatori della Fortitudo, la dirigenza della Fortitudo starà attenta alla competizione d'oltreoceano. Però poi ci sono anche tante altre opzioni, ci sono guardie dal Belgio, dall'Olanda, da campionati diciamo meno sotto la lente di ingrandimento per quanto riguarda il basket europeo, che però possono regalare belle sorprese per un campionato come quello di A2.
11: Ok, invece su, però diciamo che dobbiamo aspettare l'americano, perché per dare un giudizio completo sul roster e pensare a dove, fin dove può arrivare, oddio, forse bisognerebbe guardare anche gli altri, però quindi è ancora presto per dare una dimensione alla Fortitudo che sarà. in A1?
8: È prestissimo, manca la guardia, mancano, come dicevi tu, le dirette concorrenti che sono un po' più indietro con gli annunci, qualcosa si sta delineando, tendenzialmente sarà più forte dell'anno scorso Livorno, tendenzialmente sarà più forte dell'anno scorso Avellino, che peraltro dovrebbe aver firmato Gianluca Della Rosa proprio, tendenzialmente c'è una Sassari in più in Serie A2 che l'anno scorso non c'era e che lotterà fino all'ultimo per risalire dopo solo un'annata di purgatorio, però è molto presto. Quello che si può dire e che non è troppo presto per dire è che, scongiurando eventuali infortuni, Sorokas tornerà a fare l'ala grande, che tendenzialmente è il suo ruolo, è il ruolo in cui può dire la sua in maniera più netta, più decisa, ancora di più di quanto non abbia fatto nella passata stagione, perché il centro titolare sarà Guariglia e, diciamo, avere un front court Sorokas più Guariglia è un mezzo lusso per la Serie A2 che la Fortitudo si è concessa, ma si è concessa giustamente, perché poi se le ambizioni sono alte è giusto che anche quando si parla di pacchetto lunghi si parli di giocatori così impattanti per la categoria.
11: Sulla Virtus stesso ragionamento, siamo un po' più indietro col roster sicuramente. Cosa c'è da aspettarsi?
8: Sicuramente siamo più indietro con gli annunci, le ufficiosità più o meno sono un numero simile alle ufficiosità che aveva la Fortitudo prima di iniziare ad annunciare tutti, nel senso che ci sono almeno tre arrivi quasi solo da rendere ufficiali e da mettere nero su bianco per la Virtus, che sono i due nuovi playmaker, Marcus Carr e Rashid Bello. Carr probabilmente sarà il titolare e Bello la sua riserva, ma poi vedremo come Mumbrù vorrà gestirli nella prossima stagione. E poi c'è Kevin Kokila in arrivo da Dubai, che lo ha acquistato da Burg, sarà un prestito, sarà un nuovo centro da affiancare a Momo Diouf, già rinnovato per un'altra stagione, e a Liu Diarra, che il contratto per la prossima stagione ce l'aveva già. Quindi diciamo che il pacchetto lunghi e il pacchetto di playmaker sono completati, anche se non ufficiali, anche perché a quello dei playmaker va aggiunto Davide Casarin, la cui ufficialità invece è arrivata. E poi invece mancano movimenti di mercato proprio da fare, da studiare, o comunque già studiati, ma bisogna capire se siano fattibili. Faccio un esempio, forse quello più lampante: come sostituto di Carson Edwards barra di Matt Morgan si è pensato a DJ Stewart, che ha fatto benissimo a Trento l'anno scorso, soprattutto nel quarto di finale giocato proprio contro la Virtus, però ci sono tante altre squadre di Eurolega su DJ Stewart, quindi prima bisogna capire se si può battere la concorrenza, poi eventualmente insomma capire come, quando ufficializzarlo nelle tempistiche più corrette. Insomma, la Virtus è un po' più indietro rispetto alla Fortitudo, complice una scelta sull'allenatore che è arrivata dopo rispetto a quando la Fortitudo invece ha scelto Dennis Cavina.
11: Ok, per il Bologna sei in ansia da mercato? Hai l'ansia da mercato?
8: No, per niente. Siamo al... che giorno è oggi? 3 luglio? No, assolutamente no.
11: Così lapidario?
8: Così lapidario, ma sì, così lapidario, perché Bologna, quindi non solo io, Bologna conosce Giovanni Sartori e Bologna sa, non dovrebbe sapere, sa che i movimenti di mercato di Giovanni Sartori partono dalla data prestabilita per l'inizio del mercato, anzi da mesi e mesi prima, osservando i giocatori più interessanti, e arrivano non a due giorni dalla fine del mercato, arrivano al gong della chiusura del calciomercato. Perché conosciamo tutti, o più o meno tutti, come gira, diciamo, il moto del calciomercato, e sappiamo che ci possono essere occasioni alla fine della sessione che all'inizio del calciomercato invece non sono per nulla occasioni. Io ho fatto negli ultimi giorni l'esempio di Fabio Miretti, che poi magari non firmerà al Bologna, rimarrà alla Juve, andrà via, sceglierà un altro club, un altro ambiente, però Miretti può essere un esempio corretto per far capire che cosa? Che adesso i soldi che voleva la Juve erano troppi. per il Bologna, per l'idea che aveva il Bologna del calciatore, eccetera, eccetera. A fine mercato non ci stupiamo se poi Miretti si accasa o al Bologna o in un altro club in prestito con diritto di riscatto, che è esattamente la formula in cui credo sperassero Sartori e Di Maio. Cioè, ci sono occasioni alla fine che non ci sono all'inizio, quindi bisogna avere pazienza, non è facile, non è facile per nessuno, non solo per chi tifa, a mio modo di vedere, però conoscendo anche il modus operandi della dirigenza rossoblù bisogna avere pazienza e bisogna accettare il moto ondulatorio del mercato.
11: Senti, ma è il centrocampo, sembra quello su cui ci si sta concentrando di più. Se Freuler non sarà più un giocatore del Bologna, lo scopriremo tra poco, in quel caso non sarà solo un centrocampista ad arrivare, ma due.
8: Tendenzialmente sì, ed è il centrocampo su cui ci si sta concentrando maggiormente, credo anche a livello mediatico, perché si è parlato fino a una settimana fa con grande insistenza per l'appunto di Fabio Miretti che citavo in precedenza, adesso si parla quasi solo di Ognjen Ugrešić, questo classe 2006 del Partizan Belgrado, si parla addirittura di C.

0: dei Rangers nel riportare in Scozia Lewis Ferguson, dell'interesse che potrebbe avere la famiglia di Ferguson nel vedere Lewis con la maglia dei Rangers. Quindi sì, ci si sta concentrando molto sul centrocampo, poi come spesso capita nel basket, nel calcio, un po' in tutti gli sport immagino, quando si parla tanto di un ruolo, poi la prima ufficialità arriva su un altro ruolo, su un altro fronte, su altri nomi che non sono usciti. Ad esempio, il sostituto di John Lukumi, a mio modo di vedere, è un grossissimo tema, dovesse Lukumi, come molto probabile, partire. Però se ne sta parlando molto meno nell'ultimo periodo, si sta parlando quasi solo della mediana, quindi vediamo. Intanto oggi si parla tantissimo di Ugresic, che io personalmente ho visto giocare pochissimo se non niente. È un 2006, è certamente un centrocampista di prospettiva e capiremo come sceglierà di muoversi in Bologna.
1: Bene, e Odgaard, se si gioca a 4-3-3, che fine fa?
0: Odgaard, ne avevamo parlato anche qualche tempo fa al pallone nel 7, riportando gli interessamenti di Lazio e Torino, che poi però sono tutti da valutare e da vedere se si trasformano in interesse ipotetico a interesse concreto, a movimenti concreti, proposte concrete. Se si gioca 4-3-3, immagino che Tedesco voglia fare un certo tipo di ragionamento sul calciatore senza fargli perdere valore, senza farlo per forza partire sempre, obbligarlo a partire sempre dalla panchina perché magari non si ritrova nel ruolo di mezzala. Poi attenzione, Odgaard non si è esattamente ritrovato nel fare la mezzala di Italiano, cioè come Vincenzo Italiano faceva, chiedeva alle mezzali di interpretare il ruolo. Magari se Tedesco ha richieste diverse, Odgaard può trovarsi benissimo a fare il centrocampista invece rispetto al trequartista, rispetto al centrocampista offensivo nel 4-2-3-1. Quindi anche qui bisognerebbe un po' capire che idea ha Tedesco, e lo capiremo a partire dal ritiro di Valles, sulle sue mezzali, su il ruolo, il modulo con cui, il modulo non il ruolo, pardon, con cui mettere in campo il suo nuovo Bologna, e poi solo in quel momento si potrà ipotizzare anche solo il futuro di Odgaard. Al momento dovessi mettere una fiche sulla permanenza di Odgaard sotto le due torri, non la metterei.
1: Ok, poi ancora facciamo così. Prima mi ha scritto un ragazzo e ha detto: Dario, stamattina è partito col sondaggio con gli ospiti dicendo chi daresti via tra Castro e Rowe? Io non so rispondere.
0: Allora, io posso solo raccontare, così rimaniamo nell'oggettività, che ho posto esattamente questo quesito a tutti gli abbonati della stagione 25-26 appena terminata, che ho visto davanti a Luca Elettronica il primo giorno di apertura di campagna abbonamenti per rinnovare la propria tessera. Su 10 persone a cui l'ho chiesto, 5 mi hanno detto Castro, 5 mi hanno detto Rowe. Quindi evidentemente non è così ovvia, appunto, non è così ovvia la risposta come qualcuno potrebbe pensare, perché uno potrebbe dire Castro ha tanta garra, ma si trovano gli attaccanti che hanno quella garra lì, Rowe ha i colpi e i colpi sono più rari. D'accordissimo, detto questo, è abbastanza raro dal mio punto di vista anche un attaccante come Castro, o quantomeno del livello a cui Castro è arrivato dopo 2 stagioni e mezzo al Bologna, cioè non tanto l'argentino che mi esce dal campionato argentino con voglia di spaccare il mondo, ma argentino che abbia ancora voglia di spaccare il mondo dopo 2 anni che è qui e che conosce già il calcio italiano ed europeo, perché parte anche adesso Castro da un certo tipo di bagaglio che il nuovo 19enne argentino del Vélez ovviamente non può avere. E per questo dico, se ne trovano pochissimi di Rowe, ma non pensiate che si trovino proprio 1000 Santiago Castro girando l'angolo. Quindi sono molto combattuto. Detto questo, dai, tra i due provo a dire Terreiro, però è veramente un prezzo.

0: nulla in questo momento.
1: Capisco, Max. No, io non rispondo, mi astengo.
0: Io lo amo, Santi. Facciamo prima. Io lo amo, Santi.
1: Anche io moltissimo.
0: Faccio grande fatica a dire cederei ai Santi.
1: Sì, sì, è veramente dura. Max, ti ringrazio tantissimo. Salutami tutta la squadra.
0: Grazie a te, grazie a voi.
1: Grazie. Grazie a Massimo Guerrieri, Team e TV. Adesso andiamo in pausa e poi arriva Mirko Montebugnoli.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a euro.
5: E allora tutto diventa più...
3: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
8: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
7: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini abruzzesi, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
8: A Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
9: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
9: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ciao da Laura Cremaschi
12: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
11: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59 euro, freschezza e protezione per tutto il giorno, non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.
12: Acqua e sapone,
11: oltre la convenienza.
13: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
14: Vuoi una nuova macchina da giardino?
13: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
14: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
13: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
14: Manfredini, la certezza dei professionisti.
13: Approfitta ora degli extra sconti.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Buongiorno Manfredi, cerco di sintetizzare. Il Bologna è diventato una squadra e un club autorevole e credibile. E questo è il risultato migliore raggiunto in questi 10 anni di saputo. Per il tifoso viscerale non è fino in fondo quello che gli piace pensare di avere. Il tifoso vorrebbe vittorie sportive. La competitività in questo momento di tutti i nuovi club fa sì che questo sia sempre più un risultato difficile da contendere. In più la tifoseria, che è una tifoseria pentola di fagioli, quindi sempre borbottante e abbastanza polemica, tende a estremizzare sempre le parti più negative. Io credo che il Bologna in questo momento rappresenti un esempio di club riconosciuto come serio e autorevole anche in Europa. Il tema stadio, credo che il problema sia che con questa amministrazione, questo concetto di gestione, purtroppo il futuro in questa direzione è molto difficile. Grazie Riccardo.
1: Sintetico, bravissimo, perché hai riassunto. Ah, Barbut ti aveva scritto troppo lungo, adesso ho capito, e quindi giusto, mi sembra molto razionale. Tra l'altro ha toccato un po' più aspetti, non lo so. Intanto buongiorno amico Montebugno, presidente.
17: Ciao Manfre.
1: Di Futuro Rossoblù. Allora, parto dal fondo di questo audio.
17: Parti dal fondo di questo audio.
1: Stadio, amministrazione.
17: Secondo me non è semplice, sicuramente per fare lo stadio ci vuole l'amministrazione.
1: Ma serve una legge sugli stadi?
17: Quella secondo me sicuramente, ma questo è
1: allora, aggiornata a quelle che sono le necessità.
17: Al netto degli stadi che sono stati fatti, perché comunque anche senza, perché poi bisogna essere anche onesti,
1: certo.
17: Anche senza legge sugli stadi, alcuni stadi sono stati fatti. Qualcosa un po' di particolare, Torino, senza entrare nel merito, però ci sono anche esempi virtuosi. Bergamo è un esempio virtuoso.
1: Certo.
17: Qualche altro esempio sta venendo avanti. Ok, per cui secondo
1: Firenze
17: me
1: Firenze è virtuoso?
17: No, Firenze ad esempio, quando si parla di amministrazione, penso se a Bologna l'amministrazione avesse fatto quello che hanno fatto a Firenze, perché
1: sono
17: poteva
1: d'accordo.
17: Farlo anche l'amministrazione di Bologna, infilarsi dentro a quel cul-de-sac dei fondi PNRR, eccetera, eccetera, eccetera.
1: E poi, quindi, alla fine adesso il commisso devono mettere 60 milioni.
17: Adesso è fermo, se non ricordo male, il commisso in punto di morte ha regalato. Sì. 20 milioni
1: 60 euro,
17: no, prima 20 prima regalato, no, questi sono 20 milioni al comune per mettere a posto, credo che ci fosse un problema con la ferrovia,
1: okay.
17: Ferrovia intendo curva, e poi però se vuoi andare avanti, comunque i comuni oggi hanno un taglio orizzontale su tante cose, fanno sempre più fatica a mettere non ne faccio un discorso politico, attenzione, fanno sempre più fatica a mettere soldi in determinate situazioni. Quindi sai,
1: ragazzi, no, io per legge intendo
17: nella vita di tutti, oggi comunque, a parte alcuni, la coperta è sempre più corta, e la coperta è sempre più corta dovunque, quindi diventa oggettivamente difficile.
1: Certo,
17: per però legge le amministrazioni sono la base per fare i stadi.
1: Per legge, io, sia chiaro, non intendo incentivi, fondi da destinare a, ma forse trovare una formula, e lì ci vuole la politica, ma anche le istituzioni, la federazione magari, per abbattere i tempi legati all'urbanistica, ai vincoli dei terreni, sciogliere tutte quelle cose che ti portano a 10 anni per poi la chiusura del progetto.
17: Allora, io credo che ci sia già questa formula, nel senso, quando loro parlano, ed è l'esempio virtuoso o meno, perché anche qui si apre sempre di un come si chiamano, commissario straordinario.
1: Sì.
17: L'hai avuto per il terremoto, l'hai avuto per tante cose in giro.
1: Ce l'hai per gli stadi oggi.
17: Ce l'hai per per gli stadi, ed è quella la figura che dovrebbe farti bypassare determinate cose. Ma prima ci vogliono i progetti, ma per arrivare ai progetti ci vuole, secondo me, appunto, l'intervento dello Stato. Non c'era un presidente federale.
1: Quindi adesso
17: non per forza, però ci vogliono aiuti in denaro. Io faccio un esempio, magari lo faccio un po' in maniera semplicistica, ok? Però io prendo l'esempio dei contributi.
1: O crediti d'imposta?
17: Ma no, aspetta, i contributi che tu paghi sullo stipendio dei giocatori. Se tu prendessi anche soltanto una quota parte di quelli da destinare, ogni società che deve fare lo stadio sa che può destinare il 50% dei contributi a fondo perduto in un fondo, ovviamente, dove qualunque fattura deve essere espulsata nella maniera più corretta per quello.
1: Ci vuole la politica.
17: Se tu ragioni Manfre, visto che ti piace farlo ogni volta, di quanti soldi, di quanto è il costo dei giocatori, costo lavoro, quello che tu chiami costo lavoro, per ogni società. Io credo che i soldi per venire fuori fai in fretta a trovarli. Sono soldi che non entrano nelle casse dello Stato, ma sono soldi che non escono, che è diverso, cioè tu mi insegni che è diverso se ti devo dare dei soldi oppure ne prendo meno di quelli che mi dai. Sono due conti completamente differenti. Per dirne una davvero da bar.
1: Ah, io sono talebano, blocco i mercati in entrata, cioè, per due anni a tutte le squadre, li obbligo.
17: Ma quello è sbagliato, però quello è sbagliato.
1: Però li trovano tutti
17: sì,
1: così.
17: Sì, però quello è sbagliato, ok? Cioè, quella è una forzatura di un sistema e non lo puoi fare. Questa invece è una cosa che puoi fare, anche perché, come sempre diciamo, è un discorso importante.
1: Beh, è fantascienza, ma sono d'accordo.
17: Non è fantascienza.
1: No, quello che ho detto io adesso.
17: No, dico, cioè, non sarebbe fantascienza fare una cosa del genere. Questa è la prima che ti può venire in mente ed è anche la più semplice da fare, secondo me.
1: Comunque, Monte, non so tu. Come la, cioè un po' in realtà lo so, però prima, no, si parlava un po' di tutto e di più. Oggi c'è burrasca sul mercato del Bologna e...
17: Ma è giusto che sia così, è giusto che il tifoso faccia il tifoso, ragazzi,
1: il tifoso,
17: ma faccia il tifoso, certo,
1: il tifoso deve fare il tifoso,
17: ma vorrei, cioè io non...
1: il tifoso deve fare il tifoso,
17: sarebbe punto. Strano il contrario, ragazzi,
1: e poi libero pensiero a tutti, certo. Però se oggi forse si può criticare Bologna, cioè prima, perché era nato da un messaggio di un ragazzo che diceva: non è possibile che non si possa criticare mai Bologna, e io ho risposto: ma santo Dio, ma viva la critica. E il mio ospite, non mi ricordo se era, penso Mottola, ha detto: è come si critica e cosa si critica, no? Ed eravamo insieme a discutere su questa cosa. Per esempio, il discorso stadio è un argomento su cui bisogna criticare un po' tutto, sia il Bologna che l'amministrazione, tutto, insomma, sono passati 12 anni, non c'è neanche oggi l'ombra della possibilità di tirare in piedi uno stadio, e nel calcio di oggi, quello che la raccontiamo tutti i giorni, che vedi in TV e a chi si occupa del movimento in generale, esatto. Cioè, quando io indico lì perché ci sono le immagini dei mondiali, è ogni giorno, è una pugnalata allo stomaco. Quindi non può non essere un argomento imprescindibile per un progetto sportivo, no? Come fai a fare un progetto sportivo prescindendo da un aspetto così importante per un mercato come quello del calcio, che tra l'altro è in profonda crisi?
17: Allora, quali sono gli asset? Se noi ragioniamo visto che parliamo sempre di aziende, società, eccetera, quali sono gli unici asset che ha una squadra di calcio? Ne ha tre, fondamentalmente. Reali, cioè importanti, a meno che non sei col merchandising in Manchester United o Real Madrid. I calciatori, ovviamente, il settore giovanile e lo stadio. Poi sono finiti. Quindi, i calciatori, se sei bravo, è Giovanni Sartori, sei stato molto bravo. Il settore giovanile, comunque, nel bene e nel male, adesso c'è stato un po' di caos.
1: Margotto,
17: adesso speriamo anche Piangerelli, però Piangerelli c'era già. Quindi sì. Sicuramente io credo che andrà in continuità, ok, col lavoro di Margot, eccetera. Comunque stavi lavorando bene. Però ti manca sempre un pezzo, un pilastro che forse ti fa il 30-40% di questo discorso che è lo stadio.
1: E per te è imprescindibile che questo discorso trovi un completamento? Cioè, se dovesse venire fuori che fra sei mesi ci dicono no, lo stadio non si farà. A quel punto
17: è un
1: problema. Non si farà. Perché? Bisogna vedere perché.
17: Esatto.
1: Bene, mettiamo che l'amministrazione dà totale apertura, ma non si trovano i fondi o i fondi non sono sufficienti per convincere di fare l'operazione.
17: Aspetta il governo.
1: O una nuova proprietà.
17: Questo sicuramente. Allora, ragazzi, le cose sono queste. Cioè,
1: questo deve fare, secondo me, sono questi. Oggi. Penso che il focus delle critiche a volte nascano da presupposti discutibili. Questi non sono insindacabili per me. Sono quelli dove forse aiuterebbero anche veramente un po' a crescere. Cioè, mettere pressione su questo argomento, secondo me, è una cosa utile. Capito? Mentre invece creare in maniera anche abbastanza l'apprezzamento o non apprezzamento è questione è gusto,
17: ma
1: non
17: sai,
1: però Manfred, su altri temi dove poi alla fine Bologna ha dimostrato di essere inattaccabile, secondo me diventa molto, molto dannoso, perché poi di fatto non ha neanche un fondamento e oltretutto controproducente, perché crea.
17: Io non credo, guarda, io non credo. Io come te ho tanti amici giornalisti per un motivo o per un altro. E io non penso che non vogliono parlarne o non vogliono scavare, non vogliono fare pressione. L'hanno fatta, non è che non l'hanno fatta. È che c'è qualcuno che in questo momento ha stato bandiera bianca e guarda quello che succede. Cioè, la verità è questa, in questo momento tanta gente...
1: Saputo stai dicendo?
17: No, no, giornalisti.
1: Ah.
17: Io ti parlo di giornalisti, ha stato bandiera bianca e guarda quello che succede. Non è che ne hanno parlato. Se tu vai a vedere le cronache...
1: Sullo stadio.
17: Il stadio se ne è detto di ogni, ne abbiamo detto ragazzi, ne abbiamo detto di ogni.
1: Ma secondo te Saputo ha alzato bandiera bianca e guarda quello che succede? Cioè, il fatto che lui abbia interrotto le iniezioni di capitale dentro fa parte di una scelta strategica sua chiara, sono finiti,
17: non ne metto più, io non lo so.
1: Oppure lui dice non ho possibilità di completare per esempio quello stadio, comunque un percorso che per noi è imprescindibile, quindi io mi fermo qua, quando si muove qualcosa poi chiamatevi.
17: Allora, se io ragionassi con un piano industriale,
1: io credo più alla prima versione, non alla seconda. Non credo che si sia fermato nel vedere come vanno le cose e poi vedrà.
17: No, io credo di più la seconda invece.
1: Sì,
17: Ma no, se me la ragioni, se, no, io ti vengo dietro. Vengo dietro sempre al ragionamento dell'azienda. Se la ragioniamo come azienda, se la ragioniamo come piano industriale e mi manca un asset, è normale che finché non ho quell'asset magari non vada avanti. Poi ti dico, io...
1: Sì, è possibile, non ne sono convinto però.
17: No, ma neanche io, che però faccio io. Spero sempre che uno rimetta. Beh, un pochino, ecco. Non dico che devi mettermi 100 milioni, però spero sempre che magari se puoi fare un'operazione fai, eccetera. Ma io sono convinto che oggi, secondo me, ne parlavo con Andy. Contento, non contento. Io sono contento di base se noi non tocchiamo questa squadra. Per me il miglior mercato del Bologna è non toccare questa squadra.
1: Però diventa difficile perché costa.
17: Allora, ragazzi, allora, o è facile o è difficile spendere.
1: No,
17: io dico la
1: costa,
17: mia.
1: Quando ho detto, io ho fatto un anno, ragazzi, dove la gente mi diceva: no, ma com'è possibile? Ma cosa dici? Perché mi mettevano il monte ingaggi, no? Io dicevo, ragazzi, monte ingaggi mancano 50 milioni di ammortamenti. Ma cosa state dicendo? Più tutte le commissioni.
17: No, ma
1: 130 milioni costa sta squadra di oggi. E Bologna senza coppa ricava 80-90 milioni.
17: Un po' alla volta scenderà, un po' alla volta scenderà, un po' alla volta. Comunque un po' di mercato in uscita l'hai già fatta, lo farai. Però ti sto dicendo, spero, io posso sperare
1: sì,
17: che non venga toccata l'anima di questa squadra più di quello che verrà, per motivi differenti. Esce Johnny, esce Remo,
1: sono già due.
17: Beh, però Remo è comunque un contratto importante. È uscito Bonifazio, è un contratto importante.
1: Sì.
17: Cioè, lì non è che prende due spicci, poi ovviamente ne devi mettere dentro un altro. Cioè, però comunque qualcosa va fuori. Adesso non è che i 130 sono sempre 130. Oggi quei 130 probabilmente sono 115, 110 già.
1: Sì.
17: Sì. Soltanto di stipendi tolti. Sì. Quindi, cioè, una quadra secondo me puoi trovare. Ma ripeto, come non siamo dentro il piano industriale Bologna a testa del presidente, ok? La mia speranza è che la tocchi il meno possibile. Questa squadra toccata il meno possibile da noi a tutti, come
1: anche
17: compreso.
1: Per me. Sì, così questo anche prima. Per me. Però è ovvio che questa situazione di partenza, sai, un mercato a zero, dove devi anche ridurre il costo della rosa complessivo, cioè il discorso è facile, Monte. Se hai una rosa che vale 130 ieri e domani vale anche 100, mettiamo 100, che per me dovrai fare comunque qualche plusvalenza per poter permettere di avere una rosa da 100, costo è meno forte.
17: Ah beh, certo.
1: Non è un'equazione scientifica.
17: Guardate, io di calcio,
1: però,
17: io di
1: però,
17: calcio non capisco niente, per me l'anno scorso è una scuola fortissima.
1: Anche per me.
17: Ma quindi non capiamo, siamo arrivati. No, non c'è qualcuno, uscite ai quarti,
1: sì,
17: non
1: sì,
17: capiamo niente.
1: Però per me era più forte di quella dell'anno prima. E qualcuno non è d'accordo.
17: Era più completa, dai.
1: Sì,
17: secondo me era più completa.
1: Molto più completa, dai. Molto.
17: Secondo me era più completa.
1: Va bene, andiamo in pausa e torniamo. E con i vostri messaggi, No, aspetta.
18: No. Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
19: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
18: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
20: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
21: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
22: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro, per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
23: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
24: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
25: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In fino al primo settembre troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
26: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene con la consulenza di veri professionisti della vista.
25: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
26: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
27: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
28: Questo divano è bellissimo.
29: Prendilo.
28: Aspetta, anche quello.
29: Deciditi.
28: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
29: Problemi seri.
28: Allora li provo tutti.
30: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
31: Ciao da Laura Cremaschi
32: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
31: I solari Trigger Niva Sun sono 10,49€, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Niva Sun Kids per i più piccoli a 9,49€ e lo stick SPF 50+ a 8,99€. E con due prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo, in omaggio alla custodia impermeabile per smartphone.
32: Acqua e sapone.
31: Oltre la convenienza.
33: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.
34: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
35: No, io lassù non ci salgo.
36: Neanche io, soffro di vertigini.
37: Manutenzione in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
38: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
39: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci ritrovati, le 12.43, mezzogiorno rosso-blu. Quando c'è Monte io mi diverto di più. Perché mi piace, facciamo chiacchiera come fossimo a mangiare a pranzo dove andiamo dopo. E quindi sì, diventa più divertente, perché comunque è più, dai, si chiacchiera, che è quello che possiamo fare tra l'altro in questo momento di mercato. E stavamo parlando un po' del momento, no? Perché è un momento burrascoso di mercato, c'è chi è arrabbiato, c'è chi non è arrabbiato. Il mi fido di Sartori, io dico ragazzi, sto mi fido di Sartori, cioè se poi alla fine deve fare dei mercati a zero e tutto quanto, e poi alla fine le cose non vanno, poi bisogna anche, cioè è troppa responsabilità. Il mi fido di Sartori gli dà ancora più responsabilità. Quando non è che puoi fare ogni anno il miracolo, no?
0: Quando c'è uno buono.
1: Però io ho anche detto, nelle scelte, quando arriva Sartori, arriva proprio per questo. Io forse lo farò. Vi farò ascoltare la conferenza di presentazione di Sartori. Io me la sono andata a rivedere. Non c'è nulla di quello che non è successo. Ce l'ha detto. In quella conferenza hanno detto, bisogna abbassare il monte ingaggi immediatamente. Prima cosa che deve fare, abbassare i costi. Seconda cosa, comprare a poco per avere tanto.
0: Mi permetti di dire una cosa?
1: Tutto quello che è successo.
0: Adesso finalmente il suo lavoro si è compiuto. È uscito Kevin Bonifazi.
1: Ah sì. Assolutamente.
0: Lo rispetto per Kevin, ovviamente.
1: Assolutamente, anche perché io sono l'unico che ha detto abbiamo fatto una gran presa.
0: Quindi, 16 milioni lordi ci ha costato.
1: Una follia.
0: Più dell'investimento del Storo Giovanile, troppo.
1: Già. Va bene, allora io voglio
0: tornare. Permetti una marchetta?
1: Sì, scusami.
0: Ma figurati, grazie. Allora, le marchette sono due. Intanto oggi faccio gli auguri alla Mut Salsa Mentari. Siamo andati a ritirare la targa per i 150 anni con il presidente Simone all'evento Lega Cop. Ma mi attacco a questo semplicemente per un motivo. E qualche giorno fa è successo un fatto increscioso in via Castiglione a uno dei nostri associati, che è Scovami, di Davide Abati. E hanno bruciato dei motorini davanti e hanno, diciamo, intaccato anche la sua attività. Attività giovane, appena partita, ragazzo molto bravo. E noi come Mut Salsa Mentari abbiamo dato un piccolo contributo. E lui ha fatto partire un crowdfunding per i danni, per ripartire, per cui se andate sulle sue pagine e volete stargli vicino, è un ragazzo di Bologna, porta avanti la tradizione e i valori di questa città, secondo me è una cosa carina da fare. O se non volete dare un contributo, appena riapre, andateci a mangiare, a bere qualcosa e
1: Scovami.
0: Scovami in via Castiglione e a fare un po' di baldoria lì. Basta, grazie.
1: Allora andiamo a trovarlo, eh? E io ci vado. Adesso che lo so, non lo conosco. Ma che altezza è di Castiglione? Fatta per fatta. Centro.
0: Sì, sì, no, no, sì, centro.
1: Galvani, zona Galvani, altezza
0: Passi Galvani, quando arrivi all'incrocio con Via Rialto, un po' più avanti.
1: Perfetto. Ok, in bocca al lupo allora, amico mio. Ieri ho conosciuto un ragazzo che ha fatto. Sono sorpreso. Vabbè, non voglio divagare, però ha aperto anche lui un'attività a 24 anni, un coraggio da leone. E sta andando bene, sono felicissimo. Dopo 5 anni e vabbè, basta.
0: Beh, io ragazzi,
1: in una zona di Bologna non semplice.
0: Faccio i complimenti a tutti quelli che oggi investono,
1: si buttano
0: e ci provano. E avranno sempre la mia stima se si possono aiutare.
1: Ah, io ieri ho detto, hai il coraggio che io non ho, perché non ce l'ho. E quindi è una stima. Va bene, bravi ragazzi. E bravo Monte, quindi Scovami, e se volete andare a vedere la sua pagina Facebook, immagino Instagram, oppure se volete andare a fare a mangiare una cosa da lui.
0: O a bere qualcosa.
1: Allora, volevo recuperare tutti i vostri messaggi, così, visto che comunque abbiamo toccato un po' di argomenti e anche un po' di polemiche, secondo me il Monte mi può dare una mano a darmi le sue letture, così non è un monologo. Però devo recuperarli, perché poi, come vi ho detto, uno che da ottobre a luglio non ha deciso cosa fare, per me può andare. Questo è Orso. Il nuovo Verdi, quello che ha fatto a Bologna, non lo farà da nessuna parte. Anzi, ci metto Beuke, ma Zierzè, di Berardi ce ne sono pochi. Sono cinico? No, realista. Cosa dici tu?
0: Non so cosa
1: io
0: pensare.
1: Io mi sono già espresso su Orso, quindi.
0: Io non so cosa pensare, ragazzi. È qua da 8 anni, ha fatto 85 gol, 300 presenze. Secondo me che stia o vada la bandiera del Bologna. Punto. Poi.
1: Assolutamente sì.
0: Non è in scadenza di contratto, ha un altro anno di contratto. Lui va oggettivamente a zero, si libererebbe a gennaio 2027. Quindi, se abbiamo. Comunque sostenuto John Lucumi, che non ha rinnovato col Bologna, o meglio che ancora non ha ricontratto col Bologna anche lui, deve valere anche per Riccardo Orsolini, secondo me. Cioè non capisco perché facciamo di due pesi due misure. Cioè se cioè come Orso ha il contratto, la proposta di contratto, anche John aveva la proposta di contratto, cioè, la situazione è la stessa, quindi secondo me deve valere la stessa regola, punto.
1: Chiaro.
0: Sosteniamo entrambi, io spero che resti, e se non resti a me ne fa una ragione, oh.
1: Chiaro,
0: punto.
1: Ok, buongiorno Manfred, che ne pensi di un centrocampo a tre con Cop Miners e Moro Mediani e quattro mezzale, Ferguson, Ugresic, Pobega e un altro giovane? Per me sarebbe intrigante e possibile anche per costi.
0: Ah no, intende come
1: due mediani vertici bassi, quindi
0: no, dice... intende come numero di giocatori, non come messi in campo, Manfred. Se no giochi in 12. Intende come numero di giocatori, cioè dice i sei giocatori che hai sono quelli.
1: Sì.
0: Non intende come li metti.
1: No, no, l'ho capito, però dice i due mediani, cioè i due vertici bassi sono Cop Miners e Moro e ci sta. E poi come mezzale Ferguson, Ugresic, Pobega e un altro giovane.
0: Grazie, Ugresic non so chi sia, quindi faccio fatica a dare un'opinione.
1: Neanche io.
0: Cop Miners l'ho visto forse.
1: Ma anche Bologna volta. Lo dicono così convinto, sicuramente piace. Io sul costo non è questione di pluma in questo caso, eh. Cioè noi dal Partizan abbiamo preso Ilic, non è andata bene per niente. È un po' il discorso della...
0: Perché non è andata bene?
1: Perché
0: devo 22 anni?
1: Sì, però devo dire la verità, chi l'ha scelto, e quindi posso dirlo, Sartori era molto, molto convinto, è rimasto un po' scottato, cioè l'ha visto, pensava fosse molto più pronto ad adattarsi anche alla Serie A, e invece ha fatto molta fatica.
0: C'è ancora tempo, è andato in prestito,
1: certo, però
0: vedrai a Valles magari.
1: Certo, cioè. Però sai, quando si cominciano a parlare di 8, 9, 10, se era partiti da 10 milioni e tutto, non se lo prende neanche quel rischio. Perché? Perché tra l'altro è un mercato che non gli permette di sbagliare, di investire 10 su un ragazzo di 19 anni che ha delle variabili molto, molto imprevedibili. Questo è quello che penso io, ma è anche figlio di un vecchio discorso su Ilic che conosco, quindi dico Ugresic benissimo se viene alle condizioni, però che non espongono troppo Bologna, non si espone su Ugresic in questo mercato Bologna, quindi devono essere delle cifre tutto sommato ragionevoli.
0: C'è il direttore,
1: non è questione di
0: quello che fa il direttore,
1: però vedi c'è modo e modo di dire le cose secondo me, quindi comunque in ogni caso va bene. Questo è il tema su Ugresic. Gli altri, per dire, ecco Cop Miners, Schira ha detto il Bologna ha offerto 10 milioni più il 30% sulla rivendita, non mi risulta per niente. Il Bologna non ha fatto un'offerta su Cop Miners, non l'ha trattato Junior ancora, poi domani un altro discorso, però in questo momento non c'è una trattativa.
0: Ma ripeto, il mercato è aperto l'altro giorno, io...
1: E io anche Cop Miners non lo conosco. Tu l'hai visto giocare la Z?
0: Sono una mezza partita.
1: Io
0: mezza,
1: no.
0: Mezza.
1: Io neanche quella.
0: Quindi
1: mezza.
0: Non sono, cioè, tra un po' si dice che non moranno.
1: Ho visto dei
0: neanche.
1: Video, mi sembra un ragazzo bravino, ma gioca in un campionato.
0: Ragazzi, sui video sono tutti fenomeni. Esatto. Quaresma era.
1: Esatto.
0: Era Garinza Quaresma, ragazzi. Esatto. Un saluto alla Marlboro, a Filippo Vecchi.
1: Esatto. Ok, aspetta, che... buongiorno Manfred. Ok, ma il mercato sarà a saldo zero o saldo attivo di più 30 come dicono i giornali? Perché è una bella differenza, c'hai ragione anche te. Allora, i giornali hanno stimato, probabilmente perché gli hanno dato questa cifra finale, che Bologna deve chiudere con un attivo di 30 milioni, quindi è così. Quei 30 milioni servono però per chiudere in pari. Quando io dico saldo zero, cioè Bologna deve chiudere senza che Saputo debba coprire delle perdite, zero, deve fare una patta, punto. Voi prendetela così, come si fa a fare una patta? Io non so come arrivi quel 30, per questo dico, siccome hanno messo 30, io immagino che il Fenucci, perché dai, chi è che lo dice? Fenucci, immagino, possa aver detto a chi ha scritto più 30, più o meno dovremmo arrivare lì. Io non ho neanche chiesto, io so che Bologna parte da 130 milioni di costi di rosa, senza l'Europa arriva a 90 milioni se proprio stiamo larghi di ricavi, ma... esatto. Ah, ma sono molto fiero di averlo detto.
0: Dai,
1: perché poi
0: scherzando.
1: Mi sono preso del Mavalama, figurati, ma qua. Quindi avrà 90 milioni di ricavi, c'è la regola purtroppo c'è, che ti dice per 100 che spendi 70 le puoi mettere nella rosa, forse quel più 30 asciugando il monte ingaggi e...
0: Ma non c'è tanto lontano.
1: No, no, ma per me è un numero, però io non te lo so neanche calcolare, hai capito? Quindi non so se sono più 30, più 20, più 40 o di più.
0: Non faccio, è un discorso davvero che a me non piace.
1: Però no, lui dice, la domanda è che il saldo zero o il più 30 sono due cose identiche, semplicemente c'è modo, anche qui c'è modo e modo di dirlo, il Bologna deve chiudere con un attivo per chiudere senza perdite. Questo è il tema, più facile di così, secondo me. Ci sta, no? Se no, saputo deve mettere dentro.
0: Che però è influenzato anche questo conto dalla politica degli ingaggi che vai a fare.
1: Assolutamente sì, certo.
0: Quindi, quando tu vai a scrivere più 30, 0, eccetera, ci sono un po' di variabili che in questo momento, secondo me...
1: Io non l'avrei scritto.
0: Fai fatica a, a capire.
1: Io non l'avrei scritto.
0: Ripeto, perché comunque non ci vogliono essere più iniezioni di...
1: Liquidità. Ma proprio per questo, per dire, ma anche Emi, mi ricordo che ha scritto su Repubblica, Emilio Marrese, e non siamo molto distanti come opinioni, per esempio io e lui, a differenza di altri, anche lui l'ha scritto, quindi è per questo che dico, evidentemente c'è stata un po' di uniformità e quindi mi immagino che sia questo, però secondo me è un modo di dire le cose che svia, cioè porta la gente a non capirci niente. La prenderei al contrario, come avevo fatto già da inizio anno, ed è più facile per me da capire, più che altro è da capire il motivo. Quello è un numero freddo che l'unica cosa che ti fa dire è devono fare attivo, devono rientrare che mi uccide, devono far cassa che mi uccide, e non è così, quindi comunque te l'ho già detto, devono fare attivo per non chiudere con delle perdite. Basta. Quanto lo scopriamo a fine mercato? No, lo scopriamo intorno a dicembre, in realtà, perché poi ci sono mille costi che vanno dentro la rosa, che sono appunto le commissioni degli agenti, gli ammortamenti, che Bologna ne paga un botto, perché per fortuna più o meno ha comprato sempre e ha fatto pochissimi prestiti, e gli ingaggi. Bene. Siamo economicamente la sesta, settima forza del campionato ed anche come organico. Come sempre più soldi hai e più sei tra i primi. Sesta, settima? È fiducioso.
0: Pur di no.
1: Anche io.
0: Pur che non ci siamo, se siamo dietro la settima.
1: Beh, con molta onestà, noi siamo tra l'ottavo e il nono posto della griglia.
0: No, economicamente parlando, certo. Cioè, poi bisogna vedere sempre qual è il discorso. La Lazio è davanti a te? Secondo te? In teoria sì. In pratica
1: ieri io dicevo sì, ma mi hanno detto no.
0: No, è appunto.
1: Tutti mi dicono no, probabilmente... mettere la Lazio davanti a Bologna.
0: È corretto. Quindi probabilmente sei lì. È ovvio che oggi hai una variabile in più, che è una variabile che però oggi probabilmente è dietro soltanto all'Inter.
1: Che no, infatti io metto ragazzi, Inter, poi Juve, Como, Napoli, basta, poi Roma,
0: Milan, economicamente, cioè.
1: Sì, poi
0: Fiorentina,
1: no, Atalanta,
0: giusto,
1: Fiorentina
0: e Bologna,
1: Lazio, facendo così 6-8,
0: tra l'8 e 10, dai. Cioè,
1: non si scappa, dai.
0: Il numero è quello lì.
1: Bisogna essere. Non si scappa. Quindi fai una grandissima stagione e qualcuno sbaglia. Per l'amor di Dio, magari veramente andiamo in Europa. Per me sarebbe un'impresa titanica,
0: aspetta,
1: stavolta.
0: Fermati, in queste condizioni.
1: Sì, in queste.
0: Perché
1: vabbè,
0: è ovvio che se dovrai guardare la forza delle proprietà, questa classifica si potrebbe cambiare.
1: Assolutamente sì.
0: Cioè, va stigmatizzato. Questo però va stigmatizzato per essere corretti.
1: Assolutamente sì. Noi stiamo parlando di un Bologna che farà il mercato a saldo zero. Quindi Bologna saldo mercato a saldo zero, più o meno la griglia potrebbe essere.
0: Poi vediamo, poi magari non è così. Non sia mai nella vita, dai.
1: Venezia mette 100 milioni su sto mercato.
0: Ah, ma gli ha messo anche il Parma, hai visto che fine ha fatto il Parma? certo, non può essere salvare.
1: Però ha fatto degli acquisti mica male,
0: no,
1: Basic.
0: Quello Sparta Praga non è male, oltretutto. Rachmani, quello gioca nel Napoli. E, però spendere per spendere è come spendi che fa la differenza, ragazzi.
1: Ah, questo è sicuro. Beh, l'hai visto da quando è arrivato Giovanni.
0: Cioè, quindi dai, non vuol dire che se uno può spendere di più,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: non
1: sì,
0: faccia
1: sì,
0: meglio.
1: Sono
0: eh?
1: D'accordo.
0: Ho un allenatore migliore, ho un gruppo migliore, ho una città migliore, tante cose fanno una stagione.
1: Da quando è arrivato Sartori, secondo me hai visto una bella differenza di come le hai spese. Alcuni non sono andati bene, Casale e compagnia varia, ma noi dobbiamo andare
0: gli prenderei il numero del lotto se andassero tutti bene. Però,
1: esatto.
0: Ragazzi, dai, su.
1: Gli facciamo fare il meteo, cioè, al posto di Johnny. Arriviamo subito.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da...
8: Iperceramica.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
10: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
11: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
12: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
13: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
14: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
15: Arredissima.
16: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
17: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
16: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
17: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
16: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
18: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
19: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
18: Questo finché non passi a euro.
20: E allora tutto diventa più...
18: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
40: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ciao, sono sempre Lorenzo Tenerife. Il tifoso deve fare il tifoso, ma non deve fare il baluba. Cioè, deve anche però essere cosciente dei tempi che stanno cambiando, anzi che sono cambiati già da parecchio. Cioè, non ci si può nascondere dietro il dito del fatto di essere tifosi. Cioè, allora essere tifosi vuol dire essere ottusi. Cioè, non sono assolutamente d'accordo. Io sono un grandissimo tifoso del Bologna da 45 anni, però penso di avere la testa di capire che i tempi sono cambiati. È già da mo'. Ciao da Lorenzo.
15: Qua sfondi una porta aperta, però
1: non siamo tutti uguali.
15: Non siamo tutti uguali e io non posso biasimare una persona che si può aspettare qualcosa di più. Io non biasimo nessuno, neanche perché io devo biasimare qualcuno, ragazzi? Secondo me non c'è una, non diamo il patentino ai tifosi, perché sennò.
1: Ma non credo che l'abbia fatto. Però
15: no,
1: lui
15: non
1: dice,
15: parlo con lui,
1: dice,
15: no, non parlo con lui, non dico, lui non ha detto più tifosi ma tifosi. Io dico che io capisco benissimo il messaggio, secondo me è un messaggio correttissimo in questo momento storico. Parlavamo di coperta corta prima e quando parli dei soldi degli altri.
1: Ma lui è meno ambizioso secondo te di
15: altri?
1: No,
15: non è meno ambizioso, secondo me l'ambizione non... sarebbe facile dire metto 200.000
1: perché è offensivo, cioè a me la cosa che dà fastidio,
15: però,
1: posso
15: però i soldi sono, ripeto, i soldi sono i soldi degli altri. Se domani arriva uno, se domani arriva uno, va dal presidente, gli compra il Bologna perché gli dice guarda io metto il Bologna in sicurezza, perché sono convinto che questo presidente qua una cosa la garantirà sempre, la sicurezza di questa società e la crescita di questa società, ok? Se domani arrivi te, ok, che gli dici guarda ci sono questi soldi qua e faccio anche questa cosa qua, lui probabilmente è il più felice del mondo. Se tu arrivi e fai quello che fai e metti a fondo perduto
1: mezzo miliardo
15: di euro, ma ragazzi, cioè, ma voi se aveste mezzo miliardo di euro a fondo perduto lo mettete in sto cavolo di paese e in questo campionato o andate in Premier? Per dire,
1: sì, io sono.
15: Per dirne uno, dai, cioè, dove c'è competitività, possibilità di crescita, certezza delle regole, possibilità di fare investimenti di un certo tipo nel calcio e nello sport.
1: Allora,
15: qua, no.
1: Parlavo con un dirigente però molto bravo
15: ragazzi,
1: e mi diceva: in fondo sono arrivati gli americani, l'unico che ha rotto lo schema, però, è il Como, tutti gli altri stanno molto in mano.
15: Ma perché vogliono speculare da un punto di vista immobiliare?
1: L'unica cosa che abbiamo notato come quasi eccezione, ma bisogna vedere dopo, è il Venezia, dove hanno messo 100 milioni sul mercato.
15: Ma Venezia è Venezia, però, ragazzi. Io amo.
1: Ma tu dici
15: città.
1: Che si sono fermati un po', alcuni si sono un attimo appiattiti, ma veramente perché stanno aspettando di capire? Cioè io per l'Italia vedo solo questa, quando ti dicevo ci vuole una legge sugli stadi, ma io lo dico perché potrebbe attrarre probabilmente, sai, in Italia dire speculazione.
15: Alza la mano.
1: È una cosa.
15: La speculazione è una brutta parola, lo dico da sempre. Non è una brutta parola.
1: Neanche per me, perché santa pazienza, ma cioè, perché uno dovrebbe fare?
15: Se uno fa investimenti, crea lavoro.
1: È per forza.
15: Cioè,
1: io sono d'accordissimo con te su questo. Allora, io dicevo, sai, l'unica cosa che vedo come orizzonte che mi può dare un po' di ottimismo è che fondamentalmente in Italia è un foglio bianco. Se tu fai un'ottima prefazione e magari dà l'opportunità di vedere dei margini di sviluppo e di crescita su almeno determinati tipi di progettualità sportive, forse arrivano. Allora, no? E anche a Bologna.
15: Scusami Manfred, riprendo il messaggio del 6-7, per 6-7,
1: sì.
15: Ridimmi un attimo, quali sono per te la prima? È l'Inter?
1: Sì.
15: Bene, cosa fanno Inter e Milan?
1: E poi purtroppo aspetta, seconda metto.
15: Aspetta, cosa fanno Inter e Milan? Vogliono fare lo?
1: Stadio.
15: Meazza, eccetera. Quindi la proprietà? E sono due fondi,
1: sì.
15: Vogliono fare quello perché hanno un interesse su quello,
1: sì.
15: E sul resto di Milano.
1: Poi dopo ci metto
15: il Como. Cosa vuole fare il Como?
1: Stadio.
15: Cosa vuole fare il Como? Stadio.
1: Napoli.
15: Aspetta,
1: stadio.
15: Poi la Juve. Detto. Cosa ha fatto la Juve?
1: Ce l'ha già.
15: Perfetto. Cosa vuole fare il Napoli con la Regione?
1: Stadio.
15: Perfetto. Poi c'è l'Atalanta.
1: Stadio.
15: Perfetto.
1: Fatto.
15: Poi c'è la Fiorentina.
1: Stadio, sta facendo.
15: Perfetto. Poi c'è, comunque c'è lo titolo che cosa parlava, cosa ha presentato? Ha detto che è una follia in quella conferenza stampa.
1: Stadio.
15: Sì, bene. Stadio. Cosa fa il Venezia?
1: Stadio,
15: ok.
1: Ragazzi, Bologna stadio.
15: Stiamo parlando di niente. Quindi
1: sono d'accordo.
15: Ragazzi, se tutti vanno in una direzione, probabilmente c'è bisogno per mettere in sicurezza ancora di più e dare una prospettiva differente a una società di calcio. E una forma di reddito differente che gli possa permettere di coprire in parte i costi lavoro, come ti piace dire a te, un'entrata in più.
1: Sì.
15: Fai uno stadio con due alberghi, dico due alberghi, che due alberghi ti daranno.
1: Ma tu lo sai che a Bologna abbiamo una convenzione in piedi, quella di Gazzoni, a 300.000 euro all'anno, dove paghi tutti i costi di gestione ordinaria e straordinaria. Una follia, eh?
15: Noi,
1: perché quelli straordinari sono una follia.
15: Nel 27
1: e non si riesce ad uscire da sta convenzione.
15: Ah, ma nel 27 ci esci, secondo me. Scade.
1: Non mi ricordo quando scade.
15: Il 27. Era ventennale, mi sembra, o trentennale.
1: La fece Gazzoni.
15: No, il 28, scusa, 27-28 quello che scade. Quando scade quella convenzione, si giocano tante partite, secondo me, anche in riferimento a quella, probabilmente. Però non sono così ferrato. Quindi
1: neanch'io moltissimo. Bisognerebbe chiamare Nando Emilio.
15: No, però comunque scade. Che scada, scade.
1: Io non ricordo la scadenza.
15: O 27 o 28, Manfred.
1: Però so che è in piedi ancora, addirittura, cioè parliamo veramente di 30 anni fa.
15: Ma c'era un'altra economia, era tutto appunto figlio di un mondo diverso, ragazzi. Cioè,
1: pensate, è cambiata soltanto negli ultimi 5 anni, è cambiato il mondo.
15: Vabbè, lascia stare, dal 20 in poi è successo il per voi.
1: Rido, c'è poco da ridere. Quindi questo, ma il mercato è saldo zero, l'abbiamo letto, non voglio lasciare indietro niente. Aspetta, ciao Manfred, secondo me adesso questo l'avevamo letto, scusatemi. Questo è di Orso, avevamo letto, scusami. Santa pazienza. Molti criticano il presidente dicendo che non spende abbastanza. Cosa ne pensate?
15: Abbiamo detto.
1: Sì. Buongiorno Manfredi, si sa perché è stato allontanato Margotto? Grazie Enrico, ti dico la verità, visioni diverse, vuol dire tutto, non vuol dire niente. Lo scopriremo? Vi prometto che ci proveremo. Me lo diranno? Non lo so. Sempre legato a questo, c'era un ragazzo che mi postava, lo devo recuperare, è più su, quindi adesso ci arriviamo, l'articolo oggi del Carlino, che ricostruiva un'ipotesi. Il calcio è uno spettacolo e proprio per quello mi piacerebbe rivedere allo stadio un giocatore come Roberto Baggio, che ho visto all'età di 12 anni. Qui permetto.
15: Robin ha visto, ma Joshua tanta roba.
1: Sì, sono d'accordo. Più che altro, purtroppo Robby Baggio fa parte di quelle categorie di giocatori che oggi voglio capire quanto costano, perché
15: ma no, oggi
1: o prendi un pensionato a 36 anni e gli dai 12 milioni di ingaggio all'anno.
15: Oggi Baggio è Mbappé.
1: Esatto.
15: 200. Allora,
1: se esatto.
15: 200.
1: Quindi questo è per dire come è cambiato,
15: cioè,
1: il calcio.
15: Se dai 120 a Tonali, cosa costa Roberto? Lanciamo un sondaggio, ragazzi. Se Tonali costa 120, quanto costa oggi Roberto Baggio dopo un'operazione? Neanche due. Dai ragazzi, quello che va dalla Fiorentina alla Juve, cosa costa?
1: Non lo saprei neanche dirti. Cioè, tu oggi potresti prenderti Vlahovic a zero, ma vuole 12 milioni netti all'anno.
15: 24 per te. Più le commissioni alla gente.
1: Sì. Come fai?
15: Cosa potrà avere? 30 ne vorrà?
1: Non lo so.
15: Cosa può avere? Cioè, ragazzi, il calcio sta morendo su quello. Il calcio sta morendo su quello.
1: Quindi quell'operazione lì, secondo me, oggi è veramente. Cioè, ti deve succedere. Ma io penso anche Guardiola al Brescia, per dire. Te lo ricordi?
15: Certo, ma giocavano Guardiola.
1: Cosa, una roba clamorosa.
15: Con Carletto Mazzoni.
1: Ma come fai oggi a immaginarti una cosa del genere?
15: No, Pepe era già diverso, non era comunque un giocatore di quella standing di Roberto Baggio, eh? Cioè, Pepe, bel giocatore, ma non era Iniesta, non era Xavi, ok?
1: Non lo so, non saprei cosa dirvi, però è proprio, però ti dà la dimensione, tu prova a immaginartelo, è veramente è impensabile. Poi magari Como la farà. A che costi? Non lo so. Magari Como la farà, perché Como, se deve pagare 7 milioni di ingaggio a uno, l'hai visto come ha fatto con in attacco con
15: cosa?
1: Sto invecchiando male.
15: Che squadra?
1: Il Como in attacco aveva
15: Morata,
1: che è andata malissimo, che lui gli desse 7 milioni di ingaggio all'anno. Quindi magari Como la farà, però non credo un giocatore a Roberto Baggio, perché non di Baggio ce n'è uno.
15: Beh, poi Nico Pazzo è un giocatore, non è Roberto Baggio, però è il prossimo 10 dell'Argentina, te lo messi, quindi.
1: Dici poi, che è il prossimo 10 dell'Argentina?
15: Sì, senza dubbio. Senza dubbio proprio.
1: Ciao Manfred, ma essendo una... Scusami. Perso, Anche i giocatori spagnoli arrivano da Zingonia? Non so perché devono arrivare da Zingonia, in che senso?
15: Bisogna vedere quando era riferito.
1: Sì, non riesco a ricollegarlo, scusami. E Salinas, giocatore spagnolo,
15: C'entra avanti? Cosa c'entra?
1: È un nome vero. No, no.
15: No, pensavo quella Salinas io.
1: No, no, Salinas è un terzino di 19 anni che giocava in seconda divisione spagnola.
15: Ok.
1: L'ha fatto Stadio Beneforti ed è un nome. È un nome reale. È un nome reale.
15: Mi verrebbe fatta una battuta su Beneforti, ma non te la faccio.
1: No, ne stanno arrivando un botto. Io lo risparmio, sono più buono di lui.
15: No, no, la mia battuta era: ho sentito un pezzo dove parlava dei 100 km di distanza da Firenze a Bologna.
1: In una radio di Firenze,
15: eccetera. Sì, una radio di Firenze. Io sarei veramente curioso per così con la Firenze in cupazza, cioè, sarei curioso, ma incuriosito, vado ad ascoltarmene.
1: Allora, c'era questo discorso, e allora me l'avete già scritto in due. Stamattina su Carlino c'è perché cacciano via Margotto, quindi ti posso dire il particolare.
15: Pausa scenica.
1: Allora ragazzi, io però il Carlino, porca miseria, stamattina non l'ho letto, colpa mia. Tu mi dici, quindi io non so se ha scritto esattamente così il Carlino. Posso trovare il pezzo dove...
15: Fatti mandare il pezzo dell'articolo.
1: Mi mandi il pezzo dell'articolo, ti scoccia? Poi io leggo il tuo, però metto nelle premesse perché non, insomma,

0: episodio, se non ricordo male, mettendolo come ipotesi, dove nella scelta di Margotto riguarda qualcosa del figlio, poi già si è saputo. Allora, permettendo il fatto che quando Stadio, per esempio, lo buttò fuori, disse, sembra aveva anche abbastanza, non so come dire, messo questa ipotesi non molto plausibile, perché c'era un discorso che riguardava anche il fatto che saputo figlio Jesse, dire saputo figlio non è anche bello, Jesse saputo si infortuna, ha un periodo di decompressione da infortunio e poi alla fine le ha giocate quasi tutte, e poi per quale motivo, ci si chiede, non mandare via allora, se proprio questa è la causa, l'allenatore, non Margotto. Tu metti come ipotesi che Margotto si è messo di traverso e quindi Margotto la paga. È andata così? Vai a sapere, amico mio.
1: Vi ricordate che non c'era Vlade Divac sotto i portici di Bologna? Eh? C'era Vlade Divac sotto i portici
0: sì,
1: di Bologna.
0: Sì, ma scusami, anche perché cosa
1: Radio
0: succede?
1: Radio Portico in generale. Su,
0: esatto, quest'inverno se ne sono dette di ogni su Bologna del perché ha avuto la flessione verso il basso e quant'altro. Quindi per un giornalista, secondo me, io te l'ho letta, potevano leggerla, va bene lo stesso. Non credo che Carlino l'abbia scritta così oggi, ma in ogni caso diventa veramente molto difficile valutare l'attendibilità di certe situazioni. Secondo me le sanno solo dentro. Poi, se domani Margotto ha voglia di parlare, lo racconterà e dirà: ho avuto un problema per questo motivo. Se domani chi? Marchetti, che è responsabile del settore giovanile, ne vorrà parlare, dirà qual è il problema. Così io non saprei veramente che pesci pigliare, vi dico la verità. Il pezzo del Carlino. E dopo ve lo recito. Comunque grazie Giorgio che me lo mandi, però sai, io così faccio una fatica. Allora, Carlino dice: a pesare negativamente per Margotto è stato anche il giudizio tecnico sul valore e sulle prospettive di crescita di Jesse Saputo, il figlio del presidente rossoblù in forza all'Under 18, nonché una gestione del ragazzo che evidentemente non è piaciuta ai piani alti di Casteldebole. Spazio a Luigi Piangerelli, dunque, che a Casteldebole era arrivato nel 2023 insieme a Margotto col ruolo di responsabile dell'attività di base. Luglio per Piangerelli, un mese portatore di felicità e bla bla bla bla bla bla, bla.
1: Radio Portico.
0: Questa qua è la versione che dava.
1: No, l'altro pezzo, dicevo.
0: Quello di prima, esatto, non è quello che ha scritto, infatti, ma mi sembrava strano che Carlino potesse raccontarla e ricostruirla così. E non l'ha fatto così. Non riesco a vedere chi ha scritto questo trafiletto, perché purtroppo si interrompe prima della firma sotto. E abbiamo detto comunque, dai. Chiuderei qui il discorso, poi se abbiamo degli aggiornamenti invece, però secondo me solo la società ne può parlare, o i protagonisti, perché sennò diventa veramente difficile. Sai il perché? Ah, ok, qua. Io sono tranquillo e sereno. Bene, lasciamo lavorare Sartore Di Vaio, ricorda ancora gli strali di quei tifosi che dicevano che eravamo messi male perché non si spendevano 10 cocuzze per comprare Supriaga. Fabio da Rovigo.
1: Bella Supriaga,
0: che fine
1: carino
0: ha fatto Supriaga?
1: La fine di che ha fatto Urbanski.
0: Ciao Manfred, cosa ne pensi del gol annullato? Devo andare in pausa. Allora leggo questo, Barbuto, e me ne vado subito. Vai. Cosa ne pensi del gol annullato alla Croazia ieri sera? Io non l'ho visto, tu l'hai visto?
1: Sì.
0: Capisco che il sensore dentro il pallone abbia rilevato un tocco, sicuramente dei capelli del giocatore croato, che non fa in alcun modo cambiare la direzione alla palla. Forse quel sensore andrebbe tarato un po' meglio. Ciao Luca, da Bologna.
1: Oh, era così, ci hanno messo, percettibile. Ci hanno messo un po', sì. Secondo
0: era così
1: me,
0: l'ha detto
1: secondo
0: anche
1: me
0: Leo
1: non
0: stamattina.
1: Lo vedi. Secondo me non lo vedi.
0: Anche Leo stamattina ha detto che è veramente percettibile.
1: Sì, siamo sempre lì. Se la tecnologia vale per l'unghia, vale anche per quello.
0: Per il capello.
1: La tecnologia non sbaglia.
0: Mi piace così, saggio Monte, avanti.
2: Sempre il ricordo.
0: Andiamo in pausa?
2: Sempre il ricordo di Aldone.
0: Sempre il ricordo di Aldone.
3: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
4: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
5: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
6: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
5: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini abruzzesi, porchetta di...

0: Riccia, Stinco, Spazio il Tirolesi e poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
1: A Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835. Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Salve Rob 57, provo a rimandare un messaggio inviato anche i giorni scorsi che non viene preso in considerazione, probabilmente perché ci siete in tanti. E va bene così, complimenti intanto al signor Mayfredi,
8: campione, grande allenatore.
7: Come mai noi abbiamo l'uomo, da quello che dicono i giornali, mi sembra il più ricco d'Italia, che è bolognese, credo il patron di Eon, perché non gli interessa un cazzo del Bologna? Perché dobbiamo avere una spia così noi altri?
9: Perché del Bologna del calcio per me.
10: Comunque non credo che sia bolognese, ma sia romano.
9: È romano.
10: E tendo a pensare che tifi Lazio. Di base.
9: Non so le sue preferenze calcistiche,
10: non,
9: ma
10: non credo di sbagliarmi, eh? Ok, facciamo così.
9: Boh, per come si è mosso, no, no. In generale, se avevano buttato lì un'ipotesi che potesse entrarne in calcio, io rimango molto sorpreso, perché si è sempre mosso molto dietro le quinte.
10: Una volta,
9: no?
10: Che tanto è nato, poi una volta che hai sdoganato quello che hai e quello che sei e chi sei, poi dietro le quinte ci stai più, eh? È stato bravo prima, rimane dietro le quinte, non conosceva nessuno, poi ormai da 2 anni si sa benissimo chi è. Punto. Però ripeto, credo che tifi Lazio.
9: Non credo che entrerà nel calcio. Però mai dire mai. Cioè, magari entra, prende una grande cantonata.
10: Se entra, può prendere una quota di minoranza del Bologna. Siamo contenti.
9: Non credo che prenderà mai Bologna. Neanche una quota.
10: E fammi sorridere, dai, Cristo.
9: Però è incredibile, cioè, è lì che vi dico: ma perché nessuno entra nel Bologna? Santa pazienza a dare una mano. Cioè, ma e tu, anche adesso che siamo comunque un po' più in ordine coi conti, con tutto.
10: Torno a prima. Ti rifaccio l'elenco delle classifiche.
9: Sì.
10: La motivazione è quella perché in questo momento entrano. C'è probabilmente un interesse particolare, perché su quello si possono fare degli investimenti.
9: Sono d'accordo, dai.
10: Cioè, se ci vanno tutti.
9: No, ma ci sta. Dai, vediamo. Insomma, questo è un anno abbastanza importante da questo punto di vista. Noi lo seguiremo e lì romperemo. Questo l'ho già letto. Questo l'abbiamo letto. Manfred, ma cosa ci fai già live? Perché avevo fatto un'ora in più per dare un cambio a Dario. Buongiorno Manfredi, non credi che sia meglio per Tedesco che la società faccia mercato dopo il ritiro, così il mister può comunicare dopo averli visti chi può fare le valigie e chi tenere? Roberto Dazzola, non credo che ci sia tutto sto tempo.
10: No, dai, cioè più gente Tedesco ha a Valles meglio, con la quale può lavorare, ragazzi, meglio, eh.
9: Poi ho sentito la disamina bellissima e chiara sul bilancio e sugli oneri che esso... Buongiorno Manfred, ho sentito la tua disamina bellissima e chiara sul bilancio e sugli oneri che esso comporta, tuttavia lasciami esprimere il mio rammarico che in questi anni e adesso la società avrebbe potuto avere un pochettino più di coraggio e intraprendenza. È comprensibile, però, se sei arrivato. Allora, un pensiero che tanti hanno è che Bologna, arrivato in Champions, avrebbe dovuto comunque spingere di più sul gas. Monte.
10: Come dargli torto?
9: Però io ti chiedo, però, se Bologna avesse speso 50 milioni in più l'anno scorso con l'Aston Villa.
10: No, vabbè, non lo sai, dai.
9: Sì, però con l'Aston
10: Sono
9: Villa.
10: Sono successe cose particolari. Partita strana attraverso di lui. Oh, io ragazzi, a me la partita con l'Aston Villa resta qua. Io vi dico fuori dai denti. Loro hanno vinto la coppa. Quel gol annullato giustamente attraverso di lui, se tutto. Io me la sarei giocata, secondo me, diversamente se quella andata fosse andata come pensavo, come speravo e come sono ancora convinto che in quella partita quel Bologna potesse giocare sì qualcosa sicuramente di più.
9: Quei 6 coi mano non andiamo da nessuna parte. Appunto. Ma senza
10: non
9: per quello che hai detto, per quello che ti sto per chiedere, scusami. Ma secondo te Bologna avrebbe avuto, tolto la Aston Villa, il Bologna aveva possibilità di vincere l'Europa League?
10: Per me sì.
9: Anche per me.
10: Per me sì.
9: Cioè, per quello che abbiamo visto nelle due partite con la Roma, il Bologna era qualcosa in più del Friburgo?
10: Sì, per me sì. Per me sì.
9: Certo, c'era Lione che è uscito in un modo incredibile, perché Lione aveva qualcosa in più del Bologna, forse, no?
10: Hendrick. Mm.
9: Però ecco, arrivato, cioè, quindi ritorno a dirvi, più intraprendenza.
10: Ma poi nel calcio ci vuole anche della fortuna. Poi ovvio che se tu mi dici, loro hanno Rodgers,
9: il problema, Villa, ragazzi, è quanti soldi
10: Watkins,
9: ci perdi. Perché
10: Onana, Tielemans, siamo d'accordo tutti.
9: Io devo vedere squadre fare utili. Io finché, ragazzi, io continuo a dire questo, cioè a me non mi spostate. Io prendo l'Atalanta come riferimento. L'Atalanta li fa. E comunque ha sempre un buon cuscino per compensare annate difficili. Io quando vedo società che perdono solo soldi in Italia, solo, tranne quelle che vivacchiano, se vuoi vivacchiamo anche noi.
10: Prima di arrivare agli utili delle squadre. C'è un passaggio ancora prima.
9: Non, sì, però io non posso chiedere a un proprietario di venire qua.
10: No. C'è un passaggio più importante.
9: È follia,
10: Manfred. C'è un passaggio più importante, secondo me. Deve la FIFA, la UEFA, chi ti pare a te, i governi, la comunità europea, non so chi ti pare a te, devono trovare un modo per mettere un freno a tutto quello che è le commissioni dei procuratori. E io non so, perché tanto salary cap qua non si può fare, ma comunque mettere un tetto agli ingaggi, qualcosa. Non puoi non andare in quella direzione. Non puoi non andare in quella direzione. Cioè, questa è la verità. Si dovrebbero mettere un tavolino, si dovrebbero mettere d'accordo. Il problema è che tu, finché hai dei fondi, degli arbi o degli oligarchi, che alla fine dei soldi non gliene frega niente perché ne hanno da buttare via, ok? Fai fatica a mettere a sistema questo discorso. Però quella delle commissioni, ragazzi, è una, non me ne voglia chi fa la gente, è una roba inopinata. Non si può guardare. Cioè, non si può guardare che tu mandi tuo figlio a giocare in un posto, o mandi i tuoi assistenti a giocare in un posto, perché prendi n volte di commissione in più rispetto a quello che magari prende un'altra parte. Cioè, è un discorso, secondo me, davvero che non c'entra niente con lo sport. Cioè, il calciatore ben pagato che paga il suo procuratore è un discorso. Il procuratore che gestisce, ci sono dei procuratori, ragazzi, leggevo una cosa sul Milan, cioè, il Milan adesso posso essere smentito, ma non credo, fa n affari con lo stesso procuratore perché gli permette di fare tanti ragionamenti differenti e magari trovare giocatori più in fretta, di mettersi d'accordo meglio, eccetera, per le commissioni. Cioè, ma che calcio è questo? Che modo di fare sport è questo? Cioè, un fondo speculativo, che forse a te piace perché fa utili, a me il calcio non piace. Cioè, un fondo speculativo per me non c'entra niente col calcio. Per me è Oaktree o Redbird. Cosa c'entrano col calcio? Pif, cosa c'entra? Pif non c'entra niente, Pif ributta. Ma sta gente qua cosa c'entra col mio calcio? Non c'entra niente.
9: Il Qatar è una formula particolare perché cioè, poi è rappresentato da
10: cosa c'entra? Cosa c'entrano quelli che nel basket sono andati a prendere i diritti di Brescia o i diritti di Cremona per portarli a Roma?
9: Lì veramente siamo.
10: Ah, ma siamo su sta roba qua però, eh. Cioè alla fine della fiera, magari in Italia no, però in Premier, quelli che sono stati in Premier hanno fatto sta roba qui. Si sono comprati e hanno iniziato a mettere per fare brigare, eccetera. Cosa c'entra col calcio? Cosa c'entra con lo sport? C'entra niente. Allora mi diverto di più a guardare i miei cinni a giocare a 13 anni, 15 anni, 16 anni, a parte genitori che vabbè, li lascerei fuori dalla...
9: No, per un tifoso è più
10: cioè, che dai, ma ragazzi, cos'è sta roba qua?
9: Ci sta.
10: Noi non siamo soltanto clienti, eh. Cioè una cosa che secondo me devono capire prima o poi è che noi in Europa il calcio, il basket, ancora di più il basket, poi ti fa fortitudo, figuratevi. Noi il basket lo viviamo da tifosi in maniera differente. Noi non siamo clienti, noi non saremo mai clienti, noi non saremo mai quelli che vanno prendi il tuo bellissimo bilancio dei Gunners di quanto incassano a pro capite a partita con i tifosi. Ma noi andiamo a mangiare le tagliatelle, il meloncello prima, andiamo a farci una birra con gli amici alla Frasca o al bar Dalla. Noi siamo questi qua, noi non siamo dei consumatori, noi siamo dei tifosi, è tutta un'altra cosa. Forse un giorno ci cambieranno, non cambiano le mie generazioni sicuramente, ma neanche quella dopo, non penso neanche a quella dei miei figli. Poi forse alla lunga vinceranno loro, o ne mangiano prima di riuscirci, ma ne mangiano parecchia, oppure fanno la Superlega. E questo è un altro discorso.
9: Mi hai messo in testa un'idea bruttissima.
10: Cioè, questa è la verità, ragazzi. Per me, poi io faccio il tifoso, ragazzi.
9: Dopo pranzo ti faccio una proposta.
10: Aiuto. Di matrimonio all'Elisa, io già dato.
9: No, però hai detto una cosa che in effetti dovrebbe far per... dopo pranzo ti dico una cosa. Ascolto Mezzogiorno Rosso-Blu e sento analisi su costi perché ed in che modo il Bologna si muove.
10: Hai già letto?
9: Non l'ho già letto.
10: Allora ce l'hanno uguale.
9: E vabbè, non, guarda, io sono molto più buono dei miei colleghi. Non lo leggo, mi fermo qua. Fermo restando che personalmente mi cadono le braccia, il motivo per cui si decida di comunicare in questo modo è fuori dalla mia comprensione, anche mio, Davide. Però io sto resistendo e non cito. Tra Rowe e Castro, se devi essere realista, il sacrificio andrebbe fatto per Rowe. Ah, però hai sei esterni, sicuramente hai più richieste. Se chiedi al cuore, dici nessuno dei due.
10: In ciò di do.
9: Perché avevo chiesto a oggi Dario ha chiesto a tutti gli ospiti chi, lo chiedo anche a te. Chi?
10: Io te l'ho detto prima.
9: Ma l'avevi detto?
10: Il mercato del Bologna è un grande mercato.
9: Se non vanno
10: non
9: via
10: escono Castro
9: due.
10: E Ro.
9: Tutte e due?
10: Perché non escono né Castro né Ro, secondo me.
9: Amico mio, secondo me non ce la facciamo.
10: Ma io sono positivo, sono ottimista, ragazzi. Cosa dire? Io te l'ho detto prima, ne parlavo con Andy. Per me il miglior mercato del Bologna è il mercato che tocca il meno possibile questa rosa nei giocatori che lo può fare. Ci riusciamo, sono il più felice del mondo. Non ci riusciamo, viva chi arriva.
9: Certo, ma se facessero una cosa così io punto. Stappo veramente la boccia. Punto. Sei stato molto chiaro ed esaustivo, ma a questo punto ti chiedo perché fior di imprenditori stranieri continuano a investire tanto rimettendoci nel calcio?
10: Te l'abbiamo spiegato, lo stadio.
9: Direi di sì, anche se qualcuno un po' si è fermato. Quando Sartori era al Chievo era un altro calcio e altri numeri, è vero. C'è un perché logico tale per cui il Bologna avrebbe dovuto investire un pacco di soldi sul Dallara che non sarebbe mai stato di proprietà della società, Stefano?
10: Perché in quel momento storico c'era un'altra economia.
9: E poi era anche un compromesso.
10: In quel momento storico c'era un'altra economia.
9: Ciao Man, sono un nostalgico ed un sognatore, voglio tenere Castro e Rowe come Mirko. Perché... Per lo stadio voglio restare al Dallara, magari coinvolgendo società come Macron, dici, già detto più volte, è uno degli stadi più iconici del mondo, perché poi con uno stadio nuovo cosa si farebbe con il Dallara? I concerti, il rugby?
10: Penso che col Dallara avrebbero dei progetti comunque.
9: Sì, penso che il Comune le abbia, questo sì.
10: Beh, il Dallara non credo che sia più un ostacolo a questo progetto.
9: Sì, esatto. Su questo, per fortuna, guarda, è l'unico passo in avanti che ci abbiamo messo.
10: Mica poco,
9: anni, 12 anni, però questo è un passo in avanti fatto, questo si può dire. Ciao Manfredi, stamane Dario ha chiesto ai suoi ospiti, questo l'abbiamo letto, scusami, dove andare a mangiare a pranzo? Hashtag io mi fido di Sartori.
10: Facciamo qua, ti puoi fidare di me allora.
9: Esatto. E con la vicenda Miretti, giocatore che nemmeno il Genoa lo vuole, mi sembra di essere tornato indietro di 10 anni e
10: ma
9: temo.
10: Dai.
9: Ma dai, ma perché deve centrare uno l'altro? Lascia perdere. No.
10: Ma Miretti dov'è?
9: Esatto.
10: Non era già arrivato, perché mi ricordavo che era già arrivato il primo luglio.
9: Comunque, ragazzi, questa storia del se è arrivato questo l'ha preso lui, se è arrivato questo l'ha preso l'altro, se l'ha arrivato questo l'ha preso Fenucci. Vi giuro, bisogna togliersi di testa questa roba qua. Eh? Cioè, anche quando arriva Casale lo prendono Sartori, di Vaio, Fenucci. Quando arriva Zirze, lo prendono Sartori, di Vaio, Fenucci. Poi sicuramente magari qualcuno è più caldo su uno e qualcuno è più caldo sull'altro, ma comunque va sicuro che questa storia del se è buono l'ha preso lui, se è scarso l'ha preso l'altro, metto dentro Fenucci, Sartori e Di Vaio, tutti e tre, è roba vecchia che è più che superata, direi. Ok.
10: Su questo alzo le mani, sul secondo.
9: Qual è?
10: Lucumi Orsolini.
9: Lucumi Orsolini non è la stessa situazione. È la stessa ora, infatti Lucumi va via, Orsolini per rispetto del BFC non può andare via a zero. Cosa vuol dire?
10: Perché? Giuro che non ho capito.
9: Aspetta, prima scriveva, vediamo se c'è. La critica distruttiva, perché ha scritto anche questo, deve essere fatta al comune. È liberissimo di ritirare i suoi 40 milioni, visto i costi cresciuti, ma non può il comune comunque non fare un restyling essendo di sua proprietà. Quindi se non c'è lo stadio, basta aspettare Godot, almeno rendiamolo più confortevole. Poi scrivi, Lucumi non è la stessa situazione con Orsolini.
10: Ma che sono due ore differenti.
9: È la stessa ora, cioè lui dice ora è la stessa situazione, infatti Lucumi va via. Orsolini per il rispetto del BFC non può andare via a zero, cioè l'anno prossimo. Comunque sappi che Lucumi a zero non ci va via e che Orso a zero da Bologna non ci andrà via.
10: Oppure va via l'anno prossimo a zero. Lucumi va via a zero l'anno prossimo, cioè fa un anno a Bologna, fa un altro anno a Bologna in quel caso, ragazzi.
9: Può essere,
10: magari.
9: Sì. Io firmo, visto che non sono soldi miei.
10: Anch'io.
9: Okay. Buongiorno, Orso scade il 30 giugno 27, non gennaio 27.
10: Infatti a gennaio può firmare a zero con chiunque.
9: Assolutamente.
10: Scusami, Stellina.
9: Assolutamente. Gianluca Bologna, però Lucumi aveva chiesto la cessione, Orso no, questa non è una piccola differenza, mi sembra giusto. Berg nazionale giovenese norvegese per il centrocampo, direi che non possiamo più permettercelo, molto forte. Atos, buongiorno, ho un'idea, per fare cassa facciamo vendere a Saltori il pullman della squadra e così muoviamo il mercato, va bene. Ciao Manfredi, Varzi ha detto che Bologna è su un 2006 difensore del Real Madrid, sei niente te, l'ho letto, mi devo ricordare chi è però.
11: Parliamo durante la pubblicità.
9: Dobbiamo andare, guarda, pubblicità e parliamo.
12: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
13: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
14: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
13: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
15: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
16: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
17: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
16: Questo finché non passi a euro.
18: E allora tutto diventa più...
16: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
19: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
20: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
19: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
20: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
19: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
20: www.sorcevannini.it.
21: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
22: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles. E proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
23: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: E allora ci siamo rientrati. Mirko, ti leggo questo messaggio. Ah, ti ringrazio sulla premessa, sei anche troppo buono, ma quando parli del Bologna metti un'ansia della Madonna.
10: È un ansiolitico, ragazzi, ve lo dico. Non vi preoccupate, sì. Non lo fa solo col Bologna.
9: Stai sereno, pensa al presente e non al futuro, altrimenti non ti passa più. Con affetto. Ci può stare, dai. È vero. Cioè, a me preme il discorso dello stadio in una maniera clamorosa.
10: Ma penso che prema tutti, per un motivo o per un altro.
9: Sono uno di quelli che purtroppo non riescono a vedere il calcio di oggi senza. Quindi mi preoccupa per la situazione che si è venuta a creare dopo 12 anni. Quindi è tutto lì, hai capito? Per il resto, tipo per il mercato, sono uno che non si mette le ansie da mercato invece. Ci arrivo più in fondo.
10: Perché c'è Giovanni Sartori.
9: No, perché dai, so come lo devono fare, su. Quindi non, adesso non mi viene da sparare a zero, non ce l'ho quella roba lì. Lo scorso anno, questo è Zinone. Quanto ha speso la Fiorentina? E molti si pensava che avesse fatto una buona squadra, più Pioli allenatore. Come dite bene voi, bisogna sbagliare veramente poco. Tornando ad Odgaard, se devi comprare un immobile, tengo Odgaard seconda punta a patto che ci sia Castro. Se c'è Dallinga mi devo tutelare per un altro possibile flop con una punta abbastanza affidabile. Zinone, tu lo vedresti Odgaard seconda punta dietro Castro e parte Dallinga?
10: Ma guarda, io darei un'altra possibilità a Dallinga, quindi sono uno dei pochi rimasti. Per me lo vorrei vedere che sta bene fisicamente.
9: Anche io.
10: Ha fatto un anno difficile.
9: Guarda,
10: difficile.
9: Ti dico la verità, ma io sono troppo buono e me ne rendo conto. Io a Dallinga un anno
10: ma io voglio bene
9: darei
10: a tutti. Quindi.
9: Ma perché è stato male? Cioè io non glielo nascondo questo fatto. Poi, che sia uno che per me soffre un po' troppo il dolore, ecco, questo sì. Ha un limite. Oh, ne abbiamo avuti.
10: Me lo fai vedere che sta bene.
9: Ma starà bene secondo te? Cioè, o sono problemi che poi
10: ma
9: si
10: no,
9: trascina?
10: Io penso che i problemi che ha avuto sono problemi risolvibili.
9: Bruttissima pubalgia il primo anno, cioè, operato, ernia praticamente inguinale, una sorta di ernia inguinale, e il secondo anno una brutta tendinite
10: che probabilmente
9: al flessore che non è riuscita a sistemare e che comunque faceva fatica a giocarci sopra. Questi sono stati i due problemi, giusto per chi magari è meno attento a queste cose. Oddio, e se andasse a scadenza sarebbe un bel colpo, anche se dalla sua cessione non si ricaverebbe chissà, certo, che Lucumi.
10: Guarda, credo che hai la fila bella che ti dice se facciamo un anno tutti, ragazzi.
9: Ma essere tra le migliori 8 società italiane ed essere stato nelle migliori d'Europa non è ambizione? Allora anche l'Inter non è ambiziosa, vince solo in Italia. Se fosse ambiziosa vincerebbe le coppe, non solo, darebbe forse quei soldi a Palestra. L'ambizione è nel creare un progetto sano che si possa anche autoalimentare. Grande società, Forza Bologna. Sono lui d'accordo. È molto, molto,
10: cioè, che ci stia il progetto sano, sono d'accordo. Non è essere filo societari. In questo caso riprende il messaggio del ragazzo di Tenerife.
9: Per logica, Venezia può essere un brand spendibile come Como, anche di più, allora, se vogliamo. Como si è ritagliato veramente l'extra lusso come mercato turistico.
10: Beh, sai, George
9: i matrimoni, ma anche solo i matrimoni, ragazzi.
10: Sì, no, Giorgio c'è andato a vivere, però. Stiamo parlando di un'icona mondiale che è andata a vivere a Como. Cioè, lui come tanti altri,
9: Sì, poi io ho lavorato in quel settore lì per tanto e vi assicuro che già Como aveva veramente avuto un boost incredibile negli ultimi 15 anni, lascia perdere George Clooney, però grandissimi e ricchi di tutto il mondo andavano a sposarsi e continuano a sposarsi.
10: Un posto magnifico, ragazzi. È un posto magnifico. Aspetta, è un posto magnifico per.
9: Però Venezia più.
10: Fermati.
9: Se
10: no.
9: vogliamo. Non no. dal punto di vista del turismo.
10: Se ci devo vivere. Se ci devo vivere o trascorrere.
9: Per l'amor di Dio.
10: Come è un posto magnifico per le persone normali.
9: Sono d'accordo.
10: Se hai della disponibilità economica, è un posto senza senso. Attenzione, cioè, e qui stiamo parlando di gente che ha un potere economico senza senso.
9: Sì, sì. Quindi, comunque, lui dice la logica. Quindi, alcuni investitori stanno spostando il mirino rispetto all'obiettivo che avevano i primi americani. Sto ragionando scollegato,
10: no,
9: immagino.
10: Ma no, certo.
9: Ah, no, ascoltandovi, sto ragionando.
10: No, non tanto, se ci pensi Roma, Milano. E Como?
9: Sì, Venezia. Fanno parte di un discorso.
10: Se cioè,
9: tu dici che stanno legando il turismo al business calcistico.
10: Beh,
9: il Como l'ha fatto senza dubbio.
10: Gli immobiliari vanno dove c'è la possibilità che questi crescano, dove c'è turismo di livello,
9: sì.
10: Ovviamente crescono di più.
9: Visit Como, adesso c'è la Como Cup dove ti vai a farla 3 giorni con hotel di lusso.
10: A Napoli.
9: Che loro sta spingendo tantissimo.
10: Tu pensa all'offerta che hanno fatto a Napoli. A Napoli fanno la Coppa America.
9: Il problema è che qua abbiamo Ryanair.
10: Oh, fanno la Coppa, America. Fanno la Coppa America.
9: Ma legare un progetto turistico per amplificare il business Bologna è possibile per te? Noi in effetti avremo la Motor Valley.
10: Allora, fermati. Tu parli con la persona sbagliata di questo. Cioè, mi esce sangue rosso blu. Per me è il posto bello del mondo, anche eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sono sbagliato. Poi è logico che se mi dici. Cioè, io per me vuole bene tutte. Quindi non faccio testo su questo discorso, ragazzi. Ovvio che poi vai a guardare i numeri, come che piacciono sempre a te i numeri, cioè delle presenze turistiche, guardi le presenze turistiche di un e capisci tante cose degli investimenti che fanno. Como ha, a differenza delle altre, Venezia è l'unica che ha entrambi, secondo me. Cioè,
9: certo.
10: Leisure e diciamo quello normale,
9: forse anche Roma.
10: Sì, ma perché Roma è Roma, cioè Roma è il posto più bello del mondo, cioè la capitale del mondo, secondo me, quindi anche lì
9: No, per dire che ne hanno tutte e due. Se ti sposti però ecco, vai nel sito del Como e vedi
10: sì.
9: Visit Como,
10: ma
9: tutto
10: anche,
9: molto legato,
10: cioè,
9: veramente al progetto.
10: Io credo, ma come Palermo,
9: bravissimo.
10: Palermo c'è un mondo di turismo, la Sicilia è un posto incredibile, cioè l'Italia è tutta un posto incredibile, quindi se il calcio ti può servire per fare investimenti legati a infrastrutture turistiche o altro, ma ben vengano.
9: Quanti soldi hanno? Chiede il Como. 52 billion di patrimonio. Considera che tutta la famiglia Saputo arriva a 6.
10: Hanno più soldi loro che la Serie A messa insieme, credo.
9: Sì.
10: No, forse no, parliamo vicini.
9: Ma e non mi ricordo. Vabbè, dai, adesso
10: no,
9: Exor
10: c'ha i fondi, quindi quei fondi non puoi mettere, non
9: in
10: ci
9: effetti,
10: puoi mettere
9: ragione,
10: i fondi in mezzo
9: bravo.
10: A questo discorso, dai.
9: Buongiorno Manfredi e Mirko. Manfred, puoi smettere di parlare del Como che mi fastidisce sempre di più, Michi.
10: Ciao, Michi.
9: Ma non ne parliamo volentieri, io dico la verità, ne parliamo con realismo e un po' di preoccupazione, perché questi se continuano così, però vi ho anche detto in tempi non sospetti, circa 6 mesi fa, hanno detto oh,
0: Quattro
9: guarda
0: Luca.
9: Che noi ci fermiamo.
0: Quattro Luca.
9: Quindi vediamo se si fermeranno. È più facile uno stadio nuovo sotto le due torri piuttosto che uno
10: che un altro Baggio.
9: Un nome come Baggio a Bologna oggi, Luca da Bologna. Sì, ti
10: ma
9: quotiamo.
10: Non vale, vale per tanti, non solo per il Bologna.
9: Ti quotiamo, Luca. Roberto Baggio, dopo i 20 gol a Bologna ci vorrebbero 250 milioni.
10: Pensa prima. Mm-hmm.
9: Si può fare autofinanziamento anche investendo più milioni. Qui mi stuzzichi, non voglio rispondere.
10: No, no, che
9: ribadisco.
10: Fini la settimana prossima.
9: Ribadisco il concetto. Io, ragazzi, siete secondo me, purtroppo non li guardate i dati, quindi io riporto i dati e vi dico: non ci riescono, nessuno.
10: No, ad esempio,
9: comunque, ribadisco il concetto: con professionisti come Sartori, un budget di mercato può portarti tante plusvalenze, molte di più di un mercato da zero budget con saldo più 25 milioni. Finito il mercato, più 25 milioni, tu non leggi niente. Ma te lo dico io.
10: Non fa il
9: se dai 50 milioni a Sartori, e ti dico che gliele hanno dati, in un anno possono diventare 150, la moltiplicazione del pane e dei pesci che piace molto ai miei colleghi. E poi alla fine io vi dico, quando gliele hai dato a Sartori, e Sartori è stato bravo, e sono arrivati Zirze e Ndoye, quando hai venduto Zirze Ndoye, quando hai venduto Calafiori, quando hai venduto Beukema, quando hai venduto chi vuoi tu, siamo qua a chiedergliene di metterne ancora. C'è bisogno di un'altra dimostrazione per dirti che purtroppo così non basta, oppure ti arrendi a un'evidenza che è empirica e scientifica e la finiamo con sta stronzata?
10: C'è un problema di fondo, secondo me.
9: No, c'è un problema. Aspetta, che proprio piace farsi un film che non c'è, ma questa non è colpa sua, è colpa di chi lo dice pensando di informare la gente.
10: Ma io non so, che questo ragazzo, ti aggiungo una chiave di lettura, però quando fai quel tipo di mercato, ok, che non sei in Europa, che non hai vinto niente, eccetera, probabilmente hai anche meno pretese da un punto di vista di ingaggio di certi giocatori e di certe agenti.
9: Questo certo.
10: E anche quando vai a trattare certi giocatori, magari li prendi a una certa cifra. Quando però sei dall'altra parte, sei stato bravo, ti fai pagare di più giocatori, e quindi quando tu vai a comprare paghi di più giocatori. Pagavi meno giocatori, ora devi pagare di più, perché? Perché comunque sei arrivato già al risultato e magari cerchi anche giocatori un po' più affidabili o affermati, ok? A quel punto però vai a sbattere contro al discorso che facevi prima dei ricavi e delle perdite. È un gatto che si morde la coda, una coperta corta che si chiude soltanto se ci metti dei soldi o meno. Dai ragazzi, siamo sempre lì, c'è un discorso di tritrito, uno la guarda in un modo, uno la guarda in un altro. Speriamo di andare bene e che facciamo una buona squadra, appunto. Io non ho un dubbio su questo, ragazzi, non ho un dubbio.
9: Cristo. Comunque, purtroppo, adesso non voglio perdere la pazienza, però non posso parlare sempre delle stesse cose, purtroppo. No, facendolo ci ritroviamo a dire mettiamone degli altri. I cartellini sono arrivati a costare talmente tanto ad avere tante voci annesse che purtroppo la compravendita fine a se stessa non porta grandi moltiplicazioni di numeri, perché poi nel frattempo c'è una rosa da pagare con dei costi da pagare,
10: dai,
9: che è quello
10: discorso,
9: che purtroppo
10: dai.
9: Tante volte non si mette in conto, tipo 50 milioni di ammortamenti.
10: Non
9: che
10: mi appassiona questo discorso, ma.
9: No, però bisogna cercare di spiegare a queste persone per quale motivo purtroppo una speranza non si può buttare lì come certezza acquisita, e purtroppo è un errore che molti di noi hanno fatto, e queste sono le conseguenze. Lo stadio da solo, anche perché, ragazzi, cioè,
10: dai, basta con quel discorso.
9: Va bene, però posso partire da un concetto. Se io sono uno che comunque deve mettere 5 milioni e sa che ce n'è uno che gliene moltiplica 20, tu non lo fai?
10: Ma gli ho chiesto il numero dell'otto, ti ho detto.
9: Ok, quindi se fosse vero quello che dice questo, ma questo veramente pensa di avere la furbizia di dire, e allora abbiamo uno stupido,
10: ecco, vedi.
9: Che non sì, su Sassuolo si sa di Ugresic. Quindi se fosse così, ti assicuro, lo farebbero.
10: Vai,
9: chiaro, perché è logico farlo. Lo stadio da solo non risolve il problema, bisogna riformare completamente il movimento, e questo siamo d'accordo, però intanto lo stadio vanno fatti, intanto che aspettiamo le riforme. Procuratori non possono andare a percentuale, ma a commissione fissa sarebbe una buona idea, secondo me, ma non solo in Italia. E poi i settori giovanili, Mauro Tornitore. Giustissimo. Se Nico Pazza è il nuovo numero 10 dell'Argentina, e finalmente siamo arrivati a Dani Fabbri. Allora, ciao ragazzi, è il momento di cambiare perché il nuovo allenatore, nuove esigenze, soprattutto nel reparto offensivo. Dietro, a parte un paio di estremi bassi, sei a posto, puoi far uscire Casale per un altro centrale. Ti servono un paio di pedine in mezzo al campo, sono d'accordo. Devi lavorare sul reparto offensivo, soprattutto centralmente, perché le richieste non sono uguali agli anni passati. Dani sostiene,
10: certo, con
9: che
10: Tedesco,
9: attacca la profondità. Certo. E in questo Dallinga forse meglio di Castro. Comunque, se Nico Pazza è il nuovo 10 dell'Argentina, possiamo toglierli per i prossimi 15 anni dalle pretendenti al mondiale, perché dice che è molto compassato, con un ritmo basso. Nel calcio di oggi, per esempio, il Premier, Dani, parlo di ieri, sta, proprio, non lo vede lui.
10: No, o lui è abbastanza buono, non è che ne hai tanti. Al momento, poi ne arriverà qualcun altro.
9: Perché sono tutti buoni? Bene. Poi, Vacca Fabione. Ciao Manfre, ha ragione il Monte su Baggio, fu un'operazione clamorosa e come se da noi oggi arrivasse Mané o Kane. Parlo di giocatori sopra i 30 anni.
10: Harry Kane però mi piace anche.
9: Ma io dico che arriva un pallone d'oro, non dico che arriva Messi, ma per me Baggio di allora
10: è Leo Messi.
9: Per me è Leo Messi, poi da italiano
10: per me è Leo Messi.
9: E da uno che è Baggio per me
10: è Leo Messi.
9: Io ho due foto a casa di calciatori, una è di Cruyff e l'altra è di Baggio.
10: Vai.
9: È impensabile, quindi dice buongiorno Manfre, ma pensare che una società di calcio possa aprire un'attività di procuratori ti sembra un'idea così impossibile? Per De Laurentiis no. De Laurentiis ha detto gli agenti dei giocatori dovremmo farlo noi.
10: Ha ragione, come fa con i diritti d'immagine?
9: Questo per tentare di tenere i soldi in casa, questo è quello che dice De Laurentiis, che lui forza, però non dice cose strampalate, irrealizzabile.
10: De Laurentiis dice i problemi sono qua, i soldi li paga, la mia voce d'uscita maggiore è quella insieme all'ingaggio dei giocatori, cioè sono quelli.
9: È la prima regola che da bimbi si impara nei campetti, il padrone del pallone gioca sempre. Si riferisce a
10: quelle Piangerelli, vai avanti.
9: Questo è Piangerelli ancora.
10: No, lascia stare, non hai tempo.
9: Sì, ce l'ho, dai.
10: Ma poi non risponde.
0: Salve, scusate, sono ancora Roby 57. In relazione a quello che si stava discutendo prima sul fatto di Saputo del figlio, ma io faccio fatica a credere che un presidente onnipotente da 11 anni, quasi 12, a Bologna, con tutto quello che ha fatto per la persona per bene, che a me sembra, debba rischiare di rovinare la sua reputazione, eccetera, perché vuole che il figlio giochi in prima squadra. Ma mi sembra mai possibile. Io, quasi 70 anni, faccio fatica a crederci, però
9: non lo so.
10: Radio vale, Portico,
9: te l'ho detto, bisogna adultare, cioè dai, da tanto ne usciranno mille di queste, però mi piace anche il messaggio,
10: ma
9: di
10: ragazzi,
9: prima,
10: magari sti cristiani hanno discusso,
9: che
10: ma
9: pallone ce l'ho io.
10: Cioè io veramente
9: sì,
10: cioè magari non discute.
9: E noi che andiamo in ritiro ci sono giocatori, se no inizio io ad allenarmi. Beh, la base che c'è però è buona, dai, la base che c'è è buona. E allora ragazzi, vi devo salutare, ho un botto di messaggi, ma come mai? Vedi Monte che quando siamo in due, e poi alla fine sono arrivati un pacco di messaggi, mi dispiace non averli letti, vi do un grande bacio, un abbraccio, volevo parlare di Fortitudo anche con te, santa pazienza, mi sono dimenticato, ti tocca venire anche lunedì, Mircone, e ciao a tutti, buon weekend,
10: ciao,
9: mi raccomando.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
5: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Nettuno Bologna 1.
29: Sono le 13:59.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Tutto pronto a Teheran per i funerali di Ali Khamenei, esposte nella grande moschea alle bare della guida suprema Ayatollah e di altri quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani. Intanto, fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere ad avvio dei negoziati il ministro degli esteri iraniano Arganci e il capo negoziatore, nonché presidente del Parlamento, Ghalibaf, obiettivo sabotare le trattative. Ieri sera a Villa Taverna i festeggiamenti per il 4 luglio, nei 250 anni dell'indipendenza americana, presenti molti rappresentanti del governo italiano e delle istituzioni, ma non Giorgia Meloni. Incontro tra Tajani e l'ambasciatore USA a Roma, Fertitta. Tra Italia e Stati Uniti rapporti di amicizia saldissimi, ha detto il nostro ministro degli esteri.
7: L'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Va oltre i rapporti personali, oltre le frasi più o meno dialettiche, ed è sempre stata contraddistinta dalla consapevolezza di una forte e necessaria solidarietà transatlantica.
6: Formula 1, Gran Premio di Bretagna, Silverstone si ripropone il duello Mercedes tra il leader iridato Kimi Antonelli e George Russell. Oggi libere, domani qualifiche sprint, domenica alle 16 la gara lunga. Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
8: Nettuno Bologna 1. Vuoi una nuova macchina da giardino?
11: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
8: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
11: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
8: Manferdini, la certezza dei professionisti.
11: Approfitta ora degli extra sconti.
12: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
13: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
14: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
13: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
14: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
15: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
17: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
18: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
30: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
18: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini abruzzesi, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e poi dalle 21:30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
30: A Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
31: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
32: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
31: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
32: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
31: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
34: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
35: Quasi gol, presentato da
36: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
37: Parola di Riccardo Orsolini.
36: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
38: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
0: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
1: Et che pe, u carot.
35: Nettuno Bologna 1, quasi gol, con Leo Vicari.
2: Le 14.04, Leo Vicari, quasi gol, ciao, 366-402-4022, lo sapete, per mettervi in contatto con noi, con il sottoscritto, con i tronisti, gli ospiti, fino alle 16.30, mandateci WhatsApp, mandateci foto, come sempre compromettenti, io ve lo chiedo, ci teniamo, vocali che ascolto, sono in regia oggi, quindi li ascolto durante le pause pubblicitarie, perché oggi sono io che mi vesto da scure della censura e mi dà una mano Paolo Alberti. Ciao Paolo.
3: Tutti,
2: come stai?
3: Ma dai, di corsa, ma bene, tutto a posto. Sì, è ufficialmente iniziata la nuova stagione, quindi
2: è ufficialmente iniziata la nuova stagione anche per l'Adamant Ferrara, quindi
3: assolutamente sì, siamo qua che ci lavoriamo su.
2: Luglio per una squadra di basket è un po' diverso del luglio della squadra di calcio, però perlomeno per la squadra, perché...
3: per la squadra sì, perché almeno al nostro livello prima di del 10-15 di agosto non succede niente dal punto di vista proprio pratico, cioè i raduni di solito sono incominciano nella prima quindicina di agosto, quindi non è come il calcio che adesso fra qualche giorno iniziano al netto dei mondialati già i raduni.
2: Mi piace i mondialati, mi piace. Cioè mondialati scritto tutto attaccato, non i mondialati, cioè
3: esatto, mondialati è un neologismo per identificare
2: i mondiali
3: della situazione.
2: Esatto. Allora io saluto Amedeo che ieri mi ha salutato, ci ascolta, lavora all'S Lunga, ho fatto una figura all'S Lunga di cui dopo vi parlerò. E questa settimana abbiamo parlato della gavetta, abbiamo parlato dei portieri, oggi vorrei parlare anche di Arnautovic che molla la nazionale, vorrei parlarvi delle dichiarazioni di Batistuta, facciamo un po' tutto con Paolo, non vedo l'ora di cominciare chiedendoti ad esempio, ecco, avevi un portiere idolo tu? Abbiamo scatenato questa settimana, siamo stati scatenati, cioè ci hanno invaso di messaggi perché è un argomento che piace, cioè parlare di portieri. Certo. Avevi un modello, un idolo? Stavi in porta da cinno mai? No, cioè sei alto anche, insomma, magari uno dice.
3: Allora, da cinno dipende, spesso e volentieri c'era un necessario turnover che non si vedeva l'ora che finisse il tuo turno in porta.
2: Sì, in quel senso, turnover.
3: E spesso con la modalità il famoso portiere volante, che era un'accezione sbagliata, nel senso che nessuno ha mai vietato al portiere di impostare, farsi tutta la fascia, crossare, tirare in porta, però per sottolineare il fatto che non è che fosse necessario stare solo tra i pali si diceva tu sei portiere volante, quindi partecipavi al gioco, anche perché raramente da bimbo sei 11 contro 11, quindi insomma sono partitelle che assomigliano più al calcetto che al calcio.
2: Sì. Calci ce n'erano, calci quello... Calci...
3: Sì, sì, beh, poi ho iniziato in un cortile in cemento. Quindi.
2: Beh, ragazzi, più che in certe partite di Serie A, quando andavi giù.
3: Sì, sì, sì, sì, sì, però insomma, si ripete un po' quello che abbiamo detto nelle scorse puntate. Era un mondo diverso in cui insomma sbucciarsi le ginocchia era normale,
2: certo,
3: non partivano denunce al comune perché c'è il brecciolino, ecco, ti eri fatto male, basta.
2: Beh, sì, okay, va bene.
3: Non era necessario dare la colpa a qualcuno, ecco. A livello di proiezione, di ammirazione per qualcuno, guarda, Vabbè, al netto che io sono entrato nel mondo Bologna da tifoso vero che seguiva, che andava anche allo stadio eccetera, nel momento in cui Zinetti sostituisce Memo in porta nella stagione 78-79, e quindi da quel momento in poi i portieri del Bologna ovviamente erano un riferimento di ruolo, non del Bologna, ovviamente affezione per Zoff, perché mi ha dato una gioia mostruosa. Era, cioè, io il mondiale dell'82 avevo 11 anni, me lo sono goduto da matti, e avevo una ammirazione circense per Giaguaro Castellini, perché era il classico portiere che su un innocuo colpo di testa centrale comunque volava e quindi per me era uno spettacolo fantastico, oltre ad essere forte, però insomma lo preferivo rispetto per esempio a Zoff, che insomma era molto più di posizione. Dopo ne ho avuti vari e non mi sono mai dispiaciuti quelli matti, molto spesso del Belgio, da Faf a
2: Predom, sì.
3: E poi sì, insomma ne ho avuti parecchi di riferimenti insomma importanti.
2: Ce l'hai ancora, permettimi, alla tua età, ce l'hai ancora l'occhio per il portiere? Oppure l'importante fondamentalmente è che la palla non entri? Cioè, ce l'abbiamo ancora l'orgasmino di avere il portiere, il portiere che ci piace?
3: Un pochino sì, anche se forse tra tutti è il ruolo che è cambiato di più rispetto a quando ero giovane, quindi adesso, poi per fortuna purtroppo ce lo mettete voi, non è più sufficiente parare. Poi tutti dicono no, l'importante è che il portiere pari, sì, ma non è più sufficiente, perché se sei come il Giaguaro Castellini e poi hai due piedi come lo Gozzo, tu in porta non ci puoi più giocare.
2: Sì, il problema è che non può neanche giocare lo Gozzo difensore centrale, poi.
3: No, neanche, esatto. Cioè no, potrebbe giocare, ma fino al decimo, undicesimo, dopo andrebbe fuori.
2: Sì, sì, non lo mettono in campo, ecco, insomma.
3: Allora, sarebbe un rischio, ecco.
2: Allora, ritenevo Cervone della Roma imbattibile, dice questo ascoltatore, che sì, si autodenuncia, però dice non so perché. Cioè, però beh, era uno dei primi portieri veramente molto alti e mastodontici, no? Cioè, tutti, Paolo, no?
3: Sì, ma anche molto agili, perché faceva le paratone, i tuffi, quindi era anche molto evidente nella sua prestazione. Ma ci sono, e spesso sono passati anche da Roma, dei portieri piuttosto così vivaci. E io per esempio nelle primissime fasi della sua carriera mi sembrava molto molto forte Sterkere. Poi è venuto a Bologna e
2: era molto molto forte. Era molto, sì, molto, sì, forte.
3: Cioè, sì, io vedevo che parava tutto, e poi è venuto a Bologna e ho rimpianto Antonioli, del quale non ero un grandissimo tifoso, ne coglievo molto anche i difetti oltre che i pregi. Ma sì, quell'anno lì probabilmente non avremmo dovuto fare l'intertoto con un portiere normale.
2: Sì, Orsolini sarebbe fenomenale anche in porta, ti dice Matte Negri, che ci tiene a intervenire anche su un argomento del ripiegamento del suo pupillo, no? Cioè, quando gli si chiede, certo, di tornare indietro, lui giocherebbe anche in porta.
3: Sì, sì, lui giocherebbe anche in porta, infatti sta accettando le condizioni sontuose per un panchinaro che offre il Bologna con grande entusiasmo. Mi sembra che questo amore non sia corrispostissimo, poi
2: non mi fare così che avremo bandiere, però. Non mi fare così, però, che siamo quasi a fine della stagione, non finiamo con le orsolineidi,
3: no, beh, siamo pronti a ripartire.
2: Da Cinno Dassaiev, il fortissimo portiere della Russia, anche, dice Andrea, sì, 76.
3: Sì, sì, sì. Dassaiev a me piaceva molto. Mi ricordo di averlo conosciuto proprio in Mondiale 82, in cui parava tanto. Poi è uno dei classici che, per quanto mi riguarda, era nella mia galleria dei fenomeni e ci veniva collocato ai lui in partite per lui funeste. Cioè, lui fece una gran partita, mi sembra, col Brasile, però persero, perché poi il Brasile dell'82 castigato da Rossi, era una squadra fenomenale, e rimane negli occhi di tutti come portiere paralizzato da quel gol di Van Basten nell'Europeo 88, sì, che è uno dei più bei gol della storia del calcio, in cui neanche un fenomeno come Dadasayev ha provato a parare, perché una roba improbabile che non ti aspetti neanche.
2: Sì, quello è probabilmente anche imparabile quello, cioè al di là del fatto che l'aggettivo viene anche abusato, forse quel tiro era imparabile.
3: Sì, secondo me sì. Oltre al fatto che non probabilmente quel tipo di giocata in quel modo lì non te l'aspetti, e quindi non parti neanche.

0: E quando uscì dalle giovanili della Juve per andare, non ricordo dove, francamente, in Serie B, lui credeva che tutto gli fosse dovuto e al terzo giorno ha capito invece che lui era l'ultima ruota del carro, fondamentalmente. Cioè, quella, e ha detto mi è servito moltissimo, però qualcun altro potrebbe prenderla male anche una cosa del genere, se non sei predisposto, non pronto, predisposto.
1: No, no, assolutamente. Io ti dico, nel mio vissuto, che non è sempre stato quello della dirigenza sportiva, ma anche dove sono stato dirigente in altri settori, ovviamente non sono nato dirigente, quindi credo di averlo anche citato altrove, per esempio la mia epopea di oltre 10 anni nel turismo è iniziata in affiancamento in un'agenzia di viaggi dell'Interland bolognese, dove fondamentalmente gran parte dell'orario di lavoro, oltre alle classiche fotocopie, era timbrare i cataloghi, ovvero arrivavano queste, visto che non era ancora un'epoca digitale web, arrivavano dai tour operator questi pallet di cataloghi e tu ti mettevi nello sgabuzzo a o timbrarli col timbro dell'agenzia o attaccare l'adesivo con i numeri di riferimento dell'agenzia sulla quarta di copertina, e tum, e tum, e tum, però qualcuno deve pur farlo e tu sei l'ultimo arrivato a lo fare. Voglio dire, nell'ambito sportivo sì, devo notare che il percepito è cambiato molto, un po' perché ormai è un mondo globalizzato in cui succede di tutto, si vede di tutto e tutti sono protagonisti. Vedo degli annunci di squadre di terza categoria con grafiche da Serie A e atteggiamenti. Sì, sei di buono nello sport, che specie negli sport e i livelli che frequento io è forzosamente necessaria la meritocrazia, quindi scendi dal pero poi in fretta. Cioè, se arrivi pensando di essere il nuovo Michael Jordan a 17 anni, ci metti 2 allenamenti per metterti a posto. Ecco.
0: Credi che sia fondamentale per tutti?
1: No, non è necessario. Cioè, un po' come il discorso sulla naia, che tutti, adesso che non c'è più la naia, sì. Noi sì che soffrivamo e ci siamo fatti il letto da solo, eccetera.
0: Sì. Ti avrebbe fatto bene a te.
1: Esatto. Di predisposizione da un lato e di educazione familiare dall'altro. Cioè, ci sono ragazzi giovani disponibilissimi, adesso io non l'abbiamo ufficializzato ma lo nominerò a brevissimo un nuovo responsabile della comunicazione qua a Ferrara, che nuovo non è perché è il terzo anno che lavoro con lui, e che 2 anni fa era un giovanissimo fotografo timidissimo, ma che facendosi un mazzo tanto e con una voglia di crescere e di imparare altrettanto grande, ha fatto dei passi da gigante ed è giusto che gli si dia questa responsabilità.
0: Sì, ma però è stato però l'hai notato tu.
1: Frustarlo.
0: Però l'hai anche notato, magari qualcuno
1: primo era disponibilissimo.
0: Sì, sì, dimmi pure Paolo, no, dicevi, cioè tu l'hai notato, lui era disponibile, cioè quindi si sono
1: creato. Ma lui era disponibile e ha capito soprattutto che se ti togli da, che ne so, Milano, Bologna, eccetera, e tutto ciò che non è calcio in Italia, nello sport, è fatto di gente che va molto, molto oltre, parlo fuori dal campo, va molto oltre quelle che sono le sue mansioni da contratto. Perché è necessario? Perché non ci sono i soldi per avere 4 persone per fare un lavoro e allora 1/2 devono lavorare per 4, devi uscire dal tuo seminato e quindi se serve fare un pezzo in più lo fai. Quindi ci vuole la predisposizione di chi arriva, la comprensione del mondo dove c'è e poi, senza tirarsela troppo, probabilmente anche che da sopra arrivi l'esempio. Cioè, quando vedi il tuo superiore, diciamo così, che con altrettanta disponibilità si mette a fare la qualunque, compreso il facchino, certo. Se non sei stupido dici, ah ok, funziona così.
0: Arriviamo subito.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. sabato 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro Summer Fest 2026, una

0: Serata esplosiva con Borlenghi, Crescentine e Tigelle dalle 18.30 e poi dalle 21.30 il Kiwi Summer Tour 2026 per ballare tutta la musica degli anni 70, 80 e 90 insieme agli storici, mitici DJ del Kiwi Cathedral. Sponsor ufficiale La Mimosa Summer Fest il 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro.
1: Ehi, non ti piace la pappa?
2: Forse vuole qualcosa di più.
1: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
2: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
1: Ok, ordiniamo subito.
2: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
3: Arrivano i saldi a Barberino Outlet. Dal 4 luglio sconti fino al 50% sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non lasciarteli scappare. Questo weekend shopping fino alle 21.
4: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
5: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: 14:23, Leo Vicari, quasi gol. Ciao di nuovo, voi al 366 402 4022, ce ne scrivete un po' di cotte di

0: vuol dire esatto, stavi in trincea,
1: cioè, quindi, sacrifici, certo.
0: E stavi ai ranghi più bassi, esatto, è stato mutuata in, in tanti altri ambiti. Paolo Arnautovic molla la nazionale, ci pensi ad Arnautovic? È un,
1: no, onestamente non
0: ti è rimasto?
1: No, cioè, l'ho apprezzato ovviamente tra la nostra fila, era bellissimo giocatore, ma già mi posi dalla parte di Motta nel momento in cui avevo, cioè, era scoppiata la polemica, non lo fa giocare, che lui in realtà era zoppo, perché prima di tutto la squadra, ma non in maniera opposta ad Arnaut, cioè per me non c'era un dualismo, semplicemente rispettavo le idee di chi doveva mettermi in campo,
0: sì.
1: Quindi grande rispetto per il giocatore che ci ha fatto godere, fatto vedere del bellissimo calcio nel momento in cui è andato via. Non dico che ho stappato lo champagne, ma non è di quelli che, a differenza, per dire, di Zirze, lo diceva la volta scorsa, no?
0: Sì.
1: Mi è rimasto il voglino dentro, ecco.
0: Ti è rimasto anche adesso il voglino di Zirze?
1: Beh, Zirze appartiene a uno di quei poeti che...
0: Cioè, riscalderesti la minestra a Zirze?
1: Sì, te l'ho detto l'altra volta, se per un concatenarsi di eventi siamo obbligati a fare lo scambio con Castro perché deve funzionare così e arriva Zirze, ecco, cioè nell'ipotesi va via Castro e mi dice arriva Zirze, è uno dei pochi con cui ti dico beh, vabbè, a me va bene.
0: No, anche per me è assoluto, anche per me è assoluto. Sì, non ricordavo che l'avessi detto l'altra volta, scusa. È assoluto Zirze, come sarà sempre assoluto Salemakers per me.
1: Sì, poi non lo so alla fine dei conti, dei conteggi, o se addirittura sia conteggiabile questo o quel giocatore, ma cioè, perché poi il dato esiste, i dati ci sono, le statistiche pure, ma non sono oggettivi al 100%, quindi io non ti so dire alla fine di un anno in cui, che ne so, Zirze ne fa 10 e Castro ne fa 9, chi ha reso di più?
0: No, ma Paolo, ma sarebbe, ma
1: io
0: anche
1: parlo di poesia.
0: No,
1: cioè,
0: esatto, ma poi gusto.
1: Per me è una, cioè, roba bellissima, e magari a un altro piace più Caravaggio.
0: Per, cioè, fortuna, esatto, c'è ancora il gusto personale, c'è ancora la possibilità di andare anche controcorrente, perché no?
1: Ah, certo.
0: Ciao, volevo sapere da Paolo se vuole più bene a Balotelli o a Mattenegri. Questo è un altro quesito, no, senza il quale non comincia il weekend.
1: No, io voglio bene a Matte, cioè Balotelli, non sono così cattivo nei confronti di Balotelli come il mondo si diverte a fare.
0: Anch'io.
1: Ogni volta.
0: Anch'io. Anzi.
1: Non lo apprezzo particolarmente, ma mi è sembrato che si esagerasse anche un filo attribuendogli anche il suo riscaldamento,
0: sì,
1: globale.
0: Ma allora, ma quegli anni lì,
1: Negri lo critico, sì, di più, ma proprio perché gli voglio molto bene. Capisco che un amante
0: è pedagogico,
1: non corrisposto, sì, soffra, ecco.
0: Ma quegli anni lì, Paolo, quegli anni in cui Balotelli non trova il centro di gravità permanente per il suo mondo, quegli anni in cui il Bologna non è né carne né pesce, sono stati tanti, ma quella scintilla solo io avrei voluto che scattasse.
1: Ma poteva essere un'idea, anche se probabilmente poco come dire matchabile, per dirla come dicono quelli che parlano bene, con un Bologna che comunque, se oggi si parla di tetto di ingaggi, all'epoca si parlava ancora di più di tetto di ingaggi, però dal punto di vista puramente concettuale assolutamente
0: per tutti e due.
1: Sì, cioè, tanto adesso parlare dopo si fa presto, fare 13 lunedì, per citare un grande allenatore,
0: sì,
1: è comoda, però
0: adesso per citare un grande allenatore ok, no, che l'avranno detta in tanti questa, no? Poi
1: no,
0: ultimamente magari l'ha citata di più che l'ha citata uno, però insomma adesso
1: okay. A me piace pensare che sia originale, io l'ho detto almeno 1000 volte nella vita, ma va bene.
0: No, esatto,
1: dal punto di vista puramente

0: quello che ha detto ultimamente.
1: Puramente concettuale, mi sarebbe piaciuto vederlo e credo che avrebbe, secondo me, al Bologna non avrebbe tolto, anzi sicuramente insomma comunque qualcosa avrebbe aggiunto, dato quel contesto di quel Bologna. Forse anche lui, proprio per la particolarità della piazza, delle aspettative, visto che insomma ha inanellato una serie di delusioni non indifferenti, magari poteva essere una deviazione interessante, premesso che secondo me è uno di quei calciatori che quando smette si gira indietro e dice: cavolo, potevo fare molto di più, che cretino sono stato, ma si è esagerato nell'imputargli da un lato una grandezza infinita che evidentemente tale non era, e dall'altro la colpa di buttarla nel cesso come se la testa fosse una roba slegata a tutto il resto, che invece fa parte del pacchetto completo. Ed esagerando, io mi ricordo nell'annata di Brescia, dove nella stessa pagina potevi leggere la delusione, il fallimento Balotelli, tant'è vero che il Brescia verrà retrocesso, grande colpo del Milan che compra dal Brescia Tonali. Allora, cioè, come funziona? Sì. Cioè, il Brescia va giù, però sì. Tonali è un fenomeno, Balotelli è colpevole. Cioè.
0: Esatto.
1: Visto che si gioca di squadra, evitiamo questi sillogismi e lasciamo perdere.
2: Sì, questo io lo leggo a quello che è stato un mio argomento qualche settimana fa, quello sugli allenatori che rifiutano certe squadre perché non c'è una base che gli permetta di arrivare in Champions. Ma siete voi che dovete farla la base?
1: No, ma infatti al paio con le garanzie richieste dai
2: Italiani. Ma le garanzie richieste, esatto.
1: Nei momenti in cui pareva che ci fosse una trattativa e io mi chiedevo, ma scusa, cioè, e tu? Esatto. Che garanzie dai a me? Perché
2: i follower, non so cosa importi tu.
1: Dei giocatori potenzialmente buoni, ma insomma ci dovrai mettere del tuo, perché cioè, arrivare quarto con una squadra di campioni, voglio dire, se sei bravo ti do una squadra da sesto posto che speriamo di arrivare quarti.
2: Cioè, esatto, posto, cioè, non posso solo chiederti di non fare danni. Sì.
1: Esatto, tra l'altro ti pago benino per quella roba lì, quindi
2: allora ci dicono: Balotelli al Bologna avrebbe fatto bene, ma Tenegri non lo so, dice questo ascoltatore che è mio.

0: non esisteva il fair play finanziario, non esistevano le multe UEFA che si abbattono senza pietà anche su squadre un tempo intoccabili come la Juve. Credo che nel 2026 un tifoso non possa non essere perlomeno informato, pena il lamentarsi senza costrutto della plumoneria del proprietario di turno. Sapere che certe ristrettezze sono anche frutto di regolamenti dell'UEFA più o meno opinabili mette tutto in un'altra prospettiva. Che ne pensate?
1: No, ma guarda,
0: Paolo, il tifoso che deve essere anche minimamente preparato, deve avere un 6-meno di preparazione sulle sulle multe dell'UEFA, sul fair play finanziario, sulle rose.
1: Dimmi. Io vado oltre, nel senso che il tifoso è libero di tifare come cavolo gli pare,
0: è quello,
1: quindi far prevalere al 100% la pancia, essere un po' sì un po' no, essere un appassionato anche di appunto regolamenti, procedure, eventuali multe, parametri, fair play eccetera, esserlo del tutto, cioè può fare quello che gli pare. A me piacerebbe solo una cosa, che nel momento in cui si fa una scelta, quella sia, cioè nel senso, se ti vuoi informare come riterrei opportuno, perché comunque ormai è diventato parte integrante del gioco, ok, parliamo di questo, e quindi il taglio della discussione è con il campo da una parte, ma anche tutto ciò che succede fuori dal campo. Puoi assolutamente dire: a me non me ne frega niente, non sono un ragioniere, ma poi secondo me hai meno diritto di sparare a zero, che sia un messaggio in radio, che sia un bar, che sia un social, sentenziando e a volte addirittura offendendo chi deve per forza occuparsene, ovvero la società. Cioè, se tu dici: a me non me ne frega niente, io voglio vedere il Zugadur, voglio vedere il giocatore, la squadra,
0: faccino loro, faccino,
1: esatto, poi toccatina dentro le tasche, va via Rowe e arriva un altro. Non puoi dire come facciamo più 20, più 30 e non avere nessuna contesta di come funziona, perché allora cioè, è come un ateo che disquisisce di teologia. Cioè,
0: però arrivo io minimamente dall'opposizione. Non ha sbagliato il calcio però a portare il tifoso a non dover essere solo tifoso, perché rischia a quel punto di inquinare la sua parte di pancia, il fanciullo che è in lui, il sognatore, e dopo lo perde anche come utente. Dopo, se tu mi trasformi il tifoso in utente, l'utente può essere utente anche di altre cose e poi magari a fine del mese non ci arriva e deve fare delle scelte e quindi sceglie altro.
1: Questo certamente, però non è stato un progetto secondo me pianificato dal calcio. Adesso, invece di parlare di terzini, centravanti e mediani, parliamo anche di plusvalenze. È stato che
0: secondo me l'avidità di tantissimi top del calcio ha portato a questo anche.
1: Sì, ma ci sono varie componenti, sicuramente l'esplosione esponenziale dei costi, degli intermediatori di questi costi, eccetera, eccetera. Dall'altro, il dover sottostare a questo tipo di conteggi e di necessarie contromosse ha fatto sì che se ne parlasse sempre più diffusamente e quindi la discussione è arrivata al tifoso, cioè la vedo più come effetto, non causa, cioè non è che adesso parliamo di quello, è semplicemente che nel momento in cui anche magari una grande squadra ti vende un grande campione,

0: scorso non era, abbiamo sforato, però non abbiamo preso la multa, eccetera. Il discorso era, a settembre andiamo allo stadio o andiamo a fare in montagna, eh? Allora dovevamo occuparcene un po', però ripeto, non è obbligatorio, ma se vuoi partecipare alla discussione, ma qui come in qualsiasi altro contesto dell'esistenza umana, o ti informi o se no, cioè le ultime notizie uscite, compreso il fatto che non siamo stati multati, ma perché abbiamo introitato qualcosa dall'Europa, ma dal punto di vista delle percentuali di esborso eccetera, noi abbiamo avuto una rosa che ci è costata di più di quanto consentito, fa cazzotti con il percepito e ripetuto da anni del fatto che stiamo rientrando, abbiamo fatto più di qua, più di là, più di su e più di giù e ce li stiamo intascando, che abbiamo fatto solo dei colpi positivi, nessuno negativo, non è vero. Però sembrava di bestemmiare in chiesa quando uno provava a sottolinearlo, quindi...
1: Paolo, tanti argomenti che non vedo l'ora di leggerti, veramente si passa di Paolo in frasca, eh? Grazie ragazzi. 366-402-4022, qualcosa da farti ascoltare e diverse cose da leggerti, arriviamo subito.
2: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
3: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
4: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
5: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
4: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
5: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
4: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
6: Società da iscrivere?
7: Super Mega Trebo Club.
6: Avete le divise da gioco?
7: Certo, eccole.
6: E cosa volete giocare con quelle lì?
7: Ma che cos'è che hanno?
6: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
7: Ma sono nuove!
6: Ma volete giocare con quelle divise lì?
7: Sì, sì!
8: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche che gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport a Quarto Inferiore Bologna, sul web spacesport.it. per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
10: Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social, cerca AGES.
11: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
12: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
11: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
12: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
11: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
12: www.sorcevannini.it.
13: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepac.org.
14: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali.

0: Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ara Rino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: 14:42, Leo Vicari quasi gol, ancora buon pomeriggio, buon venerdì a voi. Come non farete, saranno meno, inizia idem con il Palazzaolo, a seconda di Tadic in laterale.
4: Sì, quella è una faccenda che diventa sempre più pressante, proprio perché negli ultimi 10 anni se ne è parlato tantissimo, si sono visti rendering, progetti eccetera eccetera, e poi siamo lì. È sicuramente importante, non so in che percentuale determini rispetto al fatto di abbonarsi o meno, magari nella discussione sul pricing potrebbe determinare, però non ho contezza su quanto incide su coloro che non si abbonano il fattore stadio. Detto che gli esempi usati,
3: esatto,
4: cioè, sto seguendo il Taranto con questo nuovo stadio astronave bellissimo. L'ultima notizia sportiva del Taranto è che ha perso lo spareggio con il linciaggio dei propri giocatori. Insomma, io non so quanto entusiasmo il tifoso stadio nuovo vecchio abbia per riabbonarsi, al di là dei fedelissimi a Taranto, perché c'è lo stadio nuovo, ecco.
3: Sì, esatto, cioè restiamo sulla questione non mi abbono perché lo stadio è il Dallara. Io ammetto che sono un po' in difficoltà a commentare una cosa del genere, perché per me è un'eresia, però poi mi rifaccio anche ovviamente alle tasche di ognuno, mi rifaccio al gusto di ognuno, mi rifaccio anche allo smaronamento di ognuno, perché magari uno dice, come diceva Paolo, sono 10 anni che si dice la stessa cosa, 11, altro che 10, 11 sono che si dice la stessa cosa.
4: Allora, detta così probabilmente corrisponde allo 0%, cioè nessuno ti può dire una roba del genere. Articolata diversamente, può essersi che ci sia una percentuale che non ti so dire, che possa dirti: guarda, alla luce delle scelte di pricing del Bologna, per cui io ho un'attività o i cavoli miei e mi faceva tanto comodo la cessione dell'abbonamento che quest'anno invece diventa pure costosa, e ho già 55 anni, quindi ho meno predisposizione per prendere acqua, sole eccetera eccetera, di fronte a questo prezzo, di fronte a questa cosina che mi è piaciuta meno, in uno stadio che ha un secolo la capisco poco, mi piace poco e rinuncio, ma non solo esclusivamente perché il gradone del Dallara non va più bene, ecco, per semplificare e banalizzare il discorso.
3: Sì, c'è anche chi chiede, ma anche in maniera forse un pochino così innocente, chiede: ma davvero non si può coprire questo stadio? Paolo, io è come se fosse una tautologia, no? una verità assodata, quelle cose, quei dogmi che prendi come un fedele per buoni, e io sono nato e cresciuto con, guarda, questo stadio, con l'impossibilità di coprirlo, con la indisponibilità da parte di chiunque di accollarsi l'eventuale spese, l'eventuale iter. A me scalda zero la questione stadio, ma perché? Probabilmente anche per protezione di me stesso, perché se me ne mettessi come fa Manfred, che se ne mette tantissimo, Manfred sta male. Ok, cioè io non posso pensare che il mio problema diventa: oddio, non fanno fare lo stadio a Saputo, il comune di Bologna non gli rifanno lo stadio nuovo. Mi devo proteggermi in questo senso, perché non vedo una via d'uscita.
4: Ma guarda, discorso articolato. Manfred sta male in generale.
3: Ciao Manfred.
4: E lo aspetta un'estate di quelle pesanti dal suo punto di vista, secondo me. Sì. Così è, vado a sensazioni. Però, fuori dallo scherzo, nell'ottica, nella visione e anche nella capacità e profondità di analisi di Manfred, è un problema, ma non tanto coperto, non coperto eccetera, proprio come asset e per un percorso di sostenibilità e quindi anche di campo, cioè di cosa succederà sul campo da qua a 10 anni nel Bologna. E allora quello è un tipo di argomento per cui non basta una puntata eccetera eccetera.

0: sulla domanda del tifoso, ma proprio non si può coprire, ammetto di non avere le competenze, perché non è tanto o solo più quello che ci si diceva 30 anni fa, che dal centrocampo bisogna vedere San Luca.
1: Sì.
0: Il tema è un discorso di fattibilità e ancora una volta di sostenibilità, ovvero io imprenditore, che poi mi chiami Bologna, Comune, tutte e due, sponsor, eccetera, affronto una spesa totalmente a perdere per evitare l'acqua in testa a dei tifosi, ma sostanzialmente avere lo stesso oggetto vetusto che non genera fatturato, che non ti dà spazio ad altro, o meglio sarebbe rifare tutto da capo con un progetto di respiro anche a livello di introiti di un certo tipo? Credo che il tema sia quello, e per cui non è che, se, almeno ripeto, non ho la competenza, ma credo non sia più il discorso tanto vale coprirlo e poi ci teniamo quelle, vediamo. Ho capito, però faccio esempi assolutamente scoordinati, ma per capirci, se a me Bologna chiedi 15 milioni di euro per coprire il Dall'Ara e avere lo stesso stadio, di fatto, ma con un tetto che non mi genera un cazzo, in francese,
1: sì,
0: tendenzialmente spero di trovare.
1: Era un parametro della Champions, sì, esatto. Parlare in francese, sì.
0: Ecco, preferisco un percorso articolato, più lungo, che necessita partner, eccetera, però per avere un oggetto fruibile e veramente un investimento produttivo a 100. Ecco, questo è il tema.
1: Guarda, ti leggo questo messaggio perché non sono d'accordissimo, ma mi interessa, sia chiaro. Nel 2026, se vuoi essere competitivo e avere la possibilità di attrarre nuovi tifosi e nuovi investitori, lo stadio va cambiato. È un dato di fatto oggettivo, dice questo ascoltatore. In più il tifoso ha anche bisogno di emozioni allo stadio, non solo di conti e finanze a posto. Il calcio è uno spettacolo, sono calciatori come Baggio, che ho avuto la fortuna di vedere dal vivo al Dall'Ara a 12 anni, che fanno crescere la passione. È un messaggio che si spacca in due. Ma la prima parte: nel 2026, se vuoi essere competitivo e avere la possibilità di attrarre nuovi tifosi e nuovi investitori, lo stadio va cambiato. Poi possiamo spiegare perché? Perché il dato di fatto sarebbe oggettivo?
0: Ma non è così oggettivo, ma neanche fuori luogo, nel senso che avere una struttura magari polifunzionale, attraente, attrattiva, sponsorizzabile e che generi profitti oltre la biglietteria è sicuramente un asset societario e un vantaggio per tutti, ma non tanto per i nuovi tifosi, perché non è che uno diventa nuovo tifoso
1: per
0: solo
1: lo stadio,
0: per questo livello,
1: esatto.
0: Ci sono tante componenti, però è sicuramente importantissimo, è uno dei grandi asset, come si dice, di una società sportiva di alto livello, e stiamo parlando dei massimi livelli italiani ed europei. Di fianco, giustamente, ci vuole il campo, e se vuoi di fianco ancora ci vuole un settore giovanile, ci vuole una gestione di un certo tipo, per cui il controllo dei conti e la virtuosità dei conti sia importante, eccetera eccetera. L'errore che forse si fa è che spesso e volentieri i tifosi dell'uno o dell'altro argomento tendono a prevaricarsi, cioè a dire va bene anche giocare sulle macerie, l'importante è avere Mbappé, o gli altri che dicono senza stadio è inutile che facciamo campagna acquisti, cioè adesso estremizzo, ma per intenderci, cioè, ci vuole quell'equilibrio. Su quell'equilibrio lì, mentre sulla prima squadra, chiamiamola così, abbiamo imboccato una strada che non sarà la panacea di tutti i mali, ho per anni, anche in momenti in cui alziamo i trofei, detto che siamo bravi ma non i più bravi, perché sembravamo aver scoperto noi il calcio, però abbiamo intrapreso una strada credibile, che poi una volta ti porta in Europa, una volta ti porta nonno, eccetera, però credibile. Sul settore giornalista da un lato e sullo stadio i passi da fare sono ancora tanti, soprattutto sul secondo.
1: Io ritengo che lo stadio desse un boost, come dicono quelli bravi, no? Desse un qualcosa di più evidente in altri anni, Paolo.
0: Però è diventata una roba che, sai perché? perché in Italia comunque siamo indietro come i meloni, e allora lo viviamo ancora un po' meno, perché è vero che c'è Taranto, Venezia, eccetera, ma voglio dire, notizia di cronaca, noi facciamo fatica a fare l'europeo con la Turchia, perché la Turchia è avanti anni luce sulle strutture. Sto parlando della Turchia, no? Non degli inglesi. Però vivendo in Italia lo viviamo meno, ma per abitudine, come elemento determinante. Altrove hanno capito invece che, adesso ribadisco, non c'è nulla di inconfutabile al mondo, ma è abbastanza oggettivo che nei luoghi dove si è lavorato in quel senso, magari approfittando, diversamente da come abbiamo fatto noi a Italia 90, del grande evento, il movimento e quindi le squadre di quel movimento si sono messe molto a posto. Cioè la Germania 2006 che cicca il mondiale in casa e non lo vince, sì, ma ha creato una solidità di lega mostruosa, tanto per citare una nazione vicina a noi e paragonabile a noi e che solo 20 anni fa ci guardava la targa, ecco.
1: Torno per chiarire, ecco, perché un ascoltatore dice: siamo tutti d'accordo con il discorso Dall'Ara, che anche lì secondo me non è vero che siamo tutti d'accordo con il discorso Dall'Ara, perché secondo me se oggi andiamo a chiedere a 30.000 tifosi del Bologna che vanno allo stadio, senza quantificare tutti quelli che non ci vanno, e gli diciamo metti una X qua, stadio nuovo o Dall'Ara rimodernato, secondo me Paolo 50-50 o massimo 60-40, secondo me non siamo tutti d'accordo sul voglio lo stadio nuovo o voglio il Dall'Ara tirato a lucido.
0: Allora, il romanticismo è ancora diffusissimo, soprattutto in una piazza che ha uno stadio un po' particolare rispetto ad altri, cioè il Dall'Ara è fortemente caratterizzato e caratterizzante,
1: sì,
0: non è uno stadio banale, c'è, cioè, sì, la torre di Maratona, cioè, sì, cioè chi è nato e cresciuto in quella pancia lì fa fatica a immaginarsi in una roba diversa,
1: sì,
0: di sicuro questo percepito, si torna al discorso di prima, informandosi, capendo quanto sia, se non decisivo, molto importante, ha spostato le preferenze. Io ero presente quando ci convocò come curva Cazzola a suo tempo per presentarci l'idea di Romiglia. In quella sala lì ci sono state 50 persone, 50 tifosi della curva, penso che 51 fossero assolutamente contrari a Romiglia.
1: Okay. Okay.
0: Oggi, di fronte all'ipotesi di spostarsi dal Dall'Ara, secondo me sarebbero molto meno bulgare le percentuali.
1: No, una, infatti non sarebbero, no, esatto, proprio per quello l'ascoltatore che dice siamo tutti d'accordo con il discorso Dall'Ara, secondo me no. In cosa
0: secondo
1: siamo
0: me
1: tutti
0: oggi
1: d'accordo?
0: Molti tifosi, vuoi per maggiori informazioni, vuoi perché hanno compreso che c'è una diretta proporzionalità delle cose, vuoi perché magari hanno meno vissuto, no? Hanno anche,
1: certo,
0: meno romanticismo, certo, per questioni anagrafiche,
1: sì, vuoi che ci abitano di fianco e ne hanno i maroni pieni?
0: Sì, come il sottoscritto.
1: Ah, ecco, giusto.
0: No, però posso capire che un 25enne che fra l'altro ha visto praticamente solo del buono e dice guarda, per vedere ancora del buono e forse di più andiamo al Parco Nord, a Villa Pallavicini, da Fico, eccetera, in un bellissimo, sì, stadio, ti dice sì, ci vado, cioè non... Fico. Credo che o in fiera, Fico, di fianco all'arena della più grande società cestistica bolognese, beh, piacerebbe.
1: Fico, che noi chiameremo sempre Fico, no? Nonostante non si chiami Fico, no, da, no, Fico, da quattro gestioni praticamente, non si chiama,
0: no,
1: più Fico.
0: No, beh, ecco, beh, io sono come mio nonno con la SIP, cioè, è morto chiamando la SIP, ma era già Telecom Italia, era già team, cioè, ma è la SIP. Cioè.
1: Sì. Cioè, non andiamo da Grand Tour Italia noi, Volevo sapere da Paolo come vede il progetto della Lega Basket di avere in Serie A 16 squadre di Roma. Ecco, mi chiedono anche questa settimana.
0: No, sono molto favorevole perché Roma è una piazza che così mastica da sempre basket.
1: Ci sono le 16 romane, basket. Virtus e Milano, no? È la prossima.
0: Sì, però che si chiameranno Virtus Roma, che già c'è peraltro,
1: e Olimpia Roma. Roma. Sì. Come no, l'Aquila, no, della Lazio, sì.
0: Esatto. No, ne abbiamo già parlato anche settimana scorsa, io faccio parte di questo mondo e che spesso e volentieri fa gara con se stesso per farla più grossa, e mi sembra che stavolta abbiamo alzato molto l'asticella, perché davvero, cioè, l'unica squadra a Roma, lo ribadisco, che ha storia, bacheca e tifoseria si chiama Virtus Roma, attualmente in B, avendo perso la finale per andare in A2.
1: Molto contenti a Ferrara, no, che sia rimasto in B.
0: Insomma, ce la cavavamo.
1: Penso a quelli che si sono ritrovati la SPAL in eccellenza, no?
0: Sì, che poi però non ce l'ha fatta.
1: Che poi non ce l'ha fatta, esatto.
0: E che poi fa parte ormai dell'abitudine, perché la B nazionale è una due senza americani, nel senso che, cioè, noi quest'anno avevamo Roma, ma avevamo anche Caserta, cioè ne avevamo di roba, avevamo Livorno, cioè insomma era una due camuffata. Ma detto questo, dico quello che ho detto l'altra volta: se ci fosse stato un investitore che rileva la Virtus Roma, compra un titolo e va in A1, può non piacere, ma sì, il regolamento lo consente, sì, non ci vedevo. Il problema era passare dai 3.000 di adesso agli 8-9.000, che Roma ha sempre fatto fatica, se non per le finali scudetto. Però diciamo era un processo, insomma, dai, già visto, almeno nel mondo del basket, già visto.
1: Assolutamente.
0: Che ignorando questa realtà, alla quale fra l'altro si affianca sempre in Serie B anche la Luis Roma, squadra universitaria, ma che comunque ha il suo seguito, e prendi due oggetti altri, di provenienza di tesseramento altro, di proprietà altra, e li trapianti a Roma.
1: No, poi di fronte al quale vengono stesi i tappeti rossi, peraltro.
0: Sì, sì. Cioè, fra l'altro, uno dei due, quello più, diciamo, sulla bocca di tutti, con prospettive Eurolega, con NBA League, eccetera, eccetera, che manco c'ha il diritto del Palaeur, quindi dovrebbe andare al Palatiziano da 3.000 posti. Cioè, di boiate ne ho viste tante nel basket, però diciamo che questa è, sul podio ci arriva, ecco.
1: Quando un movimento ha bisogno di questo perché si parli di lui, è un movimento agonizzante.
0: Sì, sì. Poi c'è la solita frase che ho, io seguo come il calcio il basket dal 78-79, quindi è mezzo secolo che sento parlare della centralità e importanza di avere Roma nel basket. Ora, se con rispetto per tutto, per la Coppa Campioni del Banco Roma, per Larry Wright, per Valerio Banchini, eccetera, però se in più di un secolo di storia il basket italiano è andato avanti, ha avuto anche dei decenni d'oro, molto fuori da Roma generalmente, ci sarà anche un motivo.
1: Sì, per dire, cioè, sì. No. Sembrano tutte quelle frasi con fatte che...
0: Cioè, come dire, sai, il rugby in Italia non esplode finché non c'è Palermo. Non gliene frega un cazzo, Palermo del rugby.
1: Sì,
0: esatto. Lo facciamo da un'altra parte, cioè non è che è obbligatorio.
1: Paolo, grazie, ultima puntata settimana prossima.
0: Ah, poi si va in vacanza.
1: Sì, sì. Vediamo.
0: Bene, sì. Bene. Adesso allora devo fissare un incontro con Barbuti e Manfredi per...
1: Fai così, l'importante è che non chiamate me. Okay.
0: No, io chiamo loro, poi faccio come Orso, vado in Florida, faccio due foto, le mando.
1: Cioè, fai così, l'importante è che non firmi il rinnovo. Ciao Paolo, settimana prossima. Ciao. Arriviamo.
2: Quasi gol, presentato da
3: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
4: Parola di Riccardo Orsolini.
3: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
5: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
6: Et che pe, u carot.
7: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
8: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: Ehi, non ti piace la pappa?
11: Forse vuole qualcosa di più.
10: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
11: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
10: Ok, ordiniamo subito.
11: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
12: Ciao da Laura Cremaschi
13: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
12: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99 euro. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono 12,99 euro. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99 euro. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99 euro.
13: Acqua e sapone,
12: oltre la convenienza.
14: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15.05, Leo Vicari, ricominciamo la seconda ora di Quasi Gol. Buon venerdì, buon inizio di weekend. Io sono molto contento di averle per la prima volta ospite qua da noi un collega, un grande collega, uno che è diventato anche amico in questi anni dopo che è tornato a Bologna. Abbiamo un sacco di amicizie in comune, abbiamo anche dei percorsi a Bologna abbastanza simili e noi l'abbiamo visto un sacco di volte in Rai perché lui era il corrispondente dall'Inghilterra e poi la vita l'ha riportato a Bologna e la vita l'ha riportato allo stadio. E allora ciao Stefano Tura. Ciao Stefano.
15: Ciao Leo, ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, come andiamo?
15: Ma dai, andiamo bene, insomma siamo in attesa di capire tante cose, quindi dai, va bene, tutto bene.
1: Ascolta, cos'è, 2 anni che sei tornato a Bologna?
15: Se ti dicessi che sono quasi 4.
1: Ecco, pensavo, ecco, no, cioè, me li sono un po' persi. E tutti questi 4 anni non hai perso una partita?
15: No, ho perso qualche partita di Coppa Italia, ma non di campionato, no, nessuna.
1: Grande, com'è stato seguire per te? Quanto sei stato in Inghilterra?
15: 17 anni, direi un bel soggiorno.
1: Sì, sì, sì,
15: un bel
1: sì,
15: prolungato, sì.
1: C'era la battuta del film con i fichi d'India che disse: avete vinto un soggiorno in Egitto? Beh, come facciamo a portarla a casa? Gli hanno detto. E in soggiorno. Stefano, come seguivi il Bologna dall'Inghilterra?
15: Lo seguivo in streaming, ovviamente, e lo seguivo in tante volte in radio, quando non riuscivo a guardarlo in streaming, ma l'ho sempre seguito, ho anche sofferto ovviamente, ho sofferto negli anni bui, perché insomma quando ho vissuto da lontano tutta la parte, tutto il periodo di Donadoni, tutto il periodo anche precedente, insomma è stata una bella fatica, adesso lo posso dire, è stata una bella fatica, però poi dai, quando sono tornato mi sembra che abbia coinciso anche
1: con... Beh, hai portato benino, no? Cosa quindi, dici?
15: Insomma, direi proprio di sì, sono tornato e devo dire, una delle prime partite che mi ricordo quando sono tornato è stata la vittoria con l'Inter, con quello svarione clamoroso del portiere dell'Inter.
1: Wow.
15: Nel secondo tempo, quella mi ricordo una delle prime partite. E poi da lì insomma ne ho viste tutte, quindi tutta la cavalcata del periodo di Motta, tutta la bellezza del campionato della Coppa Italia e anche quest'anno insomma, quindi con qualche mal di stomaco, ma anche quest'anno.
1: E come hai trovato il tifoso bolognese dopo 17 anni? Siamo sempre noi, siamo sempre quelli.
15: Siamo di base sempre noi, ma siamo sempre più brontoloni.
1: Sì,
15: nel senso che i social, secondo me, hanno aumentato questo aspetto del fatto che comunque ci lamentiamo parecchio, che guardiamo sempre gli altri. Ecco, gli altri hanno fatto questo e noi no. Insomma, questo che è una cosa, però poi abbiamo un grandissimo affetto, una grande partecipazione, perché io insomma sono andato ovviamente anche a Roma a vedere la finale di Coppa Italia e lì ho trovato proprio il bolognese appassionato di cuore, che insomma abbiamo vinto la Coppa Italia, che è importante, ma per noi era la Coppa del Mondo, insomma avevamo vinto la cosa più importante che poteva capitarci, quindi insomma ho ritrovato questa autenticità, questa genuinità che sicuramente tifosi di altre squadre abituati a vincere non hanno.
1: Sì, io l'ho definito in una cosa che ho scritto: il rapporto tra il tifoso del Bologna e il Bologna è immarcescibile. Ci sono sicuramente piazze più, dai ce lo diciamo, ci sono piazze più calorose, però non si deve fare una gara su tutto, no? Io ritengo che l'attaccamento del tifoso del Bologna, la resistenza e resilienza del tifoso del Bologna negli anni che culminavano con quelli che raccontava anche Stefano prima, quelli di Donadoni, non per colpa di Donadoni solo, per dire, ecco, però noi abbiamo passato dei 15-20 anni senza avere ambizioni sportive, Stefano, e nonostante tutto siamo sempre stati lì.
15: Beh, sai, io non so se lo sai, penso di sì, ma io ho iniziato come giornalista sportivo, quindi...
1: Ma io ti sentivo nel TG3.
15: Quindi ho fatto anche tutto il calcio minuto per minuto e quindi ho fatto...
1: Lì non te lo ricordavo.
15: Sì, ero quello che urlava Kenneth Anderson quando segnava Anderson, invece che dire attenzione segnato il Bologna. Io facendo tutto il calcio minuto per minuto seguivo da Bologna le squadre della regione, quindi oltre a Bologna, Parma, Piacenza e allora c'era la Reggiana anche, però chiaramente quando facevo il Bologna ci mettevo molta più enfasi. Quando era il Bologna, ho seguito il bel Bologna di grande soddisfazione dei tempi sia di Baggio che di Signori, quindi anche con Kenneth Anderson, Klaas Ingesson, Fontolan, eccetera, eccetera. E mi ricordo che quando, come Anderson ne faceva parecchi di gol, soprattutto nel periodo in cui sapevano imbeccarlo, e quando segnava Anderson io andavo a gamba tesa in radiocronaca sugli altri e urlavo Kenneth Anderson, Kenneth Anderson, e poi dicevo il Bologna ha segnato, perfetto. E cosa succedeva? Che ti spiego una cosa che vabbè allora era così, adesso non credo che sia più così. i mostri sacri, Ciotti e Ameri, di tutto il calcio, non volevano essere interrotti, anche se loro avevano una partita da 0-0.
1: Scusa Ameri, in realtà, quindi esatto.
15: Scusa Ciotti, era una cosa che loro non sopportavano, anche se la tua partita fin al 95esimo cambiava, c'era la big goal di vittoria e loro avevano uno 0-0 e stavano magari anche solo commentando, no, tu aspetti che io finisca e poi intervieni, e invece la logica non era così, e io me ne strafregavo completamente di questa cosa, perché secondo me era giusto invece dare agli ascoltatori le notizie al momento giusto. Insomma, morale, che in casa su Ciotti, mi ricordo stava parlando e io dico Kenneth Anderson, lui non mi fa finire e dice deve avere segnato il Bologna. Mi ha a sua volta interrotto perché deve avere segnato il Bologna, che come dire, quel rompiballe.
1: Esatto, io che devo finire la mia, esatto, la mia il mio affresco praticamente, no, con la voce, la mia esatto. opera d'arte che guarda, proprio in questa settimana stiamo affrontando il tema della gavetta e te l'avrei chiesto, ecco, cioè qual è un aneddoto sulla tua gavetta Rai, ecco, insomma, che ti ha poi portato ad essere quello che sei oggi, no? Cioè, ricordiamo cosa sei oggi tu in Rai a Bologna in Emilia Romagna.
15: Il direttore della sede Rai dell'Emilia Romagna sono in questo momento, e quindi diciamo ho un ruolo che è più alto ma meno visibile rispetto a prima, quando facevo il corrispondente, quindi ovviamente quando prima ho fatto l'inviato, ho fatto tante cose, come hai scoperto oggi anche la voce di tutto il calcio.
1: Non me lo ricordavo della voce.
15: In un momento storico, quando c'erano questi grandi radiocronisti, quindi, e poi io seguivo quel Bologna lì, quindi ho avuto queste bellissime soddisfazioni. Ci sono due momenti che quelli che hanno la mia età se lo ricordano, che sono, secondo me, della mia carriera da giornalista sportivo Rai, radiofonico e televisivo, sono momenti, non dico insomma, sono anche divertenti. Il primo, quando il compianto professor Scoglio mi buttò a terra il microfono in diretta durante un'intervista post gara.
1: Ma quante ne ha fatte Scoglio in quelle poche giornate che è rimasto? Te, Emilio, siete pieni di aneddoti su Scoglio, quante ne ha fatte in quei due mesi praticamente?
15: Si incazzò anche Gianni Brera, perché io avevo osato fare una domanda a professor Scoglio. Ti spiego velocemente anche questa cosa. Bologna e Cesena 0-1, sì. Cesena di Lippi, gol di Ciocci, se ti ricordi,
1: certo.
15: Finisce il derby che per noi era già una sofferenza, giocavamo malissimo con lui, con Scoglio dico, e segna Ciocci verso la fine, mi ricordo perfettamente, gol sotto la San Luca, e io faccio la radio eccetera. Poi per tutta la settimana Scoglio, che era criticatissimo dalla stampa, dalla cosa, per i suoi schemi che nessuno capiva, diceva io sono il responsabile, mi prendo la responsabilità di tutto quello che succede in campo, non dovete criticare i giocatori, no? Perfetto, tutto questo in tutte le conferenze stampa prima. Bene, finisce la partita, allora io facevo anche 90esimo minuto, che si collegava in diretta nelle sale stampa della Rai, che aveva ancora i diritti, diciamo.

0: Nicker, allora il presidente dice: cos'è successo? Dico: ma presidente, è successo che il suo allenatore è in diretta, ma ha buttato il microfono. Ma come? Beh, dico: no, guardi, non c'è bisogno che lo può vedere in qualunque registrazione. E infatti venne esonerato dopo quella partita, quindi ovviamente i nervi erano già abbastanza tesi. Questo è uno degli aneddoti. Mi ricordo che il giorno dopo sulla Gazzetta Brera disse: questi giovani giornalisti sportivi che hanno l'ardire di chiedere agli allenatori che sono delle leggende, delle cose eccetera. Beh, i giovani cronisti che hanno l'ardire, cioè, ma vedi com'è cambiata adesso le cose. Adesso dicono che non si fanno più le domande, no? Esatto. agli allenatori. Allora erano i giornalisti, quelli di penna, che criticavano i giovani che avevano l'ardire di fare delle domande.
1: Adesso nel dubbio, i protagonisti del calcio contemporaneo, io l'ho scoperto facendo io una domanda a Corvino, quindi ti rimpallo con un mio aneddoto. Arriva Corvino a Bologna, conferenza stampa, 150 persone, tre troupe da Firenze. Ok, perché era l'ex della Fiorentina e così via. Io faccio una domanda a Corvino. Prendo anche, sono passati tanti anni, sono una dozzina d'anni sono passati, prendo anche i complimenti di Monari di Repubblica. Bella questa domanda, sentiamo cosa risponde. E Corvino risponde completamente a un'altra domanda. Cioè Corvino se ne frega completamente di quello che gli ho chiesto e dice una cosa che gli pare a lui. Io non lo conoscevamo ancora, non lo conoscevo, non ho ribattuto a lui, però l'ho visto fare a tantissimi protagonisti del calcio. Arrivano lì, tu gli fai una domanda come se fosse un dai, dimmi quello che ti pare, in realtà hai fatto una domanda, e loro rispondono quello che vogliono. È il gioco delle parti, Stefano.
0: Lo so, infatti devo dirti che quando vedo queste cose, che ahimè adesso poi sinceramente con tutto il rispetto che ho per i colleghi che lavorano adesso, che lavorano in condizioni terribili, perché noi almeno avevamo la libertà di intervistare chi volevamo, avevamo un rapporto diretto con i giocatori e gli allenatori che potevamo crearci, adesso vedo che portano chi vogliono, gli uffici stampa sì, ti danno sì, col cronometro le domande che devi fare, cioè diventa sì, una cosa più difficile chiaramente, quindi perché è difficilissimo fare questo mestiere adesso, però allora era una situazione diversa e quindi si creavano altri rapporti. E poi non dimentichiamoci delle perle totali come la conferenza stampa di Malesani in Grecia del post partita, quella no, adesso non posso ripeterla, ma tutte le volte
1: beh sì, il presidente Varidoianis che esatto, lavora 24 ore al giorno
0: cosa,
1: sì,
0: ma cosa ridete cosa sì, cazzo
1: sì,
0: cosa
1: sì si può dire, non ti preoccupare.
0: Fu una cosa, allora lì vedi gli allenatori che lì rispondono, cavolo, si arrabbiano, si prendono, cioè diventa una cosa, quelli erano cose vere,
1: diventa una conferenza, esatto, diventa la conferenza stampa e non il simposio, certo, assolutamente,
0: esatto, infatti cioè...
1: Stefano, tu conosci le leggi delle emittenti, io avrei 2 minuti di pubblicità, hai voglia di stare ancora un po' con noi che ho diversi messaggi per te che te li leggo?
0: Va bene, d'accordo,
1: dai, okay, bella, allora subito. arrivo tra poco.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Sabato 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro, Summerfest 2026. Una serata esplosiva con Borlenghi, Crescentine e Tigelle dalle 18.30. E poi dalle 21.30 il Kiwi Summer Tour 2026 per ballare tutta la musica degli anni 70, 80 e 90 insieme agli storici, mitici DJ del Kiwi Cathedral. Sponsor ufficiale, la Mimosa, Summerfest, il 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro. Vuoi una nuova macchina da giardino?
3: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
2: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
3: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
2: Manferdini, la certezza dei professionisti.
3: Approfitta ora degli extra sconti.
4: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
5: Ehi, Non ti piace la pappa?
6: Forse vuole qualcosa di più.
5: Egual

0: Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
1: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
0: Ok, ordiniamo subito.
1: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
3: La grande pallacanestro torna a Basket City.
4: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo l'Italia Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media partner Radio Nettuno Bologna 1.
5: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
6: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro, per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
7: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Le 15.23, Leo Vicari, quasi gol. Avevo una gran voglia di far due chiacchiere a quasi gol con Stefano Tura, glielo dico da mesi, sono riuscito ad averlo nelle ultime puntate di questa stagione. Stefano, ti rubo altri 5 minuti, ciao di nuovo intanto.
11: Certo, ciao.
10: Ti rubo perché c'ho qualche messaggio per te, te li voglio leggere, dai, sei stato così carino. Poi volevo anche chiederti che bolognesi avevi trovato, magari a settembre ti ridisturbo se posso, no? Se hai voglia di fare due chiacchiere.
11: Assolutamente.
10: Allora, ciao, volevo chiedere all'ospite, ma nel leggendario duello radiofonico che arrivava a noi, Ciotti-Ameri, la tensione era palpabile? E se gli altri radiocronisti la avvertissero, era un duello?
11: Beh sì, erano due prime donne, e sicuramente Ameri era più professionista, si dedicava di più alla radio, aveva un approccio più scientifico nei confronti di quello che doveva raccontare per radio. Allora non c'era tutta la copertura televisiva che c'era adesso, quindi la radio era la prima che ti faceva vedere, ti doveva far vedere quello che succedeva nel campo. Ciotti era più un poeta, quindi non a caso poi si dedicava anche ad altre cose, faceva anche televisione. Quindi aveva un racconto diverso, ti faceva più immaginare le partite che vivere nel momento. I due erano professionisti, non si stavano simpatici, non si amavano ovviamente, però hanno sempre mantenuto un grande rispetto l'uno per l'altro. Però effettivamente sì, c'era un grosso duello fra i due, diciamo così, duello da professionisti.
10: Beh, la cosa fondamentale per l'azienda è che ci sia rispetto, no? Poi l'amore, l'amicizia, non possiamo pretendere.
11: Sì, ricordiamoci che Ameri era la prima voce e Ciotti la seconda, comunque. Cioè, quando le partite, nella scaletta, il primo era Ameri, il secondo Ciotti. Quindi, e credo che sia rimasto così sempre, fino alla fine.
10: Ecco, quello a me non era arrivato. Probabilmente per quello anche che, sai, quando devi fare una classifica, una graduatoria di tutto, alla fine forse vanno a esacerbarsi anche dei rapporti che potrebbero essere più distesi.
11: Sì, ma era era la scaletta come si fa anche adesso, cioè quando gli interventi, chi allora il primo è Merico, la partita campo principale, poi Ciotti con il secondo e poi andare a scalare con tutti gli altri, ma Ameri è sempre rimasto il primo. Però era un uomo meno, era un uomo di radio, mentre Ciotti non era solo un uomo di radio, quindi alla fine non si è mai percepito il fatto che il primo campo fosse sempre Ameri e Ciotti il secondo.
10: A te manca il microfono, ti manca la diretta. ti manca la,
11: io faccio il mio programma, faccio il mio programma radiofonico sul giallo, che è la mia grande passione. Io sono anche uno scrittore di gialli che va in onda su, adesso siamo nella pausa estiva, diciamo, ma su Radio 1, Rai Radio 1, tutti i sabati. Adesso non voglio fare pubblicità, perché
10: la fai e ci dici anche un tuo libro da leggere. Sì, assolutamente.
11: Non c'è ancora il palinsesto invernale, quindi porta male dire che ci vediamo a settembre, però da 4 anni, da quando sono tornato, faccio questa trasmissione che si chiama Renoir, i colori del giallo, che va in onda su Rai Radio 1, e si parla di letteratura di genere, anche di film di genere, di musica. Sempre è un contenitore di una mezz'ora che va la mattina presto, che è l'orario migliore per parlare di certe cose,
10: certo, con certi toni anche, certo, sì
11: esatto.
10: Mi consigli per quest'estate un tuo libro? Ci consigli per quest'estate un tuo libro?
11: Guarda, se lo trovi, perché non è facile, perché è stato ristampato varie volte, però è un libro del 2014, però di quelli che ho fatto è quello che mi piace di più, che si chiama Tu sei il prossimo, ed è un thriller che è ambientato tra l'Inghilterra e la Romagna.
10: Buongiorno, non so se l'avete già detto, ero appena ragazzino, ricordo Stefano Tura commentare il football americano in TV, i Warriors che andavo a vedere al DLF, dice Mauro.
11: Anche allora qui siamo, diciamo, con quell'età giusta. L'inizio della mia carriera, sì, io ho lavorato per le televisioni e radio private bolognesi e seguivo l'allora neonato football americano, parliamo però del 1985, quindi insomma è passato un po' di tempo, e c'erano due squadre fortissime a Bologna, i Warriors e i Dawes, e vinsero tutte e due il campionato italiano, quindi fu una bella soddisfazione. Non era il DLF, ma era la Lunetta Gamberini, che faceva, pensate, 5.000 spettatori per le partite, quindi insomma era una cosa spettacolare.
10: No, siamo sempre stati una città, forse non ce ne siamo resi conto, ce ne rendiamo conto quando andiamo via da questa città, no? Cioè, siamo sempre stati una città comunque molto sensibile all'argomento sportivo noi,
11: Beh, poi sì, perché poi noi non abbiamo solo il calcio, questa è anche la cosa bella, sì. Cioè, alcune realtà italiane hanno il calcio e poi del resto non hanno molto da raccontare, oppure qualche fenomeno singolo per gli sport individuali, ma non hanno le squadre. Noi abbiamo le squadre di basket, le squadre di pallavolo, le squadre, insomma, noi abbiamo di baseball, cioè amiamo gli sport americani, insomma mi sembra che Bologna sappia valorizzare non solamente il calcio sì, ma non è tutto.
10: Marchino ti chiede un giudizio su Francesco Bragagna, lui lo trova immenso.
11: Francesco Bragagna è stato uno dei migliori, è vivo, ricordato in pensione.
10: Sì, ok, è vero che ormai ci sono dei post delle volte in cui le squadre scrivono ciao e un giocatore, e la gente sotto dice cosa gli è successo, no? Vabbè, sì. Parliamo al presente, dai.
11: E poi subito mi è venuto un attimo di è vivo, sta bene, è andato in pensione, però è sicuramente tra gli ultimi cronisti di atletica che ha avuto la Rai. Bragagna è all'altezza di Rosi, se ve lo ricordate, il vecchio Rosi, che quello che commentava Mennea, e Bragagna ha raccolto questa eredità. Era un grandissimo giornalista sportivo, molto competente, molto umile, che per questioni di età ovviamente non è più un telecronista della Rai, perché è andato in pensione, è una grossa perdita. Adesso non credo che ci sia qualcuno che sia in grado di raccogliere un po' anche quello che lui faceva, perché poi manca anche la competenza. È difficile poi, se tu non hai i diritti degli sport, se tu non puoi seguirli costantemente, è difficile anche che tu diventi competente di una disciplina sportiva. E la Rai, da quando non è più in grado di assicurarsi i diritti di tutte le discipline sportive principali, poi si vede che anche in termini di giornalisti che seguono gli eventi non sono così preparati, ma non perché non lo vogliano fare, perché magari devono fare questo e poi farne un altro, poi fare un altro sport, non riescono mai ad approfondire. Se posso permettermi, oltre ad essere un grande amico, anche lui ahimè è alla soglia della pensione, quindi fra un po' non lo vedremo più, uno dei grandi cronisti sportivi di calcio in questo momento è Stefano Bizzotto.
10: Me l'hanno appena scritto, me l'ha appena arrivato un messaggio.
11: Preparazione, conosce un sacco di lingue, riesce ancora a commentare le partite come si deve fare, cioè raccontami i fatti, raccontami anche quello che succede, ma non importa che mi dici che questo giocatore ha tanti followers sui social oppure ha fatto, cioè,
10: Stefano, sai perché calcio, è emerso insomma. Bizzotto sai perché è emerso Bizzotto adesso, forse tra virgolette un po' tardi, perché è rimasto l'unico a farle così.
11: Lo so, ma lo sai che l'hanno richiamato perché lui di fatto era già in pensione, no, non nel senso che era in pensione, ma la pensione gli sarebbe scattata a metà del campionato del mondo e quindi non poteva proseguire, gli hanno dato come dire una deroga fino alla fine dei mondiali perché così può continuare a... Questo per dire come anche tutti capiscono e si rendono conto che uno come Bizzotto è meglio tenerselo buono e farlo lavorare.
10: Alberto dice quando andrete in pensione tutti c'è Matosci che vi imita la voce, è vero, c'è questo grande imitatore che imita la voce di tutti i telecronisti e radiocronisti. Guarda quanti messaggi, segnalazioni di giovani cronisti. Ti chiedono una cosa che io dirla in radio adesso è una cosa un po' da insider che riguarda il tuo lavoro, su gelosie, colleghi, roba del genere, te la evito, te la dico in privato, ecco, te la evito.
11: Va bene.
10: E poi grazie per la risposta di prima. I Warriors però iniziarono al DLF, poi si trasferirono alla Lunetta, ciao e congratulazioni.
11: Insomma io ancora non le facevano ancora le cronache delle DLF, quindi ho cominciato con la Lunetta.
10: Rosi commentava anche il rugby.
11: Esatto, sì.
10: So che non piace molto, ma nella provincia di Bologna ci sono almeno 12 campi o campetti per le giovanili di baseball, ognuna con annesse squadre giovanili, che quindi sono almeno 4. Questo per dire, cioè, un altro sport, no? che a Bologna sembra uno sport magari estivo, marginale, di nicchia, in realtà è diffuso proprio, cioè, il significato della parola, 12 campi di baseball, Stefano, Bologna.
11: Beh, ma la Fortitudo Baseball è una grande società sportiva per Bologna, ha vinto scudetti, ha dato un sacco di giocatori a nazionale, cioè abbiamo una grande tradizione di baseball. Gianni Falchi era un tempio, adesso io non ho il tempo per seguirlo il baseball, però mi ricordo che ho fatto tra l'altro anche un piccolo programma su Rete 7 io a suo tempo. Si chiamava Rete 7, non TV,
10: certo,
11: si chiamava
10: certo,
11: Home,
10: sì.
11: Si chiamava Home Run il programma e parlavo della Fortitudo Baseball, facevo il programma di football americano e il programma di baseball, questo perché farti capire come anche a livello locale si seguissero le realtà sportive che non fossero solo calcio e basket.
10: Stefano, prima di lasciarti, è stato con noi tantissimo e ti ringrazio tantissimo e non vedo l'ora di riaverti, dai, settembre, io te lo dico, cioè io vado diretto. Che Bologna hai trovato? Come ti sei riapprocciato alla città? Come hai trovato la città? Come ti ha accolto la città? Ormai tanto tempo, cioè non è che sei arrivato da un mese e hai appena fatto il trasloco, ormai sei qua, hai detto da 4 anni, quindi hai potuto anche analizzare e puoi darmi una risposta a freddo anche.
11: Beh, allora, Bologna è una città che non dimentica e quindi mi ha accolto veramente come un figlio che tornava. Questa è stata una cosa molto bella. Devo dire che siccome ho fatto tanto a Bologna prima di andarmene, perché ho vissuto 8 anni a Roma e 17 all'estero, quindi diciamo erano 25 anni che non mettevo piede a Bologna, però comunque a Bologna c'era sempre la mia famiglia, mio padre e tutto, quindi... e mia madre e i miei fratelli quindi ho sempre mantenuto un legame, però ritornare anche come luogo di lavoro e di partecipazione è stato emozionante perché ho scoperto che comunque anche chi non mi conosceva era contenta di che io fossi tornato. Questo è stato il primo approccio, quindi l'affetto che mi ha dimostrato questa città è stata una cosa molto bella. Poi il mio era uno shock totale perché passare da una città come Londra a una città come Bologna è stato non dura nel senso che sarebbe banale dire che passi da una città di 10 milioni di abitanti a una di 500.000 scarsi, ti senti stretto, questo sarebbe banale, ma no, il punto era il riabituarsi a certi ritmi, a certe situazioni, a certe cose, che non è stato facile, però ci sono riuscito.
12: Me ne dici uno? Me ne dici una che non è stato facile?
11: Beh, il fatto di girare sempre in macchina per me, anche questo era una cosa completamente nuova. Dopo 17 anni che non usavo, non ho mai usato la macchina, anzi l'ho venduta la macchina perché era impossibile andare in macchina in una città come Londra, quindi il fatto che invece a Bologna vedevo la gente che per fare 500 metri prendeva la macchina, allora ho detto beh, c'è qualcosa che non capisco ancora bene, forse è cambiato qualcosa. Questo mi ha un po' destabilizzato, non mi ha assolutamente meravigliato il fatto che ci fosse una enorme massa di turisti in più rispetto a quando me ne sono andato, perché venendo da una città estremamente turistica come Londra, questo anzi forse è stato uno degli elementi che me l'ha fatta vivere, mi ha fatto vivere il passaggio anche in modo meno traumatico. So che alcune persone, alcune parti delle città soffrono l'overtourism, ma vi assicuro che non è overtourism rispetto a quello che esiste in altre città, comprese Londra. Io ho vissuto per i primi 4 anni a Londra in Baker Street, che era praticamente davanti alla casa museo di Sherlock Holmes e vicino al museo di Madame Tussaud, quindi ero in una zona non turistica, praticamente era come se fossi dentro una fiera perché avevo e mi ricordo che non c'era mai un momento di calma, mai, però ho deciso di a un certo punto sfinito, ho deciso anche di cambiare strada, sai quando? Perché era anche il punto dove arrivavano tutti i pullman che portavano dai 4 aeroporti alla prima stazione della metropolitana, quindi era un continuo nella strada di questi pullman enormi che scaricavano turisti da ogni parte del mondo che arrivavano a Londra, ed erano proprio la fermata dei pullman uscendo proprio davanti al mio portone. Bene, ho deciso di cambiare casa quando l'ennesima volta stavo tornando dal lavoro, ero abbastanza stanco, in bocco Baker Street, ovviamente a piedi, dopo essere uscito dalla metropolitana, arriva un pullman, scendono turisti quasi tutti italiani, erano le 8 di sera, e mi corre, da un lato mi fa piacere, dall'altro però mi ha un po',
12: tutti
11: come dire, assillato, sì. Tutti mi hanno visto, no, Stefano Tura, è incredibile, la prima persona che vedo quando arrivo a Londra è Stefano Tura, dobbiamo fare le foto,
12: e 50 foto,
11: praticamente mi circondano a fare le foto, io dico sì ragazzi va bene, un attimo, tra l'altro ero distrutto, stanco, non è e ho detto va bene, ok, poi dopo vado a casa e ho detto a mia moglie, allora noi dobbiamo cominciare a pensare di cambiare casa. Quindi diciamo che l'overtourism
12: entro domani, mi ha cominciato a pensarci adesso e farlo domani. Esatto. Stefano, ci hai fatto volare 40 minuti, ospite super piacevole, lo ascolterei per ore. Ci scrivono adesso, ci scrive Alessandro, sei stato fantastico, carinissimo,
11: ti ringrazio,
12: ci becchiamo in giro e ci risentiamo.
11: Ci vediamo allo stadio e anche nelle nostre zone, Castiglione, Pratello.
12: Nelle nostre, esatto. Salutaci anche Nicola Zanarini da parte di Simo Barbuti, anche da parte mia, di Simo Barbuti ci tiene, perché ora è in Rai Emilia Romagna con te, ma ha iniziato appunto con noi a 1 Bologna 1.
11: Lo so, è vero. Saluto a tutti.
12: Ciao Stefano, grazie.
11: Ciao, Leo,
12: Stefano,
11: ciao.
12: Tura con noi, che bella parte di pomeriggio che abbiamo passato anche all'inizio di questa seconda ora, e tra poco continuiamo a livello sempre alto alle Iori.
13: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
14: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
15: Piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
16: Arrivano i saldi a Barberino Outlet. Dal 4 luglio sconti fino al 50% sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non lasciarteli scappare. Questo weekend shopping fino alle 21.
17: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
19: Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social, cerca AGES.
20: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
21: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
22: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Le 15.43, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Salutati Paolo Alberti, Stefano Tura. Ho detto, teniamo i giri del motore altissimi e andiamo a salutare anche il nostro amico Ale Iori. Ciao Ale.
25: Ciao Leo, ciao, ciao, un saluto a tutti, ciao, ben ritrovate.
10: TRC DAZN, grazie per essere qua con noi e raccontarci come sempre tutto quello che vuoi. Allora, io l'ho detto due giorni fa, è il primo luglio, non ce ne accorgiamo, ma comincia la nuova stagione, lasciamoci alle spalle le scorie di quella vecchia, comincia per la Serie A, comincia per il basket, è cominciata anche per la Serie B, che tu ci racconti sempre, no? La nuova stagione.
25: Assolutamente, mancano 49 giorni, ovvero 7 settimane al via del nuovo campionato. In realtà io sono abbastanza ancora annegato nei mondiali.
10: Certo, che ti sentiamo.
25: La notte con il giorno, però siamo sul pezzo anche sulla Serie B, quindi sentiamo che si avvicina. Insomma, diciamo che abbiamo scavallato la cima, siamo più vicini alla ripresa che alla fine, questo ci conforta.
10: Parto dai mondiali, ti convince il mondiale a 48? Sai che a me non ha cambiato praticamente niente, cioè a me non dispiace il mondiale a 48.
25: Noi telecronisti siamo stati felici perché comunque abbiamo da raccontare, al di là che si è giocato una lunga fase, diciamo così, preliminare, in cui ci siamo solo scaldati, ma da adesso in avanti si sta facendo. Secondo me, al di là di tutto, è un mondiale comunque molto divertente e con una particolarità rispetto ai mondiali passati. Mi sembra, a mia memoria, io ho memoria dall'82 in avanti, il primo mondiale in cui tutti i big attesi hanno rispondendo presente e anche in maniera molto significativa, molto sensibile. Io ricordo tanti fallimenti, tante delusioni ai mondiali, tanti protagonisti designati che hanno steccato al momento decisivo, e mondiale, ragazzi, tutti ci sono, sono tutti lì.
10: È vero, assolutamente. Io poi ne parlavo ieri proprio in diretta del fatto che i mondiali sono una cosa completamente diversa dagli europei. Nei mondiali tutto risalta, risalta la performance, il fallimento, ma risalta anche la differenza tra le squadre. Negli europei c'è meno differenza, no? Quando noi ci fermiamo ogni 4 anni, sono partite più tirate, sono partite anche più tattiche volendo. Il mondiale è più folcloristico e più pittoresco nel senso buono del termine, Ale.
25: Sì, sono d'accordo, è vero che c'è sempre stato comunque grande squilibrio nei mondiali, quindi non è una questione della formula a 48 o a 24 o a 32, che sono le formule di cui ho ricordo io. Diciamo che se...
10: Alle perso un attimo Alle, io riproviamo a ricontattarlo tra poco. Intanto c'è chi mi chiede come mi chiamerei se facessi il DJ, gliel'ho scritto e fermiamoci lì. Qualcun altro si lamenta del traffico, suona i Rolling Stones, tangenziale autostrada verso San Lazzaro, tutto bloccato, e Corticella sembra completamente distrutta, va bene, conta anche che è venerdì, conta che ci sono i lavori, conta che la gente sta anche dirigendosi verso il mare. Io immagino che questi siano i motivi per cui tu trovi una situazione legata appunto al congestionamento delle autovetture nella direzione in cui stai andando anche tu. Mi sembra abbastanza evidente che i motivi possano essere quelli. Vediamo se abbiamo ripristinato il collegamento con Ale Iori.
25: Ci sono.
10: Ecco, io ti sento benissimo. Adesso prima ti sentivamo peggio, adesso ti sentiamo bene. Ale, scusa, allora parlavamo della particolarità dei mondiali.
25: Sì, dicevo che non è una questione di formula, secondo me, è una questione che il mondiale è esattamente questo, cioè un torneo rappresentativo che deve dare un senso di rappresentatività a livello globale. È giusto che ci siano tutti, secondo me, è giusto che sia anche stato anche allargato. Mi sentite?
10: Certo, ti sento, un po' disturbato, ma ti sento.
25: È giusto che sia stato allargato anche così. Qualcuno diceva ma l'Europa meritava di più, ma perché, ragazzi?
10: Perché? Perché? Perché siamo fuori noi, Alle, per quello, uno lo dice per quello.
25: No, è sempre stata privilegiata, ha sempre avuto un numero esorbitante di squadre rispetto alle totali, quindi è giusto che si sia un po' riequilibrato. Ne ha comunque un terzo, 16 su 48 sono tante, perché l'Europa è vero che rappresenta il centro del mondo del calcio, ma lo rappresenta per un potere economico che ha sempre sfruttato, andando a depredare anche tutti gli altri campionati. Abbiamo già la Champions League, che è il torneo economicamente più forte e importante del mondo. Al mondiale scommesso che ci sia la rappresentanza di tutti, e quindi è bello che sia così, è bello che ci sia Curaçao, è bello che ci sia Capoverde, è bello che ci sia tanta Africa. L'Asia quest'anno ha deluso tanto, e quindi credo che sia una manifestazione che porta le diseguaglianze e gli squilibri, ma anche delle grandi sorprese poi, perché Curaçao che impone lo 0-0 all'Ecuador e fa un punto è una notizia, Capoverde che non perde mai anche contro la Spagna, campione d'Europa. E insomma, sono storie che poi restano nella memoria collettiva, hai ragione tu, molto più di quelle che ci racconta l'europeo. Il mondiale è una cosa diversa.
10: Non ti chiederò chi vince, perché è un tiro di dadi, perché non sappiamo, manca ancora tantissimo, ecco, e poi se sembra veramente dover fare gli indovini quando noi non facciamo gli indovini. Ti chiedo se ti aspetti qualcosa che non si aspetta la maggioranza delle persone, se ti aspetti una sorpresa, se hai battezzato una squadra che dici arriva più avanti di quello che si pensa. Io ti dico la mia, la Colombia, ecco, per dire, poi ecco.
25: Molto, ha delle individualità di alto livello, è una squadra anche ben organizzata, secondo me. però io credo che delle grosse sorprese non ce ne saranno, c'è una logica, e ti dico di più, io proprio nel nome della logica e della tradizione desidererei, per la bellezza del torneo e per il mio gusto personale, vedere da una parte la semifinale Francia-Spagna e dall'altra Brasile-Argentina. Io sono 36 anni da Italia 90 che aspetto di rivedere un Brasile-Argentina ai mondiali, e lo stavo pregustando al gol di Neymar contro la Croazia in Qatar, era tutto apparecchiato per una semifinale Brasile-Argentina, poi ci si è messa di mezzo la Croazia, con pieno merito, a portare via quel posto e a prendersi il terzo posto alla fine del mondiale, come ci ha insegnato anche la partita di ieri sera, che poi è finita male per loro, ma la Croazia ai mondiali non muore mai, agli europei molto meno, ai mondiali invece è una squadra con cui bisogna sempre fare i conti, e il gol che gli hanno annullato ieri sera, fossi un croato mi avrebbe fatto girare le scatole, sì, a Eli.
10: Le scatole, esatto. Phil dice che il mondiale a 48 squadre è stata una piacevole sorpresa per lui, era scettico, mi sono dovuto ricredere, dopo 4 anni di astinenza mi sono gustato partite sulla carta meno affascinanti come fossero una finale, ora che arrivano quelle veramente belle l'attesa le ha rese ancora più affascinanti, è un piacevole crescendo, sono contento di leggere questo messaggio.
25: Sì, anch'io devo dirti, io ho esordito in questo mondiale con un'Australia-Turchia che mi aveva caricato di aspettative per la Turchia e poi invece ha vinto l'Australia. Ho continuato scoprendo insomma un Qatar non presentabile, un Canada comunque competitivo, tosto, favorito, galvanizzato dal fattore campo. Poi ho scoperto alla terza partita che ho commentato un bellissimo Giappone che è stato penalizzato soltanto da un sorteggio molto molto sfortunato, l'ha portato in una parte di tabellone accidentatissima, altrimenti questa è una squadra che sarebbe stata destinata a fare secondo me un cammino diverso, si fosse trovata per esempio nel lato di tabellone della Svizzera, avrebbe potuto puntare tranquillamente ai quarti di finale. Mi piace da impazzire il Marocco che si sta confermando una squadra seria a livello planetario. E poi in un angolo, diciamo così, in un angolino, continuo a sperare che faccia qualcosa di grande Carlo Ancelotti, perché sarebbe veramente il quantificare definitivamente la sua già grande carriera. In un posto tendente al frenetico quando si parla di calcio come il Brasile, mi sembra veramente l'uomo giusto al posto giusto, e i brasiliani sono così consapevoli di non avere una squadra che in questo momento è competitiva per il titolo che gli hanno già rinnovato il contratto. Ma insomma, secondo me, al di là del fatto che il Brasile nella sua storia non ha mai battuto la Norvegia e al prossimo turno c'è, cioè, Norvegia-Brasile, e questo è un paradosso, se pensiamo alle tradizioni sportive dei due paesi, però secondo me ci sono i presupposti comunque per fare qualcosa di buono già in questa edizione del mondiale.
10: Ma da quella parte del tabellone lì, Brasile-Norvegia e Messico-Inghilterra, secondo me sono partite, sulla carta sono partite vere tutte e due.
25: No, sono partite verissime, il quarto di tabellone è sicuramente più intrigante. Ho letto di Tuchel che si è già lamentato dell'altitudine di Città del Messico, del fatto che avranno pochissimo tempo per adattarsi a un elemento non trascurabile nell'economia di una partita. Il Messico ha la maledizione della quinta partita, non è mai riuscito a esorcizzare. Nei due mondiali casalinghi però è arrivato ai quarti di finale, sia nel 70 che nell'86, e in questo caso insomma ha la possibilità secondo me di arrivarci contro un'Inghilterra che è molto Kane-centrica, con poco del resto al momento, ma un resto che può crescere all'improvviso e disegnare un altro orizzonte nel cammino dell'Inghilterra. Ecco, aggiungo solo nell'Inghilterra, oltre a Kane, sto vedendo un bel Bellingham, al di là dei gol con cui aveva impressionato nel suo approccio nel suo primo anno a Madrid, però secondo me sta diventando quel giocatore di sostanza di cui senti la presenza al di là del fatto che finisca o meno nel tabellino, ed è quello che gli si chiede nell'evoluzione.
10: Sì, anche per chi gioca nella sua posizione nel calcio moderno. Ale, ti chiedono se l'hydration break in stile consiglio americano, quanto ci metterà ad arrivare da noi e se cambierà per sempre anche il nostro modo di vedere una partita di calcio.
25: Non lo so, io credo che chiaramente questa è una cosa di impronta estremamente americana, che ha canonizzato qualcosa che era legato a un fattore variabile come il meteo e lo ha reso stabile in senso di sfruttamento commerciale, perché quello è uno spazio assolutamente da spot televisivo, anche quando, come per esempio in Svizzera, Svizzera-Algeria, che si è giocata stamattina all'alba italiana, non ce ne sarebbe bisogno perché a Vancouver si giocava a 19 gradi, quindi eravamo in una condizione ideale anche senza break. Non so se arriverà, io so che l'NBA nasceva con 4 quarti da 12 minuti, il basket italiano con 2 tempi da 20 e poi siamo arrivati anche noi ai 4 quarti da 10, quindi fatico a immaginare che resista
10: Anch'io. Anche se non mi cambia particolarmente. Ale, abbiamo dimmi.
25: Siano delle squadre che hanno recepito prima e meglio di altre questa introduzione. La Norvegia in tutte le partite che ha giocato, al netto di quella finta con la Francia in cui ha fatto riposare 10 titolari su 11, è la squadra che ha sempre sfruttato al di corso delle partite. Questo secondo me, come dice sempre il mio amico Ricky Buscaglia, è una cosa da studiare in fretta.
10: Grande anche Ricky Buscaglia, una delle mie voci preferite. Prima abbiamo parlato nella parte precedente della trasmissione di telecronisti. Ale, abbiamo 2 minuti per parlare di B. È già saltata una panchina, no, che poi non è saltata una panchina, però insomma c'è già stato un caso a Catanzaro, un ex del Bologna va a allenare il Cesena, prima esperienza in panchina in Italia per Diamanti. Cosa ti è saltato all'occhio? Cos'è al primo punto, all'ordine del giorno di Ale Iori il 3 di luglio? Cosa c'è di quello che è successo finora nella B?
25: Ma allora, mi sembra che ci sia un Palermo che sta lavorando per vincere / provare a stravincere il campionato scottato dall'esito dell'ultima stagione. Mi stanno balzando all'occhio le difficoltà grosse di alcuni club, tra cui anche il Cesena, ma anche l'Empoli, quelle che ha a quanto pare superato la Juve Stabia, e quindi la solita estate di passione per il tema delle iscrizioni. Mi sta impressionando come si stanno muovendo alcune neopromosse dell'anno scorso, che dopo aver consolidato la categoria quest'anno mi sembra abbiano tutte le intenzioni di fare le cose seriamente, in particolare il Padova e l'Avellino.
10: Ok, grazie Ale, sei stato radiofonicamente perfetto e noi ti seguiamo su DAZN. Prossima partita?
25: Prossima partita basta, perché da domani sono in vacanza e quindi io avevo già dal 4 luglio le mie ferie, avevo stabilito i 16esimi di finale come mio target e quindi ciao a tutti e ci risentiamo dal 12 di luglio.
10: Goditele, ciao Ale, grazie, ti seguiamo su DAZN sempre durante la stagione su TRC. Ciao.
25: Grazie, ciao,
10: ciao, ciao, ciao, grazie. Io mi fermo, ragazzi. Facciamo due chiacchiere, vi leggo ovviamente con i vostri messaggi e poi facciamo due chiacchiere. Mi viene a trovare anche dallo studio di fianco, dall'ufficio di fianco, Alessio Imone.
0: Quasi gol, presentato da
1: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
2: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
3: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et che pe, u carot.
6: Nettuno, Bologna 1.
7: Nettuno, Bologna 1.
26: Nettuno, Bologna 1.
27: Nettuno, Bologna 1.
28: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
29: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
30: Fai leva sui miei desideri, eh?
29: Veramente faccio leva sull'IVA.
30: Leva sull'IVA?
29: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
30: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
29: Ce li leva?
30: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
29: Leva l'IVA.
30: E i pensieri.
29: Solo a luglio, solo da
31: Iperceramica.
32: Arrivano i saldi a Barberino Outlet. Dal 4 luglio sconti fino al 50% sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non lasciarteli scappare. Questo weekend shopping fino alle 21.
33: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
34: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
35: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
36: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
35: Questo finché non passi a Eolo.
37: E allora tutto diventa più...
35: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Le 16.04, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, l'ultima parte della trasmissione 366-402-4022. Ho chiamato Alessio Aimone, il mio amico di Radio Bruno, che lavora qua a un metro da noi. Ciao Ale.
38: Ciao Leo, ciao ragazzi.
10: Ciao, perché appunto mi aveva scioccato il messaggio che era arrivato precedentemente. Ti spiego il messaggio.
38: Aggiornami.
10: Solo per info, i campi da baseball sono due: uno grande, uno piccolo. Fortitudo, Pilastro, Casteldebole, Castenaso, Minerbio, San Giovanni, Soccia Leo DJ, essendo tu oggi il DJ, cioè così da passare dal baseball al oggi DJ. Il DJ vorrà dire che oggi sto facendo regia e conduzione, no? Quindi chi ci vede sul canale 93 mi vede armeggiare. Dovessi o volessi essere tu seriamente un DJ, ti faresti chiamare Leo DJ o altri nomi d'arte? Poi evito di leggere quello che c'è scritto dopo come suggerimento. Posso chiederlo? E io ho detto, io da sempre, quando mettevo le le cassette, i CD, insomma, quando mi occupavo io della musica, magari in certe serate, o in macchina, quando dicevo adesso faccio io il DJ, io DJ Boa, perché era il mio nome da Pony Express, Boa. Ecco.
0: Ah, io mio era Simba, pensa. Ecco, non sono diventato Simba DJ.
10: Vabbè, ecco, esatto, Mario. Tu che sei DJ invece, cioè Imox, mi hai appena detto che c'è una questione politica nello scegliere il nome.
0: Nello scegliere il nome, che è un momento delicatissimo di chi fa questo mestiere. Poi io...
10: E voi come vi chiamereste da DJ?
0: Io ho abbandonato un po' le cuffie, ho appeso le cuffie al chiodo dal punto di vista della vita notturna. Poi per carità comincio...
10: C'è il chiodo anche per le cuffie.
0: C'è anche il chiodo, bello grande, ce l'appoggi sopra e stanno belle ferme lì. E c'è un momento in cui tu ti devi... cioè quel momento delicatissimo in cui inizi a fare questo lavoro di notte e ti dicono sì, ma che nome ti dai? E tu ti guardi attorno e dici... Boh!
10: Perché
0: non
10: tu
0: lo
10: non
0: so,
10: ti sei presentato col nome da DJ, quindi...
0: No, no, assolutamente. A me, tra l'altro, il nome che mi ha accompagnato per una vita mi è stato dato. E quindi nel momento in cui eravamo con questa persona, che tra l'altro...
10: anche il nostro nome ci è stato dato. Cioè, in generale, anche quello,
0: quello
10: no,
0: da
10: nel
0: DJ
10: senso, anche quello non l'abbiamo.
0: Per me è tutto normale, anche quello da DJ ti viene dato. Ero con questa persona, tra l'altro, che mi diceva, a cui devo veramente l'ingresso in questo mondo della notte, che mi ha detto... ok, ti propongo di venire a fare una serata insieme a me, vediamo come va, vediamo se ce la fai, però dobbiamo decidere un nome. Io ho detto, guarda, io non lo so, ma come mi chiamo? Non lo so. E lui mi guarda, storpia un po' il mio cognome, Aimone con la Y, e mi dice, il nome tuo già ce l'ho, è Imox, togliamo la Y, mettiamo la I, e diventa così. Ho detto, ma sembra un farmaco a me.
10: Togliamo la Y.
0: Togliamo la Y e diventa A-I-M-O-X.
10: Sì.
0: A me non piaceva tantissimo perché sembrava veramente una compressa.
10: Sì, sì,
0: sembrava un farmaco, una medicina. E...
10: Se nessuno ti aveva mai chiamato così.
0: Ah, sì, sì, sembrava stranissimo. Però poi comincia la discussione successiva che era: ma DJ lo mettiamo prima o dopo il nome? Attenzione, perché cambia molto sia come musicalità che come etichetta, perché questo poi diventa una sorta di marchio di fabbrica che poi ti porti dietro. E io dissi: ma però certo anche Imox DJ mi piace di più. Aspetta, fammelo ripetere.
10: E Mr. DJ,
0: fammelo ripetere. Mi piaceva, e quindi cominciamo a usare questo nome qui. Ma io direi, forse ho posizionato il DJ dopo, ma la creatività la devo a qualcun altro. Per cui spesso veramente è qualcun altro che ti dà un nome che ti accompagna anche artisticamente nella vita.
10: Vedevo un post l'altro giorno in cui diceva: esistono due tipi di persone. E diceva le cose in cui uno fa una cosa in un modo e uno lo fa in un altro, tipo come intrecci le mani, metti sopra il pollice destro e il pollice sinistro, così. Ed è la stessa cosa del se fai il DJ, dove metti la parola DJ? La metti prima o la metti dopo? Intanto un ascoltatore dice che si chiamerebbe DJ Pisolo.
0: Ok, nelle balere va benissimo.
10: Sì, carino, dai, insomma. Ai tempi di International non era Aimo The Voice?
0: Quella era una cosa un po' più radiofonica, nel senso che fu Emanuele anche ad appiopparmi questa cosa qui, però non da vita notturna, diciamo.
10: Ecco,
0: anche perché
10: se no
0: sembrava un vocalist. Io non volevo fare il vocalist la sera.
10: Ma hai fatto il vocalist?
0: No, perché è una parte della vita notturna, dell'intrattenimento notturno, che non mi piace. Non mi piace, preferisco guardare la gente e dire ok, queste persone vogliono questo tipo di musica.
10: Non ti piace, ma Ne riconosci il fatto che ci debba essere il vocalist?
0: Riconosco che ci voglia talento, perché il vocalist non è una persona solamente che deve aizzare la folla su, cioè in una pista da discoteca, in una sala anche grande. Deve conoscere la musica e quindi deve inserirsi nei momenti esatti in cui la musica è una pausa, e deve conoscere anche il tempo della musica, perché evidentemente quello che dice deve anche andare a tempo con la musica, e deve sapere quanti secondi ha a disposizione. Cioè, molto radiofonica come cosa, no? Cioè parlare poco in pochi secondi per andare a segno. E chi lo fa bene, beccando tutte e due le cose, cioè conoscendo la musica e dicendo le cose giuste, che non siano sempre no, perché
10: sì,
0: poi
10: perché
0: c'è tutta una serie di cliché.
10: Ma poi è un lavoro, non so se dire mestiere, ma è un lavoro che ha, secondo me, totale dignità, perché è unico. Non sei un presentatore,
0: no, infatti.
10: Non sei un cantante, non sei uno DJ, showman, punto, non, no? Sei un
0: DJ, mettendo sulla musica,
10: non sei un pagliaccio in quel momento, certo. No, cioè sei il vocalist, e io non so anche in quel caso se il talento deve essere più di chi ti dà la possibilità la prima volta di andare a fare il vocalist, a darti un microfono in una serata, o più il coraggio tuo di farlo.
0: Però sai, io penso che ci siano dei mestieri in questo campo qui artistico che si sovrappongono, cioè che aver fatto uno ti aiuta a fare l'altro, come per la radio. Secondo me, se tu hai fatto il DJ e arrivi in radio, l'aver fatto il DJ mettendo la musica, conoscendo le canzoni, usando anche l'apparecchiatura, ti aiuta un sacco. Così credo che per un vocalist magari aver fatto il DJ o farlo anche in contemporanea sia utilissimo, no? Perché sono due competenze che si sommano. Per cui solo il vocalist senza aver fatto il DJ lo trovo anche un pochino riduttivo.
10: Può essere che uno però non abbia avuto il talento di fare il DJ.
0: Assolutamente.
10: Cioè, io sono d'accordo con te nell'ottica dell'ambiente, cioè aver fatto 2 anni in un ambiente di lavoro e avendo visto come lavora quello di fianco a te ti aiuta a capire se tu quello di fianco a te lo puoi fare, se è una tua, se è una tua velleità.
0: Esatto, è quello anche il discorso, eh. Se poi è una tua velleità, tu hai anche quell'ambizione, perché c'è chi vuol stare al microfono ma non vuole mettere sulla musica, quindi partiamo dalle ambizioni che hai. Per me, insomma, quando lavoro in quel campo lì, più le sai fare, più ne sai fare di cose, più sei anche spendibile e te la puoi giocare, no? Una volta non metti sulla musica, ma vai ad una serata facendo il vocalist. Cioè, io non avevo questa ambizione, ma chiaramente io, appassionato di musica, volevo mettere la musica. A me di parlare al microfono in un locale, a me quella roba lì non interessava.
10: Cosa, che consiglio puoi dare a chi... anche a un cinnazzo, ma anche non cinnazzo, eh? Cioè anche al 47enne della situazione, per dire. Vuoi fare il DJ? Uno vuol fare il DJ. Quali sono i primi 2 passi da fare? Non il primo. Dimmi i primi 2 passi da fare.
0: Il primo,
10: cioè mettersi a casa e
0: sbagliare. Il primo è quello di mettersi
10: sbagliare.
0: A casa. Il primo è mettere magari da parte qualche soldino, se ce l'hai, o di farti regalare magari per il compleanno una mini attrezzatura. Tanto oggi, ragazzi, per come si è evoluto il settore, trovi delle attrezzature anche a dei prezzi accessibili anche con l'online. Quindi farti regalare o regalarti tu stesso qualcosa che ti permetta di imparare a usare l'attrezzatura e giocarci con l'attrezzatura. Non regge tutorial, non regge libretto di istruzioni. Guarda che io mi ricordavo i miei primi Pioneer arrivati a casa, erano stellari, non sapevo da dove partire, c'erano un sacco di funzioni che non conoscevo, altro che tutorial su YouTube, ma dove andavo a trovarli, no? E ci giocavo, ma ci giocavo non mezz'ora, ci giocavo 4-5 ore al giorno, sempre ininterrottamente, e andavi a capire qual era la funzione di alcuni tasti e su che cosa giocava, magari il tempo della canzone o la ripetizione di un refrain di una canzone, quindi quello. E poi farti da solo il DJ, cioè sii DJ di te stesso, sì, prima, sì, di tutto.
10: Fatti la tua compilation.
0: Fatti la tua compilation. Sì. Un tempo magari ci facevamo la musicassetta io e te, presa dalla radio, no? E ci facevamo il nastro, certo, così. Invece adesso fatti la tua playlist, ma non fartela con Spotify. Fatela live, unendo i pezzi, anche male. Anzi, fallo male, ma incomincia a sentire come li vorresti tu. Vicini, e magari comincia a dire questo accanto a quest'altro non funziona per niente, questo però se metto questo ci sta quest'altro, e la playlist nasce live in quel momento lì. Poi in un terzo momento cominci a studiare un po' la tecnica e dire ok, adesso però come li unisco bene, e sei anche qualcuno che ti può guidare, che secondo me in questi campi è sempre preziosissimo guardare da qualcuno.
10: Sì, fare, vedere, costruire,
0: costruire
10: qualcosa, perché oggi abbiamo tutto a portata di click praticamente,
0: sì,
10: no?
0: Sì.
10: Invece costruisci, te la guardo. Abbiamo parlato questa settimana della gavetta, prima di salutarti e ringraziarti, Ale. Hai un aneddoto sulla tua gavetta da DJ?
0: Ho Ho quello come aneddoto legato a chi arrivava in console e a più riprese mi è successo e per una canzone ti voleva dare dei soldi. Che aspetta, tu allora innanzitutto la console,
10: mica male,
0: di solito è uno spazio abbastanza chiuso dove non si potrebbe accedere così agilmente, eppure c'erano dei locali dove da allungare
10: con fattura, no? E facevano
0: e vedevi arrivare sta persona che andava avanti proprio col corpo ed entrava nella console, perché c'erano quelli che non erano rispettosi nemmeno del posto, non dico di me.
10: È quello che facciamo in fila, questo, no?
0: Bravo.
10: Cioè, cerchiamo di siamo tutti in fila, la fila è ferma, però sì, tu cerchi di fare quel centimetro in più, ma in avanti.
0: Quello è uno spazio professionale, poi siamo in una discoteca, va bene, ci divertiamo tutti, ma lì non dovresti andare. Cioè, la console è come la cabina del pilota di un aereo, non è che vai a rompere le palle lì.
10: Tutto bene?
0: No? Cioè, i tasti ci sono anche lì, per cui
10: mi fai fare un chilometro a me?
0: Cioè, mi fai mettere su una canzone? E quelli che, niente, vedevano che il primo tentativo te la chiedi a voce, il secondo tentativo manda un amico, il terzo tentativo manda una ragazza, perché con la ragazza c'è il pensiero che tu gliela metterai la canzone, poi arrivava al quarto giro, ma mediamente era questa la scaletta, eh? Il quarto giro tornava e buttava lì la banconota per dire no, non la voglio, te la lascio qui, vuoi vedere se me la metti? Quindi quando ti cominciano ad arrivare 5 euro dici vabbè, ma questo mi ha preso per un morto di fame, ma che 5 euro per mettere su una canzone? 10, 20, 20 così buttati lì
10: per una canzone. E tu perché non la mettevi?
0: No, per un discorso di principio, cioè non sono lì per essere pagato dal singolo utente.
10: No, ok, ma quello che ti chiedeva lui era una cosa che non avresti voluto.
0: Non ci stava a dire.
10: Ok, non la mettevi perché non ci stava a dire niente.
0: Non ci stava a dire

0: qualche amico, oppure dire,
1: far vedere che sei manicato col DJ,
0: anche questo, oppure che io gliela chiedo e poi guarda, comunque me l'ha messa, vuol dire che magari è una canzone bella, no? E no, no, io imperturbabile fino
1: all'ultimo,
0: mai, mai.
1: E DJ is not a jukebox, bella Ale, ti dice Miki.
0: Grande Miki. Sì, dai, è vero, cioè, se no la personalità del singolo come può venire fuori? La personalità viene fuori attraverso il modo in cui metti la musica e le canzoni che scegli. Se poi le canzoni le fanno gli altri, no, perché arriva uno e ne arrivano altri 100, è il solito discorso.
1: Sì.
0: Accontenti uno, ne arrivano altri 50.
1: Quello è vero, però proprio perché da cartole, come dice spesso Mandrillo, bisogna sentire la pista, no?
0: Sì.
1: Se senti, se puoi anche dire, non puoi, insomma, si potrebbe anche dire: io posso talmente tanto che a sto giro faccio anche la maragliata di metterti quella canzone,
0: sì,
1: lì. Poi hai ragione tu, se la metti a lui. Dopo arriva il figlio del proprietario,
0: sì,
1: dopo
0: sì,
1: arriva l'amica del barista e così via, e non puoi dire di no dopo.
0: Non nascondiamoci detto... una cosa, differenza anche uomo-donna, dai, non siamo a dirci.
1: Ma non, non vedo perché, cioè, dobbiamo, cioè,
0: no,
1: o comunque,
0: arriva, o comunque, gli occhi dolci,
1: differenza
0: magari...
1: orientamento esatto del DJ,
0: meno,
1: certo, assolutamente,
0: resisti,
1: scusa,
0: un po' di meno.
1: Ma questo... per fortuna, purtroppo, in tutti i campi,
0: ah,
1: questo,
0: sì,
1: cioè l'immagine, anche l'occhio, anche i sensi vogliono la loro parte, ecco,
0: sì,
1: poi
0: sì,
1: non siamo fatti di, cioè, siamo fatti di carne anche delle,
0: certo,
1: volte, no?
0: Certo.
1: Quindi, ecco. Ale, grazie.
0: Grazie, grazie a te, Leo, un abbraccio, ciao a tutti.
1: Sentiamo nei prossimi giorni. Novità da Radio Bruno, piuttosto, avete delle novità?
0: Novità Radio Bruno?
1: Sì, GR,
0: lunedì, no,
1: solito.
0: Lunedì 6 luglio c'è, cioè, l'ultimo appuntamento del Yoga Radio Bruno Estate a Carpi.
1: Fantastico.
0: Quindi giochiamo in casa, ragazzi. Giochiamo in casa, quindi giochiamo a Carpi, è bello, è stata una cavalcata.
1: In piazza, piazza Italia? Piazza, la piazza di Carpi?
0: Stavo pensando al nome perché ho tante piazze che mi girano per la testa.
1: La mitica,
0: sì, la mitica,
1: quella enorme, quella
0: sì,
1: quella
0: dove
1: grande...
0: tempo si facevano anche i festival, tra l'altro un tempo era anche teatro di altri concerti, ed è stata una cavalcata lunghissima perché è cominciata, vado a memoria, il primo di giugno con Riccione, quando era ancora freschino la sera,
1: freschino.
0: E c'era il rischio
1: freschino,
0: c'era il maglino quella sera lì, perché io ero da quelle parti, e poi dai, ne abbiamo fatte tante, adesso il 6 di luglio l'ultima. E boh, penso sempre che portare comunque un sacco di artisti gratis in piazza sia una cosa super.
1: Ma quando una cosa dura per così tanti anni vuol dire che ce la fa. Cioè
0: sì.
1: Radio Bruno Estate sono un sacco di anni che c'è.
0: Sì.
1: Quindi...
0: Com'è la radio che festeggia 50 anni quest'anno?
1: Ciao, prima che Alessio vada via, puoi chiedere,
0: sì,
1: se mi mette su un pezzo che...
0: Dov'è che non leggo?
1: Qua. Però non ci dici che pezzo è, se non ci hai detto che pezzo è, però
0: vabbè, vado e torno,
1: se,
0: allora,
1: se non metti l'ultima ce ne andiamo uguale noi,
0: esatto.
1: No, ecco,
0: un giorno, uno dei prossimi giorni parliamo con te, Leo, magari del pezzo che ogni DJ ha per chiudere la serata, quell'infilata di 2-3 pezzi.
1: Alba Chiara,
0: che,
1: sì,
0: no,
1: cioè
0: ma...
1: l'alba chiara,
0: sì,
1: di ogni DJ,
0: sì, di ogni,
1: ecco,
0: DJ,
1: quindi...
0: sì, ecco, non proprio quella, perché anche lì c'è tutta una filosofia di uccisione della serata, no? Devi comunque mandarli a casa.
1: Si sceglie?
0: Sceglie,
1: sì, o ti capita?
0: No, anche nel senso che...
1: Cioè,
0: no,
1: è stata un'ossessione scegliere per,
0: no,
1: te...
0: No, la parte
1: quale...
0: bellissima della serata. No, cioè, nel senso, non è un'ossessione, è una parte bella, perché chi è lì ed è rimasto fino alla fine della serata ne vuole ancora, ma ne vuole ancora a ritmi un po' più bassi, perché sennò i butta,
1: sì,
0: fuori, non riescono,
1: sì,
0: a portare,
1: sì,
0: fuori la gente. E lì, dai, c'è un'altra sfida del DJ.
1: Andare piano piano incalando.
0: Adesso faccio un'infilata,
1: sì,
0: che abbasso i ritmi, io mettevo cose che potessero cantare tutti quanti, quindi fossero...
1: Ah, ok,
0: 3-4,
1: va bene. No, non vedo
0: cantare.
1: L'ora, no, settimana prossima assolutamente.
0: Bene,
1: cioè,
0: torno,
1: non passiamo,
0: allora,
1: l'estate senza che ce l'abbia detto. Ecco che te l'ha chiesta la canzone. Mi metti quella che fa na na na na na,
0: A posto, vado a mettere su, dai.
1: Al Biblos per i vecchietti come me si chiudeva con Figli delle Stelle.
0: Grande, grande.
1: Ci sta come idea?
0: Sì, ci sta, assolutamente.
1: Come idea di chiusura,
0: ci,
1: ecco,
0: sta, ci sta.
1: Ma poteva essere anche un'apertura Figli delle Stelle anche.
0: In un'altra epoca,
1: cioè, si possono,
0: sì,
1: no, ok, ma si possono assimilare quella con cui apri con quella con cui chiudi? No,
0: allora non propriamente, no, perché comunque una deve essere una cosa conclusiva, mentre l'altra è magari un ritmo basso ma che apre la serata, no? Quindi è come dire inizia una serata facendo un po' di R&B, non lo so,
2: sì,

0: Sì, no?
1: Comunque di quelli che scaldano, sì. Non di quelli che raffreddano.
0: Di quelli che ti fanno alzare dal divano, no? Dai, insomma.
1: Esatto, che comunque sì. Dici, dai, vabbè, dai, questa mi piace. Sì. Se no, per dire, io chiudevo nel periodo in cui uscì la canzone con Coez, la musica non c'è.
0: No, ma non ce lo dire. Non ci vediamo la settimana prossima.
1: Però per dire, sì. Ho usato questa per un paio d'anni, sì. Nel senso, non sempre solo quella, però quella lì mi piaceva tantissimo. Quella ti dice che la musica non c'è, cioè finish, sì, a
0: quindi,
1: casa.
0: Quindi pop chiudevi. Però.
1: Pop italiano, sì. Pop italiano, poi facevo anche cose però internazionali, ma belle.
0: Ce le dici vabbè, settimana prossima, dai. Grazie Ale.
1: Ciao ragazzi,
0: ciao. Allora, ero piccolo, erano forse gli anni 80, non ricordo bene. Possibile che al Falchi vidi una partita dei mondiali di baseball? Non lo so, però possibilissimo, te la do come buona, ma non faccio testo. Se qualcuno vuole scriverci, ci sono stati mondiali di baseball in Italia, a Bologna, con una partita negli anni 80 al Falchi. Mi piace Marco Nosotti, ci scrivete, commenta con un volto umano. Marco Nosotti è molto bravo e molto unico. Ci chiedete chi conduceva tutto il calcio minuto per minuto. Io sono nato con Massimo De Luca, che l'ha fatto per tantissimi anni. A proposito di conferenze stampa di un certo livello, viene ricordata, prima ricordavamo con Stefano Tura e oggi viene ricordato il mitico trap con Strunz, sì, che però credo allora dai giornalisti presenti non fosse così, come dire, percepibile che Strunz in italiano è una parola comunque volgare che voleva dire una certa cosa. Era il nome di uno dei loro giocatori più importanti. Caro Leo, quanto mi ricordo, Corvino parlava un italiano un po' avventuroso delle volte, ok, va bene, sì, però fidati, quel giorno lì io gli feci una domanda e lui rispose completamente a quello che gli pareva a lui di un'altra cosa. 90° minuto per me è iniziato col mitico Paolo Valenti, ok, anche per me, sì, di partite di... anche perché non so se c'era prima 90° minuto, l'ha condotto anche qualcun altro. Sì, di partite di baseball, dei mondiali, ah grazie, ok, ed europei eccetera, ce ne sono state tante negli anni 80, dagli anni 80 ad ora, grazie Santa. Leo, la copertura dello stadio è più importante oggi della squadra? Guarda, lì è molto soggettivo. Il giorno che la copertura dello stadio sarà più importante per un tifoso del Bologna della costruzione della squadra, o avremo vinto 5 scudetti di fila o sarà grave, secondo me. Parlo da quasi cinquantenne che con neve, acqua, sole, grandine non ci ha mai guardato, ma solo il giorno dopo da ammalato. Capisco tutto, anche che siamo nel 2026. Sì, lo capisco anch'io, ma non ho minimamente questa ossessione della copertura dello stadio. Poi mi dite, oh, grazie al cavolo, te sei in tribuna. Guarda, fosse per me, io baratterei il mio posto con quasi qualunque altro posto allo stadio, perché io la vivo con i miei colleghi la mia partita, ma tante volte, non dovendo lavorare nel momento della partita, mi piacerebbe vivere l'atmosfera dello stadio. Alessandro, non mi fare questa domanda, tendenzialmente in diversi sì, cioè non la leggo, però ti ho risposto. I mondiali 10-15 anni fa ci fu Cuba-Cina anche a Castenaso. Ma dai. Maurizio Barenson, ok, grazie Alberto, ok, sì, non lo sapevo. Io sono nato nel 79, quindi per me il 90° era Paolo Valenti. Siamo tutti d'accordo col discorso Dall'Ara, ma ci sono voluti 10 anni per capire che il Dall'Ara non era restaurabile. Non ci credo, qualcuno è stato poco chiaro. No, secondo me la chiarezza c'è stata fin dal primo momento, ma non abbiamo in tanti voluto venirci a patti. E la chiarezza è quella: ci volevano dei soldi che nessuno ha mai avuto. Ci volevano dei soldi che nessuno è mai stato disposto a spendere nel momento in cui si sapeva che quella era la cifra. Ovviamente i costi sono aumentati per il caro della vita. Ovviamente i costi sono aumentati per le materie prime, ovviamente i costi sono aumentati quando è arrivato il Covid e il mondo è stato stravolto. Ma fin dal giorno 0,1 il problema più insormontabile sono stati i quattrini, che pensateci bene, e poi ve lo dice uno, io non sono esattamente un giornalista di cronaca bianca, no? E tornassi indietro, forse con, diciamo così, con la testa di ora me ne dispiaccio. Prima no, non sarei scappato via se mi avessero detto che per me c'era posto soltanto per la, nella cronaca bianca. Però ritengo che se uno volesse fare un excursus di tutto quello che è stato detto, scritto, proposto, per quanto riguarda il rinnovo dello stadio, fare uno nuovo, così via, voi troverete questo filo conduttore che è ogni volta che c'è stata la manifestazione verbale di un costo, di un prezzo, di una quantità di quattrini, quei quattrini non c'erano. Poi e il comune, e il Bologna, la sovrintendenza, e il passato, e la politica, i lavori, e quello che ti pare. I soldi non sono mai stato un argomento sormontabile. Ragazzi, mi fermo, vi lascio a Andy Persico e se volete ci sentiamo per l'ultima settimana di Quasi Gol lunedì alle 14 qualche minuto. Ciao!

0: Quasi Gol, presentato da
1: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
2: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
3: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
1: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et capè, u carot.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
13: Sì. Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
13: Io invece sì. Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta. Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: I Minion sono tornati!
18: Il film su come conquistarono Hollywood.
19: Pignata, carbonara, lasagna.
18: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
20: Giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
21: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
20: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
21: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
20: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
21: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
20: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
21: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupurkeller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini abruzzesi, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e poi dalle 21:30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
20: A Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
21: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
22: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
21: Fantastico, e adesso?
22: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
21: E loro risolvono?
22: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
21: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
22: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
0: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
0: Con Pantene, Love is in the air, shampoo, balsamo, olio e maschera della nuova Love Edition sono a 4,99€ ciascuno. Per cute e capelli sani c'è Head & Shoulders, la novità Menthol è a 2,79€ e con due prodotti Head & Shoulders o Pantene, in omaggio l'ampolla Pantene.
3: Acqua e sapone.
0: Oltre la convenienza.
7: Grande pallacanestro torna a Basket City.
23: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media partner Radio Nettuno Bologna 1.
24: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu.
27: Buon pomeriggio con Pomeriggio in Rosso Blu, io sono Andy Persico e come sempre quando c'è in sostituzione della Fra pronto ad accompagnarvi fino alle 18 con Pomeriggio Pomodoro, fate voi in Rosso Blu. Bella questa giornata perché oggi abbiamo degli ospiti molto molto interessanti, abbiamo già il primo in linea che è il dottor Massimiliano Ristello che è il coordinatore regionale FIGC settore giovanile Emilia Romagna, benvenuto dottor Ristello, grazie per aver accettato la mia proposta.
28: Ciao Andy, grazie per l'invito.
27: Ma buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio
28: anche i radioascoltatori.
27: Buon pomeriggio e benvenuto su Nettuno Bologna 1, è un piacere.
28: Grazie.
27: Averti ospite. Grazie davvero. Partiamo subito forte perché quello che interessa un po', sai, adesso il calcio giovanile se ne parla molto, siamo in un momento di ferma del campionato e io proverei con te perché comunque ci lega un rapporto di amicizia.
28: Certo.
27: A capire qual è lo stato al momento, lo stato di salute del calcio giovanile nella nostra regione.
28: Sì, proviamo insomma a fare un po' una roadmap. Direi molto buono se teniamo conto del numero crescente dei tesserati negli ultimi anni, ma soprattutto dei risultati delle compagini giovanili della regione. Sì. Basti pensare al Bologna e al Cesena che sono arrivate in semifinale dello scudetto della Primavera 1.
27: Esatto.
28: Anche il Parma è arrivato addirittura in finale e poi purtroppo ha dovuto soccombere proprio alla Fiorentina che era la padrona di casa in quel del Viola Park. Quindi come ben vedi insomma tre squadre emiliano romagnole sono risultate tra le migliori d'Italia, 3 su 4, quindi questo è un ottimo risultato per il massimo campionato giovanile. Lo stesso dobbiamo dire anche del Modena che sta facendo un ottimo lavoro il Modena è in Primavera 2 e si è giocato la promozione Primavera 1 proprio nella finale insomma con l'Albino Leffe in casa sfumata proprio negli ultimi minuti. Quindi devo aggiungere anche un plauso anche al Bologna in questo caso perché non solo con la Primavera ma anche con tutte le under dalla 17 passando per la 15 e la 16 hanno disputato i playoff e soprattutto all'under 18 del Bologna che ha disputato una stagione secondo me di assoluto livello arrivando fino alla finale dello scudetto insomma sfiorando il titolo nazionale proprio con l'Inter che è stata sconfitta ai calci e di rigore. Quindi direi che questi traguardi, insomma, testimoniano la qualità del lavoro svolto proprio all'interno dei club dei settori giovanili, che negli ultimi anni, insomma, stanno crescendo, e soprattutto con loro crescono anche i calciatori in maniera evidente, insomma.
27: C'è quindi anche un occhio diverso, Massimiliano, c'è anche un occhio diverso, perché comunque Sky segue, è cambiato molto l'approccio con il calcio
28: assolutamente
27: giovanile.
28: Come ben sai, poi le finali si sono tenute, dopo 4 anni sono ritornate nella nostra regione, esatto, in Emilia Romagna, quindi io le ho viste tutte, e devo dirti che insieme a altre squadre, insomma, tipo l'Empoli o altre realtà, il Bologna, l'Under 18, io l'ho visto sia in semifinale con la Roma che in finale, insomma, con l'Inter, mi ha molto impressionato, e tra l'altro ti dico, secondo me con giocatori abbastanza interessanti.
27: No, io ti dico, io vidi un sacco di 2007, perché mio figlio era un 2007, cioè, ha giocato con i 2007, è un 2007 tuttora, sì. E lui praticamente ha fatto il torneo di Molinella dove c'erano tutte le squadre professionistiche, pari età, la Juventus, il Torino, il Parma, l'Empoli, certo, la Roma, tantissime, e vidi dei giocatori che poi mi sono appuntato, mi sono rimasti impressi, di Juve, Empoli e Torino, che furono le tre, diciamo, squadre un po' a far da mattatori, certo, del torneo. Tanti sono arrivati, tanti sono lì anche dopo 12 anni che sono passati dal torneo che ho visto io, tanta roba veramente.
28: Assolutamente.
27: Ho visti bene.
28: A me hanno impressionato in particolare, adesso parliamo magari del Bologna, 3 giocatori in particolare nell'Under 18, sì, ovviamente sono dei 2008 che giocano in primavera, ma in quel caso giocavano con l'Under 18, che soprattutto l'esterno sinistro, Nicolò Rossitto, un 2008, sì, veramente straordinario secondo me, un ragazzo veloce, imprevedibile, specialmente sull'uno contro uno, e che anche in campionato mi sembra abbia fatto bene andando in doppia cifra, ma anche anche l'attaccante, diciamo, la seconda punta, Luca Lo Monaco, che ho visto che nasceva trequartista, ma adesso spesso ho visto che fa la punta centrale, un ragazzo caparbio che
27: se ne parla un gran bene.
28: Solitamente quando l'ho visto io fa sempre gol nei minuti finali. E poi un altro che mi ha impressionato, un ragazzo di nazionalità ghanese, un mediano, insomma, un centrocampista, Badori, sempre 2008, che dimostra già una spiccata personalità in campo, insomma, si fa rispettare. Tra l'altro ha già debuttato nel campionato ghanese, nel massimo campionato ghanese nei professionisti, andando anche in doppia cifra. Cioè è un ragazzo, insomma, che si fa rispettare, molto all'avanguardia, insomma, voglio dire, sono 3 profili che, interessanti. Anche il portiere Galli, secondo me è un ragazzo molto, molto interessante.
27: Parlando di giovani e di portieri, scusami se ti interrompo, ma è un discorso che interessa molto anche in ottica prima squadra. Abbiamo Pessina titolare nell'Under 19, che comunque sta andando con fortuna avanti nell'Europa di
28: Club. Avanti, ci manca un punto per la qualificazione alla fase successiva. Pessina, insomma, è un ragazzo, insomma, l'abbiamo visto tutti fare il debutto anche degli interventi, insomma, positivi in porta, ma c'è un altro ragazzo anche interessante che è attenzionato da molti club di Serie B, che è Ravaglioli della Primavera, quindi devo dire che il Bologna, diciamo, del vaglio rosso-blu sta crescendo molto negli ultimi tempi, da Pessina passando per Castaldo, per lo stesso Lo Monaco, lo stesso Fustini, che da qualche giorno visto che è al Como.
27: Infatti sarebbe stata la mia prossima domanda, me l'hai anticipata, hai fatto bene. Se vuoi commentare anche queste scelte qui.
28: Purtroppo sono scelte, diciamo, personali, purtroppo viviamo in un contesto, voglio dire, dove voglio dire, c'è un mercato mondiale, insomma, cioè, voglio dire, c'è un mercato con col fatto che è venuto a mancare il vincolo sportivo, purtroppo l'abolizione ha portato, ha penalizzato magari il club e i ragazzi che ovviamente investono sui giovani e poi si vedono magari arrivare, insomma, il club di turno che con un'offerta magari più importante riesce a portarli via, e questo sinceramente diventa difficile poi costruire dei programmi di crescita, proprio perché, insomma, viene penalizzato in questo caso il club, anche il ragazzo, ripeto, non essendoci il vincolo, probabilmente il club ha provato a trattenerlo sicuramente, magari l'altro club avrà offerto, insomma, delle garanzie magari anche economiche un po' più,
27: ma oltre,
28: più alte.
27: Oltre al lato economico, ad esempio, in un'operazione del genere, io posso immaginare che per un ragazzo siano importanti anche l'avanguardia del settore giovanile sotto l'aspetto tattico e dell'allenatore, ma anche sotto l'aspetto comunque logistico, perché Bologna effettivamente ti offre un non è il Viola Park, ma comunque Bologna, è di tutto rispetto.
28: Bologna al di là del lato tecnico si è sviluppato molto sotto il profilo, insomma, strutturale, anche attraverso, insomma, il convitto. Basta andare a vedere, insomma, Casteldebole, sia, voglio dire, i campi, sia gli spogliatoi, sia la struttura in se stesso, sia adesso è stato ristrutturato di recente anche tutti gli uffici del settore giovanile. E quindi, voglio dire, anche sotto il profilo organizzativo, ma basti andare, insomma, a Crespellano a vedere il centro sportivo dove gioca, insomma, la Primavera, basta andare a Granarolo dove c'è il settore femminile. Quindi è un club con una visione molto ampia, secondo me, che sta investendo molto non solo sotto il profilo tecnico, ma anche sotto il profilo strutturale. Quindi secondo me, ovviamente non sta a me dirlo, ma sta crescendo, insomma, con una visione, con una governance, secondo me, abbastanza forte, sta crescendo tanto. Quindi,
27: no, ma anche la patrimonializzazione, Massimiliano, ti mette al riparo dai Porceda di turno un domani che il Bologna comunque, magari, sai, saputo, vuole vendere, ti dovrebbe mettere al riparo da brutte sorprese, ecco.
28: Assolutamente. Poi ricordo che c'è anche un altro ragazzo che ho visto di recente nell'Under 15, che è un ragazzo, insomma, naturalizzato, insomma, nato di seconda generazione in Italia, Ramallo,
27: sì, esatto.
28: Nel 2011, che è stato convocato da Mister Viscidi per uno stage nella nazionale Under 15. Quindi questo dimostra che il livello del settore giovanile si è alzato molto attraverso, insomma, sia lo scouting, attraverso la metodologia di allenamento degli staff, attraverso l'area organizzativa. È ovvio, manca ancora purtroppo l'ultimo step, quello che dico io che è quello più difficile, che è il salto in prima squadra. E lì ci vorrebbe, secondo me, un po' più di coraggio, un po' più di mentalità, un po' più di cultura, vedere i ragazzi che in tutte le under fanno bene, e poi c'è praticamente a un certo punto c'è un burrone, tra la primavera e la prima squadra, e lì secondo me bisogna, senza ovviamente andare a distruggere, tra virgolette, quello quanto fatto di buono fino a quel momento, e lì ci vorrebbe un po' più di audacia, tra virgolette, un po' più di coraggio nel cercare, in maniera graduale ovviamente, questi ragazzi, di farli, insomma, giocare anche nel massimo campionato di Serie A, insomma, anche in Serie B, in quello che ha detto, insomma. Quindi,
27: però ti voglio fare una domanda. Perché spesso quando si parla di ma non vengono schierati i giocatori che provengono dal settore giovanile, tanti si trinciano dietro al fatto che il giocatore italiano costa mediamente di più di gestione rispetto al giocatore straniero. Ma è reale questa cosa, Massimiliano?
28: Guarda,
27: è un dato di fatto così?
28: Diciamo che diciamo che non so, adesso lo dico magari brevemente.
27: Sì, no, tranquillo, abbiamo tutto il tempo.
28: Esiste, cioè i club, giustamente, esiste la cosiddetta stanza di compensazione, cioè è un organo, è nato per proteggere proprio il sistema economico, ma alla fine magari sì, finisce poi per frenare forse il mercato. Allora, ogni volta che quindi un club acquista un calciatore in Italia, la Lega Calcio deve assicurare che i pagamenti siano certi. Quindi facciamo un'ipotesi: se un club decide di investire 20 milioni di euro e li vuole di nazionale in 2 anni, non si deve limitare a versare solo la prima rata, ma il regolamento impone che l'intero importo, quindi i restanti 10 milioni, siano coperti da fideiussione bancaria. In quel caso, purtroppo, la banca congela i fidi che il club ha pattuito. Invece, se tu vai a prendere un calciatore, lo acquisti all'estero tramite i circuiti proprio della FIFA, che reggono ovviamente il calciomercato, questo obbligo di garanzia totale, diciamo, presso la Lega non esiste. Quindi la società è libera di gestire, insomma, la propria liquidità, i propri crediti bancari con molta più
27: disinvoltura,
28: rendendo l'operazione internazionale un po' meno pesante, insomma, per il bilancio diciamo immediato del club. Quindi, diciamo, c'è questa, tra virgolette, questa norma diciamo che diciamo da una parte è di garanzia, dall'altra frena un attimino gli acquisti. Purtroppo la scelta di andare a prendere i calciatori fuori si sta rilevando sempre quasi, insomma, economica, perché come ripeto, è globale. I giocatori bravi ce li abbiamo anche noi, quelli che arrivano dall'estero spesso sono uguali ai nostri, ovviamente costano meno, anche per questo motivo, e magari vivono anche in contesti diversi dove c'è più fame di calcio, insomma, voglio dire, questo è anche un qualcosa da tenere presente.
27: Mi dai un assist bellissimo, perché ti avrei chiesto, a questo punto te lo chiedo, tu che vivi il settore giovanile veramente dai primi calci fino alla primavera, noti quello che stanno un po' accusando tutti quelli delle nuove generazioni? State troppo attaccati ai PC, alle console, senza uscire, senza andare a giocare nei giardini e nei cortili come si c'era una volta.
28: Purtroppo, come dice un mio carissimo amico, il confronto non è con l'altro calciatore, ma è con il telefonino, con lo smartphone, tra il ragazzo e lo smartphone, perché oggi, rispetto, insomma, ad anni fa, insomma, è cambiato il mondo, ci si deve adeguare. Molte volte mi raccontano, insomma, che quando parlano i responsabili, insomma, i mister, lo staff, c'è un calo di concentrazione, perché, insomma, fino a un secondo prima di entrare in campo la testa era abbassata sull'iPhone e quant'altro. Insomma, bisogna gestire meglio, ovviamente, questa fase di crescita da parte del ragazzo. Ovviamente il mondo è cambiato, dobbiamo adeguarci, però c'è bisogno ovviamente anche di una presa di coscienza, perché quando c'è la possibilità di fare sport e calcio, insomma, o qualunque altro tipo di sport, diciamo, secondo me i dispositivi tecnici, insomma, devono essere un po' messi da parte, non solo durante, ma anche prima di fare allenamento o prima di una gara. Quindi questo dico, ovviamente è cambiata la mentalità, è cambiata, insomma, l'approccio, la fame, insomma, il fatto di andare negli oratori o nei giardinetti o altro, ma purtroppo anche altri paesi europei ce l'hanno, cioè in Spagna, in Germania magari è anche uguale, però c'è magari poi un approccio diverso, non lo so, c'è un po' più di autonomia, anche questo, insomma, i genitori dovrebbero un po' più lasciare liberi anche i ragazzi, durante, insomma, lasciare un po' liberi di esprimersi, anche confrontarsi, insomma, non arrivare, insomma, vedere il papà col borsone e il figlio a mani vuote, arrivare lì, consegnarlo al mister, insomma, stare lì, insomma, lasciarli un po' più autonomi. autonomi. Dico sempre io, l'area psicologica mi fa sempre un esempio, lasciarli attaccare i lacci da solo,
27: sì.
28: Per dire, perché
27: è vero,
28: purtroppo è così, insomma,
27: è vero.
28: Dei feedback, l'area psicologica che abbiamo, le ragazze insomma vanno ad osservare sia l'arrivo in campo sia l'uscita, ma soprattutto l'allenamento, e vedono insomma alcuni insomma che purtroppo ancora non lasciano il proprio figlio insomma divertirsi insomma senza pressione, ecco, quindi
27: c'è troppa pressione, semplice... Tu dici che c'è troppa pressione, ma
28: se
27: la pressione fosse positiva, esatto. Cioè nel senso io ad esempio ti faccio il mio esempio, io ho mio padre e mia madre che mi facevano andare ad allenamento, loro era importante che io facessi la parte fisica, che io stessi bene fisicamente, che fossi in grado di. Poi sul fatto che io potessi essere un campione, e non lo ero e si vedeva benissimo, però il fatto che io fossi fisicamente degno e potessi divertirmi, per loro era basilare. Secondo me si è perso un po' questo, dai. Adesso si guarda il risultato.
28: Secondo me sì, purtroppo si guarda il risultato, però io dico, per finire con i genitori, dico che il supporto è fondamentale. Se il supporto diventa pressione, allora non va più bene, perché se durante una gara, insomma, voglio dire, il pressing dei propri genitori diventa asfissiante, insomma, sì. Se un ragazzo sbaglia subito si scagliano addosso, quant'altro, insomma, quando finiscono la gara nessuno dice com'è andata, tra virgolette, ma si rimarca l'errore del proprio ragazzo, del compagno, quant'altro, non c'è nulla di costruttivo in tal senso, e quindi io dico maggiore libertà da parte dei genitori dei ragazzi, e soprattutto insomma maggiore impegno anche dei ragazzi stesso, perché è bello, perché magari essere un po' più autonomi, sì. E non andare sempre magari sui social o attraverso lo smartphone o il tablet, insomma vivere insomma a 360 gradi lo sport, in questo caso il calcio o qualunque altro tipo di sport,
27: sì.
28: In maniera sana, in maniera libera e tranquilla, ecco, quindi questo è fondamentale, ecco.
27: Massimiliano, in questo minuto e mezzo che ci rimane non posso non chiederti una tua impressione su questi mondiali che si stanno giocando.
28: I mondiali, come la parte insomma della fase a gironi un po' più meno accattivante. Adesso si stanno vedendo delle partite, delle bellissime gare,
27: sì.
28: Che molte volte, ahimè, come è accaduto a noi, si risolvono i calci di rigore, però stiamo vedendo gesti tecnici magari anche importanti, con conferme di calciatori che hanno già un'età, ma tecnicamente hanno sempre qualcosa da dire, e adesso da adesso in poi, insomma, dai sedicesimi andando fino, sì, alla finale, sicuramente si vedranno delle gare ancora più belle, insomma più interessanti sotto il profilo tecnico e dei gesti, insomma, sicuramente importanti.
27: Voglio chiedere anche a te quello che ho chiesto agli scorsi ospiti che ho avuto nelle, sì, due giornate precedenti. Sei d'accordo con questa apertura del mondiale anche a squadre, diciamo, non titolatissime, perché una Capo Verde, una Curaçao, una Repubblica Democratica del Congo fino a 8 anni fa erano, non dico impensabili, ma quasi.
28: Certo, ma guarda, sono d'accordo, è una questione globale, insomma è una questione, sì, mondiale della FIFA, aperto anche a questi, magari il numero forse in proporzione potrebbe cambiare a favore insomma dei paesi un po' più insomma europei, perché se guardiamo i numeri noi siamo un po' in difficoltà. Secondo me rivedrei anche qualche regola, diciamo, se mi posso permettere. Noi siamo andati a fare uno spareggio andandolo a giocare fuori casa, e quindi con, sì, un ranking superiore, no, noi, a mio giudizio, dovevamo disputare la seconda gara, insomma, che poi non ci ha fatto andare ai mondiali in casa. Ecco, quindi una maggiore attenzione, secondo me, anche ai club, alle nazioni, insomma, europee ci vorrebbe. Ecco, quindi questa purtroppo sono numeri che si decidono in ambito FIFA, sicuramente ci può essere, insomma, qualche cambiamento in futuro. Sicuramente io penso quello di andare a disputare degli spareggi fuori casa, quando si è decimi, dodicesimi, sedicesimi in un ranking contro qualche nazione che è al posto numero 75-76, esatto. Insomma, questo secondo me si dovrebbe tener conto, insomma. Purtroppo è andata così, bisogna rimboccarsi le maniche e guardare avanti, soprattutto, insomma, dalla scelta del prossimo commissario tecnico della nazionale, che penso che verrà a breve.
27: Che spettacolo! Io ti vorrei avere ospite tutte le volte, Massimiliano. Sei veramente un grande.
28: Sei
27: veramente un grande. Abbiamo sentito il dottor Massimiliano Rizzello, che è il coordinatore regionale FIGC settore giovanile Emilia Romagna. Io ti ringrazio tanto e ti do un forte abbraccio. Grazie per aver accettato il mio invito ed essere qui a Nettuno Bologna 1.
28: Grazie Andy, un abbraccio e un saluto a tutti i radioascoltatori.
27: Grazie a te, grazie a Massimiliano. Appuntamento con lui nelle prossime puntate, lo andremo a risentire. Adesso noi andiamo in pubblicità, rientriamo e da Massimiliano Rizzello passiamo a Paolo Stringara.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi, dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 17.
1: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
9: Mondiali di calcio tra la sera e la notte italiana, gli ultimi tre match dei sedicesimi, alle 20 Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capoverde, le vincenti si sfideranno tra loro negli ottavi, appuntamento alle 3:30 per Colombia-Ghana. Inizia l'era di Massimiliano Allegri al Napoli, benvenuto Max, posta su X il presidente De Laurentiis, ufficializzando l'accordo raggiunto da tempo col tecnico livornese, che ha firmato un triennale da 4 milioni e mezza stagione più bonus. Resta l'incognita sul futuro CT della nazionale, sollecitato sulla possibilità che il direttore tecnico sia Paolo Maldini e l'allenatore Antonio Conte, il presidente federale Malagò risponde: non mi fossilizzerei solo su questi nomi. Tennis, nel giorno dei sedicesimi di finale di Jannik Sinner contro l'americano Brooksby, doccia fredda per i tifosi italiani, si ritirano dal torneo di doppio prima dell'esordio Sara Errani e Jasmine Paolini, per la scelta di quest'ultima di dedicarsi esclusivamente al singolare. Formula 1 a Silverstone, pista di casa Lewis Hamilton, griffa le libere odierne del Gran Premio di Gran Bretagna, dietro l'inglese della Ferrari il leader iridato Antonelli su Mercedes, l'altra rossa di Leclerc e l'altra Mercedes di Russell. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Nettuno Bologna 1. Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
10: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
1: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
11: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
1: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
11: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
1: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
6: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
5: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
27: E pronti a ripartire con l'altro blocco di pomeriggio, pomodoro in rosso blu, chiamatelo come volete. Intanto che stiamo contattando il nostro Paolo Stringara, andiamo a prendere qualche vostro messaggio che è arrivato a 366-402-4022. Quindi, ciao Andy, secondo te Orsolini alla fine rinnoverà? Questo è Tommy. Ciao Tommy, ben trovato. Lo chiediamo all'ospite se secondo lui il buon Riccardo Orsolini rinnoverà. L'ospite, l'ho già rivelato prima, è uno dei giocatori, insomma, che ci ha regalato qualche soddisfazione, tra virgolette, qualche, con la My Freddy Band, Paolo Stringara. Ciao Paolo, ben trovato.
8: Buongiorno. Buonasera, come preferite.
27: Ma sì, tanto ormai c'è un sole, qui si cuoce come se fosse l'una del pomeriggio.
8: Allora,
27: quindi
8: buongiorno, dai.
27: Esatto, come stai Paolo intanto?
8: Bene, bene, bene, grazie.
27: Bene, ho tanto piacere. Paolo, mondiali, dai, partiamo subito forte. Dopo ti chiederò del Bologna, ti chiederò anche di Orsolini, ti chiederò un po' di come si sta a Bologna nel momento di transare un rinnovo, che magari è capitato anche a te, quindi ci puoi dare una testimonianza diretta. Però ci sono i mondiali e dicono tante cose. Dicono che qualche squadra grossa è stata eliminata: Ronaldo, Messi, Mbappé, Lukaku, Haaland. Insomma, tutto quello che doveva essere finora è stato.
8: Sì, allora ci sono questi tornei, non sono un campionato, no, che dura un anno, nove mesi, diciamo, dieci, non so quanto dura normalmente, ma è tutto molto concentrato e quindi anche i quarantenni fanno la loro bella figura.
27: Sì.
8: E quindi i campioni supportati anche da delle squadre importanti dicono la loro a livello di personalità, a livello di esperienza, a livello di tutto, ci fanno divertire perché ci fanno divertire. Sì. E poi niente, mi sembra anche bello, no? Mi sembra anche romantico, no? Vedere giocatori che alla fine non lo so Messi, ma Ronaldo ieri sera, Modric hanno giocato contro, penso siano tutti e due all'ultimo mondiale, quindi c'è anche un po' di malinconia, diciamo, no? Però intanto ce li godiamo perché stanno facendo veramente molto bene.
27: No, e poi sono decisivi, cioè giocatori di quasi 40 anni come Messi, Ronaldo, lo stesso Modric, sono decisivi, anche con segnature decisive e importanti.
8: Assolutamente sì, assolutamente sì. A me mi dispiace di aver smesso, perché sennò mi sarebbe piaciuto fare magari un tempo. Purtroppo l'Italia è già qualche anno. Guarda, proprio ieri mi chiedevano di questa cosa qui.
27: Dimmi il tuo pensiero sul fatto che comunque sono tre mondiali che noi stiamo dignitosamente a casa.
8: Sì, il mio pensiero, io direi anche indegnamente a casa.
27: Sì, io sono stato ironico.
8: Una battuta. Il mio pensiero è che purtroppo ci sono le mode, in Italia c'è la moda, c'è stata, spero che questa tendenza piano piano vada a cambiare, ma del 3-5-2 o 5-3-2, come si voglia chiamare. Quindi spariti i fantasisti. Attaccantoni lassù, no? Due attaccanti, due centravantoni e poi questi laterali, e sono spariti i fantasisti, mentre invece negli altri campionati non è così, e la differenza chi la fa? La fanno i fantasisti, perché la Francia, cioè, è un piacere vederla giocare, perché oltre a Mbappé che, no, che fa
27: bravo,
8: il centravanti,
27: bravissimo,
8: poi c'è tutta una schiera di fantasisti,
27: no, c'è Olise,
8: che noi ce li sogniamo.
27: Olise che gioca laterale nel Bayern, trequartista, clamoroso.
8: Ce n'è quanti, due, l'altro come si chiama che gioca nel Paris Saint Germain, ce n'è quanti ve ne pare, e noi non ne abbiamo uno. Noi abbiamo un giocatore che è Zaccagni di quel genere lì, dico, no? Di quella bravura, di quel genere lì, forse Berardi, cioè, ma voglio dire, poi c'è la Juventus con Spalletti, no? che gioca con i due esterni, con Seisao e Ildiz, però se no non ci sono altre squadre, no? Cioè, non abbiamo fantasisti, non abbiamo, siamo ritornati al 4-4-2 di Sacchi, no? Che, voglio dire, Signori giocava là, dove Signori giocava largo, doveva rincorrere, doveva fare, no, il tornante di sinistra, e noi siamo tornati ai tempi in cui gli Zola venivano dati via, no? E poi andavano a fare le fortune di squadre tipo il Chelsea, perché in Italia non andavano più bene, perché giocavano tutti col 4-4-2. Ora è 3-5-2 o 5-3-2, ma siamo, cioè, più o meno è quello l'andamento tattico, e quindi non abbiamo fantasisti, non ci sono fantasisti, non c'è chi salta l'uomo, non ne abbiamo, non sono contemplati nel nostro calcio. E questo, secondo me, visto che la differenza nelle squadre che vanno per la maggiore, no? Spagna, Argentina anche, e Francia, eccetera eccetera, anche le squadre africane hanno dei signori giocatori che ti fanno divertire, cioè, l'Italia è fatta fuori, perché poi,
27: no, ma è anche la storia che te lo insegna, Paolo, perché comunque la squadra più forte di tutti i tempi ai mondiali è sempre stata definita il Brasile del 70 come squadra più forte in assoluto, sempre portata ad esempio, e aveva quattro numeri 10 in campo,
8: eccetera eccetera,
27: Gerson, Pelé, Rivelino,
8: Gerson, Rivelino sulle fasce, attaccanti,
27: ma erano tutti numeri 10, erano tutti, sì, trequartisti.
8: Ti dico, noi purtroppo la difesa e il centrocampo, cioè, secondo me ci siamo, ma purtroppo non abbiamo, cioè, io mi dispiace dirlo, no, però vedi, sì. Scamacca, Ken, Raspadori, cioè, non sono a livelli alti, ma non sono neanche quei tipi di giocatori, cioè, che devono saltare l'uomo, che ti devono fare la differenza. Cioè, noi, te hai parlato, no, che io vi ho fatto divertire, io facevo parte di una squadra che ha fatto divertire, ma c'avevamo Fabio Poli, c'avevamo Marronaro, che prendevano palla, puntavano l'uomo, cioè, capito, il centravantone ce n'avevamo uno solo lì davanti,
27: Loris, le mezzane
8: buttavamo dentro, io e Ciccio, e ti dico, poi in Italia, sai, vince l'Inter che gioca in quella maniera, ci mancherebbe altro, però poi come metti il becco fuori, fai fatica a livello di nazionale, fai fatica, tre mondiali che non andiamo a giocarceli, cioè, come si fa? Cioè, noi quando abbiamo vinto il mondiale nel 2006, in panchina avevamo Del Piero, Inzaghi, Gattuso, che poi ha giocato perché De Rossi è stato buttato fuori, Materazzi che faceva la riserva, cioè, avevamo una squadra pazzesca, no? Con gente, cioè, adesso, cioè, io ti dico, Del Piero, Gattuso, Inzaghi, Materazzi, cioè, non sarebbero quattro capitani nella nostra nazionale,
27: ma non li hai proprio.
8: Dovresti mettere quattro fasce, perché dici, cioè, non ce l'hai. Ci sono dei buoni giocatori, perché c'hai Tonali, c'hai Barella, c'hai anche dietro, no? Ce n'hai di giocatori, ma lì davanti, ragazzi, è proprio la scuola. Sai, te vai a scuola e ti insegnano l'inglese o il francese, no? Ecco, a scuola di calcio dovrebbero insegnare a saltare l'uomo. Nella nostra scuola non è contemplato quel ruolo lì. E questa hai voglia a girarci intorno l'allenatore, cambiamo allenatore, ma che vuoi cambiare allenatore se non c'hai chi ti salta all'uomo, chi no? Cioè, qui bisogna ristrutturare, tu dai settori giovanili, oh, cominciamo a giocare con i tre davanti, due larghi, uno lì centrale, cominciamo a giocare magari anche col 4-2-3-1, anche se, insomma, è una roba, ma che ne so io, però bisogna assolutamente tirare su talenti, gente che salta all'uomo, non ce l'abbiamo più. Noi con la Bosnia abbiamo perso perché ci avevano loro, della Bosnia avevano due ragazzini, un 17enne e un 19enne, che ci hanno fatto una testa così.
27: È vero. Ma ti, proprio su questo ti voglio fare una domanda. Ma il fatto che il Bologna quest'anno abbia degli esterni che comunque siano famosi per saltare l'uomo, perché Orsolini, Rowe soprattutto, Bernardeschi. Bernardeschi è un altro che può essere inserito come trequartista, ma anche come esterno. Ma è tutta gente che salta l'uomo. Già forse proprio dal Bologna di Italiano a scendere, forse un cambiamento di mentalità c'è da quel lato lì.
8: Ma io spero di sì. Ti ripeto, la Juventus delle grandi squadre. Cioè, chi c'è? Il Milan gioca a 5, l'Inter gioca a 5, la Juventus per fortuna gioca coi tre davanti. No, poi chi c'è? Altre squadre, chi c'è? Sarri forse, che fa giocare. Poi c'è, ma sì, però dico, bisogna che ci siano le grandi squadre. Cioè, noi vediamo il Barcellona, ragazzi. Cioè, c'è un ragazzino 17enne che sta, ammazza tutti quando prende la palla. È quello che ti fa la differenza. Olis, Dembélé, Barcola, due con Mbappé lì davanti. Questi voglio dire, come fai a fermarli tutti? No, sì. E noi non abbiamo neanche uno.
27: Ma anche la Norvegia stessa, anche la Norvegia stessa che ha Sørloth, che ha Helland,
8: ma
27: c'è un trequartista come Odegaard.
8: Ascolta, io ti dico, ora è evidente che poi ci sono delle eccezioni, ci mancherebbe altro, però ti dico, secondo me, io parlo del calcio italiano, il calcio italiano è andato via via diventando sempre più muscolare e meno tecnico, nel senso proprio del saltare l'uomo. Sì, non c'è più proprio la scuola, non ci sono più quei tipi di giocatori.
27: Forse manca a livello di base anche chi ti possa insegnare o chi ti voglia insegnare a saltare l'uomo.
8: Manca proprio l'idea di dire, oh, cominciamo a tirare su gente che salta all'uomo, basta sti corridori sulla fascia, ma ne abbiamo, sono bravi, no? Sì. Di Marco, eccetera, eccetera, ci mancherebbe. Però voglio dire, mettili 10 metri più dietro e mettigli uno davanti che fa l'attaccante di mestiere, che poi di mestiere deve saltare l'uomo, deve essere un fantasista, deve far divertire, perché poi voglio dire, alla fine no, è anche bello divertirsi, no? A vedere
27: Vero.
8: Le partite.
27: Vero,
8: vale. Ti dico,
27: io come mi sono divertito in questi anni, non posso dire nulla, perché poi giocava bene, cioè su questo sono d'accordo. Allora, vediamo, sai chi ci farà brillare gli occhi l'anno prossimo? Poi voglio sentire se tu sei d'accordo con il mio omonimo Andy da Castelmaggiore. Il Napoli che oggi ha ufficializzato Max Allegri. Poi ride.
8: Cioè, in che senso ci farà brillare gli occhi?
27: No, poi ride, perché comunque è proprio quello che hai detto tu, cioè una squadra che io veramente, il Napoli l'anno scorso, a parte, visto che siamo entrati nell'argomento, il Napoli l'anno scorso è stato sfortunato perché ha avuto una marea di infortuni, soprattutto i giocatori importanti, Lukaku e De Bruyne fra tutti, per dirne due, ma anche Anghissà e Lobotka. Cioè, questi, se avessero avuto il centrocampo, avrebbero vinto, non dico avrebbero vinto lo scudetto, ma quantomeno se lo sarebbero giocati con l'Inter fino all'ultima giornata.
8: No, ma allora, premesso che tutto quello che ti ho detto prima, io stavo parlando di nazionale.
27: Sì,
8: no?
27: Sì, no, ma Andy, il mio omonimo, coglieva
8: Italia,
27: il balzo la palla.
8: Giocava col 3-5-2, ha vinto tutto, cioè, quindi ci mancherebbe altro. Io sto dicendo semplicemente che il calcio italiano poi magari ha fatto anche delle finali di Champions, eccetera, eccetera, ci mancherebbe altro, però parlando di nazionale, noi dobbiamo cambiare, secondo me, rotta, nel senso di cominciare a formare dei ragazzini, no? Che invece di insegnargli la tattica, bisogna insegnargli il dribbling, bisogna insegnargli a marcare l'uomo, bisogna insegnargli a giocare con fantasia e liberi mentalmente, e poi bisogna buttarli dentro, soprattutto, cioè, in Italia se non c'hai 25 anni poi vediamo, no, dalle altre parti che ti fanno la differenza ragazzetti di 17-18 anni. In Italia non è così.
27: Prima di te ho avuto
8: poi in Italia c'è l'Inter che vince, ci mancherebbe altro, però Però se a me mi dici come fai a risolvere il problema anche a livello di nazionale, di rilanciare un po' il calcio italiano, eccetera eccetera, io la prima cosa che farei sarebbe questa. Allora, nelle giovanili cominciamo a giocare con tre attaccanti, di cui un centravanti e due rapidini fantasisti, no, che corrono, che saltano l'uomo, che questi, questa è la mia ricetta. Poi sì, è che c'ho la risa in bocca, cioè,
27: no, no, per l'amor di Dio, però è un punto di vista che è comunque condivisibile, anche perché da casa arrivano dei messaggi che dicono anche sui corridori ci sarebbe qualcosa da dire, perché quali dei nostri corridori di fascia può stare dietro a Dembélé, Due, Yamal, Olisee, Leao, Koné, Turam? Anche a livello fisico ci sarebbe veramente da parlarne.
8: Ma no, ma fai fatica, sai perché? Perché di terzini non ce n'è più praticamente, no. O giochi centrale, no, come dicono ora, il braccettino, che mi sembra una roba
27: da semiasse della macchina,
8: no. Non lo so, o giochi centrale esterno.

0: anche, ma a sinistra ho dovuto aspettare veramente degli anni per trovare un esterno di sinistra così forte come quel Marco Monza dei due anni fatti a Bologna, che era una cosa di una superiorità fisica e tecnica imbarazzante.
1: Vabbè, noi abbiamo avuto Marco Monza, poi è andato via, è arrivato Antonio Cabrini, perlomeno con me, io parlo di me, adesso sì. Abbiamo sempre avuto Gianluca Luppi, che
0: sì,
1: Gianluca era un giocatore vero, era, cioè, un giocatore incredibile. Quindi ti dico, cioè, ma al di là di tutto ti dico, io vedo il mondiale, no? Vedendo il mondiale, la riflessione mia è quella lì, sì. Le grandi squadre, quelle che vincono, hanno gente che salta agli uomini, e sulle fasce in avanti gli esterni sono forti nell'uno contro uno, c'è niente da fare.
0: Da fare. Paolo, ti posso fermare due minuti, andiamo in pubblicità e...
1: Vai, tranquillo.
0: Pubblicità e poi ti riprendo, facciamo altri 10 minuti che ti leggo i messaggi che sono arrivati da casa, che ricordano anche le tue gesti in maglia del Bologna. Grazie. Va per bene. Ora Paolo Stringale, ci sentiamo tra qualche minuto, pubblicità e poi ci ritroviamo.
2: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
3: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
8: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
7: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
8: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
8: www.sorcevannini.it.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the people.
11: Ciao da Laura Cremaschi
12: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
11: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono a 1,99€, bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profumi a biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a 4,99€. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
12: Acqua e sapone,
11: oltre la convenienza.
13: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 17:23, rientriamo con noi ancora.

0: A Paolo Stringara, ciao Paolo, grazie per essere ancora con noi.
1: Eccomi.
0: Grande, grande Paolo. E ti leggo qualche messaggio perché ne sono arrivati. Si ricorda anche il Bologna nel quale hai giocato tu. E Chiara dice: il golazzo di Stringara a Catanzaro indimenticabile. Ma ti chiede, volevi fare un cross o fare un fuoricampo? E hai preso nel 7 pari pari. Punizione terrificante.
1: No, vabbè, un cross no, perché tocco e tiro, poi sa, uno ci prova, poi se gli va là, poi a Catanzaro notoriamente c'è sempre il vento,
0: è vero.
1: Mi ha aiutato anche il vento, è partita sta palla, è andata là.
0: Un 3-2? Un 3-2?
1: È stata una vittoria incredibile, 3-2 sì. Abbiamo vinto, è stata una vittoria fondamentale quell'anno lì, sì.
0: Io speravo di andare a Catanzaro quest'anno, che venisse sul Catanzaro, per una delle trasferte, uno dei campi che mi manca. Mi mancano pochissimi campi, volevo chiudere anche quella X lì, però non ce l'ha fatta, ma insomma, squadra da tenere d'occhio anche per tanti giocatori che insomma stanno facendo un po' le storie del mercato in questo momento. Voglio chiedere, visto che parlavamo di mercato, situazione sì. Como, come la leggi tu questa anomalia? Vogliamo chiamarla così, nel campionato italiano?
1: No, questa anomalia. Intanto sai, quando danno carta bianca a un allenatore, l'allenatore sente la fiducia, sente la stima sì. della società, dell'ambiente, e si può muovere veramente liberamente a proprio piacimento. Secondo me è una cosa importante. Poi tra l'altro cioè, Fabregas è bravo, anche se a me il calcio spagnolo, ti dico la verità, ma annoia un po' questo tiki taka, no?
0: Sì, questa maniera un po' di
1: giocare, a me non piace molto, però riconosco che è una squadra che gioca molto bene, è una squadra che a volte no, fa anche divertire. Comunque l'allenatore assolutamente ci mette del suo, e poi cioè, non è che stanno spendendo pochi soldi, In questi anni non hanno speso pochi soldi, perché cioè, voglio dire, ci sono dei giocatori che sono costati anche dei soldini veri, importanti, però Beh. È motivato, questo è motivato assolutamente, perché Como ha fatto, penso, una roba fantastica, no? Dalla B è arrivato in A, poi è andato in Champions, insomma dai, è una favola. Non dico come Leicester di Ranieri, ma insomma, ma ci manca poco, dai. E
0: loro sono destinati a vincere qualcosa, che non so se sarà lo scudetto, se sarà una Coppa Europea, però loro sono destinati a vincere qualcosa. Poi, secondo me, tornerà a fine di tutto nell'anonimato, una squadra che comunque anche per questioni logistiche, per le questioni territoriali, non è destinata a farle fortune per tanto tempo. Però è una squadra che, secondo me, vincerà qualcosa, quella lì.
1: Non lo so, io spero di sì, perché quando c'è lungimiranza, quando c'è senso di appartenenza, secondo me sei già un bel pezzo avanti. E poi se ci sono dei soldi, se c'è del talento, se ci sono delle idee, non puoi sbagliare. Poi è chiaro, poi non è semplice, però in questo momento stanno facendo una roba fantastica, assolutamente.
0: Sono d'accordo su questo, sono stare d'accordo. Visto che parlavamo di squadre, il messaggio di Gabri secondo me è una fotografia bellissima, che dice: Stringara, mi vengono le lacrime agli occhi, che squadra quella che ho avuto la fortuna di vedere. Anch'io ho 15 anni nell'87-88, quindi me la ricordo molto bene. Cosa avevate voi in più degli altri Bologna che ci sono stati in quegli anni, che hai comunque vissuto? Perché lì, in quell'anno lì, avevate una marcia in più, era un qualcosa di meraviglioso vedervi.
1: Allora, c'avevamo che secondo me eravamo un gruppo di giocatori forti, e poi eravamo un gruppo di giocatori amici, ci divertivamo, facevamo di quei casini, cioè proprio sì. Era una roba, cioè ci divertivamo, io avevo voglia di andare a allenarmi. Cioè, anche se poi c'era Bergamaschi preparatore atletico che ci faceva dei culi pazzeschi, no?
0: Sì, vero.
1: In questo senso il calcio è cambiato, ti dico, ora si lavora molto meno, prima era una roba incredibile. Mi ricordo certi martedì che vedevo la Madonna, no? sulla traversa, insomma, invece no.
0: San Pietro con le chiavi del paradiso, come Fantozzi.
1: Sì, dai, una roba era incredibile, però capito, però ci divertivamo, eravamo un gruppo, poi c'era Maifredi che era, sì. Hai capito? Era un altro cacciarone, come si dice sì. In Toscana, no? Faceva casino anche lui, ci divertivamo.
0: No, ci era divertivamo proprio bello, era bello venire a vedere.
1: Vincevamo, e quindi era, poi la gente ci veniva dietro, era, cioè io veramente quella chimica lì che si era creata in quegli anni lì, cioè è stato bello viverla, è stato bello viverla, perché cioè, vivere quella cosa, cioè, è stata un'emozione incredibile, no?
0: Sì,
1: io mi reputo fortunato perché ho vissuto quegli anni lì. Poi la stessa cosa ti posso dire, l'ho vissuta da allenatore i 2 anni che ho allenato qui a Livorno.
0: Sì.
1: E chiaramente perché ho trasportato quel meccanismo lì nella mia squadra da allenatore. E quindi ti dico, ma non è semplice poi replicare quelle cose lì. Quindi quando ci sono in quei momenti, io ai giocatori, a tutti, ai tifosi, cioè, gli dico godetevela, perché magari poi non succederà di nuovo. Quindi è una cosa bellissima, assolutamente.
0: Guarda, Mirko manda, oltre a dire grande Paolo, manda la formazione di quell'anno lì, che è così in Lupivilla, Pecci, De Marchio, Toni Monza, Poli, Stringala, Pradella, Marocchi, Marronaro, una cantilena che io non la dimenticherò mai, al pari di quella del 64, con ovviamente le dovute proporzioni.
1: Se mi dici così, a me, cioè, mi fai venire i brividi, a me.
0: No, ma questa è... Secondo me, dico, guarda, voi, il Bologna di radice...
1: Sono contento di questo.
0: Il Bologna di radice dell'80-81, voi 87-88 e il Bologna di Tiago Motta, / Vincenzo Italiano, sono secondo me il Bologna più forte che io abbia mai visto. Io sono 73, quindi ho coscienza dal 79-80 in avanti, quindi ti posso dire, questi in 50 anni sono i Bologna più forti, con...
1: Guarda,
0: il vostro che era
1: so,
0: anche
1: non so,
0: particolare.
1: Non so se te hai visto lo spettacolo che ha fatto Giorgio Comaschi,
0: sì, certo,
1: sul nostro Bologna, che io non sono visto, prima Giardini Margherita in anteprima, poi non sono rivisto altre 2 volte, una al Duse e uno dietro la stazione là.
0: Sì.
1: E ogni volta ho goduto, quindi ti dico, guarda, c'era gente,
0: penso
1: c'era
0: noi,
1: gente a vedere con ucciconi agli occhi, ti dico, era una roba incredibile, una roba favolosa, fantastica.
0: Paolo, pensa a noi che abbiamo vissuto da tifosi questa storia bellissima, che è stato i vostri, diciamo, 3 anni, perché sono stati poi alla fine 3 anni culminati con la qualificazione in Coppa UEFA.
1: Sì.
0: Però
1: sì,
0: è stata una cosa per noi tifosi meravigliosa. Abbiamo dovuto aspettare un po' di anni.
1: Ti dico un'altra cosa: io sono andato con mio figlio a Roma a vedere la finale,
0: ecco,
1: di Coppa Italia.
0: Bravo.
1: Va bene. Nella preparazione, cioè, proprio arrivare con la macchina, posteggiare, poi fare, no, non dico la coda, la fila, ma insomma, no, arrivare allo stadio con tutti i tifosi. Cioè, io dentro me ho detto, ma porca, ma. Io ho partecipato a una squadra che ha fatto provare le stesse sensazioni, le stesse emozioni, no, gli stessi brividi che ora vedo la gente avere, no? E poi allo stadio, alla vittoria contro il Milan. Era una cosa, cioè, non ero neanche un tifoso, ero uno spettatore particolare, sì, perché un po' la vivevo da giocatore ancora, perché, cioè, mi sembrava,
0: sì,
1: di far,
0: sì,
1: parte,
0: sì,
1: della squadra e di essere magari in tribuna perché ero infortunato, non lo so, e vedevo la reazione della gente. Un po' la vivevo chiaramente poi da esterno, no? Con tutta la coreografia che è stata fantastica. Poi fra l'altro mi sono girato, c'avevo Mirko Fogli dietro di me quando sono venute fuori, no, lo striscione lì, le bandiere con tutti,
0: c'erano, no, tutti loro,
1: non dico le fotografie, cosa sono,
0: le caricature,
1: no, delle facce, cioè mi sono venuti i brividi perché ho visto Mirko quasi che piangeva, il figlio di Romano. E quindi ti dico, è stata un'emozione incredibile, e quindi mi rendo conto di cosa voglia dire. Guarda, purtroppo è morto Igor Protti, no?
0: Sì.
1: E ti dico, io ho visto tante trasmissioni su di lui, ho visto il film che ha fatto, e lui poi dice una cosa che è grandiosa, no? Dice che un giocatore, anche se mette soltanto per una volta una maglia di una squadra, deve capire che è una responsabilità enorme, grandissima.
0: Vero.
1: Perché rappresenta, non è che si mette una maglietta e vai a fare, no, te in quel momento rappresenti una città, una tifoseria, rappresenti una tradizione che c'è dietro a questi colori. è una cosa molto seria. E questa cosa qui veramente, guarda, io penso che ha centrato veramente, no? Cosa deve essere un calciatore per la gente e cosa si deve sentire un calciatore quando si mette la maglia e scende in campo per una squadra.
0: È vero.
1: È veramente una cosa bellissima che lui ha detto.
0: Verissimo, verissimo, verissimo. Poi vabbè, Giorgio ha vissuto, scusami, Igor
1: Igor,
0: Proti ha
1: sì.
0: vissuto sicuramente delle pagine storiche in tantissime squadre, il Bari, il Livorno, il Rimini, quello che vuoi, però giocatore anche di uno spessore umano, al di là di purtroppo si è mancato e si
1: Assolutamente.
0: cerca sempre comunque di rendere l'onore che è mancato, ma al di là di questo, proprio un giocatore che di spessore umano ne aveva da vendere, poi magari qualcuno avrebbe anche dovuto imparare da come è stato lui in vita, per chi l'ha conosciuto. Paolo, io intanto ti dico grazie per essere stato con noi, perché sei stato carinissimo, la
1: Volevo
0: gente.
1: finire con Orsolini perché era la
0: Ah,
1: prima domanda che mi hai
0: bravo, bravi,
1: fatto.
0: vedi che io purtroppo sono vecchio e mi perdo.
1: Io sono più vecchio di te, invece mi ritrovo sempre.
0: Bravo, bravo, bravissimo.
1: No, dai,
0: Orsolini,
1: sto scherzando.
0: grandissimo, grazie.
1: Orsolini, allora ti dico, secondo me il Bologna deve andare avanti. Il Bologna
0: Sì.
1: deve andare avanti. Di giocatori importanti ne sono partiti, ne sono arrivati sempre di più forti. E quindi è chiaro che Orsolini è un giocatore importante. È un
0: Nove
1: giocatore che
0: anni in rossoblù.
1: deve come?
0: 9 anni in rossoblù.
1: 9 anni in rossoblù. È un giocatore fondamentale. È un giocatore che voglio dire che ha fatto anche la storia, no, del Bologna. È chiaro che la gente è affezionata a questo giocatore, però secondo me. Alla fine dico, ci sono, no? Ci sono dei cicli, delle storie che iniziano e
0: Sì.
1: finiscono. Cioè, Orsolini, io sarei contento rimanesse, se poi però dovesse andare via, andrà via e sono convinto che arriverà un giocatore, non dico più forte di Orsolini, ma un giocatore che lo sostituirà assolutamente degnamente.
0: Su questo Paolo sono d'accordissimo con te, anche vedendo il mercato del Bologna, magari non spumeggiante nell'ultima stagione, ma un mercato che ha sempre comunque regalato dei colpi di primissimo livello. Intanto io ti dico grazie Paolo per essere stato qui con noi, per essere stato mio ospite,
1: Grazie
0: e prossimamente ti vorrei risentire ancora perché è un piacere parlare con te.
1: a te. Io ti ringrazio, come sempre, Forza Bologna
0: Sempre, sempre forza.
1: e andiamo avanti.
0: Forza Paolo Stringara, grazie, grazie
1: Ciao,
0: davvero.
1: grazie, saluto a tutti.
0: Un abbraccio,
1: Ciao,
0: ciao Paolo. Abbiamo sentito Paolo Stringara che, volente o nolente, ha fatto parte di una delle squadre del Bologna veramente più forte che abbia mai visto giocare. Max ha detto anche il Bologna di Kenneth. Però sai, il Bologna di Kenneth Anderson arrivava, secondo me, da un momento, diciamo, di un ciclo, figlio di un ciclo, un po' come quello, se vuoi, attuale, che arriva, nasce con Mihajlovic, arriva a maturazione con la Coppa Italia di Italiano, però le altre squadre, un torneo così importante, non l'hanno vinto. Mentre quella di Mayfredi, quella di Radice, erano estemporanee, perché comunque l'87-88 veniva dopo una stagione, quella precedente, lo ricordiamo tutti, con i fischi al Bologna, con i fischi all'ospitaletto di Mayfredi, perché non li volevano a Bologna, il Bologna che aveva Gibi Fabbri in panchina, subentrato a Guerini, per cercare di salvare la baracca di un Bologna che comunque navigava sia a metà classifica, ma non in zone proprio così clamorose. E quindi di conseguenza, la differenza è proprio lì, che erano dei Bologna estemporanei che hanno regalato delle annate meravigliose. Poi quella di Radice si è fermata lì, perché l'anno dopo i guai giudiziari del presidente Fabretti portarono anche alla retrocessione doppia in Serie C del Bologna. Poi è risalito prima con Brizzi, poi definitivamente con Corioni, grazie anche proprio all'annata con Gigi Mayfredi. E quella di Mayfredi poi ha continuato invece un paio di stagioni, culminando poi con la salvezza in Serie A, poi con la qualificazione in Coppa UEFA, grazie a 8 squadre italiane che entravano nel giro di queste qualificazioni europee, perché attraverso le vittorie di coppe, perché vinsero le coppe praticamente tutte le squadre italiane, il Bologna arrivando nono, se non ricordo male, ottavo o nono, riuscì ad entrare in Coppa UEFA direttamente. Quello fu una soddisfazione personale, sì, ma anche da parte di tutti di tutti i tifosi del Bologna, perché è stata una soddisfazione incredibile. Ragazzi, noi andiamo adesso in pubblicità. Io avrei dovuto chiamare alla mezza sia Dani Fabbri che Mirko Montebugno, li sentiremo adesso a rientro. Ho preferito, scusate, visto che abbiamo avuto l'ospite e stava andando avanti tranquillamente bene, tenere ancora Paolo Stringale, che ci ha regalato minuti veramente di grande radio. Linea adesso un attimo alla regia con la pubblicità, rientriamo Mirko Montebugno e Dani Fabbri.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it. Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore. Sabato 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro, Summer Fest 2026. Una serata esplosiva con borlenghi, crescentine e tigelle dalle 18.30. E poi dalle 21.30 il Kiwi Summer Tour 2026 per ballare tutta la musica degli anni 70, 80 e 90 insieme agli storici, mitici DJ del Kiwi Cathedral. Sponsor ufficiale, la Mimosa. Summer Fest il 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro. Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social, cerca AGES.
3: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
4: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
2: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
4: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
2: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
2: www.sorcevannini.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Rientriamo con l'ultimo blocco, lo facciamo con i due ospiti promessi prima, eccoli qua, Mirko Montebugno, il presidente dell'associazione Futuro Rosso Blu, e Dani Fabbri, voce di questa radio e fondatore di Fino alla Fine Forza Bologna. Ciao ragazzi!
7: Ciao
8: a tutti.
0: Non fate i timidi, ragazzi. Sembrate timidi, su.
7: Ma sembra che... famoso per essere timido, sai.
8: È che quando ho un presidente insieme, quindi do la precedenza al presidente.
0: Bravo Dani Fabbri, grande, si vede l'uomo di classe. Prego,
7: mi stringo lettere, state attenti. Chiamo il direttore,
0: sì sì, che è anche in studio, tra parentesi. Salutiamo e ringraziamo Simone Baruti sempre per la possibilità che ci dà di andare in onda, perché non tutti
7: sua emittenza,
0: esatto, non tutti, esattamente. Salutiamo anche il Bomber. Allora ragazzi, vi racconto due gag. La prima, il figlio di Mattia Grandi, Marco, che è andato a fare l'esame di maturità con la madre di Bernardeschi, promosso, promosso. Comunque maglia 10 Bernardeschi, con tanto di foto e tanta roba davvero. Grande.
7: Ho visto la foto da Crisa.
0: Grande Marchino veramente, con la 10 del Berna numero 1. E poi ragazzi la storia di ieri, cioè ieri esco dalla radio, arriviamo alla tonda del Borgo, lì dalla Ducati, si inseriscono le macchine da sinistra, da destra, no? Da Casteldebole, direzione radio. Alla tonda praticamente c'è un po' di restringimento e mi accorgo che si inserisce il bomber. Quello di fianco a me va un po' troppo avanti, saluto Simone Onestini intanto che è arrivato, quello davanti a me va avanti e lo stringe un po'. Il bomber passa, sacramenta, al che lui non mi vede, eravamo io il guizzo in macchina, non ci vede anzi. E cosa facciamo? Iniziamo a sacramentargli dietro, urlando col finestrino giù, ma senza farci vedere. Lui, sapete il bomber come reagisce a queste cose, no? E quindi va giù per via Cavalieri Ducati, noi dietro suonando, tirandogli dei gran nomi con i finestrini giù, lui non ci riconosce. Dopo l'incrocio che becchiamo verde con via Marco Emilio Lepido, si ferma sulla destra, noi fermati dietro e ancora a suonare tutto quanto. Ragazzi, vederlo scendere, vedere che eravamo noi che ce la stavamo ghignando, ma voi dovete vedere come è sceso da quella macchina.
7: Non ho dubbi, sai.
0: Abbiamo rischiato la vita, ma ne è valsa la pena, perché proprio si è smontato in un attimo. Ha guardato la camicia del guizzo, ha detto ok, va bene, e poi è risalito in macchina e è andato via.
8: Beh, diciamo che la camicia del guizzo di ieri risolve molti problemi, secondo
0: sì,
8: me.
0: Sì, sì, sì, anche di vista ne risolve parecchi. La camicia di ieri, tanta roba. Salutiamo il guizzo che ci sta ascoltando. Ragazzi, andiamo sulle cose serie. Intanto diamo un saluto anche a Simone Onestini che è qui con noi. Ciao One.
9: Buonasera, bentrovati.
0: Quindi Football Drive Time ci sei tu?
9: Sì, sono entrato un po' prima perché stavo guardando, perché è più bello guardarti che ascoltarti.
0: Che stronzo.
9: No.
0: Bello, detto uno che fa radio, va benissimo, grazie, è proprio numero uno.
9: No, vabbè.
0: No, stiamo scherzando.
9: Siete perché. Perfetti, ragazzi.
0: Quindi, mutiamo Simone Onestini e quindi continuiamo noi. Ragazzi, Monte, partiamo da te. Mondiali, Cristiano Ronaldo e il Portogallo la spiegano un attimo alla Croazia.
7: Ma io un po' l'ho vista, proprio spiegata.
0: Hanno vinto.
7: Sì, no, d'accordo, però non gliel'hanno spiegata, perché ti dico...
0: Hanno vinto.
7: Sì, non conta vincere, ti fa forte.
0: Beh, oddio, sì, no, su quello hai ragione. Mi sa che siamo 3 su 4. Mi sa che siamo 3 su 4.
7: Butta giù a Fabri.
0: Ah, quindi ritiro Onestini e butto Fabri, va bene.
7: Ma è l'unico Fabri, secondo te?
0: Eh?
7: Va nell'ubido Fabri, secondo te?
0: Sì, sì, sì, assolutamente. Ah, okay. Sì.
7: Ciao Dani.
8: Ma i trofei di solito contano negli sport.
7: Eccola.
0: Proprio posso essere d'accordo con Fabri? Me lo concedi?
7: No, non me lo concedo, ma fa lo stesso.
0: Dai, vai avanti con la disamina, poi voglio sentire il mister.
7: No, dicevo, ieri sera ho visto un pezzo e... Non è stata una brutta partita, soprattutto l'ultima mezz'ora, gli 20 minuti, perché io visto se lui, mi ero addormentato, ho visto praticamente l'ultima mezz'ora, e che poi non finiva più, perché voi non so quanto è andato di recupero a un certo punto, io volevo dormire.
0: 46 minuti, abbiamo fatto un altro tempo, il terzo tempo.
7: Cioè, non so quanto, adesso parte di scherzi, non so quanto è durato il recupero, ma tanto.
0: Credo 11 minuti, se non ricordo male.
7: Bella, cioè, è stato comunque un... Iniziano ad esserci delle partite interessanti. Inghilterra-Congo, secondo me è una bella partita. Ieri comunque una bella partita. Ci avviciniamo al momento onestamente più interessante del torneo, ecco. Secondo me, non so se Dani è d'accordo, ma...
0: Vai Dani.
8: Come si fa a non essere d'accordo su questo? Quando le partite sono da dentro e fuori, di norma sono più divertenti, anche per il grado di animosità che si può creare dentro la partita. Sono d'accordo con te, secondo me il Portogallo ieri non l'ha spiegata, una partita divertente, secondo me è stata più divertente Inghilterra-Congo,
0: sì.
8: Decisa poi da un fenomeno, perché così bisogna chiamarlo, Harry Kane, E adesso secondo me sarà divertente anche quella di stasera, che sulla carta è quella meno interessante probabilmente di tutti, ma io credo che Australia-Egitto potrebbe diventare una partita divertente, perché non ci vedo un'enormità di differenza. Sicuramente l'Egitto c'ha Marmoush e Momo Salah, che non è neanche al 100%. L'Australia, sappiamo noi cosa vuol dire incontrare l'Australia, sì, nel dentro e fuori, e credo che farà quel tipo di partita lì, nonostante i valori tecnici forse sono molto inferiori rispetto a quel tipo di Australia là.
7: La squadra però, fisicamente però importante,
8: molto importante, soprattutto sono hanno una serie di bussatori,
7: esatto,
8: anche in ruoli non da bussatori, perché le due punte, soprattutto quella, adesso non mi ricordo il nome, quella che gioca in Inghilterra, che ha un nome stranissimo, ma non ha paura di nulla e di nessuno, nonostante non sia un colosso.
0: Ma io credo che sia proprio
8: una partita divertente,
0: una condizione mentale di quelle nazionalità, di quelle nazionalità lì. Vi leggo un messaggio che è arrivato al 366-402-4022 sulla maglia di Bernardeschi all'esame. Dice: mi piace pensare, dice il nostro ascoltatore, che in realtà abbia fatto scena muta all'orale e abbia mandato a spendere metà dei professori, ma che sia stato promosso comunque solo per la maglia di Bernardeschi, che merita una menzione speciale, non quella Tiffany ma quella bianca di Bernardeschi, la numero 10 per l'esame. È veramente
7: da maglia a maniche lunghe, poi.
0: Maniche lunghe, sì, assolutamente,
7: roba,
0: certo, perché bisogna saper soffrire anche.
7: E poi comunque, ragazzi, le maglie a maniche lunghe sono più belle, scusatevi, ma
8: anche perché se tiene il freddo tiene anche il caldo.
7: È bravissimo.
0: Una serie, scusa, Onestini, una serie di filosofi.
9: Hai un livello altissimo proprio.
0: Altissimissimo.
9: Sì, la manica lunga.
0: Altissimissimo. Ragazzi,
7: siamo vecchi.
0: Sì, anche, vabbè, è inutile sottolinearlo, tanto ho tirato fuori dal Bologna di radice in avanti, quindi insomma qualche anno è passato. Volevo chiedere, avete sentito il primo intervento della trasmissione?
7: No.
0: Rizzello, coordinatore regionale FIGC dei settori giovanili, sì, che spiega un particolare molto importante, spiega in quattro parole, veramente bravissimo nell'esposizione, perché i giocatori italiani costino tanto rispetto, cioè anzi non è che costino tanto, abbiano un impiego economico diverso, un impegno economico diverso rispetto ai giocatori stranieri. La spiega molto bene. Dani, non so se hai sentito questo pezzo.
8: No, me lo sono perso, mi sono attaccato subito dopo.
0: E questo qui secondo me spiega parecchio, perché la stanza di compensazione che ha stabilito la Lega, che è praticamente quando tu vai a prendere un giocatore che paghi in più anni, un giocatore diciamo giovane, per il settore giovanile, tu devi puoi versare metà subito, ma devi coprire attraverso fideiussioni bancarie l'altra metà, che va a coprire il costo del cartellino. Quindi tu hai un impegno differente rispetto che prendere uno straniero col quale, visto le regole FIFA, visto che è anche un mercato straniero, dove non devi impegnare l'intera somma ma solamente il pattuito. Voi,
8: e poi dilazionare.
0: Esatto. Voi, dalla mia spiegazione, spero di essere stato chiaro, come la pensate, qual è il vostro pensiero su questo tipo di trattativa?
8: Guarda,
0: chi
8: io
0: volete?
8: Credo che il problema maggiore, io sarò di vecchio stampo, io credo che il problema in questo momento sia anche un po' legato al vincolo, perché io credo che se le società devono impegnarsi nel settore giovanile devono avere in qualche modo la certezza di poter comunque avere una certezza, una sicurezza di poter usufruire del calciatore anche in più anni. Sui pagamenti bisognerebbe chiedergli la motivazione,
0: sì,
8: più che dire è giusto, è sbagliato. Così di primo acchito ti direi che è sbagliato, perché dovrebbe essere uguale per tutti, cioè che tu compri un giocatore danese piuttosto che un italiano, la situazione economica dovrebbe essere lo stesso meccanismo e non diverso. Dovrebbero darci una motivazione del perché hanno scelto una tipologia di pagamento diverso rispetto a quello che è, diciamo, quello comune.
0: Monte?
7: Io credo che sia corretto il ragionamento di Dai.
0: Sì, sì.
7: Cioè, sinceramente, adesso, anche perché è materia oscura, passatemi il termine, ma poi ci sarebbero anche tante cose da capire in generale, perché non si possono fare contratti, perché valgono soltanto i contratti fatti in un certo modo. Ci sono mille cose davvero da capire. Non è un discorso semplice.
0: Comunque, ragazzi, l'intervento del primo blocco di oggi, tanta roba davvero. Complimenti al dottor Rizzello. Da casa ci portano su un episodio accaduto durante Sudafrica-Canada dei mondiali che sono in corso, che dice: avete, questo è Max, avete visto quel ragazzo ai mondiali con la maglia azzurra che spiega a un tizio in tribuna essere italiani con le quattro dita e non aver mai vinto niente, penso fosse un canadese, è di Bologna ed è un tifoso del Bologna. Io non lo sapevo.
8: Io ho visto la scena, non sapevo che fosse di Bologna.
0: Anch'io ho visto la scena, ma
8: un grande, indipendentemente dal tipo di provenienza e di tifo, perché
7: fai venire un dubbio adesso che ci penso su chi è quel ragazzo. Secondo me si chiama Gianluca.
0: Non lo so.
8: Se lo potesse conoscere, c'era una probabilità dell'80%.
0: Aspetta, One.
9: Io ho letto che si chiama Fabio.
7: Allora no, però assomiglia tantissimo a adesso vado a guardarci.
0: Fabio, me lo sta scrivendo adesso Max, che ha mandato il post. È allora, Fabio.
7: Dopo ti mando la foto della persona che mente, che è uguale.
0: Sì, sì, comunque è di Bologna, è tifoso del Bologna, chapeau, perché la spiega veramente bene. C'è quel 4 che mi ricorda Totti in una partita tra Roma e un'altra squadra di Torino che non è il Toro, che gliela spiega proprio alla grande. Chapeau, complimenti. Complimenti davvero. Beh,
9: anche la chiosa finale, mi permetto di dire.
0: Sì, sì, sì, sì, italiano proprio. Mancava solo i baffi neri, il mandolino e la foto di Roberto Baggio. Poi penso che fosse italiano a 360 gradi.
7: Ho detto schillarsi allora a quel punto.
0: Anche dai. grande. Io ho la foto dove siamo io, il tender e Totò Schillaci. Bellissimo.
7: Un saluto
8: bel
7: a te,
8: trio, bel trio comunque.
7: Salutiamo Antonio Sant'Agati.
0: Grande, grandissimo. Adesso magari quest'anno, visto che è il 15° anno, potremmo fare un remember con una puntata, tutti i conduttori che ci sono stati fino alla fine Forza Bologna, a fare un remember sarebbe bellissimo, perché sono passati 15 anni dall'acquario dentro la carrozza.
7: Bei tempi.
0: Sì, bellissimo.
8: L'unico peccato è che in questo caso dobbiamo anche chiamare il presidente Dall'Oli.
0: Certo, presidente Dall'Oli. Allora, Dall'Oli, Dani Fabbri, io, Tender, Bomber, direi che bene o male.
7: Michele Bettini.
0: No, lui non era fino alla fine Forza Bologna. No, lui non era fino alla fine Forza Bologna. Lui non, con noi ospite qualche volta, ma non era fino alla fine Forza Bologna.
7: Ok, non mi sbaglio io.
0: No, solo gli speaker storici sono sempre stati quei cinque lì. Poi negli anni c'è stato qualche cambio, ma poca roba. Diciamo che lo speakeraggio è sempre stato quello. Da un'idea comunque di Dani e del Dallo. Questo bisogna sempre tenerlo presente da dove.
8: Non voglio prendere meriti, ma primamente è Dallo. Su questo, poi Dallo all'inizio mi ha coinvolto e da lì è nato il coinvolgimento di tutti. Ma la prima idea è sicuramente quella di Dallo, e qui i meriti li dobbiamo dare a lui.
0: Io ho iniziato con voi, dice Matte Negri, è vero, altro che iniziato con fino alla fine Forza Bologna.
8: Qualche errore l'abbiamo fatto.
7: Abbiamo soltanto creato il miglior anchorman della radio.
0: Esatto, per sua stessa missione.
8: Per sbaglio, ma l'abbiamo fatto.
0: Esatto, esattamente. Ragazzi, a me dispiace, vi ho tenuto poco oggi, avrei voluto approfondire, ma insomma abbiamo avuto Paolo Stringara ed è un piacere sentirlo andare, sentirlo parlare. Questa è stata una puntata ricca di contenuti, ricca di cose. Ragazzi, appuntamento con voi due, se volete, lunedì. Mi farebbe piacere recuperare quello che non abbiamo fatto oggi, parlando anche di una giornata in più del mondiale.
7: Volentieri.
8: Volentieri.
0: Ok ragazzi, io vi saluto, adesso lascio la linea a Simone Onestini, grazie a Mirko Montebugnoli e a Dani Fabbri, adesso linea a Simone Onestini per Football Drive Time. One, sei pronto?
9: Prontissimo.
0: Hai qualche cosina da sbisciare sotto la trasmissione, ospiti, roba del genere?
9: No, però voglio parlare di Caccavo.
0: Di Caccavo, perfetto. Allora evviva, caro Onestini, a lei la linea.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 17:59.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
12: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sul furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia dell'ospedale israelitico. Si tratta di un oppioide sintetico 100 volte più potente dell'eroina. Dalle 80 fiale potrebbero derivare sino a 20.000 dosi di droga. Nessun segno di effrazione nella cassaforte dell'ospedale romano. Allarme del governo, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. Sarebbe passata in Italia a Ventimiglia per raggiungere la Svizzera Anastasia Berezovska, la donna ucraina in fuga dopo l'attentato di Monaco in cui è stato ucciso l'oligarca filorusso di origine ucraina Vadim Ermolaev. La donna non ha agito da sola, conferma il procuratore di Monaco. Torna il caro carburanti per gli italiani. Termina oggi lo sconto sulle accise dei carburanti e benzina e gasolio torneranno i prezzi pieni. L'effetto sarà un aumento di circa 3 euro per un pieno. Si attenua l'emergenza caldo sull'Italia. Oggi i bollini gialli sono 9. Domani il Ministero della Salute indica solo 3 città in allerta gialla: Firenze, Genova e Perugia. Intanto però episodi di intenso maltempo su Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell'Umbria. È tutto da Nicola De Muro.
2: Nettuno Bologna 1.
13: Questo divano è bellissimo.
14: Prendilo.
13: Aspetta, anche quello.
14: Deciditi.
13: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
14: Problemi seri.
13: Allora li provo tutti.
15: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
2: Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social, cerca AGES.
16: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
17: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
16: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
17: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
16: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
17: www.sorcevannini.it.
18: Vuoi una nuova macchina da giardino?
19: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
18: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
19: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
18: Manferdini, la certezza dei professionisti.
19: Approfitta ora degli extra sconti.
20: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
21: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al 1° settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
22: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
21: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
22: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
16: Ogni
1: giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time.
9: Eccoci qua, buonasera, bentrovati, sono Simone Onestini, Football Drive Time, edizione Summer, quella estiva è sempre roba che tocca a me, e io sono contentissimo di avere intanto già pronto qua, credo una delle voci più conosciute a Bologna, uno dei, non so come definirlo, uno dei... degli anchorman, uno dei non, l'opinione di Bologna, Manfredi Campione. Buonasera Manfred.
7: Quante sviolinate?
9: No, ma adesso poi dopo arriva a insultarti, non ti preoccupare.
7: Ah, ok.
9: Dai, non so da dove partire. Manfred, guarda, stasera io volevo... perché è tutt'oggi che si parla, prima c'è stato un ospite con Andy che ha parlato di argomenti incredibilmente interessanti legati al fatto che possa essere o meno conveniente, no, per il mondo calcio avere dei giovani italiani, quindi voglio dire siamo entrati un po' in un terreno minato secondo me, perché insomma il re è nudo. No? Le squadre di calcio devono per forza di cose anche fare quei conti lì, cose che tante volte invece magari ai tifosi sfuggono. E io ti volevo chiedere cosa ne pensavi anche, cioè, oltre che di questa cosa che è sobbalzata, diciamo, un po' agli occhi di tutti oggi, di Luigi Caccavo, questo ragazzo del Lumezzane. Cioè, tu come la vedi questa operazione? Perché io un'idea ce l'ho.
7: Ma guarda, ti dico, io allora faccio una premessa, ne ho parlato pochissimo, ma non perché non do importanza all'operazione in sé, ma perché in generale... per scelta quest'anno di mercato, ma non... intanto è una fase molto blanda, no? Per tanti motivi, c'è il mondiale e tutto. Mi senti?
9: Sì, ti seguo.
7: Ah, okay. Ma più in particolare, in questo momento in particolare, Bologna ha un mercato talmente complicato da affrontare che diventa anche molto, molto complicato capire che tipo di mercato sarà, fondamentalmente perché Bologna dovrà prima capire esattamente che cosa uscirà, e in questo momento il mercato non risponde da quel punto di vista, quindi è tutto veramente molto, molto lontano per trovare poi una sua concretezza, no? Per capire che tipo di squadra poi avrà Tedesco a disposizione l'anno prossimo. Secondo me siamo ancora lontanissimi, ma siccome Caccavo è un giocatore che comunque è entrato, è anche giusto, e sono contento che me lo chiedi, di parlarne un po'. Intanto lui è figlio di un rapporto con Lumezzane, che è un rapporto tra due società che in qualche modo collaborano, o comunque che hanno una grande stima, ecco, reciproca, mettiamola da questo punto di vista. Uno può dire, certo, Bologna, il Lumezzane stima Bologna, ma anche Bologna con Lumezzane ha avuto modo di approfondire le conoscenze, di vedere le strutture, gli impianti, ed è una società che trova un diciamo un possibile approdo, no? Di un certo tipo, magari anche più ragionato, per... vedremo se sarà così, i futuri under 20 del Bologna. Insomma, in poche parole, credo che rappresenterà comunque un partner strategico per il Bologna, per cercare di dare continuità in una certa direzione a quelli che possono essere i profili che piano piano il settore giovanile presenterà.
9: Anche perché i colori della maglia sono gli stessi, quindi
3: questo sicuramente è un'assonanza gradevole, però davvero adesso ancora non so neanche io, e l'ho intuito nel corso degli ultimi mesi, perché avevo un po' nasato la cosa, però non so neanche darti in che misura poi questa relazione troverà uno sfogo concreto e entro quando. Però ecco, una partnership strategica da questo punto di vista c'è, e in questi approfondimenti probabilmente è rientrato Cacchiavo, dove dal verso opposto, quindi non direzione Bologna verso Lumezzane per i giovani che escono dai nostri settori giovanili, evidentemente sto ragazzo ha incuriosito. Non ti nascondo che quando fu fatta l'operazione pensavo fosse figlia di un rapporto che c'era tra i club. In realtà questo mi è stato completamente dirottato su un altro aspetto. No, non è così, per noi è un ragazzo che ha del potenziale, dobbiamo mandarlo subito a giocare perché vogliamo guardarci meglio. L'età, 22 anni, da questo punto di vista un po' sorprende, cioè o è un talento tardivo o nessuno se n'è accorto prima, ma non è proprio così, perché in effetti Frosinone ci aveva messo gli occhi addosso e quindi almeno qualcuno che si era accorto di Cacchiavo c'era. Certo che un ragazzo che è cresciuto nell'under del Torino e poi ha girato con prestiti su cui non ci sono mai stati dei concreti riscatti, ha un po' incuriosito. Quindi sul ragazzo che ha fatto anche una stagione discreta, perché comunque un ragazzo che ha segnato, è andato in doppia cifra,
9: 13 gol,
3: è 1,90 m e passa, ha dei colpi, secondo me una misura reale del suo potenziale l'avremo veramente quest'anno, dove al 99% verrà, immagino, prestato in una squadra in B e sarà per lui il primo anno.
9: Ecco, è qua, scusami, ti interrompo. Intanto ricordo ai nostri ascoltatori che possono scriverci al 366-402-4022 per dirci cosa ne pensano, e poi se avete qualcos'altro da raccontarci, ben venga. Ma io ti interrompo un attimo perché io non sono convintissimo del fatto che questo ragazzo sia stato preso per poi darlo a giocare. Ti spiego anche perché.
3: Io lo dici?
9: Come?
3: Dici che lo tengono?
9: Sì, perché considerando il fatto che hai già un profilo interessante che è tuo, come Raimondo, che ha fatto bene in Serie B giocando e che quest'anno secondo me rimane dov'è perché magari può collezionare un certo numero di presenze in Serie A e vedere se in questo campionato può dire qualche cosa. Cacchiavo, hai detto bene tu, esci da una scuola calcio importante come quella del Torino, ha una fisicità che non so perché io l'ho ricollegato, sai, Lumezzane, Brescia, ho visto sui social, sono andato a vedere tutti i suoi gol di quest'anno, no? Uno dice 1,92 m, fa gol di testa, no, quasi, ha fatto quasi tutti i gol di destra e di sinistro, e è brutto da vedere, nel senso che vedi questo stampellone che ricorda un po' Andrea Silenzi, ma a me ha fatto venire in mente Lairone Caracciolo, te lo ricordi il bomber del Brescia?
3: Sì, voglia.
9: Ecco.
3: Voglia.
9: E secondo me Tedesco, con un giocatore come questo, se quando ce l'ha in ritiro, se lo fa giocare un pochettino, per come gioca il Bologna, per quello che potrebbe essere anche un modo diverso di interpretare quel ruolo, potrebbe innamorarsene. Questo è stato un po' il sentimento che ho avuto io,
3: Non lo so. Tu ti ricordi i giocatori che dalla C hanno fatto il salto diretto CA senza passare dalla B?
9: Dio perdona, Riga no.
3: No.
9: Ti posso dire di un Dario Hübner.
3: Dalla C alla A ha fatto Hübner?
9: No, Hübner forse ha fatto anche della B. Hai ragione. No, hai ragione. Però sai, 22 anni, magari, come dici tu, esploso tardivamente. Guarda Scamacca.
3: Ma non lo so se è esploso tardivamente, cioè io non te lo so dire, anche perché, guarda, io quando ho visto le partite di Serie A sono abbastanza, e decisamente quasi tutte le partite di Coppa Europea, dico, ho fatto il mio, cioè non sono quello che riesce ad andare a vedere i campionati stranieri, che si appassiona purtroppo perché è bello alla cadetteria, non riesco a vedere questa mole di partite clamorose perché non ce la faccio, quindi non so neanche dirti esattamente le differenze e i livelli che ci possono essere già tra la Lega Pro e la Serie B, te lo dico con grande onestà, però ecco, è stato Lega Pro A, lo vedo veramente importante, ma forse perché sono tarato io mentalmente, cioè la premessa che ti ho fatto è per dire, non vorrei essere poi io magari troppo tarato, proprio nel vero senso della parola. Quindi,
9: beh, ci sta, perché effettivamente
3: quel mondo di me, ecco,
9: no vabbè, allora
3: sei più attendibile certamente per un giudizio di questo tipo rispetto a me.
9: Guarda, io ho visto tanta Serie C, sono sincero, e mi piace perché comunque sono campionati dove negli anni ho visto veramente giocatori che potevano fare categorie superiori per i mezzi tecnici e per la tigna che avevano, ma che poi per mille motivi non sono mai riusciti ad approdare, perché comunque il calcio è un mondo difficilissimo, no? Dove per arrivare ai massimi livelli, ecco, non è detto sempre che ci siano categorie. È vero che delle volte magari rimani intrappolato in Serie C perché ti mettono l'etichetta di giocatore da Serie C e non ne vieni più fuori, ecco. È stata un'operazione coraggiosa. Guarda, è arrivato un messaggio di un nostro ascoltatore che non si firma, ragazzi firmatevi perché mi piace anche citarvi, che dice: cacco, è un'operazione coraggiosissima e che mi piace molto. Abbiamo tanti giocatori italiani nelle serie inferiori che potrebbero essere adatti alla Serie A. Se facesse esordio nel Bologna sarei contentissimo. Io la penso esattamente come lui, perché magari, hai capito, non ha avuto la chance come altri per mille motivi che non c'entrano con le sue qualità, e il fatto che Sartori abbia detto: sai cosa c'è? Adesso io lo metto qua e poi vediamo cosa succede. Per me è una di quelle cose che, soprattutto quando giocano là davanti, perché se tu fai gol in Serie C, fai gol anche in Serie B e fai gol anche in Serie A. Se non fai gol in Serie C, non fai gol in Serie A. Io la vedo così.
3: No, ma guarda, posso dire, ti faccio un esempio più. Allora, adesso c'è Ugresic, no? Che è uno sicuramente che a Bologna piace, però una domanda che ti faccio è questa: ma secondo te perché un tifoso, comunque anche un, perché viene percepito, mettiamolo così, da fuori viene percepito più eccitante la presa di un Ugresic a 19 anni, giocatore del Partizan, sicuramente di talento perché sennò non lo guarderebbero, rispetto a, non lo so, un Raimondo che in Italia è fuori dalla Serbia, non ha mai fatto nulla, piuttosto che magari un Raimondo che ha contribuito alla promozione del Frosinone in Serie A come alternativa a Castro? Perché risulta più eccitante e più coinvolgente, perché la percezione che ho è questa, lo te lo sto chiedendo per questo, rispetto a portare un ragazzo di 19 anni serbo qua, tra l'altro da una squadra da cui abbiamo appena avuto l'esperienza che non è andata bene per niente, molto simile con Ilic, no? Che purtroppo è dovuto andare molto in giro perché non si riesce, perché si pensava potesse adattarsi meglio oppure crescere di più, non so esattamente qual è il problema, però e ti faccio questo esempio e te lo trasferisco su Caccavo. E perché siamo così contenti di Caccavo e non pensiamo a Raimondo? Oh, io sto con voi, cioè anch'io ho questa percezione, però è un riflesso che non so mai giustificare, probabilmente ritorno a dire sono tarato, perché ci incuriosisce più vedere Caccavo magari con la prima squadra piuttosto che Raimondo, piuttosto che mandarlo magari a Frosinone. Se devo dirti perché, io ti dico perché preferisco vedere Raimondo nel Frosinone, quante partite riesce a ritagliarsi in Serie A, per me di più che nel Bologna, e quindi può crescere di più, e allora questo lo dovrei trasferire anche a Caccavo, però, o no?
9: Sì, anche se magari Caccavo arriva qui ed è un foglio bianco, no? Sul quale, avendo anche, diciamo, meno esperienza ad altissimo livello tedesco, può tirar fuori qualcosa di inaspettato, mentre invece Raimondo, secondo me, sta facendo un cammino di maturazione molto molto molto importante, anche perché a Frosinone ha un allenatore che è il signor, e sottolineo signor, Alvini, che è veramente capace di tirar fuori da dei giocatori medi, tanta roba, perché è sempre stato molto bravo nel fare questo. Io ne parlai qualche anno fa quando lui era alla Cremonese, con un centrocampista della Cremonese e un ragazzo che poi è andato in prestito alla SPAL, scuola Torino anche lui, terzino destro, Fiordaliso, tanto per citare qualcuno che gioca in Serie C, e mi dice

0: entro a gamba tesa. Io adesso ho la pausa.
1: 18-19, certo.
0: Resti un po' con me?
1: Quanto vuoi.
0: Siamo perfetti. Pubblicità.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Questo divano è bellissimo.
5: Prendilo.
4: Aspetta, anche quello.
5: Deciditi.
4: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
5: Problemi seri.
4: Allora li provo tutti.
6: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
7: Vuoi una nuova macchina da giardino?
8: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
7: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
8: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
7: Manferdini, la certezza dei professionisti.
8: Approfitta ora degli extra sconti.
9: Arrivano i saldi a Barberino Outlet. Dal 4 luglio sconti fino al 50% sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non lasciarteli scappare. Questo weekend shopping fino alle 21.
10: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
11: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
10: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
11: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
11: www.sorcevannini.it.
4: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
12: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
4: Fantastico, e adesso?
12: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
4: E loro risolvono?
12: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
4: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
12: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
13: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
14: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
13: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini abruzzesi, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e poi dalle 21:30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
14: A Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
15: Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social, cerca AGES.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, ritrovati subito nel secondo blocco di Football Dry Time. Chi vi parla è Simone Onestini. In linea con me Manfredi Campione. Stavamo parlando del giovane Luigi Caccavo, acquisto primo e direi unico acquisto del Bologna. E, Manfred, ho un po' di messaggi e io vorrei leggerli. Allora, il primo è Fabrizio Bomber Carlotti. Ciao Summer. Io ho prima detto Summer Edition, quindi lui ha scritto Summerone tutto attaccato. Non voglio pensare come doverlo leggere. Credo che sia qualcosa che c'entri con l'animale che raglia. Ok.
1: Ho capito.

0: È il nipote di Caccamo da Napoli, mai dire gol? A parte gli scherzi.
1: Questo è almeno al passato.
0: Esatto, esatto. È Caccamo con la V. Dai, a parte gli scherzi, mi piace l'operazione. Non può essere più triste di Dallinga. Oppala, l'ha toccata piano, Gabri.
1: Vabbè, dato so che Dallinga con te sfonda una porta aperta, un commento del genere. Io, guarda, io sono troppo buono e lo so, me ne rendo conto. Quindi io penso che sarei l'unico. Forse no, perché Monte oggi l'ha detto. Qui siamo forse gli unici due a Bologna.
0: Sì.
1: Che Dallinga forse darebbero anche la terza chance. Come sta messo.
0: Manfred, tu.
1: Lo sapevo. No, guarda, se dovesse partire non mi strappo i capelli. Certo, mi dispiace che non abbia funzionato, però a lui riconosco dei gol importanti.
0: No, vabbè, io sì, anch'io questo glielo concedo, cioè
1: Beh, 15 milioni, qualche gol importante, magari è meglio farlo, ecco, perché poi
0: capito come ma poi sì. e poi sai cosa, io credo che lui oggettivamente davvero abbia delle qualità, è che questo tipo di calcio, questo tipo di campionato non lo abbia aiutato, anche perché comunque
1: Sì, è un campionato difficile.
0: Poi
1: sapete di me, abbiamo delle difese comunque preparate, quasi troppo.
0: E vedrai che quando dove andrà farà bene. Però non in Italia, questa è un'idea mia. Allora, sì, no, lì...
1: per me non è sbagliata per niente, anzi la vedo tanto come te.
0: Allora, Lillo ci scrive: per me sarebbe eccitante prendere dei buoni, e dei buoni provenienti dal settore giovanile piuttosto che uno proveniente da un'altra nazione. Io per Raimondo me ne dispiaccio molto, perché non l'abbiano provato, ma forse così, intende a Frosinone, gioca di più.
1: Sì, io penso che sia così proprio.
0: Sono d'accordo anch'io. E poi
1: guarda, io sono il primo che non vede l'ora che Bologna incominci a sfornare qualcosa da farci vedere dal settore giovanile, ma non tanto per una questione romantica, qui è una questione proprio cinica e pragmatica e brutale. Non possiamo prescindere da questo noi. Quelle società come Bologna, come la Fiorentina, come Torino, Genova e via dicendo, o producono oppure con i costi che stanno prendendo piano piano piede, ma già da mo non possiamo competere
0: assolutamente per bacino d'utenza, quindi, e per sì. Capacità di
1: spesa del proprietario, perché poi se il proprietario decide certo. Di non metterne 100 per quelli che mancano, come Falcom in questo momento, allora continua a dire non c'è competizione, capito? Guarda, quindi
0: con me non devi parlare di Como e del Como, perché
1: che leggevo che Vieri è andato via, era tra i giocatori più pagati nella storia, tra i giocatori italiani erano 40 e passa milioni quando andò all'Inter, e cioè Tonali 116 è sconvolgente. È passata veramente tanto tempo, però in questo tanto tempo sono cambiati veramente tanto i costi.
0: Sì, beh, lì poi stiamo parlando di un altro mondo, di un'altra logica, di un'altra mentalità, perché tolta l'Inghilterra, oggettivamente non c'è un altro campionato europeo che faccia le follie che stanno facendo oltre Manica, cioè oggettivamente...
1: No, magari lo fa il Paris Saint-Germain, magari il Bayern Monaco, forse ancora Barcellona... Real sicuramente, forse ancora Barcellona, e poi abbiamo finito il conto, però.
0: Sì, vabbè, considera che loro comunque sono in mano degli Emirati sostanzialmente, quindi vabbè.
1: No, poi... ma più che altro, cioè, so che non piace questa parola, fatturano un miliardo, sono tutte società che vanno fatturato da un miliardo in su.
0: Pronto?
1: La Juve fa mezzo, l'Inter fa mezzo. Quindi,
0: ecco, dopo andiamo anche a parlare dei ragazzi di Torino con la maglia bianconera, perché ti voglio fare un'altra domanda sempre di mercato. Intanto Lillo mi scrive anche, e da qui riesco a intuire che è un mio ex giocatore, perché dice, riferito a Caccavo: speriamo che non sia tristo come l'acqua dei lupini, perché questa era una delle frasi che io dicevo sempre quando li vedevo perdere contro della gente ignobile, hai capito? Vabbè, andiamo avanti. Allora, altro messaggio, ce ne sono un sacco al 366-402-4022. Bravi ragazzi, scriveteci che noi siamo contenti. Raimondo, sarebbe anche lui bello vederlo con la maglia del Bologna. Io credo che se vada a Frosinone è perché ci sia qualcosa che Raimondo deve tarare per il Bologna. Non ho capito cosa.
1: Non ho capito neanch'io.
0: Neanch'io, magari riscrivimelo meglio, perché non sono riuscito a seguirti. Avanti, qui ci dicono: se il Nottingham si presenta con 50 per Lukumi più Castro, cosa ne pensate, Marco?
1: Che non glieli do. Non glieli do.
0: 50 Lukumi più Castro, sono un po' pochi,
1: Per me sì.
0: Manca un ventello, Marco.
1: Anche secondo me, poi io, se dice il mercato che valgono questi, andiamo a vedere come va a finire, però per come stanno andando un po' i costi del mercato in generale è una valutazione molto bassa. Certo che Lukumi ha un anno, però ecco, 50 per tutte e due, sinceramente allora sì, diventa un saldo di fine mercato. Ma
0: adesso dobbiamo mandare un messaggino a Deju e gli dobbiamo far promettere a Lukumi che se vince il mondiale rimane a Bologna, così tac. lo incastriamo. Allora, da un Marco a un altro, dice: siamo in tre Manfredi per Dallinga, ecco vedi.
1: Ma perché siamo dei romanti, perché siamo buoni, perché ripeto, perché purtroppo, e per fortuna il calcio è cinico, a volte dico per fortuna, a volte no, e ci affezioniamo, dai, anche un po' all'idea che ci siamo fatti magari in testa, e quindi anche involontariamente perseguiamo quell'idea.
0: Manfred, io sono un po' più vecchio di te, ti posso giurare che da ragazzino sono stato bullizzato da tutti i miei amici, perché io adoravo Giuseppe Pino Lorenzo. Cioè, per me lui era il centravanti con sto fisicaccio, con un 41 di piede, nonostante fosse un 1,90 m. Cioè, io lo adoravo, capisci? Perché il romanticismo c'è. Poi, però, col passare degli anni, uno diventa obiettivo.
1: Ho fatto di peggio io con Bonifazi. Per me il primo anno di Bonifazi è stato più che accettabile, pensavo potesse diventare un grande difensore.
0: Kevin,
1: quindi ti dico come
0: grandissimo, sono, Kevin,
1: tutti i giorni per non dimenticarmi mai, e quindi ho fatto peggio io.
0: Oh, e pensa che non abbiamo preso Caldara, perché per tanti anni siamo stati dietro a prendere quello, e invece tanta roba. Allora, un altro messaggio per te. Ciao Manfredi, per te Zanetti a quanto dovrebbe vendere la Virtus per giudicare il suo percorso corretto con due scudetti e un Eurocup? Ritornerà delle spese? Cioè, qua ci chiedono anche della Virtus.
1: Non sono sicuro di come andrà a finire, e non sono neanche sicuro di saperla giusta, ma se è vero quel che credo, Zanetti sta chiedendo la Virtus per la Virtus il prezzo giusto, e anzi se ne andrebbe da gran signore, qual è? O comunque quello che ha dimostrato di essere in Virtus. Perché Zanetti divide a Bologna, diciamo che col Bologna tra Baraldi, io devo dire la verità, avevo una pessima percezione. Con la Virtus devo dire mi sono ricreduto, e poi ti ripeto, ma ve lo dico anche, se dovesse chiedere 20 milioni per la cessione della Virtus, per saldare il debito e andare, io più di così non so cosa possa fare.
0: Alla fine
1: sarebbe una grande garanzia per tutti, se ne va da gran signore perché dentro ne ha lasciati, e almeno io lo reputo così, e chapeau. Si può dire qualcosa di negativo, però non sono sicuro che sia questa la richiesta. Penso che fare anche una piccola parte, un percorso comunque di transizione per i passaggi di consegna sia sano, quindi non una richiesta così assurda come qualcuno invece fa tante volte. Poi io vengo più dal mondo delle aziende, succede nelle aziende, come a volte addirittura dura 3 anni, no? Certo. Il passaggio di consegne per certi ruoli, parlo di amministratori delegati, CEO, quello che vuoi, quindi Se dovessero essere queste le condizioni, non ne ho certezza, ve lo dico proprio in maniera molto chiara, ma per caso mai dovessero essere queste, secondo me più di così non poteva fare, ed è giusto chiedere questo, e chapeau.
0: Anche perché il mondo basket, insomma, sta attraversando un momento che è molto molto molto particolare. Allora, sempre Gabri ci dice: vorrei un'opinione sui 120 milioni pagati dal Tottenham per Tonali, ne stavamo parlando prima, 116 per l'esattezza.
1: Che per me è follia, perché Tonali è bravo, è un bel giocatore senza dubbio, è il giocatore più forte della nazionale italiana oggi, cioè l'italiano più forte che c'è, magari sì. Però 116 milioni per un giocatore come Tonali è una, cioè una, è una cifra folle. Cioè, se Tonali vale 116, Olise quanto vale? O trovami un centrocampista per fare, cioè, scusami, no, ma veramente, cioè,
0: vero.
1: Se sono 116 per Tonali, tu prendi un giocatore dal centrocampo in sud della Francia e dai un valore. No, io non riesco più a capire, e vi dico la verità, cioè, ma il Bologna neanche togliendo l'uno iniziale può prendere un giocatore così, l'uno iniziale, cioè Bologna un centrocampista da 16 milioni non credo lo farà,
0: anche togliendo il 6 finale, 16
1: milioni, esatto, secondo me i 16 milioni, cioè se li spende per un attaccante tra i 16 e i 20 ci arriva, ma per un attaccante che è il massimo proprio del, capito? Quindi io sono spaventatissimo, molto frustrato.
0: Che poi vorrei vederlo qual è l'attaccante da 16-20 milioni che puoi trovare sul mercato e che vale la pena di comprare. Forte. Chi?
1: È forte.
0: Cioè, ah, è forte, sì, che faccia dei gol.
1: Esatto, se è già una garanzia non c'è. Te lo dico già adesso. Quindi tu dovrai, il mercato oggi ti dice, almeno questo è, che salvo veramente i colpi incredibili, ma ci vuole veramente una discreta dose di fortuna, e tu per prendere un ragazzo giovane che ha un ottimo prospetto, che è un attaccante centrale, siccome ce ne sono pochi, sei già sui 15 milioni. Dalling, quando fu preso a quelle cifre, paradossalmente è stato quasi una bazza, non ha funzionato, però per quello che aveva fatto vedere in Francia non l'hai pagato neanche tanto.
0: Aspetta, io ti posso dire, perché ho parlato con il suo procuratore, ok? Che se tu l'avessi preso la stagione prima, l'avresti pagato un terzo.
1: È perché fa quella stagione in Francia che cambiano le cose.
0: Ho capito, Manfred, però se da 5 arrivi a 15 dopo che hai fatto tanti gol in Francia,
1: tu dici rischia di essere una bolla.
0: Hai capito? E in effetti, in due anni, che due bolle. Allora,
1: Retegui cosa si può dire? Che abbiamo avuto, lui ha fatto l'anno prima 7, l'anno dopo 20 e passa, e poi è andato in Arabia. Io non so ancora dirti. Se, lo dicevo l'altro giorno in radio, viene uno da me e mi dice: ti do Retegui, mi dai Castro? Oh, ma ci credi che io non sono sicuro? Pensate come sono fatto io.
0: Adesso come adesso no, anche perché sembra Brolin a fine carriera, è 100 kg. Quindi...
1: Va bene, adesso è una condizione atletica. Però io veramente ho il dubbio se sia quel giocatore. Cioè, se con Gasperini ha veramente over fatto la stagione della vita, come magari ha fatto Dalling in Francia, e allora a quel punto mi chiedo quanto invece ancora margine abbia Castro, visto che è veramente giovanissimo e ha 3 anni di esperienza a buoni livelli, no?
0: Questo è il suo anno, questo è l'anno del Toto. Sì. Manfred, andiamo ancora in pubblicità? Ti posso tenere ancora un po' con me? Perché c'ho un sacco di messaggi e la gente vuole sentirti.
1: Se ci sopportano.
0: Ha voglia. Ha voglia. Vai. Pubblicità.
2: Arrivano i saldi a Barberino Outlet. Dal 4 luglio sconti fino al 50% sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non lasciateli scappare. Questo weekend shopping fino alle 21.
3: ogni sguardo racconta qualcosa di te.
4: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al 1° settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
5: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
4: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
5: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
6: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
8: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
7: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
8: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
8: www.sorcevannini.it.
9: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
10: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
9: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
10: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
9: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
11: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21:30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
12: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qui, rientrati per il terzo e ultimo blocco di Football Drive Time, questa Summer One Edition, con me sempre Manfredi Campione. Messaggi al 366-402-4022. Manfre, senti questo. Ale ci dice: ancora non mi spiego l'allontanamento di Margotto e la cessione di un profilo futuribile come Fustini. Abbiamo un po' di polemica qua.
1: Guarda, allora, di Fustini avevo parlato con Margotto, lo posso dire, lo dicevo anche stamattina. Hanno fatto una proposta, ragazzo, e c'era Margotto ancora. Oggettivamente è enorme, e di fronte alla proposta che ha fatto il ragazzo non ha avuto dubbi. E non te la so quantificare economicamente, perché io ho un ricordo, ma non voglio dire una cifra sbagliata, ma non dico che rimasi sconvolto, ma quasi. E ovviamente è una cifra che ti sballa veramente, cioè dopo cosa gli vai a dire allo Monaco o gli altri, cioè diventa... No, poi neanche volendo puoi fare una cosa del genere, ma perché va fuori da tutte le logiche. No, tu ti costruisci i tuoi standard interni, non c'è niente da fare, poi vedi che poi alla fine devono starci anche dentro quei parametri, perché sono tirati i conti del Bologna. Lo scopriamo grazie a una relazione UEFA, perché per 2 anni siamo stati, se no saremmo andati avanti con dei racconti abbastanza lontani da quella che è la realtà, mettiamola così. Quindi da questo punto di vista le due cose non vanno messe insieme. L'allontanamento di Margotto non ho nascosto mai, per chi ha sentito la giusta, per me è stato sorprendente. Mi spaventa per le scelte future di Sartori, visto che va a scadenza l'anno prossimo. No, all'inizio sì, poi alla fine mi sono un attimo calmato da questo punto di vista, però per le mie ragioni. Cioè, se Sartori rimarrà o no a Bologna, non credo che venga. Le due cose vadano insieme, capito? Non sono una conseguenza dell'altra, e quindi questo è. Però per me, quando ci sono risultati positivi, squadra che vince non si cambia. Quindi quello che penso per il Bologna in generale, lo penso anche per tutto lo staff del settore giovanile. Cioè, per me Piangerelli, Margotto e Marchetti hanno fatto un ottimo triennio, ha portato risultati sportivi, vedremo se ci saranno delle. E per me dovevano continuare quelli, esattamente come sopra Di Vaio, Finucci e Sartori, capito? Quindi per le stesse identiche ragioni. E quindi non ti nascondo che sono un po' spiazzato. A volte le cose si vedono in maniera diversa. Il Carlino oggi ha dato una ricostruzione che lega parte della scelta dovuta alla gestione di Jesse Saputo. È vero o non è vero? Io ho seguito l'Under quest'anno abbastanza. Io su questo aspetto veramente ho una forte perplessità, ma non la posso neanche snobbare, perché io francamente la spiegazione che ho ricevuto è che sono punti di vista differenti e quindi hanno portato a una non conferma. Saputo figlio, cioè Jesse, si è infortunato, poi piano piano ha avuto un progressivo rientro, ma io l'ho visto giocare anche i playoff, quindi titolare, cosa ti devo dire? Mi sembra un po' così, però non posso neanche negarla, perché ti ripeto, nel momento in cui non mi dai una spiegazione precisa, ma stai sul generico, vale tutto, no?
15: Certo, no,
1: quindi,
15: ma poi
1: ognuno si faccia l'idea che crede.
15: Sì, poi io quando succedono queste cose interne, no? Ci sono degli equilibri, come dicevi tu prima, no?
1: Bravissimo, o ci sei dentro oppure fuori, diventa molto difficile dare una spiegazione, a meno che domani non vedo Margotto alla Juve.
15: O al Como? Perché è un attimo.
1: Ah, non lo so, però magari vai a capire, e allora lì magari ti puoi dare una risposta, oppure addirittura magari ne parlano e spiegano esattamente i motivi, e allora lì ci siamo messi a posto tutti, hai capito? Ma così lasci veramente libera ogni interpretazione.
15: Allora, abbiamo un altro messaggio che dice: comunque per anni la Juventus comprava futuri prospetti tipo anche Orsolini, li mandava a giocare e se facevano discretamente, sì, li rivendeva anche senza passare dalla prima squadra. Le plusvalenze si fanno anche così. Adesso, parlare di plusvalenze associando la Juventus è sempre un argomento un po' delicato, però cioè.
1: Ma in che senso? A chi lo attribui? Ah, parla di Bologna per esempio, per Caccavo?
15: Esatto, sì, esatto, sì. Però sì, ecco, a proposito di Juventus, era questa la domanda che avevo oggi da fare, no, a te. Visto che loro hanno sto Cop Miners, scuola che è uscito dall'Atalanta di Gasperini, anche lui, no? E che lì non è riuscito ad esprimersi, ma che per me è un gran bel giocatore. Ma perché?
1: No, per me è un fenomeno.
15: Benissimo. Per quale motivo, visto che tanto non riescono a venderlo, non ci si mette d'accordo e gli si dice: ascolta, fate una roba, ragazzi, lo date noi in prestito, facciamo un po' come João Mario, ci mettiamo d'accordo su una futura rivendita se lo valorizziamo, oppure su un prezzo che può essere buono, a 6 milioni di ingaggio, bene, 4 li pagate voi, 2 li paghiamo noi e poi andiamo a leggere in fondo, anche perché io lo prenderei e prenderei anche suo fratello dalla Z Alkmaar, perché a me l'idea, allora, di avere due fratelli in campo mi entusiasma da morire. Ti piace?
1: Allora guarda, ti dico cosa penso. Allora, intanto è veramente un ingaggio molto alto, però una cosa del genere può succedere se la Juve rimane con le carte in mano e a metà agosto tu la convinci di sistemargli un problema riportando un valore che inevitabilmente lui ha perso. Certo, Spalletti non deve credere molto in lui, la Juve non deve ricevere offerte migliori, e a quel punto è una cosa che può succedere, perché è successo tante volte, e la farei domani. Cioè, allora, in questa ipotesi spero che oggi sia già il 15, così domani è il 16 e posso sperare che vadano lì a proporlo. no? Subito la farei immediatamente, perché è un giocatore che è talmente forte che non può essere quello visto negli ultimi due anni della Juve. Lo dico con grande stima di lui, perché tra l'altro veramente sono fanatico.
15: E lui così, e così
1: straordinario, illegale quasi.
15: Io sono d'accordo con te, e così andiamo anche a vedere se l'amicizia con Carnevali è veramente amicizia, perché se la misuriamo
1: un'ipotesi del genere,
15: eh no, è che se la misuriamo con l'offerta che ci ha fatto per Miretti, sei un mezzo amico secondo me, però vabbè, sono punti di vista.
1: Quella di Miretti, che comunque ce la propongono disgiunta, ma va sorvolo su questo. In sì. ogni caso, se prendi anche solo Miretti, 7 milioni col 50% di rivendita, con tutto che per me Miretti è un giocatore che ci può stare tranquillamente nel Bologna,
15: no,
1: l'ho sempre
15: no,
1: detto,
15: ma certo.
1: E per me 15 milioni è la sua giusta valutazione per quelli che sono i costi del mercato, senza dubbio, soprattutto se 116 sono per Tonali, dai, Miretti 15 almeno lo facciamo valere.
15: Se no? 12 sono per Fabian.
1: Bravissimo, bravissimo, era l'esempio tra l'altro che mi aveva fatto un tifoso pochi giorni fa. Ecco, però il 50% sulla rivendita io non te lo do più, per esempio, e basta quello a me a farti dire di no, perché con Calafiori, che era un bel rischio, quindi capisco che hanno cercato di abbattere un rischio molto grosso su Calafiori per una questione soltanto di salute, non sul talento, e su Zirze l'abbiamo pagata carissimo.
15: Vero.
1: Ne abbiamo stravalutato due giocatori, stravalutati, ne abbiamo preso la metà del valore che avevi portato. È andata benissimo, per carità, perché poteva andare molto peggio, però insomma il 50% è veramente molto alta, quindi per un acquisto di questo tipo io non la farei mai, se dovessi decidere io. Quindi prendiamole anche disgiunte, così non facciamo torti a nessuno. Io sinceramente in questo momento del mercato non vale la pena, secondo me, farla.
15: No, in questo momento del mercato,
1: se sei impiccato ad agosto ne riparliamo, ma adesso, proprio con tutto luglio, tutto agosto e tutto quello che puoi fare, secondo me no.
15: Guarda Manfred, per me finché il mondiale non finisce bisogna restare, come dicevano, come facevano i nostri contadini, no? A Maggese, bisogna stare lì con della calma, perché
1: no, guarda, c'è, cioè, uno di quelli che è più calmo di tutti quanti, tra l'altro mi sembra, cioè, mi risulta, poi fatene ciò che volete, che paradossalmente, sorprendentemente, piuttosto che star lì, come sarebbe anche giusto, a sbattere la testa contro il muro, lo stesso Tedesco è molto tranquillo, quasi troppo.
15: Ma guarda, Tedesco ha fatto un discorso che secondo me il Bologna, cioè uno dei motivi per i quali il Bologna ha puntato su di lui è stato, io non lo conoscevo benissimo, sono andato a leggere un po' di cose, no? Lui ha la voglia di tenere queste rose snelle, no? 18-20 giocatori, poi lui dice poi vado a pescare nella primavera, poi mi arrangio, poi magari trovo quello che mi piace e lo aggiungiamo, no? E questa cosa secondo me te la fa vivere anche molto più serenamente, cioè lui in ritiro non ci va con 7 giocatori come è successo per dire il primo anno di Italiano, per intendere, no? Cioè lui ci va, dice ci sono i mondiali, porto quelli che ho, abbiamo gli nuovi acquisti, perfetto, ma non mi alleno con 7-8 giocatori, prendo su 10 primavera. Cioè, io ho già risolto i miei problemi. Secondo me questo è un modo di vedere che in prospettiva può essere molto interessante. Ecco.
1: Ma non lo so, guarda, io sono veramente molto curioso, non so, ti dico la verità, sono solo preoccupato per le tantissime aspettative che ci sono su Tedesco e di conseguenza su Bologna, perché non posso nascondere tanta preoccupazione che ho sul mercato, di cui mi preoccupo poco, ma mi preoccupo di più in funzione di come verrà poi recepita la squadra. Insomma, sarà un campionato molto difficile per il Bologna in virtù di un mercato clamorosamente difficile.
15: D'accordo.
1: Fare di zero, dovendo per giunta abbattere il costo della squadra in maniera consistente, Beh,
15: vabbè, però
1: Sartori è molto bravo, però ha di fronte un mercato veramente molto difficile, quindi bisogna tenerne conto sia per quello che sarà il lavoro di Sartori, sia per quello che sarà poi quello che Tedesco riuscirà a proporre, magari pronti via, poi vediamo, perché comunque la fortuna del Bologna è che correggerlo lo può fare sempre, questo è un grande vantaggio, però ecco, le premesse sono delicate.
15: Manfred, c'è anche da dire che dobbiamo fare un buon campionato, non abbiamo altri impegni, quindi alla fine ci può anche stare che un mercato un pochettino più mirato e senza neanche troppe aspettative, no? Dovremmo essere anche noi tifosi, perché io mi ci metto dentro, dovremmo anche vedere davvero questo anno come un punto e a capo dove ripartire. Cioè, a me sinceramente, vedi qua,
1: secondo me è quasi un gesto innaturale per un tifoso.
15: Ma è lì che si vede la maturità, no?
1: Ma da Monti lo puoi fare, ma da tutti non è fattibile. È così in realtà. Cioè, vuoi o non vuoi, il Bologna manco voleva, perché con l'italiano ne sarebbero partiti di più in realtà, cioè sarebbe stata una rifondazione in parte, ma vuoi o non vuoi, rifondazione sarà lo stesso, perché poi alla fine ti partirà Lukumi, Freuler sembra più lontano che vicino, Orso, vai a capire, un paio di valori importanti li dovrai cedere, rivoluzione, hai cambiato l'allenatore, quindi comunque sarà veramente una nuova pagina.
15: Allora,
1: di fatto è accaduto lo stesso, no?
15: Ho un sacco di messaggi, Manfred, vorrei leggerli tutti. Allora, ciao ragazzi, complimenti per la trasmissione. Pino Lorenzo, a me torna in mente a Parma, 0 secondi giocati, espulso. Ciao, buona giornata e buon weekend. è vero. Però ricordiamoci anche che fece il primo gol del Bologna in Serie A e il primo gol del campionato dopo appena 2 minuti a Pisa, e vinse una cassa di vino.
1: Si vede che c'è della stima, si intravede, la leggo tra le righe.
15: Allora, Dall'Inga è forte e ha fatto fare anche tanti gol, magari tanti no, ma importanti. Avanti.
1: Beh, uno importante, decisamente importante, sì, a Roma l'ha fatto fare.
15: Allora, uno
1: altri li ha fatti. No. Napoli in casa, penso.
15: Guarda, io l'ho amato per il flicchino in termine tecnico di esterno a Empoli, che ci ha permesso di andare in finale.
1: Ragazzi, ero sotto l'acqua proprio da quella parte, cioè gli ospiti erano lì.
15: Capisci? Allora dice: una delle puntate più belle di Football Drive Time. Grazie, Gabri. Manca solo un collegamento con Matte Negri e raggiungiamo l'Oscar. Ecco,
1: che sono pirla e stamattina me lo sono dimenticato. Devo chiamare tra gli ospiti, come al solito io mi dimentico di Matte il venerdì, non mi chiedere perché.
15: Ma io un paio di motivi ce li avrei, però vabbè.
1: No, invece io lo amo, cioè per me è il più bravo di noi, quindi è che lui è alla fine, a differenza di tutti gli altri che ce li ho all'inizio, e io più vado avanti più mi perdo e dopo mi dimentico.
15: Grandissimo Matte.
1: Però lui all'inizio non può, perché lavora, giustamente, quindi...
15: c'è una famiglia da mantenere, quindi voglio dire,
1: adesso mi mando un locale.
15: Ecco, chiedi scusa. Qui ci chiedono: Orsolini cosa farà? Guarda, Manfred, ma a prescindere, no? Ha fatto tanto, ci ha dato tantissimo.
1: Sì.
15: Se vuole andare, ragazzi, o no?
1: Ma per me non è che vuole andare, io sono abbastanza convinto che sia prima di tutto curioso di vedere che cosa succede. Perché per me, dopo tanti anni, anche queste domande, un ragazzo della sua età, 28 anni, se le fa. Poi deciderà. Però prima lasciamo partire sto mercato e vediamo anche cosa succede, poi che si tolga sta curiosità, secondo me fa parte della vita, cioè preferisco che rimanga convinto piuttosto che accelerando troppo i tempi e magari non resta così convinto, no? Quindi io non mi metto questo problema, sono un orsolinista sfegatato.
15: Io come te. Manfred, io ti ringrazio per aver se si può dire, co-condotto con me questa puntata edizione estiva di Football Drive Time. È stato veramente un onore e un piacere. Lasciamo spazio ai ragazzi di Buzzer Beater, che parlano di Virtus e Fortitudo, di pallacanestro, quindi Eugi e Ale, ascoltateli ragazzi, perché hanno sicuramente tante cose da dirvi sulla palla spicchi. Fate una buona serata, grazie Manfre e grazie a tutti voi per i tanti messaggi.
16: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it, le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
2: Il governo non rinnova il taglio delle accise, niente più sconto sulle accise, dunque da domani benzina a circa 1,86 euro al litro e il gasolio a quasi 2 euro al litro, con un aumento medio di 3-4 euro a pieno. Le associazioni dei consumatori denunciano un rialzo non giustificato rispetto al calo del Brent, mentre il MEF parla di fine della fase emergenziale. Il ritorno dell'accisa piena pesa sui trasporti, sulla logistica e sull'inflazione. Gli interventi temporanei degli ultimi due anni sono costati 2 miliardi e il governo ritiene non sostenibile un nuovo rinnovo. Il congresso della UIL a Padova. Il sindacato denuncia che i salari e il potere d'acquisto non recuperano l'inflazione reale e chiede un piano di indicizzazione selettiva per i redditi medio-bassi. Critica anche alla fine degli sconti sui carburanti, considerata una tassa regressiva. La UIL rilancia la proposta di un patto per i salari con governo e imprese. E a Padova erano presenti tutti e tre i segretari generali, ovviamente Bombardieri della UIL, poi Fumarola della CISL e Landini della CGIL. In chiusura le borse, Piazza Affari chiude a più 0,75%. Ed è tutto da Nicola De Muro.
1: Nettuno Bologna 1.
3: Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social, cerca AGES.
4: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
5: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
4: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
5: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
4: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
6: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
10: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
9: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
10: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
9: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Nettuno Bologna 1, buzzer beater, con Eugi Petrillo e Ale Di Bari.
8: Buonasera amiche e amici di Nettuno Bologna 1, questa è Buzzer Beater, la trasmissione che ogni venerdì sera vi accompagna in tutto il meglio e il peggio della pallacanestro bolognese, e aggiungiamo tra parentesi, e non solo, visto il periodo estivo, perché ci sono anche altre tematiche. Sono Eugenio Petrillo, con me Alessandro Di Bari. Ciao Ale.
15: Ciao Eugenio, buon pomeriggio a tutti, buonasera anzi, nonostante il sole ancora non sia calato.
8: Esatto, perché siamo in periodo estivo, quindi tematiche di campo, tematiche extracampo. La scorsa settimana avevamo fatto anche un po' il punto della situazione della nuova Lega Basket, della nuova Eurocup, quindi con dinamiche europee che si stanno via via delineando. In settimana c'è stata una conferenza stampa più o meno chiarificatrice del presidente di Lega Basket Maurizio Gherardini. Però Ale, partirei dai temi strettamente bolognesi, se sei d'accordo.
15: Sì, dopo magari andiamo a toccare anche quella conferenza stampa, perché ci sono due o tre domande che ti vorrei fare, visto che si è svolta poi a Bologna, la sede della Lega Basket è chiaramente a Bologna, però ecco, noi c'eravamo, quindi un paio di domande dopo ce le ho in serbo per te. Ma partiamo dalla Virtus, che è quella un po' più densa di argomenti. La Fortitudo ha presentato la campagna abbonamenti, ha presentato giocatori, però sicuramente la Virtus, legata anche a un giocatore in particolare, parlo chiaramente di Alessandro Paiola, a cui dedicheremo una parte della puntata, chiaramente, perché è uno dei temi più scottanti, lo è stato per diversi mesi, quasi per un'intera stagione, ma è arrivata effettivamente la storia, è arrivata ai saluti. Però sono stati annunciati altri giocatori, è stato salutato anche Nicola Chele, quindi ti chiedo un po' di fare un recapino e oggi di tutti gli annunci della Virtus, poi andremo ad analizzare giocatore per giocatore, perché ho anche lì qualche domanda per te sui profili nuovi che vestiranno la maglia delle Vunere.
8: Allora, prima di fare il recapino, possiamo anche dare degli aggiornamenti, essendo che poi sono ufficialmente tesserati i virtussini. In questo momento sono in corso chiaramente le finestre FIBA per la qualificazione ai mondiali del 2027 che si disputeranno in Qatar, e proprio mentre stiamo facendo la trasmissione, io sugli schermi di servizio sto buttando un po' un occhio, stanno giocando la Svezia contro la Repubblica Ceca del neo acquisto Bobby Klintmann, e sul campo neutro di Riga la Germania del coach Alex Mumbrou sta affrontando Israele. Quindi magari nel corso della nostra ora di buzzer beater possiamo dare degli aggiornamenti. Sono partite cominciate alle 19, quindi da pochissimi minuti. Ecco, Klintmann ha appena preso un super rimbalzo, per fare proprio un aggiornamento in tempo reale. Venendo alla tua domanda, partirei dalle uscite, intanto per citarle, poi per andare nell'approfondimento, soprattutto su Paiola, come dicevi tu, magari ci prendiamo un po' più di tempo. La Virtus nei giorni scorsi ha salutato Alessandro Paiola, per l'appunto, saluto preceduto anche dal saluto di Alessandro Paiola, e lo stesso anche di Nicola Chele, che sappiamo già che si accaserà all'Olimpia Milano. Fammi sottolineare, Ale, la particolarità di Nicola Chele, professionale fino all'ultimo, ha voluto dedicare il suo saluto alla Virtus Bologna su un social network che poi non so neanche se definire tale, però su un portale professionale come LinkedIn. A memoria non ricordo sinceramente l'utilizzo di LinkedIn e non di un social network canonico come poteva essere Instagram, Facebook o X.
15: A Bologna, non credo sia mai successo, così potremmo darlo quasi come certezza. Magari in qualche altra piazza è capitato, però sicuramente è particolare la scelta di Achele.
8: Esatto, un saluto in giacca e cravatta, l'ho definito così in un mio scritto. Quindi Nicola Chele ha salutato la Virtus Bologna dopo due stagioni. Direi che l'apice c'è stato nel giugno del 2025, quando sul parquet della sua ex squadra Brescia, la defunta Brescia, ha conquistato lo scudetto con la Virtus, il 17° scudetto della storia Virtus. E anche Alessandro Paiola ha ringraziato più o meno la Virtus. con un post, e la Virtus successivamente ne ha fatto un altro con un bel video di ricordo delle 11 stagioni in bianco e nero. Questo per quanto riguarda le due uscite di questa settimana. Presto ne vedremo altre, soprattutto Matt Morgan. Ah, ufficiale anche in realtà il passaggio di Carson Edwards allo Zalgiris.
15: Esatto.
8: Per quanto riguarda invece le entrate, ufficiali prime i due colpi italiani, che sono Davide Casarin e Tommaso Baldasso. Aggiungo anche quello più recente di oggi di Rashid Bello, perché questi sono tre colpi che effettivamente stiamo citando ormai da diverse settimane, se non addirittura mesi, quindi non sono state grosse sorprese o stravolgimenti dal mercato estivo della Virtus. Sono stati tre colpi che sono maturati già nel corso della scorsa stagione, mentre si stavano giocando i playoff, addirittura anche qualcosa prima. Poi andiamo nello specifico come avevamo promesso. E l'ultimo, il penultimo colpo in termini di ufficialità, però sicuramente di trattativa, ultimo è quello di Bob Klintman, che stiamo guardando anche qua nel maglia Svezia, perché è svedese, di padre senegalese, alla grande barra alla piccola, un profilo che la Virtus ha cercato nelle ultime ore, trattativa lampo. Poi anche su di lui c'è qualche dettaglio curioso da citare, andremo anche a specificarlo, però lui è la quarta ufficialità. Poi siamo in attesa di altre due che bene o male sono note, che sono quelle di Marcus Carr e di Kevin Coquilà in prestito, e poi altri colpi. Poi possiamo anche delineare anche un po' di identikit di quello che la Virtus sta cercando sul mercato.
15: Esatto, magari dopo ci arriviamo. Torno all'inizio, no? Dove siamo partiti, cioè quel saluto di Alessandro Paiola. È arrivato prima una sua sorta di lettera, un post più un carosello, come si chiama, con tante parole nei confronti della Virtus come entità, insomma vari protagonisti, no? I tifosi che l'hanno sempre sostenuto, ha citato Bucci, ha citato Zanetti, insomma tanti punti chiave per quello che è un addio, e oggi, correggimi se sbaglio, che non finisce nel migliore dei modi, no? Cioè ci si aspettava, cioè chiaramente Alessandro Paiola ha rappresentato un periodo importante per la storia della Virtus, perché dalla Serie A2 è tornata ai massimi livelli in Europa e in Serie A, insomma, lo si è sempre descritto come capitan futuro prima che lo diventasse, come un giocatore che, cioè no, senza abusare della retorica, ma le cosiddette bandiere, no? che si dice tanto non esistano più. Comunque possiamo sicuramente dare per certo che i giocatori tendenzialmente non stanno più di 2-3 stagioni nelle stesse squadre. Un giocatore che invece è qui dal 2015, insomma, ha un certo peso, no? E quindi l'ho avuto crescendo anche come giocatore, l'abbiamo visto con la maglia della nazionale anche crescere, e quindi rappresentava una pagina importante della storia recente della Virtus. Purtroppo però mi viene da dire, probabilmente l'epilogo non è stato dei migliori, vuoi per quello che è successo in campo, ma vuoi anche un po' per quello che è stato l'extracampo e tutto quello che ne è conseguito, no?
8: Sì, hai detto bene Ale. Alessandro Paiola, tuo omonimo, ha rappresentato e secondo me rappresenta tuttora una pagina importantissima della storia della Virtus. 11 stagioni, quell'esordio il 28 febbraio del 2016 in Serie A, insomma, tante gioie, qualche dolore. Ha contribuito in maniera inossidabile e insindacabile alla rinascita della Virtus. Diciamo che se chiudiamo gli occhi e pensiamo all'era Zanetti, sicuramente tra i profili in primo piano che ci vengono in mente immediatamente è sicuramente il volto di Alessandro Paiola. Ha rappresentato la Virtus in età di questo lungo periodo. 545 partite con la canotta della Virtus, se non vado errato, il quarto di sempre, quindi i numeri attestano quanto questo ragazzo cresciuto, fortemente voluto da Alberto Bucci. Mi fa molto piacere che lo stesso playmaker anconetano abbia voluto ricordare e ringraziare nel suo post. Peccato per l'epilogo, sono assolutamente d'accordo con te. Probabilmente nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, si sono un po' alzati, sono un po' alzati i toni. Se devo fare un piccolo buffetto, diciamo così, mi permetto, ad Alessandro Paiola, onestamente, cioè, nelle ultime settimane, dice nella prima riga del suo post, nelle ultime settimane e negli ultimi mesi ho letto di tutto e di più sul mio conto. Bisognerebbe anche capire da chi ha letto e dove abbia letto determinate cose, perché, diciamo, un professionista deve prendere tutto un po', no? Non tutto uguale, certo. Ma dipende anche da dove si leggono determinate cose e da chi vengono dette. Io sono abbastanza convinto che chi conta veramente abbia a cuore una persona e un professionista come Alessandro Paiola, che ha contribuito, come dicevo prima, a rendere grande la Virtus, a farla ritornare grazie anche agli sforzi economici del patron Massimo Zanetti, che ogni virtusino dovrebbe veramente ringraziare, a riportare la Virtus dalla A2 ai vertici della Serie A con gli scudetti, al ritorno in Eurolega, un'Europa che conta e dove la Virtus merita di stare. Paiola è stato sicuramente uno dei protagonisti principali di questo percorso. Allo stesso modo, Ale, permettimi di dire che, come la Virtus deve ringraziare e augurare tutto il meglio, la Virtus e i virtusini, intendo dire, tutto il meglio ad Alessandro Paiola per il suo futuro, e mi auguro che questi strascichi nascano e finiscano qua e si guardi avanti un po' tutti. Anche Alessandro Paiola, comunque, secondo me deve ringraziare tutto il mondo Virtus e la Virtus stessa, perché gli ha apparecchiato per quanto possibile la strada e la carriera per quel che sta diventando ed è diventato Alessandro Paiola, ovvero uno dei giocatori di riferimento del movimento della pallacanestro italiana. Quindi la riconoscenza che si decanta, secondo me, deve essere da ambo le parti, ecco.
15: Sì, sì,
8: non so se sei d'accordo con me.
15: Sì, chiaramente in queste situazioni poi si è un po' in due, la Virtus, certo, come club, poi chiaramente bravo lui da una parte a ritagliarsi quello spazio, a diventare il giocatore che oggi è diventato, partendo proprio da giovanissimo, come ricordavi tu, esordendo in maglia Virtus, dall'altra parte la Virtus e alcuni allenatori che hanno avuto il coraggio anche di lanciare in campo un ragazzo che era giovane in quel momento, era inesperto. E diciamo che io ricordo bene il momento in cui secondo me si è consacrato come giocatore della Virtus, cioè lo è stato dall'inizio, però nel momento in cui secondo me è arrivato Sasha Georgievic, e non a caso ne avevamo parlato qualche settimana fa di un possibile ritorno, e quindi anche in ottica Paiola potevano vagamente cambiare le carte in tavola, poi sappiamo com'è finita tutta la situazione, però il momento in cui Sasha Georgievic subentra nella stagione 2018-2019, quella che poi sarebbe terminata con la vittoria della Champions League, in quel momento Paiola secondo me fa un passettino in avanti, Georgievic gli dà fiducia, e da quel momento è veramente stata la sua ascesa. Poi ci sono stati alti e bassi, chiaramente come nella carriera di qualsiasi giocatore, però ecco, quello secondo me è stato proprio la rampa di lancio che poi l'ha consacrato ad essere il giocatore che è diventato per la Virtus, e sono assolutamente d'accordo con te che da ambo le parti ci debba essere riconoscenza, come insomma un periodo così lungo per forza di cose si dà e si riceve dalla piazza, dalla società, dal giocatore, e dalle persone, no? Perché poi parliamo sempre di persone, perché anche la Virtus stessa come entità è formata da persone, quindi questo, esatto. Questo sicuramente sono d'accordissimo con te.
8: Specifico, Ale, giusto per essere ancora più chiaro, che Paioli è diventato un eccellente giocatore a livello italiano, non ho alcun tipo di dubbio, e mi verrebbe da dire anche a livello internazionale, visto il percorso che ha fatto in Europa, anche perché appunto la Virtus gli ha dato la possibilità in primis, come dicevi tu, di giocare e poi di giocare per allenatori di un certo calibro e con compagni di un certo calibro che l'hanno aiutato sicuramente in una crescita e a mettersi in mostra per le qualità indiscusse e indiscutibili che ha.
15: Assolutamente. E oggi noi andiamo in pausa un attimo, ma torniamo immediatamente per continuare a parlare della Virtus, di tutti quelli che sono stati appunto gli annunci. Poi passeremo anche alla Fortitudo e magari, se ci rimane un po' di tempo, c'è anche da parlare un po' dei Gardens e di tutto quello che è il basket sempre bolognese, ma che in questo momento la pallacanestro giocata, oltre alle nazionali che citavi giustamente prima tu, visto che insomma è scesa in campo anche l'Italia, però si scende in campo anche sui campetti bolognesi, sull'asfalto, sul campo dei miracoli. Quindi ecco, daremo un piccolo spazio alla fine anche a quello, perché secondo me Bologna poi è rappresentata soprattutto in estate anche da

0: Luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social, cerca AGES.
1: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
2: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
1: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
2: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
1: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
2: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
0: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
2: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
0: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Buzzer Beater.
10: Eccoci rientrati per la seconda tranche di Buzzer Beater. Sono sempre Eugenio Petrillo, con me Alessandro Di Bari. Ale, allora, dove eravamo rimasti?
11: Ma stavamo concludendo il discorso su Paiola, che direi potremmo chiudere, visto che poi magari ne torneremo a parlare così quando sapremo anche quella che sarà poi la destinazione di Alessandro Paiola, perché al momento non sono usciti ulteriori rumors. È stato accostato a diverse squadre, però ecco, al momento mi pare, correggimi se sbaglio Eugi, non mi pare che ci sia nulla di concreto, nulla insomma vicino all'essere ufficializzato.
10: No, credo di no.
11: E quindi ecco, magari ne torneremo a parlare in quel momento, anche per quella che sarà poi effettivamente la sistemazione e capire anche la scelta poi se effettivamente se dal nostro punto di vista può aver avuto senso quella di lasciare la Virtus per approdare in un'altra ipotetica squadra che scopriremo. Vado sui nuovi arrivi invece, perché dicevi
10: tre, sono tutte orecchie per le tue domande.
11: Esatto, perché tre insomma erano annunciati: Baldasso e Casarin. Diciamo li conosciamo bene, a Bologna Baldasso in particolar modo, visto che l'abbiamo visto vestire anche la maglia della Fortitudo. Casarin da avversario sempre, però è un giocatore che insomma possiamo anche andare a approfondire un po' quelle che sono le loro caratteristiche, però magari in un secondo momento. Quello che mi interessa un po' di più è anche Bello, ne abbiamo parlato più volte, Io voglio sapere dello svedese, perché è stata...
10: Lo svedese che sta dominando contro la Repubblica Ceca, Svezia avanti 32-10 e il buon Bobby, per gli amici, per tutti Bo, ma per gli amici Bobby, sta veramente massacrando la povera Repubblica Ceca.
11: No, vabbè, a parte gli scherzi, diciamo che è stata una, come dicevi prima, trattativa lampo, ma anche, sì, insomma...

0: È uscita la voce in tarda serata, poi la mattina dopo è uscito sul Carlino e poi è arrivato l'annuncio nel giro di qualche ora, correggimi se sbaglio.
1: Sì, è stata una trattativa lampo, eccolo qua che ha messo una tripla intanto, 10 punti e 4 rimbalzi in 6 minuti, così per gradire.
0: Non male.
1: È stata una trattativa lampo, sappiamo che è molto un profilo graditissimo ad Alex Mumbrou, quindi il coach che in questo momento è impegnato con la Germania contro Israele. La Germania avanti di 5 a fine primo quarto, assieme al management della Virtus, al reparto scouting, si è adoperata per portare a compimento questa trattativa nel più breve tempo possibile, ed era un profilo gradito a tutte le parti componenti dello staff virtusino, e quindi la Virtus di fatto in un pomeriggio sera ha portato a termine questa operazione. La mattina seguente, che è ieri, Ale, correggimi se sbaglio, ormai sto perdendo i giorni, è arrivata l'ufficialità della la grande svedese 206 centimetri, nato a Malmo nel 2003, appunto come dicevo prima, da madre svedese e padre senegalese. È un profilo molto interessante, giovane, futuribile, che ha già bagnato il naso in NBA, solo 20 partite in realtà, però in una franchigia molto importante come i Detroit Pistons. Non seguo molto l'NBA, Ale, però mi sembra di aver capito che i Pistons sono una delle squadre più importanti in questo momento, cioè di maggior livello a livello NBA, quindi ha giocato solamente 20 partite dal 2024 al 2026. Il grosso l'ha fatto in G League con i Motor City Cruise, dove ha giocato con buone percentuali, buoni minuti, 13 punti di media.
0: Invece in passato, così andando a tirare fuori giusto tutta la carriera, ha giocato anche in Svezia e anche in Australia, diciamo oggi che va un po' a coprire quello che sarà il buco lasciato da Karim Yallo, no? Quindi un giocatore che si può insomma, può coprire due ruoli, cioè sia il 3 sia il 4, ma che caratteristiche ha, che tipo di giocatore aveva un po', insomma, quando aveva parlato Zanetti, anche per quella che sarebbe stata l'identità della squadra, e anche sapendo il coach che la guiderà, che tipo di filosofia cestistica abbraccia, diciamo che potevamo capire in che direzione sarebbe andata, e direi che insomma, per ora sta continuando a seguire quella falsa riga, no?
1: Allora, vado un po' per gradi, Ale, perché tu hai detto che sostituirai Yallo. Dico, rimango un po' più abbottonato, dico probabilmente lo sostituirà, non è certo ma molto molto probabile, perché Yallo comunque è sotto contratto e quindi andrà liberato, anche se mi dicono che per liberarlo non dovrebbe essere un eccessivo bagno di sangue, anzi, però un segnale che va in questa direzione è il fatto che in una Germania estremamente sperimentale, e il CT Alex Mumbrou, che è anche il commissario tecnico della Virtus, non l'ha convocato, quindi vuol dire che probabilmente non gli interessa particolarmente studiare il tedesco, però insomma, ecco, Yallo quindi è all'uscio, però non è così, cioè non diamolo per certo finché non arriva l'ufficialità, certo. Invece è arrivato l'ufficialità appunto di Klintmann, che è un giocatore che, come dicevi tu, Ale, si sposa perfettamente con la filosofia di Alex Mumbrou. È un'ala stazzata di 206 centimetri appunto, anche una discreta muscolatura, però è un giocatore, è un'ala che apre bene il campo, è atletica, quindi perimetrale ma anche interna. La Virtus inseguiva un giocatore che potesse incastrarsi alla perfezione con oppure in alternativa Derrick Colston Jr., che è sotto contratto, e da quel che mi sembra Bobby Klintmann è un profilo che si sposa alla perfezione con questo credo. ha tirato col 40% da tre nell'ultima stagione, lo sto vedendo con i miei occhi adesso, ha anche una discreta meccanica di tiro, però è muscoloso, è alto, è un come Derrick Holston Jr. solo con un po' più di tonnellaggio muscolare.
0: Diciamo che ci vuole poco da Derrick Holston Jr. Per mettere un po' più di muscoli. Il giocatore americano è abbastanza longilineo, per usare un eufemismo, però sicuramente da tre ci prende, e quella è un po' l'identità, no, che andava a cercare anche un po' Monbrue, perché l'abbiamo ripetuto più volte, la squadra della Virtus dell'anno prossimo sarà prima di tutto con qualche scommessa, perché anche qui parliamo di giocatori, non chiaramente Holston Jr., che l'anno scorso ha già dimostrato quello che sa fare, ma i nuovi arrivi, soprattutto nell'ambito degli stranieri, per ora parliamo di giocatori comunque che hanno già dimostrato quello che valgono, però a livello Eurolega sono un po', insomma, dei giocatori su cui puntare, ecco, per quello che sono poi anche le ambizioni della Virtus. Quindi sarà comunque una squadra che correrà parecchio, giocherà sicuramente a tanti possessi, no? In generale la pallacanestro, insomma, mi pare abbastanza palese che vada in questa direzione, con non estremizzando quel run and gun che invece si vede per alcune squadre, che mi sembra un po' esagerato, però diciamo che la transizione, i tiri in transizione e in generale veramente creare tanti tiri, tante opportunità di tiro, anche per poi gestire quelle che possono essere le percentuali magari un po' più basse in alcune serate, sarà, diciamo, la filosofia, come dicevo prima, di Alex Monbrue, che diciamo ha sempre dimostrato di andare in quella direzione, diciamo che è in quella corrente di allenatori che emergenti o comunque in rampa di lancio, che hanno sposato questa idea di gioco verso cui la pallacanestro si sta spostando, ma chiaramente ci sarà anche una parte difensiva, e quindi ti chiedo anche in questo caso come la vedi nella metà campo difensiva, perché diciamo hai detto non andrà a sostituire proprio Yallo, anche perché è sotto contratto, quindi ha tante cose, però diciamo che Yallo nella metà campo difensiva era un giocatore abbastanza affidabile, ma magari non tanto in quella offensiva, però diciamo che in difesa sempre, anche nei suoi alti e bassi, ha sempre fatto il suo, quindi ecco, anche la metà campo difensiva ti chiedo un po' come lo vedi in quella che sarà poi la prospettiva, anche dicevi affiancato a Derrick Holston Jr., che non è prettamente un difensore per quelle che sono anche le caratteristiche fisiche, quindi come vedi Klintman da questo punto di vista?
1: Allora, dal punto di vista difensivo va un po' più guardato, non so se possa garantire quello che garantiva Yallo in termini di intensità e di anche cattiveria difensiva, lo vedo un po' più votato all'attacco, però ti posso segnalare che ha 2,13 metri di wingspan, come si dice, di apertura alare, che insomma è già un buon biglietto da visita anche per cambi, ecco perché anche la Virtus la vedremo in questa versione moderna, sempre più cambi difensivi, un giocatore di 2,6 con un'apertura alare di 2,13, secondo me anche a livello difensivo si può adattare, e anche con quel tonnellaggio muscolare si può adattare a dei cambi sistematici, forse un po' più coerenti e anche un po' più attenti rispetto a quelli di Karin Yallo. Diciamo che Karin Yallo era uno specialista difensivo, questo non si può dire di Klintman, però è un giocatore che secondo me può crescere, nonostante sia un'impostazione prettamente europea, perché ha giocato prevalentemente, a parte la parentesi svedese, oltreoceano, e quindi o in Australia, quindi deve magari adattarsi alla pallacanestro d'Eurolega. Aggiungo solo una cosa, Ale, che non è di secondo piano, bisogna fare anche un po' di conti con i visti, e il fatto che lui sia svedese, questo chiaramente è un plus per la Virtus.
0: Certo, diciamo che ne parliamo spesso, più probabilmente in ottica Serie A 2, quando si parla di giocatori comunitari che quindi non spendono visto, sono chiaramente, ricoprono lo slot visto dello straniero allo stesso modo, ma non spendendo un visto. Diciamo che sono conti che facciamo prettamente in A2 perché ce ne sono chiaramente meno a disposizione, però è qualcosa che va preso in considerazione anche per quello che sono le squadre di Serie A e di Eurolega, perché poi anche per quelli che sono gli impegni poter garantire una lunghezza maggiore anche del roster a lungo andare può essere comodo, visto che proprio il tema dei calendari e del dispendio delle energie dei giocatori è stato anche una delle tematiche toccate nella conferenza stampa di Maurizio Gherardini di lunedì, quando appunto si è parlato di quello che sarà il futuro della Lega Basket. Chiaramente tutte le questioni erano, tutti gli occhi erano puntati e le orecchie soprattutto erano puntate sulla questione Roma e Brescia di conseguenza, però diciamo che anche la questione dei calendari rimane qualcosa di attuale, perché comunque le squadre, soprattutto quest'anno che vedremo 10 squadre di Serie A giocare nelle competizioni europee divise tra Champions League che saranno 2 in Champions mentre sarà 6 in Eurocup e 2 in Eurolega, ecco, averne così tante sarà un ulteriore stress per quelli che sono i giocatori, e vedremo probabilmente nel finale di stagione squadre tirate veramente al massimo delle loro possibilità, perché appunto poi non tutte sono così lunghe come magari Bologna e Milano, e quindi anche da questo punto di vista è qualcosa che va tenuto d'occhio, no, Eugi? E è arrivato anche un messaggio che vado a leggere. Buonasera ragazzi, vi chiedevo un giudizio sulla partita di Baldasso con l'Islanda. Io l'ho visto piuttosto bene. Ciao Daniele. Ciao Daniele.
1: Allora, ha giocato un'eccellente partita. Adesso non ho sott'occhio le statistiche, però
0: te le vado a recuperare subito.
1: Anche dal punto di vista balistico è stato praticamente perfetto, così come nella prima amichevole, quella giocata a Gorizia contro la Croazia, un po' meno in Slovenia. Però ieri, eccole qua, le ho recuperate mentre parlavo. Tommaso Baldasso in 24 minuti 16 punti con 2 su 3 da 3, 5 su 6 da 2, quindi 7 su 9 dal campo, neanche un tiro libero tentato, quindi 16 punti di fatto puliti. In questo momento è in grande fiducia, in grande spolvero. Marco Ramondino gli sta dando tanti minuti, secondo me in ottica Virtus. Non ricordo bene la domanda, Ale, scusami se mi
0: puoi ripetere. un giudizio sulla partita in generale.
1: È in un grande momento, lo sta dimostrando non solo con i numeri ma anche con l'atteggiamento. Si è preso la leadership di una nazionale che non ha tutti gli effettivi, però comunque già il fatto che è uno dei leader di questa squadra, che mi sembra che ne stia trovando diversi, però Tommaso Baldasso con l'Islanda ieri ha giocato un'altra grande partita, top scorer della squadra con 16 punti, molto, molto bene, segnali molto importanti per lui.
0: Assolutamente, poi consideriamo che poi verranno anche a giocare domenica alle 20, saranno proprio alla Virtus Arena. Giocherà in quella che sarà la sua prossima casa, quindi ci sarà occasione anche di...
1: No, non sarà la sua casa.
0: Ah, giusto, tecnicamente no, però sì, diciamo tornerà a giocare a Bologna, quella che appunto dove scenderà in campo l'anno prossimo, me la svigno così, e quindi diciamo che ci sarà ancora un'occasione contro una nazionale che quella lituana, che sicuramente è un po' più probante rispetto alle ultime uscite della nazionale, quindi vedremo un po' quelle che saranno poi anche i risultati. Eugi, noi andiamo di nuovo in pausa velocemente, poi torniamo subito anche per parlare un po' di Fortitudo.
1: Certo.
2: Società da iscrivere?
3: Super Mega Trebo Club.
2: Avete le divise da gioco?
3: Certo, eccole.
2: E cosa volete giocare con quelle lì?
3: Perché cos'è che hanno?
2: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
3: Ma sono nuove!
2: Ma volete giocare con quelle divise lì?
3: Sì, sì!
4: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche e gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Spaceport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spaceport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Spaceport c'è.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci Eugi, siamo tornati anche per l'ultima tranche di Buzzer Beater. Passiamo un po', se non hai altro da aggiungere, sulla Virtus.
1: No, direi di no, anche perché di bello, Ale, io mi ricordo una puntata di Buzz in cui avevamo parlato, perché me l'ero studiato notte tempo, mi ricordo perfettamente, l'avevamo già...
0: Esatto, già guardato, sì, quindi
1: già parlato. Comunque quindi, è ufficiale, dopo tanti ammiccamenti è arrivata l'ufficialità.
0: Esatto.
1: Tutti i contratti pluriannali, ecco, questo non l'abbiamo detto. Tutti i contratti pluriannali con opzione.
0: E questo sicuramente va sottolineato. Oggi invece sull'altra sponda di Bologna è arrivata l'ufficialità, anche qua in realtà si parla di un giocatore come tutte le ufficialità poi che arriveranno, perché la squadra è ben definita. È arrivata l'ufficialità di Alessandro Zanelli per quanto riguarda la Fortitudo Flat Service Bologna, e anche qui diciamo era annunciato da tempo, era uscito da tempo il suo nome, e si va a formare quindi ufficialmente una cabina di regia piuttosto interessante per quello che riguarda il panorama di Serie A 2, perché non tante squadre possono vantare sia Fantinelli che Zanelli, insomma due profili importanti, e su questo ecco sicuramente
1: anche finiscono i Nelli, quindi
0: esatto. Su questo va valutato.
1: L'ultima volta, Ale, scusami se ti interrompo, l'ultima volta che finivano tutti i Parelli per la Fortitudo non era andata male.
0: Ci stavo proprio pensando, perché anche lì dobbiamo tornare alla stagione 2018-2019, e in quel caso la Virtus vinse la Champions League, la FIBA Champions League, mentre la Fortitudo tornò dopo tanti anni nel massimo campionato. Ma non vogliamo gufarla assolutamente.
1: Fantinelli, Mancinelli, Rosselli, Benevelli, ce n'erano diversi.
0: Ce n'erano parecchi, quest'anno solo due, ci dobbiamo accontentare. E con Zanelli appunto e Fantinelli si va a formare una coppia in cabina di regia piuttosto esperta, di estrema qualità, ma perché diciamo che nel momento della costruzione della squadra c'era ancora qualche dubbio su quelle che sarebbero state le condizioni fisiche del capitano della Fortitudo. Al momento, diciamo, sentendo le parole di Demi Scavina, mi sembra tutto abbastanza positivo. Poi è chiaro che bisognerà capire da qui all'inizio della stagione, manca ancora tanto tempo, come andrà il recupero, così come quello che riguarda anche Mazzola, Valerio Mazzola. Anche su quello c'è qualche incognita, un po' di più rispetto a Fantinelli, però comunque ecco, considerando una cabina di regia del genere, direi che la F si porta avanti in maniera discreta. È stata annunciata anche la campagna abbonamenti, è partita anzi dalla giornata di ieri, è stata annunciata il primo di luglio, è partita il 2 con una soluzione particolare, perché c'è sia insomma la possibilità di abbonarsi per la regular season, sia già direttamente per i playoff con un ipotetico rimborso se non dovesse qualificarsi la Fortitudo. Ma diciamo che per quello che è il roster costruito fino ad ora, mi sembra che le possibilità, anche guardando le dirette avversarie, diciamo che la F ha messo in piedi e sta mettendo in piedi, perché ancora mancano alcune ufficialità, ma arriveranno a stretto giro, diciamo che la F si presenta ai nastri di partenza come una delle squadre più insidiose, perché chiaramente tanti sono giocatori esperti, poi le conferme sono temi che abbiamo già affrontato più e più volte, e quindi non ci tornerei particolarmente. Però ecco, man mano che arrivano le ufficialità, mi preme sottolineare che comunque chiudere un roster di questo tipo era piuttosto importante. Altre grosse novità in realtà per la Fortitudo.
1: Io ho una domanda scottante da farti.
0: Vai,
1: vorrei un tuo commento sul botta e risposta che c'è stato.
0: Ah no, ma ma infatti questo mi era passato un attimo di mente, ma in realtà diciamo che c'è
1: stato. Ci vuoi raccontare in realtà?
0: Sì. Allora, il contratto, ecco, insomma, siccome è un tema anche questo che abbiamo trattato più volte, ci torniamo, visto che è successo che il 30 di giugno, come tutti i contratti sportivi, termina il 30 di giugno, dal primo di luglio Attilio Caia era di fatto free agent, non era più sotto contratto con la Fortitudo, quindi è stato libero di poter parlare. Lo ha fatto sui giornali, sul Corriere dello Sport Stadio e su Repubblica. Li ha scelti, insomma, ha scelto Damiano Montanari e Walter Fuochi, che l'hanno intervistato, e diciamo che a me è sembrato, insomma, tornare un po' su tematiche ormai un po' passate, un po' vecchie. Lui ci ha tenuto a farlo, evidentemente si voleva togliere qualche sassolino, ma mi sembra che non abbia alzato tutto questo polverone. Poi magari l'hai vista in maniera diversa, Eugi, quindi
1: no.
0: Chiedo anche la tua opinione, però anche da quello che ho letto un po' dai tifosi, sentito dai diversi appassionati, diciamo che mi sembra che tutti l'abbiano un po' presa come va bene, potevamo chiudere la questione, anzi per molti era già chiusa la questione, si guarda al futuro, visto che la F, insomma, sta gettando tutte le basi per quella che sarà la prossima stagione e quelle a seguire, e Attilio Caia apparteneva già diciamo al passato, e quindi è stato un po' un rivangare alcune cose successe, ma mi sembra che, insomma, queste verità scottanti che dovevano uscire non sono uscite, ha preferito non farle uscire, o forse non c'erano tutte queste cose da dire, tutti questi grossi sassolini da togliersi, no?
1: Forse ha utilizzato un fornello a induzione, quindi non scottava troppo,
0: sono le modernità che non scottano troppo. Va bene, archiviamo anche questa, ne prendiamo atto, diciamo che non credo ci sia più di tanto da aggiungere, perché poi ripeto, grosse insomma grosse rivelazioni non ne sono uscite, quindi c'è ben poco da dire. E oggi dedicherei questi ultimi 10 minuti chiedendoti, visto che ieri eri ai Gardens,
1: protagonista assoluto,
0: infatti faccio ammenda qui anche a chi era con te, ho tirato un pacco notevole, ma avevo altri motivi sempre legati alla pallacanestro, perché poi sono sempre quelle le questioni, sempre a un altro campetto, ma magari ci arrivo
1: anche... fosse una questione di donne,
0: no, invece è sempre legato al basket, no, ti chiedo un po' come stanno andando questi Gardens, visto che appunto, e poi insomma ci tengo che mi racconti un po' come mai sei stato protagonista ieri sera.
1: Allora, no, i Gardens sono un playground dei Giardini Margherita, sono una certezza unica e ogni anno riescono sempre a ottenere un successo più grande rispetto a quello precedente. Lo dico già adesso, che mancano un paio di settimane ancora alla conclusione, che termina il 16, vado a memoria di luglio, quindi manca ancora un po', ma lo dico già da adesso, perché ho partecipato a diverse serate di questa edizione, e al di là della nuova tribuna che è stata montata, di tutte le novità che ci sono e che ci saranno, sto notando un'affluenza di pubblico molto superiore rispetto a quella degli anni precedenti, e superarsi ogni anno non è mai facile. Le tribune sono praticamente piene, state piene anche nelle prime serate, quelle che di solito sono un po' meno calde dal punto di vista dell'affluenza, invece tantissima gente anche negli stand, anche tutte nelle attività collaterali che ogni anno gli organizzatori mettono in piedi. Il basket è sempre poi il contorno perfetto per quell'atmosfera, belle partite, molto combattute, il meglio deve ancora venire. Poi la prossima settimana ci saranno anche altri eventi come l'All-Star Game, la gara delle schiacciate, c'è stata la finale della competizione femminile, che ha richiamato anche quella molto, molto pubblico. Detto questo, ieri gli organizzatori dei Giardini avevano istituito la Jersey Night, che ormai è un'istituzione del torneo degli ultimi anni, ovvero tutti gli spettatori erano invitati a indossare una canotta, una maglia da gioco di qualsiasi tipo di squadra, dall'NBA alla maglia della Virtus, della Fortitudo, delle Minors, di qualsiasi club possibile nel mondo.
0: L'anno scorso c'era stata anche quella proprio oltre a quella al Jersey Knight generica?
1: L'anno scorso era divisa tra Jersey Knight e Bologna Edition, quindi okay, erano separate, invece quest'anno è stato unito il tutto.
0: Sì, la Bologna Edition, ricordiamolo, era semplicemente, ci si divideva tra Fortitudo e Virtus vestendo appunto
1: oppure provincia,
0: esatto.
1: E dicevo, Jersey Knight, quindi gli spettatori erano invitati a indossare una canotta da gioco. Io non eri intenzionato
0: all'inizio,
1: cioè, esatto, quindi mi è stata prestata una maglia, qui un'insiderata, mi è stata prestata una maglia per l'occasione, e questa maglia, perché alla fine della serata le migliori tre sono state premiate, e una di queste tre è stata la mia dell'Unix Kazan, quindi anche maglia
0: esotica.
1: scomoda
0: sicuramente, esotica, molto esotica.
1: Esotica, maglia di John Brown, giocatore che l'anno prossimo giocherà nella Brescia Romana, passami questo termine. Sono arrivato al secondo posto di tre, ha vinto la maglia della Ionescu della WNBA.
0: Anche quella notevole.
1: Al terzo posto, visto che è il nostro amico e amico di Radio Nettuno Bologna 1, la canotta dei Saragozzi, che è la squadra del CSI, del nostro amico Gabriele Platania, che salutiamo ovviamente.
0: Esatto, lo salutiamo. Maglia che è finita sul podio, però non è riuscita a vincere. Beh, diciamo che quella della Ionescu è quella, mi sento di dire, quella dell'Unix Kazan, poi soprattutto in una veste abbastanza particolare, come quella camouflage che avevi,
1: sì,
0: è abbastanza
1: per lo skyline dell'incredibile città di Kazan,
0: abbastanza esotica devo dire, quindi ci stava tutto che finisse sul podio, magari anche sul gradino più alto, però questa è la mia visione. Per i Gardens è stata anche un po' una settimana complicata, perché chiaramente a Bologna è stata colpita un po' dalle piogge, quindi non si è potuto sempre giocare ai Giardini Margherita, però anche all'interno, diciamo, è rimasta alta la competitività. E sì, tu mi hai detto a microfoni spenti, sto ancora cercando di capire bene le squadre, sto ancora un po' valutando e pesando quelli che sono i nuovi arrivi, i nuovi volti anche dei Gardens, ce ne sono alcuni storici che vediamo da tante estati, tutte le estati, e sono ormai insomma sinonimo di Giardini Margherita, però così, in base a quelle che hai visto, ti prendo un po' in contropiede, qual è la squadra al momento che ti pare più sulla, insomma, che possa arrivare fino in fondo, che abbia buone possibilità per arrivare non in finale, non vincere magari, però per arrivare fino in fondo?
1: Sicuramente il Mulino Bruciato, che è la squadra che difende il titolo. Poi sappiamo che anche sul finale di competizione aggiunge sempre elementi molto importanti, quindi già si è presentata con Jazz Ferguson, che chi segue un po' la pallacanestro di A2 se lo ricorderà sicuramente, in tante squadre tra Biella, Mantova, Piacenza e diverse altre. È uno dei giocatori che ha più punti all'attivo nella seconda categoria italiana, ha giocato una partita segnando tanti punti, quindi direi loro che insomma difendono il titolo e sicuramente venderanno cara la pelle.
0: Però lui ha terminato l'esperienza Gardens, correggimi se sbaglio, non tornerà. Ok, no, diciamo che però ecco, anche questo, piccoli insomma apparizioni di giocatori importanti, abbiamo visto poi giocare contro anche Davide Lamma, che è un altro insomma sì, grande protagonista, e adesso in realtà protagonista anche nelle minors, perché gioca gioca attualmente in CSI, così aggiungiamo questa chicca. Tra l'altro dovrebbe aver vinto, adesso potrei sbagliarmi, ma il CSI Silver con la sua squadra di proprio quest'anno. Quindi ecco, parlando un po' sempre da pallacanestro bolognese, come dicevo in apertura, diciamo che Bologna, oltre alle due big, poi vanta una serie di questioni anche legate alla pallacanestro proprio d'estate, per quello che riguarda i campetti e i tornei estivi, ma anche insomma anche per quelle che sono le minors, dal CSI passando per la prima divisione, la promozione, la serie D.
1: Possiamo anche citare il Coupe Onlus, che ha finalità benefica, allenato da Stefano Salieri, che è appena stato promosso in A2 con Vigevano, per esempio.
0: Esatto, hai fatto bene a ricordarlo. Diciamo che ci sono tanti di queste iniziative, e loro sicuramente sono una di quelle più importanti. Visto che hai citato un'attività benefica, siccome ho la maglietta in questo momento, che ci sta seguendo anche in TV, la può vedere così alle mie spalle, ho la maglietta del King of the Court, che è un torneo che proprio è un'iniziativa benefica, tutto il ricavato viene donato in beneficenza, così facciamo anche la marchettina durante.
1: È
0: terminato ieri, però è sempre, insomma, queste iniziative sono sempre molto belle anche da seguire, giocarci chiaramente è ancora più bello, però anche seguirle, visto che il livello è sempre molto alto a Bologna. Quindi ecco, tutta quella che è, andiamo a riprendere un po' tutta quella che è la pallacanestro anche estiva bolognese.
1: Poi c'è stato il torneo del Meloncello, il Gallo,
0: ce ne sono veramente tanti. Infatti guarda, qualche giorno fa sul Corriere di Bologna Enrico Schiavina ci ha dedicato proprio un articolo, non so se l'hai letto oggi, no? Parlando anche proprio dei campetti, valutando la qualità del campo, il livello. È stato molto interessante da leggere, se vi capita ve lo consiglio, così una lettura interessante. Ammetto di non essere d'accordo su tutte le valutazioni, essendo un frequentatore dei campetti, su tutte le valutazioni che ha fatto, però ecco, sicuramente.
1: Però è bello che l'abbia fatto.
0: Sì, sì, no, infatti, no, ma proprio perché, appunto, come dicevo prima, Bologna si anima d'estate anche su queste cose, perché poi ci sono tantissime realtà molto interessanti. Ci sono, per esempio, i giardini Fava, ci sono i ragazzi dei Fava che hanno rivitalizzato quel parco con il loro campetto, e c'è tutta una comunità molto, molto interessante. Cioè, ci sono piccole realtà, relativamente piccole, perché poi si stanno ingrandendo col passare degli anni, che sono comunque, ripeto, animano Bologna per quella che è la Bologna dei canestri, che magari non è così in vista come appunto le due big, la Fortitudo e la Virtus, però diciamo che sono sicuramente realtà importanti per tutta quella che è la comunità bolognese. Poi ogni quartiere chiaramente ha il suo campetto, ha la sua storia, e diciamo che mi piace molto poi parlarne poi proprio con quelli che sono poi i protagonisti, perché incroci storie diverse, persone differenti, e poi puoi trovare veramente, ripeto, a Bologna se vai a un campetto trovi giocatori di serie C, di serie D, di anche capitano, anche giocatori di serie B, e ogni tanto, così, visto che abbiamo citato i Fava, ogni tanto passano anche giocatori di serie A. Abbiamo visto lì, è un frequentatore, per esempio, Thomas Voldetensai, che è bolognese, che di recente, così, nota a margine, ha rinnovato con la pallacanestro reggiana. E quindi insomma, questa è Bologna, ecco, questa è Bologna dei canestri. Quindi anche da questo punto di vista molto molto molto bella, diciamo che è la nostra Bologna. Eugi, noi siamo arrivati in dirittura d'arrivo per quella che è la nostra puntata odierna, e quindi direi che ci diamo appuntamento a settimana prossima, per sempre quelle che sono le nostre chiacchiere sulla pallacanestro bolognese. E ringraziamo chiunque ci abbia seguito, un ringraziamento a te chiaramente.
1: Grazie a te Ale, grazie a tutti.
0: E ci sentiamo settimana prossima, un saluto a tutti.
1: Ciao.
4: Buzzer beater.
7: La grande pallacanestro torna a Basket City. Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo l'Ital Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media partner Radio Nettuno Bologna 1.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
1: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
2: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
1: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini abruzzesi, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
2: A Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
3: Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social, cerca AGES.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
2: Ha un nome l'attentatrice che ha deposto una bomba nei pressi dell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermoloyev e della sua famiglia a Monaco. È la 39enne Anastasia Berezovska, cittadina ucraina residente in Germania e nota agli inquirenti per i suoi legami con la criminalità organizzata. Inizialmente aveva depistato gli inquirenti con un travestimento camuffandosi da uomo, poi gli investigatori sono riusciti a ricostruire i movimenti dell'attentatrice, che nel giorno stesso dell'attentato è fuggita in Francia, ha attraversato il confine italiano passando per Ventimiglia e ha poi raggiunto direttamente la Svizzera. Successivamente la donna è stata avvistata in Germania, a Francoforte. Un nuovo attacco notturno russo sull'Ucraina, colpito con un drone un condominio nella regione di Sumy. L'impatto, che ha provocato un incendio di vaste proporzioni, ha causato 4 morti e 3 feriti. Intanto, mentre è salito a 30 morti il bilancio dell'attacco russo di ieri a Kiev con droni e missili, l'Ucraina ha moltiplicato i suoi attacchi di rappresaglia contro il territorio russo, colpendo in particolare raffinerie e depositi di petrolio. 5 morti registrati nella regione di Zaporizhzhia sotto occupazione russa nel corso di attacchi contro le infrastrutture civili. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, riceve oggi gli omaggi delle delegazioni straniere nel complesso religioso della grande moschea a Teheran. La cerimonia funebre ha preso inizio questa mattina e si concluderà con la sepoltura giovedì 9 luglio. Con Khamenei esposte anche le salme dei familiari morti durante i raid israelo-americani di febbraio. Fino a conclusione delle esequie, i negoziati con Washington saranno bloccati mentre prosegue il lavoro delle diplomazie per mettere fine alla guerra in Iran. Allarme all'ospedale israelitico di Roma, nel quartiere Magliana, dove sono state rubate 80 fiale di fentanyl. Le fiale del farmaco erano custodite nella cassaforte del nosocomio, un quantitativo che secondo le stime può essere utilizzato per confezionare fino a circa 20.000 dosi destinate al mercato illecito. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta, mentre a Palazzo Chigi è stata convocata una riunione d'urgenza. 3 ergastoli, la pena più dura per una delle vicende più drammatiche della cronaca di questi anni, la strage di Altavilla Milicia del febbraio del 2024. La Corte d'Assise di Palermo ha condannato al carcere a vita Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Caradente per la strage costata la vita alla moglie di Barreca, Antonella Salamone, e ai figli Kevin di 16 anni ed Emanuel di 5. Le vittime ritrovate dai carabinieri l'11 febbraio del 2024 nella villetta di Barreca furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio, coinvolta anche la figlia, allora 17enne, della coppia Miriam, processata separatamente e condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e poi assolta in appello. Partono domani in tutta Italia i saldi estivi, a eccezione della provincia autonoma di Bolzano, dove prenderanno il via il 16 luglio. Secondo le stime dell'ufficio studi Confcommercio, saranno oltre 16 milioni le famiglie che approfitteranno degli sconti, con una spesa media prevista di 200 euro a nucleo familiare, pari a 90 euro pro capite, per un giro d'affari complessivo di 3,2 miliardi di euro.
3: La grande pallacanestro torna a Basket City.
4: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo l'Ital Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena.
5: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a 2 passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Tratterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet tratterhof.com. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Eccoci qua nuovamente in diretta con l'Ora d'Ario. Abbiamo ascoltato la chiacchierata del nostro Alessandro Iannacci con Gianluca Basile, chiacchierata bellissima con tanti aneddoti, tanti racconti, tante considerazioni da parte del Baso. Intervista molto molto bella, molto approfondita anche su quelli che sono stati i suoi ricordi, anche bolognesi naturalmente, ci mancherebbe altro. A proposito di Fortitudo, segnaliamo che è arrivata l'ufficialità, che era anche questa nell'aria, piano piano insomma i tasselli vanno a comporsi anche per l'appunto in ottica ufficiale, ovvero quella di Alessandro Zanelli, che l'anno scorso era a Sassari, che ha giocato tanti anni in Serie A anche a Treviso, oltre a Brindisi, classe 92, ed è il nuovo playmaker della Fortitudo, quindi ufficiale l'arrivo di Alessandro Zanelli in bianco-blu. Filippo Cotti, buongiorno.
7: Buongiorno.
6: Buongiorno a te. Allora, guarda, ci sono un paio di messaggi che credo ti metteranno davvero di buon umore questa mattina. Li vuoi sentire?
7: Assolutamente sì.
6: Bene, allora. Eccolo qua. Ciao ragazzi, sono Massimiliano. Ma la nostra dirigenza vuole comprare i giocatori con pochi spiccioli? Per forza che poi arrivano le altre squadre e ce li soffiano. Oppure Fabio, sono 10 anni che si sente lodare la solidità della società, ma ogni mercato si sbandiera che abbiamo bisogno di vendere. Forse per 10 anni questa presunta solidità è stata un pochino gonfiata. Prego Pippo.
7: Gli ultimi 2 anni il Bologna cosa ha fatto? La Champions, l'Europa League, ha vinto la Coppa Italia, giusto? Allora, citando una grandissima canzone, tutto il resto è noia.
6: Se citi Califano, citare Califano, ragazzi.
7: Sì, tutto il resto è noia. Quindi tutto quello che sento dire, tutte le cose, contano i fatti. I fatti del Bologna in questi 2 ultimi anni, ok, dicono: quinto posto Champions League, dove hai fatto la tua degna figura, Europa League, dove hai fatto un'ottima figura perché hai perso da chi ha vinto poi il titolo, non ce lo dimentichiamo, hai vinto la Coppa Italia, sei arrivato comunque 8° in campionato, che non succedeva, io che ho buona memoria, insomma, non è che capitava spesso negli ultimi anni, quindi sinceramente tutto il resto è noia, tutte le chiacchiere, le cose, il fatto di non comprare, del vendere a poco, tutte le polemiche che sento dire, perfetto, benissimo, la gente deve sicuramente parlare, però è giusto farlo anche secondo me con cognizione di causa e in modo anche astuto e illuminato e giusto ed equo, non tanto parlare per parlare, perché ogni tanto quando mi tolgo le cuffie virtuali perché non le ho allo stadio, una volta le avevo, dai commenti, oppure mi raccontano le persone che sono lì in tribuna o negli altri settori, si sentono certe robe dette verso anche la proprietà, le cose che sono veramente imbarazzanti, come se ci fosse una memoria resettata del nostro passato, passando da Guaraldi, Porcetti a Menarini, ve ne cito qualcuno in ordine sparso. Quindi secondo me bisogna stare molto attenti, perché se l'uomo del Canada poi si scoccia dopo, allora sì che sono guai, allora sì che sono problemi, allora sì che dopo salta fuori tutto quello che magari adesso non stiamo vivendo. Secondo me ci vorrebbe un pochino più di calma e lungimiranza nelle dichiarazioni, nel dire certe cose, nell'additare il Bologna a fare o non fare mercato. Non mi sembra che le ultime annate, da quando è arrivato Sartori, da quando il Bologna ha alzato l'asticella e il livello, siano andate così male. Quindi non capisco tutto questo allarmismo, questi problemi, questo dire il Bologna svende, non svende, comprano tutto gli altri, noi non compriamo niente. Perfetto, i conti si fanno sempre alla fine, sempre alla fine. Il Bologna quest'anno è stato ancora più innovativo, ancora più moderno, ancora più bravo, ancora più capace nel cercare di non sperperare soldi, di ottimizzare gli investimenti, di premiare la linea verde, i giovani. Si dice sempre che in Italia non si danno mai le possibilità ai giovani. Il Bologna ha preso gente dal settore giovanile, l'ha portata su, ha preso un allenatore giovanissimo ma molto intelligente, molto astuto, l'ha portato in Italia. Cioè, noi come sempre, il Bologna per certi versi da quando è arrivato Saputo si distingue per tutta una serie di cose. Non ci dimentichiamo che il Bologna ha volutamente perso tra virgolette del tempo tenendo sempre e comunque vicino a sé anche nei momenti più drammatici Sinisa e Mihajlovic. Quindi il Bologna per certi versi comunque è sempre stato una squadra con un certo equilibrio, una certa etica e una certa voglia di fare calcio in modo pulito e diretto, a discapito anche a volte dei risultati, e questo non va mai dimenticato perché va considerato tutto, secondo me.
6: Allora, detto ciò, lo sapevo ti mettevano di buon umore questi messaggi, detto ciò...
7: No, mi fanno imbestialire.
6: Au. Teniamo conto anche di questi pensieri, ovviamente, dei nostri ascoltatori.
7: Sì, io poi rispondo.
6: Per quello te lo giro, ci mancherebbe. Senti, l'ultima settimana, o meglio, la prossima sarà... riparto. È l'ultimo weekend di pausa per il Bologna. Un attimo di carburamento. È l'ultimo weekend di fatto di pausa per il Bologna. Non per Tedesco, che verrà già per sistemare le cose, così da farsi trovare pronto. E poi la settimana prossima si parte. Mancheranno in tanti, perché Moro ha appena finito il mondiale e tornerà tra un po'. Lukumi, vediamo quanto dura ancora il mondiale. Eggem è ancora col mondiale, quindi quei tre non ci sono. Ci sono i giocatori che sono scaduti col contratto e che hanno visto il contratto scadere, quindi non saranno nel Bologna. Insomma, si parte martedì, non dico a ranghi ridotti, ma a ranghi quanto lontani poi dal Bologna che verrà, che sarà.
7: Mancherà un 40%. Mancherà un 40% al 100% della squadra che hanno in testa Sartori e Tedesco. Navalles credo che arriverà qualche volto nuovo. Ci dovrebbe essere qualche volto nuovo, e quindi è un Bologna che un po' per colpa tra virgolette dei mondiali, un po' per gli assestamenti di mercato, un po' per questo mercato molto lungo, un po' per qualche scadenza, un po' per qualche rinnovo che tarda ad arrivare, arriverà a completare il tutto con un po' di fiatone, però sicuramente con dei tempi che magari saranno un pochino più dilatati, ecco, perché partendo poi con il ritiro ufficialmente il 13 è dietro l'angolo fine agosto, è dietro l'angolo.
6: Si arriva quando meno te l'aspetti, quindi sì, bisogna evidentemente poi...
7: È già Natale.
6: Buon anno.
7: È già Natale.
6: Senti, avevo tenuto un altro messaggio per te sulla vicenda legata a Margotto, perché un ascoltatore ti chiede appunto, volevo chiedere a Pippo se può dirci qualcosa in più sull'allontanamento di Margotto, che mi preoccupa molto in ottica futuro di Sartori, aggiunge l'ascoltatore.
7: Allora, Margotto è sempre stato un fedelissimo di Sartori, questo è vero, però non credo che ci sia questo tipo di problematica. Credo che sia un avvicinamento normale, organico. Sinceramente non lo vedo così, perché se no sarebbe andato via anche Sartori. Non la vedo così grave la cosa. Poi magari... loro, gli amici da casa, sono più bravi a vedere dei complotti dietro ogni operazione, ogni cosa. Prima di parlare voglio capire bene certe cose e giudicare i fatti, ecco. Poi dopo magari mi esprimo. Non sono della categoria di quelli che subito dicono ha fatto così perché capiterà colà. No, voglio capire, voglio attendere, voglio verificare tutta una serie di cose.
6: Ti faccio la domanda che ho fatto stamattina a Leo Bosello, non ti dico cosa mi ha risposto lui, così non ti condiziono. Se dovessi scegliere, se ti trovassi nella condizione di dover scegliere per forza di trattenere solo uno tra Castro e Ro, tu chi trattieni?
7: Castro.
6: Ammazza, ma ci hai pensato, come mai?
7: Castro. Tengo Castro perché Castro potenzialmente è un, appunto, un bomber, un delantero, uno che può fare dei numeri importantissimi sotto porta. Rove è vero, è fantasia, è spettacolo, è... però un attaccante con quella garra lì, con quella grinta, quando lui scoprirà che può andare veramente sempre costantemente in doppia cifra, può fare più gol, può essere ancora più letale, può andare anche di testa sui palloni, così è uno che fa 15-18 gol all'anno tranquillamente. Però bisogna che glielo spieghino, deve magari andare alla scuola da Marco Di Vaio, non lo so, insomma, essere ancora più spietato. Rov è un giocatore molto forte, però ogni tanto ha qualche amnesia, ha qualche, così, si perde un po' nel piacersi, come sono bello, come sono forte, fortissimo un giocatore, però se mi dice ne scelgo uno, scelgo Castro.
6: E scegli Moro come sostituto di Freuler, come vorrebbe Andrea, che ci scrive stamattina?
7: Allora, quello lì è un ruolo delicatissimo, perché è vero che Moro è andato a scuola da Modric, che è il maestro, il professore, il filosofo, il pedagogo, dite quello che vi pare,
6: sì.
7: Dio del calcio in mezzo al campo, tutto quello che uno può dire di Modric è limitativo, ok? Quindi se solamente si è abbeverata quella fonte lì un pochino, è riuscito a toccare un po' di porzione magica, a dargli una bracciatona e aver in qualche modo ricevuto un po' di modricite acuta, Moro sicuramente è un prospetto pazzesco, un giocatore molto forte per me, però Remo è Remo, non so se può fare il vice Remo in toto. So che può diventare un centrocampista molto forte, anche lui deve prendere fiducia nelle conclusioni, nei tiri, nelle giocate, perché secondo me è uno che può farti 5-6 gol all'anno, è che tira poco in porta o magari ci arriva poco perché fa lavoro, però Moro per me è un giocatore eccezionale.
6: E quindi vediamo anche un po' l'idea di Tedesco su che tipo di giocatore vuole anche lì davanti, se è un ragionatore, sì. Uno di rottura, insomma, ci sta sicuramente. E poi altre paio di domande, Pippo, prima di salutarti. Chi è il tuo attaccante ideale per sostituire Dallinga? So che hai un nome, non so se lo vuoi confermare, quel nome che hai già detto nei giorni scorsi.
7: Luca.
6: Ecco.
7: Sì, vorrei lui. Vorrei Luca perché secondo me lui a Bologna può fare bene e mi piacerebbe avere un giocatore con queste caratteristiche, e sono convinto che a Bologna

0: arriveranno tutti insieme 3-4 nomi e uno dirà: ma come? Arriveranno. Non pensate che siano a giocare, come dicevo, alle parole crociate della battaglia navale, dentro Casteldebole. No. Arriveranno questi nomi. Ma se un nome esce e dice: sai, lo vuole, poi si alza il prezzo, poi dopo i procuratori. Quindi bisogna veramente ragionare, bisogna veramente girare affari super spenti, perché è un calcio veramente spietato questo.
1: Caro Pippo, ti saluto, buon weekend, ci sentiamo lunedì.
0: A lunedì.
1: Grazie mille a Filippo Cotti. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: I saldi a Barberino Outlet. Dal 4 luglio sconti fino al 50% sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non lasciarteli scappare. Questo weekend shopping fino alle 21.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ciao da Laura Cremaschi
7: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
6: Le capsule Finish Ultimate Plus da 65 pezzi sono 12,90 euro e Finish Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,90 euro. E per una pulizia completa prova il bipacco di Finish Cura Lavassoviglie a 4,99 euro e con un detergente e un additivo Finish in omaggio un campione di Ultimate Plus.
7: Acqua e sapone,
6: oltre la convenienza.
8: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
9: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al 1° settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
10: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
9: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
10: Ottica In, rivederci, sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: La grande pallacanestro torna a Basket City.
15: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo l'Ital Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena.
1: Un saluto naturalmente a tutti voi, i vostri messaggi al 366 402

0: 3334-0122. Sarà un ora d'ario in versione ridotta, ve lo dico subito, perché alle 11 salutiamo la compagnia, io e Teo, e vi lasciamo a Manfredi Campione con un'ora in più. Vi beccate Manfred un'ora in più, ragazzi, la vita va così, quando meno ve l'aspettate succedono cose strane, tipo appunto Mezzogiorno Rossoblù che comincia un'ora prima. Stamattina va così. Abbiamo però tanto tempo per chiacchierare insieme, per parlare di quelle che sono le notizie di giornata, il mercato del Bologna. Niente, non c'è stato niente, state belli, tranquilli, non è accaduto assolutamente nulla, almeno ufficialmente, poi non è che sono lì a Casteldebole a bere un mojito e ad aspettare che qualcuno citofoni per proporre giocatori. Io farei il mercato così, anche solo per il mojito, ma sono io, quindi per fortuna il Bologna si affida ad altre persone per fare il mercato, però ne parliamo, insomma, ovviamente con i vostri messaggi al 366-402-4022. C'è qualche nome nuovo, per esempio Valdepeñas, che ieri è stato citato da Gianluca Di Marzio su Sky come giocatore che può interessare il Bologna, ma siamo appunto nell'ambito delle idee. Difensore centrale, terzino, sinistro, quindi darebbe anche un minimo di duttilità lì dietro, è un altro nome che possiamo aggiungere alla lista dei giocatori che il Bologna segue per la fascia sinistra per dare un cambio a Miranda. Parleremo di questo, del mercato Virtus che ieri ha ufficializzato Klinsmann, ne abbiamo parlato nel corso della mattinata di ieri, ma ci torniamo anche oggi. Parliamo naturalmente di Italbasket, visto che ieri è arrivato un largo convincente successo contro l'Islanda, 102-83, Italia qualificata alla seconda fase del mondiale, ma attenzione, non è finita qui, perché la gara di domenica con la Lituania è estremamente importante, non importante, estremamente importante. Perché? Perché nella seconda fase gli azzurri si portano, come tutte le squadre del resto, tutti i punti conquistati nella prima fase, il che significa che battere la Lituania ci permetterebbe di entrare nella seconda fase con 5 vittorie, e questo sarebbe evidentemente già uno step importante. Tra l'altro 5 vittorie e 2-0 nello scontro diretto con la Lituania. Il girone poi ci vede abbinati con Turchia, Serbia e Bosnia. Al momento, dopo i risultati di ieri, Turchia 5 vittorie, Serbia 3, Bosnia 2, evidente che poi c'è anche Serbia-Bosnia l'ultima, dobbiamo metterci in soldoni dietro in classifica almeno due tra appunto Turchia, Serbia, Bosnia e Lituania. Quindi domenica alle 20 alla Virtus Arena battere la Lituania di Valančiūnas sarebbe già un bel pass per guardare alla seconda fase con ottimismo. Passerà molto anche dal sorteggio, perché chiaramente affrontare la Turchia o la Serbia ad agosto con i giocatori NBA è un conto, affrontarli più avanti sarà un altro naturalmente, ma quello poi lo vedremo in base al calendario. Uno passo alla volta, gli azzurri ieri hanno fatto ampiamente il loro dovere, ancora con una buonissima prestazione di Tommaso Baldasso, del neo virtussino, e poi Lituania, che invece ha travolto la Gran Bretagna, ma insomma non c'erano particolari sorprese in questo. Domenica è una gara veramente molto molto importante e ne parliamo. Parleremo anche di tennis, naturalmente, con le voci dalla giornata di ieri di Wimbledon, la Formula 1, perché ovviamente c'è anche da guardare ai motori per quanto riguarda il weekend, si corre a Silverstone e anche in questo caso sentiremo un po' le voci della vigilia, e poi ovviamente i mondiali, e anzi ripartiamo proprio da qui, da uno sguardo a quello che è successo nottetempo. Ieri sera la vittoria della Spagna sull'Austria 3-0, direi assolutamente non in discussione, Spagna che sembra essersi davvero sbloccata dopo lo 0-0 iniziale con Capoverde. Qualcosa è scattato di positivo evidentemente per gli spagnoli, che arrivano belli baldanzosi agli ottavi, dove affronteranno il Portogallo, che nella notte ha eliminato 2-1 la Croazia di Nicola Moro, che quindi chiude il suo mondiale e adesso ovviamente avrà le sue ferie e le sue vacanze, e poi sarà raggiungerà la squadra, non credo a Valles, ma più facile dopo Valles. Chiude il suo mondiale Nicola Moro, peraltro senza essere stato schierato neanche un minuto, diciamo che la concorrenza lì in mezzo tra Modric, Kovacic, Sucic, Baturina era abbastanza, Pasalic, insomma era una concorrenza abbastanza folta, ecco, e anche di qualità. Croazia eliminata 2-1 in una partita folle, probabilmente la più emozionante fin qui del mondiale. Se non l'avete vista, prendetevi diciamo quei tre quarti d'ora almeno per vedere il secondo tempo, dove davvero è successo di tutto. Gol innanzitutto, perché evidentemente ci sono stati dei gol, gol annullati per fuorigioco, pali, parate, traverse, di tutto, giocate, clamorò, bellissimo secondo tempo, bellissimo. E la grande beffa per la Croazia, che è stata eliminata di fatto, anche perché il gol di Gvardiol arrivato al 98esimo è stato annullato per fuorigioco di Pasalic. Pasalic era nettamente in posizione irregolare, ma qual è il dubbio? Che sulla punizione della Croazia Matanovic l'ha colpita o no di testa? Perché se la colpisce, Pasalic è ovviamente in posizione irregolare, per la dinamica dell'azione ovviamente, naturalmente. Se non la colpisce, allora Pasalic era partiva da posizione regolare e quindi gol valido. Alla fine cos'è che ha fatto la differenza? Il chip nel pallone, che ha segnalato un tocco impercettibile, anche con le slow-mo, con le slow motion e quindi con il super mega rallenti, ma c'è stato. Lo stesso Matanovic ha detto, sì, ha confessato tra virgolette poi nel post partita, si è sentito un leggero tocco. È una beffa atroce, è una beffa atroce per la Croazia, però c'è poco da fare, va così, è andata così per i croati. E poi la Svizzera che fa la storia con un gol di Ndoye. Quindi parlavamo qualche giorno fa anche con qualche ascoltatore un po' perplesso sul ruolo di Ndoye in questa Svizzera, ma ha perso il posto da titolare. Io invitavo ad aspettare un po', anche perché la Svizzera stava cercando ancora una sua conformazione, che potrebbe anche aver trovato, con Embolo davanti, Manzambi dietro e non si tocca, giocatore che sta facendo un mondiale clamoroso, e poi Ndoye e Vargas sulle fasce e Freuler ovviamente in mezzo. Ndoye che ha segnato il gol del 2-0, Algeria a casa, Svizzera che attende l'avversaria della vincente di Colombia-Ghana. La Svizzera non passava un turno, eliminazione diretta al mondiale da Francia 38, quando eliminò la Germania, Germania più Austria sostanzialmente, visto che l'Austria quel momento lì non esisteva più, era stata annessa alla Germania nazista, però la Svizzera con il Verru, cioè il catenaccio, la prima espressione diciamo più organica di catenaccio che noi italiani poi abbiamo importato dalla Svizzera, eliminò la Germania. Questo 88 anni fa. 88 anni dopo la Svizzera passa un turno al mondiale. È incredibile, perché ha avuto squadre anche di buon livello negli ultimi anni, ma non aveva mai passato un turno a eliminazione diretta. Stasera Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capoverde e poi Colombia-Ghana per chiudere il programma dei sedicesimi di finale, così abbiamo completato anche la panoramica mondiale. Allora andiamo con un po' di messaggi al 366-402-4022. Buongiorno Dario, io sto ancora guardando Portogallo-Croazia, siamo al 416esimo minuto di recupero, sembra un po' la fantosa, il 416esimo minuto di recupero, oggi il lavoro sarà durissima, ti capisco, lo so, il mondiale così richiama grandi sforzi, a maggior ragione però adesso che si entra davvero nel vivo e a fronte, come sempre accaduto in qualunque competizione internazionale, europei, mondiali, Coppa America, Coppa d'Africa, quella che vi pare, Coppa di Marte, quella che vi pare, ovviamente nella fase di eliminazione diretta ci sono partite che non vedi l'ora che finiscano, tipo Sudafrica-Canada, e partite invece che speri non finiscano mai, tipo appunto Portogallo-Croazia. Nottata sicuramente chi l'ha fatta, però se le si è goduto secondo me un grande spettacolo. Io ho rivisto il secondo tempo stamattina prima di venire in radio, me lo sono veramente goduto. Allora, Steve, buongiorno Dario, in Qatar prima partita flop fu dell'Argentina che perse dall'Arabia Saudita, quest'anno la Spagna con Capoverde, se il buongiorno si vede dal mattino, e poi Orazabal continua a segnare, la Spagna dopo Fernando Torres non ha più trovato un 9 forte. Beh, presero, perché di fatto lo presero un po' Diego Costa, ma non fu così brillante, ecco, mettiamola così. La cosa particolare, se vuoi, è che Mikel Oyarzabal, che è un giocatore clamoroso, in teoria non sarebbe una punta centrale, cioè lui ha giocato per lo più esterno in carriera con la Real Sociedad, e però in questa Spagna fa il centravanti e lo fa benissimo, benissimo, soprattutto perché è lì, è molto cinico, poi nella mole di gioco che crea la Spagna Oyarzabal si fa sempre trovare pronto, che è una grande qualità per un centravanti, evidentemente, anche se lui non è un centravanti. Questa è la cosa, se volete, ancora più particolare. Ora vediamo, Steve, se magari la Spagna fa lo stesso percorso dell'Argentina. Peraltro quella partita lì con l'Argentina e l'Arabia Saudita, se non ricordo male, l'Argentina giocò proprio malissimo, cioè senza creare neanche troppe occasioni, ma devo andarlo a rivedere perché c'ho il dubbio. La Spagna quantomeno con Capoverde le occasioni le aveva create, pur senza passare, ma questo testimonia come, diciamo, giudicare una squadra bene o male dalla prima partita di un mondiale è un esercizio che rischia spesso di essere molto sterile, quindi assolutamente, assolutamente sì. Ogni volta che vado al gennaio vinco una coppa del nonno, posso competere. Domenico, adesso chiederemo a chi di dovere, a chi di dovere. Fulvio, grande coach croato che si è giocato la partita con 5 numeri 10 a centrocampo, gli episodi gli hanno detto male, anche se hanno giocato un secondo tempo favoloso per qualità. Ah, sono d'accordissimo, Fulvio, è stata una bellissima partita, ovviamente per merito di entrambe, e la Croazia se l'è giocata con Modric, Kovacic, Vlasic, Sucic, Baturina, il vecchio pirata Budimir lì davanti, e se l'è giocata bene. Certo, è la chiusura di una della carriera nazionale per tantissimi giocatori, non solo Modric, quindi è stata anche ovviamente un'eliminazione amara per questo, per i croati, però hanno giocato una partita bellissima, Fulvio, sono assolutamente d'accordo. David Villa, grande attaccante, scrive Luca, verissimo, ma era sostanzialmente contemporaneo di Fernando Torres, quindi dal punto di vista così, dell'epoca, resta valido secondo me il discorso che faceva Steve. Yamal ha dei bonus per ogni tunnel eseguito? Può essere, devo dire però, ecco, ieri MVP della partita Lamine Yamal. Insomma, parliamone. Fortissimo, per carità, fa delle cose bellissime, tutto quello che volete, però Oyarzabal che deve fare per avere il premio di migliore in campo? Ha fatto una doppietta, vabbè, lasciamo un po' così, mi ha lasciato un po' perplesso, va bene. Sarà contenta Francesca di iniziare alle 8? Non lo sa ancora, lo scoprirà a tempo debito. Allora, sul discorso invece nazionale di basket, pensi che Procida possa diventare un obiettivo Virtus con il cambio allenatore a Madrid, o addirittura per Roma anche senza l'Eurolega, più per Roma che per la Virtus? Onestamente non credo che Procida, potendo anche appunto andare magari a una Roma che offre sicuramente più di quanto può offrire la Virtus, credo possa tranquillamente essere un giocatore che per una delle due Roma, perché poi ce ne sono due, ricordo sempre, credo che possa essere più per loro onestamente che per la Virtus. C'è un ritorno di fiamma della Virtus per Procida e viceversa, la vedo molto molto difficile. E poi sull'Ital Basket, eccolo qua, Marchino Salus, ciao, buongiorno anche a te, ho visto una buona Italia ieri sera, soprattutto come atteggiamento, ma Momo, Diouf e Niang non ci sono per scelta programmata? Sì, perché Diouf sostanzialmente aveva da smaltire un po' il problema al ginocchio, Niang deve ancora sistemare un po' di cose di là dell'oceano, quindi sì, era diciamo un turnover programmato per quanto riguarda i convocati, c'erano a febbraio, qualcun altro non c'era, Spagnolo e Procida mi sembra non ci fossero a febbraio, quindi si va anche un po' così con le convocazioni nazionali, non si può fare altrimenti. E poi su Igo e Garavaglia entreranno in gioco. Beh, su Igo di questa nazionale è sicuramente parte integrante. È chiaro che stando di là adesso anche lui in Serie A Villanova durante la stagione non lo vediamo. Sono molto curioso di vedere le convocazioni di agosto, perché tendenzialmente in quel momento lì potrebbe Luca Banchi avere un po' più di mano libera per chiamare Fontecchio, Suigo, Sar. È dura, Lonati è molto dura, che vengano tutti, vengano tutti. Però vediamo, vediamo. Ogni tanto ti capita di dormire? No, ragazzi, non se ne parla. Dormire è sopravvalutato. Tanto poi mi addormento durante le pubblicità. Recupero durante le pubblicità. Voi non lo sapete perché non mi vedete. Ma recupero poi durante le pubblicità. Non lo sa neanche il direttore. Non diteglielo. Allora, ma da dove spunta questo Mesuro? È free agent, fortitudo, datti una mossa, scrive Roberto. Guarda, è un ragazzo che fa parte, diciamo così, di coloro che grazie anche e soprattutto al lavoro di Riccardo Fois direttamente lì negli Stati Uniti, è uno dei tanti ragazzi che possono avere o hanno già cittadinanza italiana e che quindi possono giocare con la nazionale. Ce ne sono tantissimi, un altro per esempio era Grant Basile, ma ce ne sono tanti cercare anche in qualche modo di ampliare un po' la possibilità di convocare i ragazzi che possono portare qualcosa di sostanzioso alla nazionale. Mesuro è un ragazzo molto interessante, è un 2002, quindi non è neanche più giovanissimo. Ha finito quest'anno il suo percorso in NCAA e adesso vediamo dove va. Vediamo dove va. E ancora si vede molto grezzo dal punto di vista delle letture, però è certamente un giocatore di qualità, potenziale, di sostanza sotto canestro, e lo stiamo vedendo nel basket europeo per la prima volta in questa tornata di partite per la nazionale. È chiaro che diventa automaticamente un giocatore che magari per qualche squadra italiana tendenzialmente di livello un po' più elevato, potrebbe magari diventare un nome intrigante, perché no? Perché no? Thompson e Di Vincenzo ci saranno in agosto? Di Vincenzo penso proprio di no. Thompson non lo so, Domenico, dipende anche da quale passaportato voglia portare Banchi, per cui vediamo. Secondo me né Thompson né, Thompson non credo lo rivedremo proprio più in azzurro, non mi dà quell'idea lì. Di Vincenzo secondo me finirà che non lo vediamo mai in azzurro. Pronostico è questo. Poi mai dire mai, specie se magari dovessimo strappare un pass per Los Angeles e quindi per i giochi olimpici. Però la mia impressione è che Di Vincenzo in nazionale non lo vedremo. E comunque in uno scenario ideale in cui puoi scegliere e in cui tutti quanti ti danno disponibilità, o Thompson o Di Vincenzo, uno dei due, per le norme, non per altro. Mike, ma perché Procida viene da un'annata positiva, non ha mai giocato e sembra scomparso dai radar? Oggi è un italiano normale, allora meglio Alibegovic. No, non è un italiano normale, Mike, perché comunque è un ragazzo che ha qualità, è un ragazzo che ha fisicità, lo stiamo vedendo anche in nazionale, quindi no, ragazzo normale, un italiano normale no, Mike, è comunque un italiano superiore abbondantemente alla media degli italiani che bazzicano il campionato. Quindi in un'ottica di dover prendere necessariamente degli italiani, una squadra che magari vuole essere ambiziosa, come può essere appunto una delle due Roma, su Procida ci va, è come se ci va, ha voglia che ci va, poco importa che venga da una stagione in cui ha visto pochissimo il campo. Daniele, buongiorno Dario, come già detto un ottimo mental basket e un ottimo baldasso, ma non solo, un'Italia con percentuali da tre che se fossero sempre queste non credo perderemmo più una partita. Sono d'accordo Daniele, assolutamente, è anche vero però che la partita di ieri in qualche modo ha confermato che questa nazionale è vero che ha nel tiro da tre una delle sue peculiarità, direi anche in maniera abbastanza ovvia, per quelle che sono anche un po' le caratteristiche della squadra, cioè parte tessitori di Mesuro, non è che abbiamo tanta gente di stazza, con Croazia e Slovenia sotto canestro siamo andati in difficoltà e quindi abbiamo bisogno naturalmente di tiratori da tre che facciano male agli avversari. Però ieri una partita in cui ovviamente sotto canestro, a parte parte Linason che è enorme, non è che l'Islanda avesse granché, ecco, l'Italia è riuscita a essere molto equilibrata nel gioco interno e gioco esterno, con la Lituania che ha Valančiūnas lì sotto, beh, qualcosina di diverso finirà per dover fare gli azzurri, quindi dover anche tenere quella percentuale alta, credo il 46%, sì, da tre punti, presumibilmente però con un volume di tiri più ampio, quindi evidentemente con una difficoltà in più, ecco. Quindi in questo senso sarà molto importante evidentemente domenica sera tenere la percentuale elevata. Oh, a proposito, domenica sera volete vedere la partita? Due biglietti? Li regaliamo noi? Di Ventura Bologna 1? Li volete? E allora dovete rispondere rapidamente alla terza e ultima domanda del nostro quiz. Non abbiamo una sigla? Non c'è una sigla. Vabbè, fate conto che partirà la sigla del quiz. Mi dovete dire... E come vi tengo sulle spine voi col cellulare pronto? Quanto mi diverto! Mi dovete dire... Nella classifica... dei migliori marcatori della storia azzurra, chi è più in alto nella classifica tra coloro che hanno giocato con la maglia della Virtus o della Fortitudo? Mi va bene sia l'uno che l'altro, sono due nomi, la classifica, Riva che ha segnato più punti di tutti, ok. Poi dopo Riva, qual è il primo giocatore che ha vestito la maglia della Virtus o il primo che ha vestito la maglia della Fortitudo? Il primo che indovina vince due biglietti. Oh, bravissimo Alessandro. Alessandro vi ha bruciato tutti, ragazzi. Vi ha bruciato tutti. Alessandro da Castel San Pietro con Villalta. Sì, l'allenatore Villalta che è terzo nella graduatoria, 2308 punti. Avrei accettato anche non Carlton Myers, che state scrivendo in tanti, ma Marco Bellinelli, che ha giocato con la Fortitudo, quindi vale anche lui, vale lui, ecco, come graduatoria. Però ha risposto prima di tutti il nostro Alessandro da Castel San Pietro, nostro come inteso come ascoltatore, naturalmente. Ci stava Myers come idea, assolutamente. Tra l'altro fatemi andare a vedere dov'è Carlton nella classifica. È decimo, dietro anche Fucca. Riva, Meneghin, Villalta, Bellinelli, Marzorati, Bariviera, Magnifico, Fucca, Massini, Myers. Questi i primi dieci. E quindi bravo Alessandro da Castel San Pietro. Ora ti scriveremo in privato per darti le info necessarie per ritirare appunto i due biglietti che abbiamo regalato anche questa mattina per Italia-Lituania, domenica alle 20 alla Virtus Arena.
1: La grande pallacanestro torna a Basket City.
2: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena.
3: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Kraterhof Mountain Sky Hotel. Dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Kraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Kraterhof Mountain Sky Hotel a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet kraterhof.com. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Mezzogiorno rossoblù, presentato da...
5: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
6: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
5: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti, partiamo in anticipo, sono le 11.04, mezzogiorno rosso-blu, grazie a Dario per le sue oggi tre ore dell'ora Dario e a Emilio per la rassegna stampa di questa mattina. Oggi iniziamo un'oretta prima, avremo Andrea Mottola tra pochissimo che è già collegato con me e poi avremo anche Max Guerrieri, perché comunque parliamo un po' dei due ultimi acquisti, no? Zanelli per la Fortitudo, la combo guarda è arrivata, era già nell'aria, ieri anticipata dal presidente Guerri, e poi Klitman per la Virtus. Cercheremo un po' di capire con Guerrieri del team TV un po' il profilo del giocatore, la sua storia e che ruolo avrà. Poi da qua ci porteremo poi a mezzogiorno insieme a Mirko Montebugno, il presidente di Futuro Rosso Blu, per parlare un po' di come sta andando la campagna abbonamenti, ma non solo, un po' di aspetti che riguardano la Fortitudo e questo mercato del Bologna molto bloccato. Buongiorno Andrea Mottola.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora Andrea, partirei dalla Fortitudo perché ieri Guerri è stato ospite da Jack Bonora su ETV Rete 7, ha fatto un po' il punto della situazione, ha annunciato e preannunciato Zanelli, la combo guarda è arrivata, insomma era nell'aria, si aspettava l'ufficialità che poi di fatto è arrivata proprio pochi minuti fa.
1: Ma diciamo che tutto quello che sta dicendo il dottor Guerri per ora è, e sono convinto anche in futuro, risponde a verità. Quindi è arrivato Zanelli, un ottimo play d'esperienza da affiancare a Fantinelli, quindi lui ha spiegato per bene nelle sue maniere molto molto eleganti che ruolo avrà questo giocatore.
0: Giocatore di esperienza che conosce benissimo la categoria, ha fatto anche tanta A, e lui nasce a Treviso, no? Cestisticamente lo conosciamo abbastanza bene, a Sassari anche, fondamentalmente si va a completare un po' quel roster dove adesso mancano veramente poi pochi tasselli, che è quello che fondamentalmente tra l'altro Guerri aveva preannunciato. Insomma la squadra era stata già impostata, mettiamola così, con Demis Cavina, e di fatto abbastanza in fretta si sta completando poi quel pacchetto di 12, ma poi diciamo 15, così Cavina è contento, giocatori che comporranno poi la squadra della prossima stagione.
1: Sì, assolutamente, io penso che la squadra sia già quasi al completo, manca l'americano,
0: certo.
1: Che il coach dovrà, insieme naturalmente alla società, perché mai come quest'anno vedo condivisione fra coach e società, e dovranno decidere chi sarà il ruolo di guardia, quello che sarà un 2, un 2-1, quello è. L'importante, guarda, è una cosa molto elementare e molto chiara quello che dico. La scelta degli americani in A2 ha una valenza non importante, importantissima.
0: Infatti, tanto sono due e lo sappiamo.
1: In A1, sai, c'hai 6 stranieri, quindi puoi anche prendere un giocatore che non rientra o che non ti esalti più di tanto, ma in A2 la scelta è, e quindi io condivido quello che stanno facendo, che stanno temporeggiando per decidere tranquillamente chi sarà il secondo straniero, visto che il primo, che è Sorokas, è stato ampiamente già detto che farà parte della F.
0: Ottimo. Allora, mi sposto su Bologna. Andrea, sei agitato per il mercato? Ti preoccupa il fatto?
1: Neanche un po'. Cioè io proprio con Sartori sono sempre stato molto tranquillo, perché il Bologna lavora a fari spenti, il Bologna lavora bene, il Bologna deve capire dove deve agire, e anche qui condivisione con Tedesco, e quindi perché bisogna essere agitati? i nomi non arrivano subito. È logico che l'allenatore, io l'ho fatto 34 anni, vorrebbe praticamente avere la squadra se non al completo quasi. Però con queste finestre di mercato a un certo punto bisogna andare su a valle con il 60-70% della rosa. Hai capito? Però non c'è agitazione, almeno da parte mia, e rispondo alla tua domanda.
0: E secondo te dov'è il reparto dove Bologna deve, dovrebbe concentrarsi di più? Leggendo chi si occupa di mercato, la percezione è che il centrocampo, quello su cui in questo momento forse un po' l'attenzione del Bologna si sta muovendo, no? C'è chi parla di Cop Miners Junior, anche se Pier, no? Della Z, che è un profilo, Ugresic, che è un altro profilo diverso, perché è un giocatore molto più giovane, che viene da un campionato diverso, da quel Partizan dove tra l'altro ci siamo un po' forse scottati con Ilic, e su cui comunque c'è anche concorrenza, quella del Sassuolo su tutte, ma qualcuno dice anche del Torino. È il centrocampo secondo te dove oggi Sartori, Di Vaio devono agire prima che si arrivi al ritiro, per lavorare, per permettere a un tedesco che, vi dico la verità, è incredibilmente tranquillo. Dico incredibilmente perché di solito in questo momento c'è agitazione, no? Perché si vuole avere la squadra per cominciare a lavorare. Lo conosceremo nel tempo, ma sì, mi ha stupito sapere che comunque, sorprendentemente, lo virgoletto questo, è incredibilmente sereno in questo momento, e quindi insomma probabilmente consapevole della situazione che un po' sta affrontando il Bologna. Fare un mercato a zero, sì, non sì. È semplice, bisogna sempre tenerlo in considerazione, no. E per fare questo spesso e volentieri agosto aiuta tantissimo, quindi sì, forse sì. Lo stesso tedesco è consapevole proprio di questo aspetto, di questo dettaglio mica da poco.
1: È vero quello che dici, e contrariamente a quello che leggo, ascolto, e per me è basilare avere un vice Lukumi, perché per me è un giocatore di un'importanza incredibile, un giocatore che non deve essere un giovane, perché noi come giovani abbiamo già Egem, abbiamo già Elland, abbiamo Vitic, e poi c'è Casale che non so ancora cosa farà, e quindi io più che il centrocampista, che è sicuramente il centrocampo è fondamentale per una squadra, io mi fossilizzerei soprattutto sul centrale difensivo.
0: Chiaro. Senti, il fatto che presumibilmente Tedesco adotterà sul Bologna un'architettura, chiamiamola così, con un 4-3-3,
1: okay.
0: Da un po' di tempo incomincio a interrogarmi sulla figura di Odgar, che faccio una premessa, Andrea, io adoro, cioè da quando è stato messo vertice alto o sottopunta, chiamiamolo come preferisci, l'ho trovato veramente, quando in condizione e pronto, veramente un giocatore quasi magico, completissimo in quel ruolo lì. Ecco, se Bologna dovesse rinunciare però a giocare con un assetto 4-2-3-1, che i numeri contano poco, però in effetti in questo caso sì, perché quando fai un 4-3-3 hai bisogno di due begli interni, no? E un vertice magari basso, comunque un giocatore, quando tu fai 4-2-3-1 hai bisogno di un sottopunta ha delle caratteristiche un po' tutte sue. Ecco, pensando a un 4-3-3, Odgaard che destino può avere nel Bologna? Perché Bologna in questo momento ha 6 esterni, diciamo sempre 5, ma in realtà è tornato Carson, quindi sono 6.
1: Guarda,
0: e di attaccanti centrali ne hai 2. E dove lo metti Odgaard in un 4-3-3 in questa rosa così ancora folta? Perché poi di fatto sono ancora tanti, no, i giocatori, rispetto a quello che passeranno gli appuntamenti dell'anno prossimo.
1: Sì, guarda, hai detto bene Manfred, in questo 4-3-3 faccio fatica a trovare il posto per Odgaard, se non punta centrale, se non punta centrale. Quindi io non so se Dallinga rimarrà, e tu devi lavorare su Odgaard per quello che era, cioè punta centrale, perché lui è venuto qua facendo la punta centrale. Poi Italiano ha avuto una non brillante, brillantissima idea di far giocare questo giocatore nel 4-2-3-1 dietro alla punta, e ha fatto fuoco e fiamme. Adesso questo allenatore ha un 4-3-3 e io sinceramente faccio fatica a vederlo da altre parti, esterno no, in mezzo non se ne parla neanche, d'accordo? E secondo me l'unico ruolo, e se va via Dallinga, è essere l'alternativa a Castro, per avere poi una valvola di sfogo, come succede in tante squadre, che rimane 0-0, devi alzare la palla, i ritmi calano, a un certo punto hai là un giocatore che di testa è validissimo, e quindi la spizzata all'Anderson potrebbe essere. Però sai, anche lì tenere un giocatore per fare il rincalzo di Castro, non lo so se il Bologna lo farà o meno. Io mi auguro di sì, perché come sei innamorato tu di Odgaard, lo sono anch'io.
0: Però beh, in tanti mettere... credo, no? C'è stato un momento dove sì, veramente ci siamo un po' stropicciati gli occhi.
1: Però bisogna veramente metterlo in condizione di agire dove lui rende meglio. E quindi sai, lì poi c'è un allenatore che è pagato per fare questo. Però se andiamo sul 4-3-3 avremo già l'imbarazzo della scelta sui due esterni, perché ne abbiamo sei, e quindi sai, lì c'è da sgomitare. E quindi non lo so il Bologna come agirà.
0: Senti, ultima cosa, e poi andiamo in pausa. Non so se puoi rimanere con me ancora un po', se no ti lascio andare. Sei in vacanza, no?
1: Assolutamente. Io sono tornato ieri sera, non mettere okay, per favore l'ago.
0: Ok, allora è questa un'altra domanda che vi faccio: ma se per caso dovesse accadere che parte Dallinga e tengono Odgaard come alternativa a Castro, a te soddisferebbe? A me forse no.
1: A me sì, alla grandissima. Sì. Invece a me sì, e a me sì, perché Dallinga e Manfred sono già due anni che vediamo che non fa miglioramenti, e questo è il problema. Poi uno mi dice: guarda, non c'è più Italiano, c'è un altro allenatore. E ok, va bene, i giocatori io ne ho visti tanti nel mio modo di vedere il calcio, che l'anno prima hanno fatto male, poi con un allenatore diverso hanno reso diversamente. Quindi ci può anche stare il tuo diniego avere Odgaard come alternativa a Castro. Però sinceramente io, se dovessi fare una scelta, la farei con Odgaard come alternativa a Castro.
0: Ok, andiamo un attimo in pausa. Andre, ti chiedo questi 4 minuti e torniamo subito.
2: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro.

0: quest'anno.
1: La grande pallacanestro torna a Basket City.
2: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo l'Italia Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media Partner Radio Nettuno Bologna 1.
3: Angelo, perché ti affidi?

0: per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
3: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
2: Fantastico, e adesso?
3: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
2: E loro risolvono?
3: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
2: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
3: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su Emiliana Termoforniture.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Buongiorno, sono Massimo da Bologna, ma un'informazione, ma è da un po' che non sento parlare di Orsolini. A che punto è?
8: È al punto che è in vacanza, eh? E che
9: era in vacanza col mister, oltretutto.
8: No, vabbè, ma detto. Si può tranquillamente.
9: Era in salento con Mottola.
8: Guarda, mister, ti chiedo questo. E allora, per Orsolini, a che punto siamo? Si sentono quotidianamente, praticamente con la gente. Non dico che è quotidiano, ma è molto frequente. E per definire un pochino il punto, per chiedere novità, allora avete deciso, allora ci sono novità, qualcuno vi ha chiamato, c'è qualche società che è interessata a Orso, possono essere queste più o meno le chiacchiere che si stanno facendo, perché vogliono arrivare un po' a stringere, perché comunque con o senza Orso il mercato da fare cambia, ok? Però allora, se fossi in Orso, tu uomo di mondo, Andrea, senti questo, sì. Nel momento in cui a ottobre decidi di aspettare per dare un senso a questa attesa, scusami, ma cosa fai? Decidi a giugno che il mercato neanche è aperto ufficialmente, oppure ai primi di luglio che è aperto da pochi giorni c'è un mondiale in corso, oppure farla per farla a quel punto vuoi vedere, guardarti attorno veramente? Beh, aspetterai un po' che il mercato inizi per avere un po' la misura di quello che il mercato ritiene di te, no? Ti percepisce. Quindi, per tornare appunto, secondo me Orso, se vuol dare un senso a questa lunga attesa da ottobre a oggi, dovrà aspettare la fine di luglio prima di prendere una decisione, no? Se no, che senso ha avuto aspettare fin qui?
7: Ma guarda, quello che dici non fa una piega, come diciamo noi a Bologna. Premetto e rispondo al direttore che non era in vacanza con me, ero in vacanza con mia moglie, quindi forse non l'ho visto. Ma detto questo, che non c'entra niente, no, beh, io devo dirti una cosa. Io penso che Orsolini abbia tutto il diritto di guardarsi attorno e di non avere fretta, anche se in cuor mio, se uno sta bene in un posto, secondo me non deve avere delle grosse problematiche a firmare. Però, visto il mondo come gira, io penso che lui abbia tutto modo e maniera per aspettare ed essere, ecco, questa è una cosa che ci tengo, essere convinto di rimanere a Bologna, perché giocatori metà e metà, e Orso ha dimostrato di non esserlo, e devono essere convinti di rimanere a Bologna. Ecco, perciò se devo aspettare il 15, il 20 luglio per Orso, io per esempio non lo metto neanche tra i partenti, lo metto tra i confermati, perché io sono un orsoliniano convinto.
8: E condivido anch'io, sono un orsoliniano convinto, anche perché Andrea, ormai ex mister DS, direttore,
7: sì, vabbè, mettilo come vuoi.
8: Allora sì, ti faccio questa valutazione, ma appunto siamo orsoliniani convinti sia io che te, e a buon diritto, perché comunque chi va in doppia cifra con Costanza nel Bologna da più anni ce n'è solo uno, proprio Riccardo Orsolini, che oltretutto fa l'esterno, neanche un attaccante puro. E sai, in un Bologna che parte con Italiano, ieri dicevo questo, no? Facevo questa riflessione parlando con qualche collega, c'è chi è più ottimista, chi è più preoccupato. Io faccio parte dei preoccupati, devo dire la verità, ma non tanto per il mercato, a me del mercato francamente interessa veramente molto poco, infatti l'estate vado in crisi, ma non hai più Italiano, quindi parti con un nuovo allenatore, e si porta dietro sempre delle insidie, no? Il cambio di allenatore, non sempre la cosa si incastra alla perfezione, prescindendo dalle qualità, sono tutti bravi per me gli allenatori, se arrivano in Serie A scarsi non arrivano. Ma Lucumi ha una clausola da 28 milioni e partirà. Freuler non sappiamo neanche che cosa avrà deciso, perché parlo al futuro e quindi è evidente che non ha oggi non possiamo sapere nulla. Beh, mi togli Orso e mi togli chi fa doppia cifra da 5 anni di fila, se non sbaglio, non mi ricordo neanche più. In più sai che sarà un mercato da fare a saldo zero, e questo è molto complicato quando ti trovi di fronte a un netto calo dei ricavi. È una squadra che, ce l'ha detto l'UEFA, finalmente almeno è certificata e costata un botto, no? Anche in misura dei ricavi della UEFA, cioè ha superato quello che poteva essere il limite consentito, e quindi è costata molto. Beh, allora diventa poi un mercato molto difficile per ritenere che Bologna possa uscirne più forte di ieri. Se questi sono tutti i punti, no? Ripeto, Italiano, Lucumi, Freuler, Orsolini, e forse dovrei fare un paio di plusvalenze come ogni anno. E quindi, insomma.
7: Sì, è vero Manfred, però bisogna anche capire che nelle posizioni del Bologna ci sono tante altre squadre. Noi però abbiamo un valore aggiunto che gli altri non hanno, che è Giovanni Sartori. Quindi l'assenza di Italiano ci sta, perché ha preferito andare a allenare da un'altra parte, va bene. Quindi, come dici tu, il nuovo allenatore può portare insidie, però può portare anche novità importanti in senso buono, d'accordo? Perciò lo vedremo lavorare e lo valuteremo per quello che sarà l'allenatore del Bologna. È logico che se tu, oltre alla partenza di Lucumi, quella di Freuler secondo me era anche abbastanza scontata, ok, e devi fare due plusvalenze importanti, beh, insomma, il lavoro a Sartori non manca. Però ribadisco, io non sono preoccupato, ma soprattutto do giudizi al lavoro di un direttore che io nel mio piccolo sto facendo, d'accordo, a voce ferme. Quindi giusto tutto quello che dici, però io mi sento di rispondere in questa maniera.
8: È chiaro. E il Como che sta facendo fondamentalmente da 3 anni come le squadre di Premier, ti sta sorprendendo anche in questa estate, o ti aspettavi comunque un Como molto aggressivo? 60 milioni per Nico Paz, ma non solo, hanno preso Liberali, che tra l'altro un giocatore, io ho chiesto se per caso noi fosse passato per la testa di un no, il problema su Liberali non ha mai pensato, ma perché vede troppi giocatori nel Bologna che in questo momento toglierebbero un po' lo spazio a Liberali, perché a 6 milioni mi sembrava un affare, no? per questo lo dico.
7: Sì.
8: E quindi vista la situazione del Bologna, mi sembrava uno di quei giocatori che invece poteva essere molto interessante da portare qua. In realtà purtroppo lo dico perché a me piace moltissimo, ma nei limiti di quello che poi ho potuto conoscerlo, non è che sono uno grande conoscitore di liberali, no? Come invece ho scoperto che tutti e con ammirazione, perché guardare così tante partite è un mestiere veramente. Quindi ti volevo dire, cioè, questo Como così aggressivo te lo aspettavi anche adesso?
7: Sì, te lo dico in maniera inequivocabile, sì, perché hanno una proprietà che vuole fare, e quando hai una proprietà che vuole fare, secondo me, oltre alle capacità sicuramente del loro direttore, hanno insomma cash a volontà. Quindi il Como io me lo aspettavo, perché loro dicono: noi abbiamo fatto bene, vogliamo fare ancora meglio, che non è da tutti, perché uno dice abbiamo fatto bene, cerchiamo di rimanere su questo range, e invece loro dicono vogliamo migliorarci, vediamo se riusciamo veramente a andare dove non lo so, però fare meglio di quest'anno vuol dire tanta roba,
8: Ah sì, però la percezione che ieri un po' avevamo anche coi tifosi a casa è che questi si stiano mettendo alla pari di Napoli, di Roma, di quelle squadre lì, perché poi alla fine, sai, lascia perdere i ricavi, se ogni volta ne metti dentro pagando in continuazione, alla fine fatturi uguale, cioè non è più un problema se non stai a guardare meno, no? E colmi quella lacuna dei ricavi mettendo dentro liquidità e via, spesa per spesa.
7: Insomma,
8: a questo punto per il Bologna, sai qual è un po' la preoccupazione di tanti, io la condivido, allora l'Atalanta ha già venduto per 100 milioni, dicevo ieri, e quindi sai, hanno 100 milioni da mettere sul mercato, perché poi loro fanno così, e il Como sta già scavalcando clamorosamente le gerarchie in questa maniera, la Roma, il Milan, l'Inter, la Juve, il Napoli fanno teoricamente un mestiere un po' diverso. Andare a competere per l'Europa, insomma, devi fare la stagione perfetta, e qualcuno, più di uno forse davanti, dovrà sbagliare parecchio, o no?
7: Ma sì, è giusto, però bisogna, loro ripartono, Manfred, da delle certezze, che sono: l'allenatore è una base tecnica importante. Quindi secondo me loro, lo stanno già capendo, che quest'anno fare meglio sarà difficile, come dici giustamente tu, non si può sbagliare una virgola, però l'avranno messo in preventivo questo. E io guardo il Como, ma ti dico, a parte l'antipatia che ho verso l'allenatore a livello mediatico, no? Perché per me è un allenatore bravissimo.
8: C'è poco,
7: però,
8: da dire, certo.
7: C'è poco da dire, cioè, i fatti sono fatti, e alla fine si ragiona sui numeri, sui fatti. E io a un certo punto ti devo dire che guardo il Como con ammirazione, perché è una società che è venuta da lontano, ok? Non ha mai avuto dei grandi trofei, se non delle vittorie di campionati di Serie C, di Serie B, però io veramente sono curioso di vedere questa squadra.
8: Beh, io credo che sia l'approccio giusto, e poi ovviamente un tifoso se rosica ne ha tutto il diritto, però secondo me è l'approccio giusto. Andre, ti leggo un paio di messaggi che sono arrivati, così incominciamo un po' a recuperare. Intanto vi aggiorno, sì, ci sono io, ma andiamo avanti fino alle 14 come sempre con Mezzogiorno Rosso Blu. Ho dato semplicemente un cambio a Dario, anticipato oggi, facciamo 3 ore, mettiamola così, un'ora mi dovete subire di più. Esatto. Buongiorno, quelli che si sentono tranquilli con Sartori, quindi si riferisce a te, dovrebbero aggiungere anche Saputo, dal momento che senza Saputo Sartori non sarebbe qui.
7: Secondo me è scontato questo discorso, cioè se non l'ho menzionato chiedo venia,
8: okay.
7: Però secondo me Saputo è la punta dell'iceberg, cioè è chi fa la casa che la fa dalle fondamenta, quindi Saputo per me, con tutto rispetto, è fondamenta, non è tetto, però è logico che se non c'era Saputo non c'era il Bologna che vinceva la Coppa Italia, che non faceva dei campionati di vertice, perché nonostante gli allenatori passino, lui c'è sempre, e quindi è logico, perché non menzionare, ma per me è sottinteso.
8: È chiaro. Senti, ma un'altra cosa, premesso che quest'altro messaggio, premesso che non sono affatto critico verso la società e che mi abbono regolarmente da quando con Sartori c'è stato un netto cambio di passo, non se ne può più della tiritera che non si può nulla dire nulla di critico perché altrimenti Saputo si stanca. A tratti si può stancare lui, ma a tratti possiamo stancarci anche noi tifosi, che abbiamo dimostrato una pazienza non così comune in altre piazze di Serie A. Beh, mi sembra che ci stia quello che dice il ragazzo. Forse è come si critica, no?
7: Esatto, cioè,
8: la critica, e cosa
7: bravissimo
8: magari si critica, perché

0: purtroppo ha dimostrato che per 2 anni si sono scritte e anche dette grosse baggianate, purtroppo mi tocca dirlo, perché si è attaccato a Bologna sull'unico aspetto su cui si è dimostrato empiricamente che purtroppo ci capiamo pochissimo, no? Perché avevamo detto non è stato speso abbastanza per la squadra l'ultima d'Europa League, addirittura Bologna ha speso più di quello che di fatto gli era consentito, poi liberi tutti di prendere delle multe, spendere di più e via dicendo, però oggettivamente si pensava, e come è stato approcciato il tema nelle forme e nel contenuto, sicuramente ha dimostrato che è meglio lasciare perdere quell'aspetto. Ci sono mille altri motivi però per cui magari criticare, se si vuole essere critici con Bologna. Andrea, non so come la pensi, tipo lo stadio, questa proprietà avrà voglia di fare questo stadio o non ne ha più voglia? Perché se non ne ha più voglia, cosa ne pensi tu? È un grosso problema per un progetto sportivo in città nel calcio di oggi, no? E allora questi sono gli argomenti su cui secondo me si può incominciare a fare una critica costruttiva, perché bisogna cercare di stimolare, no, anche l'argomento e non lasciarlo lì in disparte. Il settore giovanile, no, che ci sta dando delle soddisfazioni adesso, ma che per esempio è stato allontanato uno dei protagonisti comunque nelle scelte, nella costruzione di questo triennio, che è come Margotto, e allora ne parliamo. Su altri argomenti secondo me poi si vanno a fare dei botti clamorosi. E poi le forme, cioè oggi devo dire la verità, io ho letto la rassegna stampa, non saprei cosa dire, capito? Cioè siamo all'eccesso, e allora l'eccesso, forse la critica posta in questa maniera diventa un po' troppo, no? Si rischia di sfociarne il ridicolo anche.
1: Esatto.
0: Quindi questa è un po' la differenza, secondo me, che ci deve essere, il limite, il confine. Cosa ne pensi?
1: No, ma Manfred, ci sono cose da criticare, cose che si può ponderare, cose che si condividono. Cioè, secondo me il problema grande del Bologna è lo stadio. E qui bisogna cercare di capire, cercare di invogliare non so chi, però insomma il comune è saputo e chi per, io non mi addentro a questi problemi. Ecco, qui si può criticare, perché la critica deve essere costruttiva, perché la gente, il calcio è uno spettacolo e va vissuto in maniera bella, serena, non prendere l'acqua nei distinti nella curva, che per me sono eroici. Ne ho presa tanta perché ero con mio papà nei distinti centrali, quindi avevamo il vantaggio che andavamo sotto la torre di Maratona, però devo dire per me che i tifosi sono un valore aggiunto, è quello il discorso. Però se dobbiamo criticare le operazioni di mercato e cioè anche il settore giovanile, anche il settore giovanile quest'anno ha fatto secondo me discretamente bene, però lo valuti come settore giovanile, e qui mi sento di essere abbastanza preparato. Quando tu nell'arco di un anno sforni uno o due giocatori che vadano in prima squadra stabilmente,
0: certo,
1: quello vuol dire lavorare nel settore giovanile, perché io con i miei responsabili del settore giovanile della società dove passo il direttore, no, sì, mi interessa la vittoria, perché i genitori, la vittoria, il ragazzo è giusto, però l'obiettivo è quello di andare in prima squadra, di fare un'apparizione, due apparizioni, e l'anno dopo essere nei 20 della prima squadra, e questo per me è il valore aggiunto che ha la società.
0: Ti ringrazio, Andre. Ci sentiamo lunedì, che ti lascio di nuovo al tuo Dario.
1: Il mio Dario è una parola grossa, però io vi saluto tutti e vi voglio bene a tutti.
0: Grande, anche noi. Buon weekend.
1: Ciao Andrea. Manfred, grazie, ciao.
0: Grazie ad Andrea Motola, adesso voliamo subito in pubblicità e poi riapriamo con Massimo Guerrieri del team ETV.
2: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
3: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessa.

0: da smartphone.
1: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
0: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
0: www.sorcevannini.it.
2: Ehi, non ti piace la pappa?
3: Forse vuole qualcosa di più.
2: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
3: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
2: Ok, ordiniamo subito.
3: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
4: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
5: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Sportivamente classica, siamo tornati 11.44, siamo in anticipo con Mezzogiorno Rosso-Blu e oggi facciamo così, puntata inedita, speciale, dalle 11 alle 12, poi andiamo avanti fino alle 14. Mattei Plast, ultimo spot che avete sentito, tra l'altro, torneo Walter Bussolari e Giardini Margherita, è una grande tradizione. Tra l'altro fra poco arriva Monte che ha anche la sua squadra, sono andato a vederlo giocare. Sono andato a vedere la sua squadra, comunque la squadra
13: fortunatamente non gioca lui.
12: Esatto, quindi comunque lo spettacolo è garantito e che altro dire, andate perché comunque è sempre bello, poi tra l'altro è piacevole proprio, si mangia, si beve, si chiacchiera, si vedono, ho visto amici che non vedevo da veramente un ventennio, tra l'altro, quindi ogni tanto io faccio un salto, poi dopo mi ritrovo a parlare di calcio 5 ore, quindi me ne vado. Sì.
14: Apre, sono Lorenzo, Tenerife, io sono assolutamente tranquillo con Sartori, anzi la mia ansia è contraria rispetto a quella di tanti mai goduti, la mia è una grande curiosità per vedere, per sapere che conigli pescherà dal cilindro, cioè io con Sartori ho sempre questa emozione, no? È proprio il contrario dei frustrati, no? E poi non rosico di sicuro. Ottimo. Col Como, perché io avendo saputo sono in una botte di ferro, mi va benissimo saputo.
12: Ragazzi, è un tema che non troverà mai una soluzione da una parte o dall'altra, o un'unica verità. Chiedere a Sartori di fare dei miracoli ogni anno non è neanche giusto. Che abbiamo preso però uno dei migliori direttori sportivi che per tradizione è abituato perché a Chievo faceva dei mercati senza budget e è abituato a valorizzare e a costruire qualcosa anche partendo da poco. In poche parole, abbiamo in Bologna un direttore dell'area tecnica che ha una storia molto lunga e che può fare mercati a zero, può fare mercati a 5-10 milioni, può fare mercati a 50 milioni e in ogni caso, poi non si possono indovinare tutte, no? Ha dimostrato di essere in grado di ottenere ottimi risultati. Il motivo per cui Bologna un giorno trova l'opportunità di portare Sartori qua va in questa direzione, no? E piaccia o no, il lavoro è sempre di squadra, non è mai di uno solo, ma probabilmente anche come ha approcciato e improntato il lavoro qui ha portato notevoli risultati. Non si fanno da soli, non vogliamo togliere meriti ad altri. Non credo che sia un uomo a cambiare il destino di un'azienda, perché calcio questo è, e purtroppo molti non l'hanno ancora purtroppo accettato. Si diceva un tempo, no? Le squadre di calcio non sono aziende, non è più così. Bisogna accettarlo, c'è chi è più resistente al cambiamento, poi prima o poi lo devi accettare e assorbire, no? Quindi non esiste, perché sennò, sai, Sartori va al Milan e gli fa vincere lo scudetto. Non funziona proprio così. E vi dico anche che io sono molto convinto che proprio perché è un'azienda ci siano ruoli molto, molto definiti. Oggi ha un grande vantaggio la Juve ad avere Carnevali, ve l'ho detto come la vedo io. Ieri non l'aveva. Il Bologna ha un grande vantaggio ad avere Fenucci, l'Inter ha un grande vantaggio ad avere Marotta. E sono sempre meno queste figure, no? Perché venire a fare calcio in Italia e muoversi dentro le dinamiche un po' complesse italiane, o hai un vecchio marpione o capace e che ha fatto la gavetta, come per esempio Carnevali di fianco a Marotta, oppure rischi di andarti a scontrare contro un meccanismo che non è europeo, è tipicamente italiano. Piace o no? Quindi questo è un vantaggio, quindi per questo che dico, quelle società che vengono costruite, per esempio, ed è il motivo, ecco, dall'altra parte, brava la Juve, la Roma si è preso un bel rischio a costruire un progetto attorno a Gasperini. Chi rappresenta la Roma adesso in Lega? Come si muoverà la Roma in quelle situazioni? Quanto è pesata la mancanza purtroppo di Barone alla Fiorentina, che veniva da fuori ma ha saputo legare e intrecciarsi in maniera incredibile col tessuto della Serie A? Queste sono considerazioni che secondo me non si possono non fare o far finta che non esistano, no? Quindi non può essere uno a cambiare il destino, sono una serie di incastri che poi devono funzionare. Oggi Bologna per me è un ottimo team, qualcuno può star sulle valle e lo si capisce anche in maniera molto chiara, però in ogni caso sono figure indispensabili. Il report UEFA, vi dicevo, per me è stato un 110 lode sul lavoro di squadra perfetto, per quelle che erano le scelte che dall'alto poi la proprietà ti pone, no? E tu le devi mettere a terra. Questo è il compito di tutti, no? In ogni ufficio, in ogni azienda, qualunque sia il ruolo, qualcuno sopra di te ti dice: mi devi portare a casa la partita, il piano è questo, tu lo metti a terra, no? Quindi comunque essere troppo tranquilli, cioè non bisogna secondo me esagerare né mettere, anche perché poi diventa un po' un peso, no? Cioè cosa vuol dire? Domani in Bologna si trova a fare questo mercato in maniera, io vi ho detto che dal mio punto di vista è il mercato più difficile in assoluto che Sartori, Di Vaio dovranno fare per il Bologna, perché arriviamo con un meno importante da dover mettere nel conto. E allora andiamo a vedere fin dove riuscirà ad arrivare. Ed è un po' una preoccupazione anche allo stesso tempo, e diventa una responsabilità troppo grande poi pensare che se fai un mercato a zero arriviamo fra sei mesi, magari le cose non vanno bene, che cosa facciamo? Chiediamo conto a Sartori, a Di Vaio? No, prendiamo atto del fatto che se poi hai fatto un mercato di questo genere ti sei preso anche un bel rischio, no? Soprattutto se le altre poi l'Atalanta ha una situazione dove fa 100 milioni così ogni anno, è il quinto anno di fila che supera i 100 milioni, oppure il Como spende così, quei 100 milioni non li incassa ma li mette dentro, boom, cash, in continuazione, senza fare neanche debito, aumenta, ha fatto più di 50 aumenti di capitale, se non ricordo male, 55 credo, lo scrivevo ai ragazzi in radio l'altro giorno perché leggendovi non ci volevo credere, che è un bene, perché non hanno situazione debitoria, e quindi è un bene, ma non dobbiamo parlare di questo, ma fa parte purtroppo del calcio di oggi, no? Bene, e su questo, quindi dico, il mi fido di Sartori, finché sono Sartori sono le nuove botte di ferro, eh? Tutto vero, però secondo me non bisogna neanche esagerare, non sarà, se no diventa veramente una responsabilità enorme, per me è anche molto pesante, no? È anche ingiusta. Vediamo, sono scelte toste, perché comunque fare dell'autofinanziamento in Serie A è un mezzo miraggio. Se ci riusciranno in questo e per mettere a terra questo, è stato prendere Sartori in funzione di questa prospettiva. Lui lo sapeva, se no Sartori, ragazzi, non avrebbe rinnovato con Bologna. Rinnoverà, prolungherà con Bologna, lo scopriamo fra poco, un annetto va a scadenza, resterà? Evidentemente qualcuno si dovrà mettere in testa che probabilmente nei piani è stato scelto l'uomo per mettere a terra quei piani. Si possono discutere i piani, però la coerenza secondo me c'è in questo. Per questo vi dico, le critiche si devono muovere su altri filoni, per me, e le comprendo. Lo stadio, settore giovanile, vedremo che cosa produrrà. Sul mercato il mondo è cambiato. Sulla non fiducia, magari, ecco, quello che si può criticare è il milione più, milione meno, come dicevamo ieri, no? Se dovesse saltarci 1, 2, 3 per veramente un'inezia, perché quando incominciano ad essere 5, 6 è un conto, e allora lì bisogna che sperare che Saputo incominci a fidarsi anche delle proposte che gli vengono fatte da chi è stato scelto per farlo. Sforiamo di qua, può succedere, le recuperiamo poi di là. Su questo bisogna essere molto bravi e non troppo rigidi, perché il calcio purtroppo te lo impone. Queste sono le cose, secondo me, su cui vale la pena stare attenti, controllare, e poi c'è modo e modo di fare le critiche, perché questo mondo sta andando a rotoli e l'educazione è sempre più incalando, no? Quindi secondo me un giornalista deve fare il giornalista, il tifoso deve fare il tifoso, il giornalista deve tenere la barra dritta, essere il filtro da una parte all'altra, no? Non alimentare, perché se alimenti allora diventi un populista, non un giornalista. Questo parlo per me in radio, per chi con me in radio parla tutti i giorni, diventa molto, molto pesante come ruolo dopo, poi te ne assumi anche le responsabilità quando poi succedono cose diametralmente opposte. Scusate, cosa si è detto su Bologna negli ultimi 2 anni? Come è stato detto negli ultimi 2 anni? E poi siamo andati in Champions League, e poi abbiamo vinto la Coppa Italia, li avete visti cambiare? No. E quindi Manfredi, sul messaggio che ti ho inviato ieri, se Lucas gioca da primo portiere, dici, e Pessina lo si fa giocare nelle partite con squadre alla pari per farlo crescere, Stefano da Imola. Ma io ve l'ho detto, è una possibilità che Pessina venga a fare il secondo, faccia il secondo, venga promosso al secondo se Ravaglia andrà via. È una scelta che stanno valutando, non sono convinti al 100%, sono un po' in dubbio. Io spero che Pessina vada a giocare, davvero, e che Ravaglia vada a giocare, perché secondo me a Bologna è dura per lui, per quello che si è visto nella seconda parte di quest'anno. Vediamo. Se dovessi dirti, io capisco che tu saresti contento dal messaggio che mi scrivi, io ti dico invece no, spero che venga qua. Scusami, spero che vada a giocare. Il Monte tra l'altro arriva ai 20, perfetto. Io devo tra l'altro chiamare Massimo Guerrieri, mi sono dimenticato, quindi lo chiamo dopo a mezzogiorno e poi dopo arriva Monte a mezzogiorno e 20, siamo perfetti. Secondo me, aspetta che non voglio, perché ieri mi sono perso qualche messaggio, mi hanno detto. Io purtroppo e li perdo e poi mi sgridano. Non hai letto il mio messaggio, te l'avevo scritto a quest'ora. Ciao Manfred, secondo me adesso aspettando il tornando Como, visto che li stanno perdendo tutti loro, prendendo tutti loro, a parte gli scherzi, dai fiducia e tra poco inizia la stagione. Se non sbaglio c'è la cena della squadra martedì sera d'inizio anno. Allora, ho capito più o meno. Fra poco inizia il raduno, ragazzi, per noi è una manna, perché io ve l'ho già detto, siamo in difficoltà enorme, cioè diventa difficile parlare del Bologna in un mercato che sai che quest'anno esploderà ad agosto per il Bologna, per costi e che luglio è incompatibile con quello che Bologna vorrebbe fare. Qualcuno lo accetta, qualcuno no, qualcuno li sfotte, ritorna a dire sarà una continua situazione di questo tipo. Io sono molto più rassegnato, tranquillo, nel senso che so che Bologna farà molto mercato probabilmente quest'anno ad agosto, perché sei già, sono 3 anni che è qua Sartori lo sai già, ma non lo accettano e va bene non accettarlo. Andiamo in pausa e poi ecco, sì, chiamo Massimo Guerrieri.
15: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
16: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
17: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
16: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
18: Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21:30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
19: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
20: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
19: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
20: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
19: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
20: www.sorcevannini.it.
21: Sabato 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro, Summerfest 2026. Una serata esplosiva con borlenghi, crescentine e tigelle dalle 18:30. E poi dalle 21:30 il Kiwi Summer Tour 2026 per ballare tutta la musica degli anni 70, 80 e 90 insieme agli storici, mitici DJ del Kiwi Cathedral. Sponsor ufficiale, la Mimosa. Summerfest il 4 luglio a Calderino di Monte San Pietro.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
23: Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social, cerca AGES.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio.
10: 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Eccoci qua, siamo ritornati, l'orario tradizionale di Mezzogiorno Rossoblu, e con me del team TV Massimo Guerrieri, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
12: Allora, scusami per il ritardo, amico mio, e ti volevo chiedere un po', dai, due nuovi acquisti, Virtus e Fortitudo tra ieri e oggi.
1: Sì, allora, partendo dal nuovo acquisto della Virtus in ordine cronologico, Bobby Klintman, classe 2003 svedese, cresciuto però al college negli Stati Uniti, 20 partite più o meno in NBA con i Detroit Pistons e poi buone percentuali in G League, dove è stato parcheggiato per tutta la scorsa stagione, di fatto per tutta la stagione appena terminata. È un'ala grande per fisicità, senza ombra di dubbio, ma con il 40% a tiro da tre ha buone mani e quindi può fare anche l'ala piccola. Diciamo che se dovessimo trovargli un corrispettivo della Virtus della passata stagione, lo troveremmo con Karim Jallo. È un po' il sostituto del tedesco, che partirà, già ufficiosa la sua partenza, non ancora ufficiale, visto che la Virtus e Jallo non l'ho ancora salutato, però Bobby Klintman è un po' il sostituto del tedesco, per l'appunto, e dovrebbe essere l'ala grande di riserva, se così vogliamo definirla, alle spalle di Derrick Holston Jr. E poi si capirà se magari la Virtus vorrà avere un altro giocatore ancora in quel ruolo per scongiurare eventuali infortuni, detto che poi la parte grossa del mercato Virtus riguarderà le due guardie che sostituiranno Matt Morgan e Carson Edwards, di cui ancora si sta parlando molto poco, ma saranno probabilmente i pezzi da 90 o comunque i pezzi più importanti del prossimo roster bianconero. Klintman ha firmato un biennale, non un annuale con opzione, un biennale fino al 30 giugno 2028, con degli escape in favore di squadre NBA sia nella prossima estate, cioè quella che divide i due anni di contratto, ma anche in questa estate. Quindi se entro il 20 luglio dovesse arrivare una squadra NBA a bussare per Bobby Klintman, la Virtus si è assicurata un buyout, fondamentalmente, anche se Klintman non ha mai vestito la canotta bianconera, però esiste già questa estate fino al 20 luglio, per l'appunto, un escape NBA esercitabile. È un po' più semplice da raccontare invece il contratto di Alessandro Zanelli, che in Fortitudo ha firmato un biennale secco fino al 30 giugno 2028, per l'appunto non ci sono opzioni, non ci sono escape, almeno da quello che ci risulta. È il sostituto di Gianluca Della Rosa, anche qui per trovare il corrispettivo rispetto alla Fortitudo della stagione appena conclusa, sarà la riserva di Matteo Fantinelli, se il capitano bianco-blu starà bene fin da subito. Se no, si aspetterà che Fantinelli raggiunga il 100% della sua condizione fisica e magari Zanelli partirà anche in quintetto, partirà anche titolare nelle primissime gare della stagione, a partire ovviamente dalla semifinale di Supercoppa contro Cividale. Parliamo di un playmaker molto italiano nel modo di fare il playmaker, molto ordinato, un buon assist man, ha punti nelle mani, non eccessivamente, però mette tanto ordine, tanta pulizia in quello che fa, e questo ovviamente in Serie A2, venendo Zanelli peraltro dalla 1, abituato a confrontarsi con un altro tipo di fisicità, può essere utilissimo alla Fortitudo.
12: Senti, oddio, mi sono affogato, scusami. Senti, me la sono vista brutta.
13: Era attento ad ascoltarti, che l'hai sorpreso.
12: No, sul lato roster, la Fortitudo praticamente è l'americano ed è chiuso. Cioè, alla fine, quello che aveva detto Guerri, alla fine era vero. Cioè, ha fatto, se non sbaglio, manca l'americano.
1: Manca l'americano e poi mancano due annunci, diciamo due ufficialità, che però sono già ufficiosità, cioè quelle di Massimiliano Moretti come riserva di Guariglia sotto canestro, perché al momento la Fortitudo si ritrova con un solo centro, sì, essendo uscita dal contratto con Samuele Moretti, quindi l'altro Moretti come riserva del pivot, per l'appunto. E poi manca l'annuncio di Todor Radonjić, che forse assieme a Sorokas, che è già stato annunciato, il cui prolungamento momento è già stato annunciato, è un po' l'ufficialità più attesa, perché è un giocatore molto duttile, può fare il 3, può fare il 4, arriva da Brindisi, da una squadra di alto livello, da un'annata di più che discreto livello, e è un buonissimo colpo per la Fortitudo che deve essere ancora ufficializzato. Quindi sì, mancano quelle due ufficialità lì, e poi c'è il grande tema relativo alla guardia straniera che sostituirà Lee Moore, che si diceva fino a qualche tempo fa la Fortitudo proverà a cercare dalla Summer League. In realtà la Summer League è prossima a iniziare, quindi ovviamente gli osservatori della Fortitudo, la dirigenza della Fortitudo starà attenta alla competizione d'oltreoceano, però poi ci sono anche tante altre opzioni, ci sono guardie dal Belgio, dall'Olanda, da campionati diciamo meno sotto la lente di ingrandimento per quanto riguarda il basket europeo, che però possono regalare belle sorprese per un campionato come quello di A2.
12: Ok, invece però diciamo che dobbiamo aspettare l'americano, perché per dare un giudizio completo sul roster e pensare a dove, fin dove può arrivare, oddio, forse bisognerebbe guardare anche gli altri, però, quindi è ancora presto per dare una dimensione alla Fortitudo che sarà in A1.
1: È prestissimo, manca la guardia, mancano, come dicevi tu, le dirette concorrenti che sono un po' più indietro con gli annunci, qualcosa si sta delineando, tendenzialmente sarà più forte dell'anno scorso Livorno, tendenzialmente sarà più forte dell'anno scorso Avellino, che peraltro dovrebbe aver firmato Gianluca Della Rosa proprio, tendenzialmente c'è una Sassari in più in Serie A2 che l'anno scorso non c'era e che lotterà fino all'ultimo per risalire dopo solo un'annata di purgatorio, però è molto presto. Quello che si può dire e che non è troppo presto per dire è che, scongiurando eventuali infortuni, Sorokas tornerà a fare l'ala grande, che tendenzialmente è il suo ruolo, è il ruolo in cui può dire la sua in maniera più netta, più decisa, ancora di più di quanto non abbia fatto nella passata stagione, perché il centro titolare sarà Guariglia, e diciamo avere un front court Sorokas più Guariglia è un mezzo lusso per la Serie A2 che la Fortitudo si è concessa, ma si è concessa giustamente, perché poi se le ambizioni sono alte è giusto che anche quando si parla di pacchetto lunghi si parli di giocatori così impattanti per la categoria.
12: Sulla Virtus stesso ragionamento, siamo un po' più indietro col roster sicuramente. Cosa c'è da aspettarsi?
1: Sicuramente siamo più indietro con gli annunci, le ufficiosità più o meno sono un numero simile alle ufficiosità che aveva la Fortitudo prima di iniziare ad annunciare tutti, nel senso che ci sono almeno 3 arrivi quasi solo da rendere ufficiali e da mettere nero su bianco per la Virtus, che sono i 2 nuovi playmaker, Marcus Carr e Rashid Bello. Carr probabilmente sarà il titolare e Bello la sua riserva, ma poi vedremo come Mumbrou vorrà gestirli nella prossima stagione. E poi c'è Kevin Kokila in arrivo da Dubai, che lo ha acquistato da Burg, sarà un prestito, sarà un nuovo centro da affiancare a Momo Diouf, già rinnovato per un'altra stagione, e a Liu Diarra, che il contratto per la prossima stagione ce l'aveva già. Quindi diciamo che il pacchetto lunghi e il pacchetto di playmaker sono completati, anche se non ufficiali, anche perché a quello dei playmaker va aggiunto Davide Casarin, la cui ufficialità invece è arrivata. E poi invece mancano movimenti di mercato proprio da fare, da studiare, o comunque già studiati, ma bisogna capire se siano fattibili. Faccio un esempio, forse quello più lampante: come sostituto di Carson Edwards / di Matt Morgan si è pensato a DJ Stewart, che ha fatto benissimo a Trento l'anno scorso, soprattutto nel quarto di finale giocato proprio contro la Virtus, però ci sono tante altre squadre di Eurolega su DJ Stewart, quindi prima bisogna capire se si può battere la concorrenza, poi eventualmente insomma capire come, quando ufficializzarlo, nelle tempistiche più corrette. Insomma, la Virtus è un po' più indietro rispetto alla Fortitudo, complice una scelta sull'allenatore che è arrivata dopo rispetto a quando la Fortitudo invece ha scelto Demi Scavina.
12: Ok, per il Bologna sei in ansia da mercato? Hai l'ansia da mercato?
1: No, per niente. Siamo al... Che giorno è oggi? 3 luglio? No, assolutamente no.
12: Così lapidario?
1: Così lapidario, ma sì, così lapidario perché Bologna, quindi non solo io, Bologna conosce Giovanni Sartori e Bologna sa, non dovrebbe sapere, sa che i movimenti di mercato di Giovanni Sartori partono dalla data prestabilita per l'inizio del mercato, anzi da mesi e mesi prima, osservando i giocatori più interessanti, e arrivano non a 2 giorni dalla fine del mercato, arrivano al gong della chiusura del calciomercato. Perché conosciamo tutti, o più o meno tutti, come gira, diciamo, il moto del calciomercato, e sappiamo che ci possono essere occasioni alla fine della sessione che all'inizio del calciomercato invece non sono per nulla occasioni. Io ho fatto negli ultimi giorni l'esempio di Fabio Miretti, che poi magari non firmerà il Bologna, rimarrà la Juve, andrà via, sceglierà un altro club, un altro ambiente, però Miretti può essere un esempio corretto per far capire che cosa? Che adesso i soldi che voleva la Juve erano troppi per il Bologna, per l'idea che aveva il Bologna del calciatore, eccetera eccetera. A fine mercato non ci stupiamo se poi Miretti si accasa o al Bologna o in un altro club in prestito con diritto di riscatto, che è esattamente la formula in cui credo sperassero Sartori e Di Maio. Cioè ci sono occasioni alla fine che non ci sono all'inizio, quindi bisogna avere pazienza. Non è facile, non è facile per nessuno, non solo per chi tifa, a mio modo di vedere. Però, conoscendo anche il modus operandi della dirigenza rossoblu, bisogna avere pazienza e bisogna accettare il moto ondulatorio del mercato.
12: Senti, ma è il centrocampo, sembra quello su cui ci si sta concentrando di più. Se Freuler non sarà più un giocatore del Bologna, lo scopriremo tra poco, in quel caso non sarà solo un centrocampista da arrivare, ma due.
1: Tendenzialmente sì, ed è il centrocampo su cui ci si sta concentrando maggiormente, credo anche a livello mediatico, perché si è parlato fino a una settimana fa con grande insistenza per l'appunto di Fabio Miretti che citavo in precedenza. Adesso si parla quasi solo di Ognjen Ugrešić, questo classe 2006 del Partizan Belgrado. Si parla addirittura di cifre: il Bologna potrebbe convincere il Partizan a meno di 10 milioni, ma con una importante percentuale sulla futura rivendita. Qualcuno arriva addirittura a parlare del 40%, che in questo senso non sarebbe una grande condizione, però se è quello che serve per strappare un giocatore in cui il Bologna può credere, penso che Sartori e Di Maio poi insomma accetteranno per portare un giocatore di prospettiva, un giovane. Il mercato del Bologna fin qui è stato quasi solo giovani e può continuare ad esserlo, appunto con Ugrešić. In uscita ovviamente si parla di Freuler, ma si parla anche dell'interesse che potrebbero avere i Rangers nel riportare in Scozia Lewis Ferguson, dell'interesse che potrebbe avere la famiglia di Ferguson nel vedere Lewis con la maglia dei Rangers. Quindi sì, ci si sta concentrando molto sul centrocampo. Poi, come spesso capita nel basket, nel calcio, un po' in tutti gli sport immagino, quando si parla tanto di un ruolo, poi la prima ufficialità arriva su un altro ruolo, su un altro fronte, su altri nomi che non sono usciti. Ad esempio il sostituto di John Lukumi, a mio modo di vedere, è un grossissimo tema, dovesse Lukumi, come molto probabile, partire. Però se ne sta parlando molto meno nell'ultimo periodo, si sta parlando quasi solo della mediana. Quindi vediamo. Intanto oggi si parla tantissimo di Ugrešić, che io personalmente ho visto giocare pochissimo se non niente. È un 2006, è certamente un centrocampista di prospettiva e capiremo come sceglierà di muoversi in Bologna.
12: Bene, e Odgaard, se si gioca a 4-3-3, che fine fa?
1: Odgaard, ne avevamo parlato anche qualche tempo fa al Pallone nel 7, riportando gli interessamenti di Lazio e Torino, che poi però sono tutti da valutare e da vedere se si trasformano in interesse ipotetico a interesse concreto, a movimenti concreti, proposte concrete. Se si gioca 4-3-3, immagino che Tedesco voglia fare un certo tipo di ragionamento sul calciatore senza fargli perdere valore, senza farlo per forza partire sempre, obbligarlo a partire sempre dalla panchina perché magari non si ritrova nel ruolo di mezzala. Poi attenzione, Odgaard non si è esattamente ritrovato nel fare la mezzala di Italiano, cioè come Vincenzo Italiano faceva, chiedeva alle mezzali di interpretare il ruolo. Magari se Tedesco ha richieste diverse, Odgaard può trovarsi benissimo a fare il centrocampista invece rispetto al trequartista, rispetto al centrocampista offensivo nel 4-2-3-1. Quindi anche qui bisognerebbe un po' capire che idea ha Tedesco, e lo capiremo a partire dal ritiro di Valles, sulle sue mezzali, su il ruolo, il modulo con cui, il modulo non il ruolo, pardon, con cui mettere in campo il suo nuovo Bologna, e poi solo in quel momento si potrà ipotizzare anche solo il futuro di Odgaard. Al momento dovessi mettere una fiche sulla permanenza di Odgaard sotto le due torri, non la metterei.
12: Ok, poi ancora facciamo così. Prima mi ha scritto un ragazzo e ha detto: Dario, stamattina è partito col sondaggio con gli ospiti dicendo chi daresti via tra Castro e Rowe. Io non so rispondere.
1: Allora, io posso solo raccontare, così rimaniamo nell'oggettività, che ho posto esattamente questo quesito a tutti gli abbonati della stagione 25-26 appena terminata, che ho visto davanti a Luca Elettronica al primo giorno di apertura di campagna abbonamenti per rinnovare la propria tessera. Su 10 persone a cui l'ho chiesto, 5 mi hanno detto Castro, 5 mi hanno detto Rowe. Quindi evidentemente non è così ovvia, appunto, non è così ovvia la risposta come qualcuno potrebbe pensare, perché uno potrebbe dire Castro ha tanta garra, ma si trovano gli attaccanti che hanno quella garra lì, Rowe ha i colpi e i colpi sono più rari. D'accordissimo, detto questo è abbastanza raro dal mio punto di vista anche un attaccante come Castro, o quantomeno del livello a cui Castro è arrivato dopo 2 stagioni e mezzo al Bologna, cioè non tanto l'argentino che mi esce dal campionato argentino con voglia di spaccare il mondo, ma argentino che abbia ancora voglia di spaccare il mondo dopo 2 anni che è qui e che conosce già il calcio italiano ed europeo, perché parte anche adesso Castro da un certo tipo di bagaglio che il nuovo 19enne argentino del Vélez ovviamente non può avere. E per questo dico, se ne trovano pochissimi di Rowe, ma non pensiate che si trovino proprio 1000 Santiago Castro girando l'angolo. Quindi sono molto combattuto. Detto questo, dai, tra i due provo a dire Terrey Rowe, però è veramente un prendersi, uno sparare nel nulla in questo momento.
12: Capisco, Max. No, io non rispondo, mi astengo.
1: Io lo amo Santi, facciamo prima, io lo amo Santi,
12: anche io moltissimo.
1: Faccio grande fatica a dire cederei Santi.
12: Sì, sì, è veramente dura. Max, ti ringrazio tantissimo. Salutami tutta la squadra.
1: Grazie a te, grazie a voi.
12: Grazie. Grazie a Massimo Guerrieri, Team e TV. Adesso andiamo in pausa e poi arriva Mirko Montebugnoli.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, il luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a euro.
5: E allora tutto diventa più...
3: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
8: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
7: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini abruzzesi, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
8: A Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
9: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
24: Scialla, c'è Skoda.
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
24: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
9: Ah, e allora scialla.
25: Scialla, scialla.
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: Ciao da Laura Cremaschi
27: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
26: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59€, freschezza e protezione per tutto il giorno. Non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.
27: Acqua e sapone.
26: Oltre la convenienza.
28: Giorno, chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza, la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
29: Vuoi una nuova macchina da giardino?
28: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
29: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
28: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
29: Manfredini, la certezza dei professionisti.
28: Approfitta ora degli extra sconti.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
30: Buongiorno Manfredi, cerco di sintetizzare. Il Bologna è diventato una squadra e un club autorevole e credibile. Questo è il risultato migliore raggiunto in questi 10 anni di saputo. Per il tifoso viscerale non è fino in fondo quello che gli piace pensare di avere. Il tifoso vorrebbe vittorie sportive. La competitività in questo momento di tutti i nuovi club fa sì che questo sia sempre più un risultato difficile da contendere. In più la tifoseria, che è una tifoseria pentola di fagioli, quindi sempre borbottante e abbastanza polemica, tende a estremizzare sempre le parti più negative. Io credo che il Bologna in questo momento rappresenti un esempio di club riconosciuto come serio e autorevole anche in Europa. Il tema stadio, credo che il problema sia che con questa amministrazione, questo concetto di gestione, purtroppo il futuro in questa direzione è molto difficile. Grazie Riccardo.
12: Sintetico, bravissimo, perché hai riassunto. Ah, Barbut ti aveva scritto troppo lungo, adesso ho capito, e quindi giusto, mi sembra molto razionale. Tra l'altro ha toccato un po' più aspetti, non lo so. Intanto buongiorno amico Montebugno, presidente di Futuro Rossoblù. Allora, parto dal fondo di questo audio.
31: Parti dal fondo di questo audio.
12: Stadio, amministrazione.
31: Secondo me non è semplice. Sicuramente per fare lo stadio ci vuole l'amministrazione.
12: Ma serve una legge sugli stadi?
31: Quello secondo me sicuramente, ma questo è,
12: allora, aggiornata a quelle che sono le necessità,
31: al netto degli stadi che sono stati fatti, perché comunque anche senza, perché poi bisogna essere anche onesti,
12: certo,
31: anche senza legge sugli stadi alcuni stadi sono stati fatti, qualcosa un po' di particolare, Torino, senza entrare nel merito, però ci sono anche esempi virtuosi, Bergamo è un esempio virtuoso,
12: certo,
31: qualche altro esempio sta venendo avanti, ok? Per cui, secondo
12: Firenze
31: me...
12: Firenze è virtuoso?
31: No, Firenze, ad esempio, quando si parla di amministrazione, penso se a Bologna l'amministrazione avesse fatto quello che hanno fatto a Firenze, perché sono poteva d'accordo. Farlo anche l'amministrazione di Bologna, infilarsi dentro a quel cul-de-sac dei fondi PNRR, eccetera, eccetera, eccetera.
12: E poi, quindi, alla fine adesso i commissari devono mettere 60
31: adesso
12: milioni.
31: Adesso è fermo, se non ricordo male, il commissario in punto di morta ha regalato... Sì. 20 milioni
12: 60
31: euro, no, prima 20 prima regalato, no, questi sono 20 milioni al comune per mettere a posto, credo che ci fosse un problema con la ferrovia,
12: okay.
31: La ferrovia intendo curva, poi però se vuoi andare avanti, comunque i comuni oggi hanno un taglio orizzontale su tante cose, fanno sempre più fatica a mettere non ne faccio un discorso politico, attenzione, fanno sempre più fatica a mettere soldi in determinate situazioni, quindi sai,
12: ragazzi, no, io nella vita, per legge intendo
31: nella vita di tutti, nella vita di tutti oggi, comunque, a parte alcuni, la coperta è sempre più corta, e la coperta è sempre più corta dovunque, quindi diventa oggettivamente difficile,
12: certo,
31: per però legge... le amministrazioni sono la base per sì. fare i stadi.
12: Per legge, io, sia chiaro, non intendo incentivi, fondi da destinare a, ma forse trovare una formula, e lì ci vuole la politica, ma anche le istituzioni, la federazione magari, per abbattere i tempi legati all'urbanistica, ai vincoli dei terreni, sciogliere tutte quelle cose che ti portano a 10 anni per poi la chiusura del progetto.
31: Allora, io credo che ci sia già questa formula, nel senso, quando loro parlano, ed è ad esempio virtuoso o meno, perché anche qui si apre sempre di un come si chiamano, commissario straordinario,
12: sì.
31: L'hai avuto per il terremoto, l'hai avuto per tante cose in generale,
12: ce l'hai per gli stadi oggi,
31: ce l'hai per, ok, ce l'hai per gli stadi, ed è quella la figura che dovrebbe farti bypassare determinate cose, ma prima ci vogliono i progetti, ma per arrivare ai progetti ci vuole, secondo me, appunto, l'intervento dello Stato.
12: Non e è, non c'era forza, un presidente federale dall'altra parte,
31: e non c'era un presidente federale,
12: quindi adesso
31: non per forza, però ci vogliono aiuti in denaro, nel no, senso, infatti... io faccio un esempio, magari lo faccio un po' in maniera semplicistica, ok? Però io prendo l'esempio dei contributi
12: o crediti d'imposta,
31: ma no, aspetta, che i contributi che tu paghi sullo stipendio dei giocatori, se tu prendessi anche soltanto una quota parte di quelli da destinare, ogni società che deve fare lo stadio sa che può destinare il 50% dei contributi a fondo perduto in un fondo, ovviamente, dove qualunque fattura deve essere espulciata nella maniera più corretta per quello.
12: Ci vuole la
31: politica. Se tu ragioni, Manfred, visto che ti piace farlo ogni volta, di quanti soldi, di quanto è il costo dei giocatori, costo lavoro, quello che tu chiami costo lavoro, per ogni società, io credo che i soldi per venire fuori fai in fretta a trovarli, sono soldi che non entrano nelle casse dello Stato, ma sono soldi che non escono, che è diverso, cioè tu mi insegni che è diverso se ti devo dare dei soldi oppure ne prendo meno di quelli che mi dai, sono due conti completamente differenti, per dirne una davvero da bar.
12: Io sono talebano, blocco i mercati in entrata, cioè, per 2 anni a tutte le squadre, li obbligo.
31: Ma quello è sbagliato.
12: Però li trovano tutti,
31: sì,
12: così.
31: Sì, però quello è sbagliato, ok? Cioè, okay. Quella è una forzatura di un sistema e non lo puoi fare. Questa invece è una cosa che puoi fare, anche perché, come sempre diciamo, è un discorso importante.
12: Dai,
31: quello...
12: è fantascienza, ma sono d'accordo.
31: Non è fantascienza.
12: No, quello che ho detto io adesso.
31: No, dico, cioè, non sarebbe fantascienza fare una cosa del genere. Questa è la prima che ti può venire in mente ed è anche la più semplice da fare, secondo me.
12: Comunque, Monte, non so tu. Come la, cioè, un po' in realtà lo so, Però prima, no, si parlava un po' di tutto e di più. Oggi c'è burrasca sul mercato del Bologna e...
31: Ma è giusto che sia così. È giusto che il tifoso faccia il tifoso, ragazzi.
12: Il tifoso.
31: Ma faccia il tifoso, certo.
12: Il tifoso deve fare il tifoso.
31: Ma vorrei, cioè, io non...
12: il tifoso deve fare il tifoso.
31: Sarebbe strano il contrario, ragazzi.
12: E poi libero pensiero a tutti. Certo. Però se oggi forse si può criticare Bologna, cioè prima, perché era nato da un messaggio di un ragazzo che diceva: non è possibile che non si possa criticare mai Bologna, e io ho risposto: ma santo Dio, ma viva la critica. E il mio ospite, non mi ricordo se era, penso Mottola, ha detto: è come si critica e cosa si critica, no? Ed eravamo insieme a discutere su questa cosa. Per esempio, il discorso stadio è un argomento su cui bisogna criticare un po' tutto, sia il Bologna che l'amministrazione, tutto. Insomma, sono passati 12 anni, non c'è neanche oggi l'ombra della possibilità di tirare in piedi uno stadio, e nel calcio di oggi, quello che la raccontiamo tutti i giorni, che vedi in TV, e a chi si occupa del movimento in generale, esatto. Cioè, quando io indico lì, perché ci sono le immagini dei mondiali, è ogni giorno, è una pugnalata allo stomaco. Quindi non può non essere un argomento imprescindibile per un progetto sportivo, no? Come fai a fare un progetto sportivo prescindendo da un aspetto così importante per un mercato come quello del calcio, che tra l'altro è in profonda crisi?
31: Allora, quali sono gli asset? Se noi ragioniamo visto che parliamo sempre di aziende, società, eccetera, quali sono gli unici asset che ha una squadra di calcio? Ne ha tre, fondamentalmente. Reali, cioè importanti, a meno che non sei col merchandising in Manchester United o Real Madrid. I calciatori, ovviamente. Il settore giovanile e lo stadio. Poi sono finiti. Quindi, i calciatori, se sei bravo, è Giovanni Sartori.
12: Sei stato molto
31: bravo. Settore giovanile, comunque, nel bene e nel male, adesso c'è stato un po' di caos.
12: Margotto,
31: adesso per anche Piangerelli, Piangerelli c'era già. Quindi sì. Sicuramente io credo che andrà in continuità, ok, con il lavoro di Margot, eccetera. Comunque stavi lavorando bene. Però ti manca sempre un pezzo, un pilastro che forse ti fa il 30-40% di questo discorso che ha lo stadio.
12: E per te è imprescindibile che questo discorso trovi un completamento? Cioè, se dovesse venire fuori che fra sei mesi ci dicono no, lo stadio non si farà. A quel punto.
31: A quel punto è un
12: po'. Non si farà perché? Bisogna vedere perché.
31: Esatto.
12: Bene, mettiamo che l'amministrazione dà totale apertura, ma non si trovano i fondi o i fondi non sono sufficienti per convincere di fare l'operazione.
31: Aspetta il governo. Aspetta il governo.
12: O una nuova proprietà.
31: O una nuova proprietà. Questo sicuramente. Allora, ragazzi, le cose sono queste. Cioè, non è che.
12: Questo deve fare, secondo me, sono questi. Oggi. Cioè, penso che il focus delle critiche a volte nascano da presupposti discutibili. Questi non sono insindacabili per me.
31: No,
12: sono quelli dove forse aiuterebbero anche veramente un po' a crescere. Cioè, mettere pressione su questo argomento, secondo me, è una cosa utile, capito? Mentre invece creare in maniera anche abbastanza l'apprezzamento o non apprezzamento è questione, è gusto,
31: ma
12: non
31: sai,
12: però Manfred, su altri temi dove poi alla fine Bologna ha dimostrato di essere inattaccabile, secondo me diventa molto, molto dannoso, perché poi di fatto non ha neanche un fondamento e oltretutto controproducente, perché crea
31: io non credo, io come te ho tanti amici giornalisti per un motivo o per un altro, e io non penso che non vogliono parlarne o non vogliono scavare o non vogliono fare pressione. L'hanno fatta, non è che non l'hanno fatta, è che c'è qualcuno che in questo momento ha stato bandiera bianca e guarda quello che succede. Cioè, la verità è questa: in questo momento tanta gente
12: Stai dicendo?
31: No, i giornalisti.
12: Ah.
31: Io ti parlo di giornalisti, è stato bandiera bianca e guarda quello che succede, non ne hanno parlato. Se tu vai a vedere le cronache
12: sullo stadio,
31: il stadio se ne è detto di ogni, ne è detto, ragazzi,
12: ma secondo te Saputo ha alzato bandiera bianca e guarda quello che succede? Cioè, il fatto che lui abbia interrotto le iniezioni di capitale dentro fa parte di una scelta strategica sua chiara, sono finiti,
31: non ne metto più. Io non lo so,
12: oppure lui dice non ho possibilità di completare per esempio quello stadio, comunque un percorso che per noi è imprescindibile, quindi io mi fermo qua, quando si muove qualcosa poi chiamatemi.
31: Allora, se io ragionassi con un piano industriale,
12: io credo più alla prima versione, non alla seconda. Non credo che si sia fermato nel vedere come vanno le cose e poi vedrà.
31: No, io credo di più alla seconda invece.
12: Sì, eh.
31: Ma no, se me la ragioni sì. No, io ti vengo dietro. Vengo dietro sempre al ragionamento dell'azienda. Se la ragioniamo come azienda, se la ragioniamo come piano industriale e mi manca un asset, è normale che finché non ho quell'asset magari non vada avanti. Poi ti dico, io...
12: Sì, è possibile, non ne sono convinto, però.
31: No, ma neanche io, che però faccio io. Spero sempre che uno rimetta. Un pochino, ecco. Non dico che devi mettermi 100 milioni, però spero sempre che magari se puoi fare un'operazione affari, eccetera. Ma io sono convinto che oggi, secondo me, ne parlavo con Andy. No, con Andy, cioè, contento. Io sono contento di base se noi non tocchiamo questa squadra. Per me il miglior mercato del Bologna è non toccare questa squadra.
12: Però diventa difficile.

0: quello che verrà per motivi differenti. Esce Johnny, esce Remo.
1: Sono già due.
0: Beh, però Remo è comunque un contratto importante. È uscito Bonifazio, è un contratto importante.
1: Sì.
0: Cioè, lì non è che prendi due spicci, poi ovviamente ne devi mettere dentro un altro. Cioè, però comunque qualcosa va fuori, eh. Adesso non è che i 130 sono sempre 130. Oggi quei 130 probabilmente sono 115, 110 già, eh.
1: Sì. Sì.
0: Soltanto di stipendi tolti,
1: sì.
0: Quindi, cioè, una quadra secondo me puoi trovare. Ma ripeto, come non siamo dentro il pendolo stare Bologna a testa del presidente. Ok. La mia speranza è che la tocchi il meno possibile. Questa squadra toccata il meno possibile da noie a tutti, come
1: anche
0: compreso.
1: Sì, così questo anche prima. Per me. Però è ovvio che questa situazione di partenza, sai, un mercato a zero, dove devi anche ridurre il costo della rosa complessivo, cioè il discorso è facile, Monte. Se hai una rosa che vale 130 ieri e domani vale anche 100, mettiamo 100, che per me dovrai fare comunque qualche plusvalenza per poter permettere di avere una rosa da 100, costo dico, è meno forte.
0: Ah beh, certo.
1: Non è un'equazione scientifica.
0: Guardate, io di calcio,
1: però,
0: calcio non capisco niente. Per me l'anno scorso è una scuola fortissima.
1: Anche per me.
0: Ma quindi non capiamo. Non sono... Siamo arrivati. No, non c'è qualcuno. Uscita ai quarti.
1: Sì,
0: non capiamo niente.
1: Però per me era più forte di quella dell'anno prima. Qualcuno non è d'accordo.
0: Era più completa, dai.
1: Sì,
0: secondo me era più completa.
1: Molto più completa, dai. Molto.
0: Secondo me era più completa.
1: Va bene, andiamo in pausa e torniamo. E con i vostri messaggi, eh? No,
2: no. Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
6: Angelo, perché ti è finito?

0: per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
3: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al primo settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
4: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
3: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
4: Ottica In, rivederci, sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Questo divano è bellissimo.
7: Prendilo.
6: Aspetta, anche quello.
7: Deciditi.
6: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
7: Problemi seri.
6: Allora li provo tutti.
8: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
9: Ciao da Laura Cremaschi
10: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
9: I solari Trigger Niva Sun sono 10,49€, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Niva Sun Kids per i più piccoli a 9,49€ e lo stick SPF 50+ a 8,99€. E con due prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo, in omaggio alla custodia impermeabile per smartphone.
10: Acqua e sapone.
9: Oltre la convenienza.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL.

0: come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: No, io lassù non ci salgo.
3: Neanche io, soffro di vertigini.
2: Manutenzioni in altezza?
4: La parola d'ordine è sicurezza.
2: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Eccoci ritrovati, le 12.43, mezzogiorno rosso blu. Quando c'è monte io mi diverto di più. Perché mi piace, facciamo chiacchiera come fossimo a mangiare a pranzo, dove andiamo dopo. E quindi sì, diventa più divertente perché comunque è più, dai, si chiacchiera, che è quello che possiamo fare tra l'altro in questo momento di mercato. E stavamo parlando un po' del momento, no? Perché è un momento burrascoso di mercato, c'è chi è arrabbiato, c'è chi non è arrabbiato. Il mi fido di Sartori, io dico ragazzi, sto mi fido di Sartori, cioè se poi alla fine deve fare dei mercati a zero e tutto quanto e poi alla fine le cose non vanno, poi bisogna neanche, cioè è troppa responsabilità. Il mi fido di Sartori gli dà ancora più responsabilità. Quando non è che puoi fare ogni anno il miracolo, no?
8: Quando c'è uno buono.
7: Però io ho anche detto, nelle scelte, quando arriva Sartori, arriva proprio per questo. Io forse lo farò. Vi farò ascoltare la conferenza di presentazione di Sartori. Io me la sono andata a rivedere. Non c'è nulla di quello che non è successo, ce l'ha detto. In quella conferenza hanno detto bisogna abbassare il monte ingaggi immediatamente. Prima cosa che deve fare, abbassare i costi. Seconda cosa, comprare a poco per avere tanto.
8: Mi permetti di una cosa?
7: Tutto quello che è successo.
8: Adesso finalmente il suo lavoro si è compiuto. È uscito Kevin Bonifazi.
7: Ah, sì. Assolutamente.
8: Con rispetto per Kevin, ovviamente.
7: Assolutamente, anche perché io sono l'unico che ha detto abbiamo fatto una gran presa.
8: 16 milioni lordi ci ha costato.
7: Una follia.
8: Più dell'investimento del storico giovanile, troppo.
7: Già. Va bene, allora io voglio
8: tornare. Permetti una marchetta?
7: Sì, scusami.
8: Ma figurati, grazie. Allora, le marchette sono due. Intanto oggi faccio gli auguri alla Mutua Salsa Mentale. Siamo andati a ritirare la targa per i 150 anni con il presidente Simone all'evento Lega Cop. Ma mi attacco a questo semplicemente per un motivo. E qualche giorno fa è successo un fatto increscioso in via Castiglione a uno dei nostri associati, che è Scovami, di Davide Abati. E hanno bruciato le motrini davanti e hanno, diciamo, intaccato anche la sua attività. Attività giovane, appena partita, ragazzo molto bravo. E noi come Mutua Salsa Mentale abbiamo dato un piccolo contributo e lui ha fatto partire un crowdfunding per i danni, per ripartire, per cui se andate sulle sue pagine e volete stargli vicino, è un ragazzo di Bologna, porta avanti la tradizione e i valori di questa città, secondo me è una cosa carina da fare. O se non volete dare un contributo, appena riapre andateci a mangiare, bere qualcosa e
7: Scovami
8: in via Castiglione e fare un po' di baldoria lì, basta, grazie.
7: Allora andiamo a trovarlo, e io ci vado adesso che lo so, non lo conosco, ma che altezza è di Castiglione? Fatta per fatta. Centro.
8: Sì, centro.
7: Galvani, zona Galvani, altezza
8: Passi Galvani, quando arrivi all'incrocio con Via Rialto, un po' più avanti.
7: Perfetto. Ok, in bocca al lupo allora, amico mio. Ieri ho conosciuto un ragazzo che ha fatto, sono sorpreso. Vabbè, non voglio divagare, però ha aperto anche lui un'attività a 24 anni, un coraggio da leone, e sta andando bene, sono felicissimo dopo 5 anni. E vabbè, basta.
8: Beh, io ragazzi,
7: in una zona di Bologna non semplice.
8: Faccio i complimenti a tutti quelli che oggi investono,
7: si buttano
8: e ci provano e avranno sempre la mia stima se si possono aiutare.
7: Ah, io ieri ho detto hai il coraggio che io non ho. Perché non ce l'ho e quindi è una stima. Va bene, bravi ragazzi. E bravo Monte, quindi Scovami, e se volete andare a vedere la sua pagina Facebook, immagino Instagram, oppure se volete andare a mangiare una cosa da lui.
8: O a bere qualcosa.
7: O a bere qualcosa. Allora, volevo recuperare tutti i vostri messaggi, così, visto che comunque abbiamo toccato un po' di argomenti. momenti anche un po' di polemiche, secondo me il Monte mi può dare una mano a darmi le sue letture, così non è un monologo. Però devo recuperarli, perché poi, come vi ho detto, uno che da ottobre a luglio non ha deciso cosa fare, per me può andare, questo è Orso. Il nuovo Verdi, quello che ha fatto a Bologna, non lo farà da nessuna parte. Anzi, ci metto Beuke, ma Zirze, di Berardi ce ne sono pochi. Sono cinico? No, realista. Cosa dici tu?
8: Non so cosa
7: pensare. Io mi sono già espresso su Orso, quindi.
8: Io non so cosa pensare, ragazzi. È qua da 8 anni, ha fatto 85 gol, 300 presenze. Secondo me che stia o vada nella bandiera del Bologna. Punto. Poi.
7: Assolutamente sì.
8: Non è in scadenza di contratto, ha un altro anno di contratto. Lui va oggettivamente a zero, si libererebbe a gennaio 2027. Quindi, se abbiamo comunque sostenuto John Lucumi, che non ha rinnovato col Bologna, o meglio, che ancora non ha ricontratto col Bologna anche lui, deve valere anche per Riccardo Orsolini, secondo me. Cioè, non capisco perché facciamo dei due pesi, due misure. Cioè, se cioè, come Orso ha il contratto, la proposta di contratto, anche John aveva la proposta di contratto, cioè, la situazione è la stessa. Quindi, secondo me, deve valere la stessa regola, punto.
7: Chiaro.
8: Sosteniamo entrambi, io spero che resti, e se non resti me ne fa una ragione, oh.
7: Chiaro,
8: punto.
7: Ok, buongiorno Manfred, che ne pensi di un centrocampo a tre con Cop Miners e Moro Mediani e quattro mezzale, Ferguson, Ugresic, Pobega e un altro giovane? Per me sarebbe intrigante e possibile anche per costi.
8: Ah no, intende come
7: due mediani vertici bassi.
8: No, no, dice... intende come numero di giocatori, non come messi in campo, Manfred. Se no giochi in 12. Intende come numero di giocatori, cioè dice i 6 giocatori che hai sono quelli.
7: Sì.
8: Non intende come li metti.
7: No, no, l'ho capito, però dice i due mediani, cioè i due vertici bassi, sono Cop Miners e Moro, e ci sta. E poi come mezzale Ferguson, Ugresic, Pobega e un altro giovane.
8: Grazie, Ugresic non so chi sia, quindi faccio fatica a dare un'opinione.
7: Neanche io.
8: Cop Miners ho visto forse.
7: Ma anche Bologna volta. Lo dicono così convinto, sicuramente piace. Io sul costo non è questione di plumba in questo caso, eh. Cioè, noi dal Partizan abbiamo preso Ilic, non è andata bene per niente. È un po' il discorso della...
8: Perché non è andata bene?
7: Perché...
8: Devo 22 anni?
7: Sì, 21. Però devo dire la verità, chi l'ha scelto, e quindi posso dirlo, Sartori era molto, molto convinto, è rimasto un po' scottato, cioè l'ha visto, pensava fosse molto più pronto ad adattarsi anche alla Serie A, e invece ha fatto molta fatica.
8: C'è ancora tempo, è andato in prestito,
7: certo, però
8: vedrai a Valles magari,
7: certo, cioè. Però sai, quando si incominciano a parlare di 8, 9, 10, se era partiti da 10 milioni e tutto, non se lo prende neanche quel rischio. Perché? Perché tra l'altro è un mercato che non gli permette di sbagliare, di investire 10 su un ragazzo di 19 anni che ha delle variabili molto, molto imprevedibili. Questo è quello che penso io, ma è anche figlio di un vecchio discorso su Ilic che conosco, quindi dico Ugresic benissimo se viene alle condizioni, però che non espongono troppo Bologna, non si espone su Ugresic in questo mercato Bologna, quindi devono essere delle cifre tutto sommato ragionevoli.
8: C'è il direttore,
7: non è questione di
8: quello che fa il direttore,
7: però vedi, c'è modo e modo di dire le cose, secondo me. Quindi comunque, in ogni caso, va bene. Questo è il tema su Ugresic. Gli altri, per dire, ecco, Cop Miners. Schira ha detto, il Bologna ha offerto 10 milioni più il 30% sulla rivendita. Non mi risulta per niente. Il Bologna non ha fatto un'offerta su Cop Miners, non l'ha trattato. Junior, ancora. Poi, domani, un altro discorso. Però in questo momento non c'è una trattativa.
8: Ripeto, il mercato è aperto l'altro giorno. Io
7: e io anche Cop Miners non lo conosco. Tu l'hai visto giocare alla Z?
8: Sono una mezza partita. Mezza.
7: Neanche quella.
8: Quindi
7: mezza.
8: Non sono, cioè, tra un po' si dice che non moranno.
7: Ho visto dei video, mi sembra un ragazzo bravino, ma gioca in un campionato.
8: Ragazzi, sui video sono tutti fenomeni. Quaresma era.
7: Esatto.
8: Era Garinza Quaresma, ragazzi. Esatto. Un saluto alla Marlboro, a Filippo Vecchi.
7: Esatto. Ok, aspetta. Buongiorno, Efrem. Ok, ma il mercato sarà saldo zero o saldo attivo di più 30, come dicono i giornali? Perché è una bella differenza. C'hai ragione anche te. Allora, i giornali hanno stimato, probabilmente perché gli hanno dato questa cifra finale, che Bologna deve chiudere con un attivo di 30 milioni. Quindi è così. Quei 30 milioni servono però per chiudere in pari. Quando io dico saldo zero, cioè Bologna deve chiudere senza che Saputo debba coprire delle perdite. Zero. Deve fare una patta. Punto. Voi prendetela così. Come si fa a fare una patta? Io non so come arrivi quel 30, per questo dico, siccome hanno messo 30, io immagino che il Fenucci, perché dai, chi è che lo dice? Fenucci, immagino, possa aver detto a chi ha scritto più 30, più o meno dovremmo arrivare lì. Io non ho neanche chiesto. Io so che Bologna parte da 130 milioni di costi di rosa, senza l'Europa arriva a 90 milioni, se proprio stiamo là, di ricavi, ma... esatto. Ah, ma sono molto fiero di averlo detto, perché poi scherzando. Mi sono preso del Mavalama, figurati, ma qua. Quindi avrà 90 milioni di ricavi, c'è la regola, purtroppo c'è, che ti dice per cento che spendi 70 le puoi mettere nella rosa. Forse quel più 30 asciugando il monte ingaggi e...
8: ma non c'è tanto lontano.
7: No, ma per me è un numero, però io non te lo so neanche calcolare, hai capito? Quindi
8: certo.
7: Non so se sono più 30, più 20, più 40.
8: Beh,
7: o di più.
8: Non faccio, no, è un discorso davvero che a me non piace.
7: Però no, lui dice, la domanda è che il saldo zero o il più 30 sono due cose identiche, semplicemente c'è modo, anche qui c'è modo e modo di dirlo, il Bologna deve chiudere con un attivo per chiudere senza perdite. Questo è il tema. Più facile di così. Secondo me ci sta, no? Se no, Saputo deve mettere dentro.
8: Che però è influenzato anche questo conto dalla politica degli ingaggi che vai a fare.
7: Assolutamente sì, certo.
8: Quindi quando tu vai a scrivere più 30, 0 eccetera, ci sono un po' di variabili che in questo momento, secondo me,
7: io non l'avrei scritto.
8: Fai fatica a capire.
7: Io non l'avrei scritto.
8: Ripeto, perché comunque non ci vogliono essere più iniezioni di
7: liquidità. Ma proprio per questo, per dire, ma anche Emi, mi ricordo che ha scritto su Repubblica Spesa, Emilio Marrese, e non siamo molto distanti come opinioni, per esempio io e lui, a differenza di altri, anche lui l'ha scritto. Quindi è per questo che dico, evidentemente c'è stata un po' di uniformità, e quindi mi immagino che sia questo. Però secondo me è un modo di dire le cose che svia, cioè porta la gente a non capirci niente. La prenderei al contrario, come avevo fatto già da inizio anno, ed è più facile per me da capire. Più che altro è da capire il motivo. Se quello è un numero freddo, che l'unica cosa che ti fa dire è devono fare attivo, devono rientrare, che mi uccide, devono far cassa, che mi uccide. E non è così, quindi... Quindi comunque te l'ho già detto, devono fare attivo per non chiudere con delle perdite. Basta. Quanto lo scopriamo a fine mercato? No, lo scopriamo intorno a dicembre, in realtà, perché poi ci sono mille costi che vanno dentro la rosa, che sono appunto le commissioni degli agenti, gli ammortamenti, che Bologna ne paga un botto, perché per fortuna più o meno ha comprato sempre e ha fatto pochissimi prestiti, e gli ingaggi. Bene. Siamo economicamente la sesta, settima forza del campionato, ed anche come organico, come sempre più soldi hai e più sei tra i primi. Sesta, settima? È fiducioso?
8: Pur di no.
7: Anche io.
8: Pur che non ci siamo, se siamo dietro la settima.
7: Beh, con molta onestà, noi siamo tra l'ottavo e il nono posto della griglia.
8: No, economicamente parlando, certo. Cioè, poi bisogna vedere sempre quel discorso. La Lazio è davanti a te, secondo te? In teoria sì, in pratica
7: ieri io
8: no.
7: Dicevo sì, ma mi hanno detto no.
8: No, è appunto.
7: Tutti mi dicono no,
8: probabilmente...
7: mettere la Lazio davanti a Bologna.
8: È corretto. Quindi probabilmente sei lì. È ovvio che oggi hai una variabile in più, che è una variabile che però oggi probabilmente è dietro soltanto all'Inter.
7: No, ecco. infatti io metto Inter, poi Juve, Como, Napoli, basta, poi Roma,
8: Milan economicamente, cioè
7: sì poi
8: Fiorentina,
7: no, Atalanta,
8: giusto,
7: Fiorentina
8: e Bologna.
7: Bologna, Lazio. Facendo così 6-8.
8: Tra l'8 e 10, dai. Cioè,
7: non si scappa, dai.
8: Il nome era quello lì.
7: Bisogna essere. Non si scappa. Quindi fai una grandissima stagione, qualcuno sbaglia. Per l'amor di Dio, magari veramente andiamo in Europa. Per me sarebbe un'impresa titanica stavolta.
8: Fermati, in queste condizioni.
7: Sì. In queste, vabbè.
8: Perché è ovvio che se dovrai guardare la forza delle proprietà, questa classifica si potrebbe cambiare.
7: Assolutamente sì.
8: Cioè, va stigmatizzato. Questo però va stigmatizzato, per essere corretti.
7: Assolutamente sì. Noi stiamo parlando di un Bologna che farà il mercato a saldo zero. Quindi Bologna saldo, mercato a saldo zero, più o meno la griglia potrebbe essere.
8: Poi vediamo,
7: questa.
8: Poi magari non è così. Non si è mai nella vita, dai.
7: Venezia mette 100 milioni su sto mercato.
8: Ah, ma gli ha messo anche il Parma, hai visto che fino ha fatto il Parma? Tra un po' si deve salvare.
7: Però ha fatto degli acquisti mica male,
8: no,
7: Basic.
8: Lo Sparta Praga non è male, oltretutto. Rachmani, quello gioca nel Napoli. E, però spendere per spendere è come spendi che fa la differenza, ragazzi.
7: Ah, questo è sicuro. Beh, l'hai visto da quando è arrivato Giovanni.
8: Cioè, quindi dai, non vuol dire che se uno può spendere di più, meglio.
7: Sono d'accordo.
8: Ho un allenatore migliore, ho un gruppo migliore, ho una città migliore, tante cose fanno una stagione.
7: Da quando è arrivato Sartori, secondo me hai visto una bella differenza di come le hai spese. Alcuni non sono andati bene, Casale e compagnia varia, ma noi dobbiamo andare
8: gli
7: in palla.
8: Gli prenderei il numero del lotto se andassero tutti bene, però,
7: esatto.
8: Ragazzi, dai, su.
7: Gli facciamo fare il meteo, cioè, al posto di Gioni. Arriviamo subito.
9: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
10: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
11: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
10: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
12: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
13: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
14: Fai leva sui miei desideri, eh?
13: Veramente faccio leva sull'IVA.
14: Leva sull'IVA?
13: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
14: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
13: Ce li leva?
14: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
13: Leva l'IVA.
14: E i pensieri.
13: Solo a luglio, solo da...
15: Iperceramica.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
17: Angelo, perché ti è finito?

0: per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
5: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
4: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
5: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
4: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, il luogo dove ogni giorno è...
7: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
6: Questo finché non passi a euro.
8: E allora tutto diventa più...
6: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Ciao, sono sempre Lorenzo Tenerife. Il tifoso deve fare il tifoso, ma non deve fare il baluba, cioè deve anche però essere cosciente dei tempi che stanno cambiando, anzi che sono cambiati già da parecchio, cioè non ci si può nascondere dietro il dito del fatto di essere tifosi, cioè allora essere tifosi vuol dire essere ottusi, cioè non sono assolutamente d'accordo. Io sono un grandissimo tifoso del Bologna da 45 anni, però penso di avere la testa di capire che i tempi sono cambiati, è già da mo. Ciao da Lorenzo.
11: Qua sfondi una porta aperta, però
12: non siamo tutti uguali.
11: Non siamo tutti uguali e io non posso biasimare una persona che si può aspettare qualcosa di più. Io non biasimo nessuno, neanche perché io devo biasimare qualcuno, ragazzi? Secondo me non c'è una... Non diamo il patentino ai tifosi, perché sennò...
12: Ma non credo che l'abbia fatto, però
11: no,
12: lui
11: non
12: dice,
11: parlo con lui,
12: dice...
11: No, non parlo con lui, non dico, lui non ha detto più tifosi ma tifosi. Io dico che io capisco benissimo il messaggio, secondo me è un messaggio correttissimo in questo momento storico. Parlavamo di coperta corta prima e quando parli dei soldi degli altri...
12: Ma lui è meno ambizioso secondo te di
11: altri? No, non è meno ambizioso, secondo me l'ambizione non... Sarebbe facile dire metto 200.000
12: perché è offensivo, cioè a me la cosa che dà fastidio,
11: però i soldi sono, ripeto, i soldi sono soldi degli altri. Se domani arriva uno, va dal presidente e compra il Bologna perché gli dice guarda io metto il Bologna in sicurezza, perché sono convinto che questo presidente qua una cosa la garantirà sempre: la sicurezza di questa società e la crescita di questa società. Ok, se domani arrivi te, ok, che gli dici guarda ci sono questi soldi qua e faccio anche questa cosa qua, lui probabilmente è il più felice del mondo. Se tu arrivi e fai quello che fai e metti a fondo perduto
12: mezzo miliardo
11: di euro, ma ragazzi, cioè, ma voi se aveste mezzo miliardo di euro a fondo perduto lo mettete in sto cavolo di paese e in questo campionato o andate in Premier? Per dire,
12: sì, io sono.
11: Per dirne uno, dai, cioè, dove c'è competitività, possibilità di crescita, certezza delle regole, possibilità di fare investimenti di un certo tipo nel calcio e nello sport.
12: Allora, qua, no. Parlavo con un dirigente molto bravo
11: ragazzi,
12: e mi diceva: in fondo sono arrivati gli americani, l'unico che ha rotto lo schema, però, è il Como, tutti gli altri stanno molto in mano.
11: Ma perché vogliono speculare da un punto di vista immobiliare?
12: L'unica cosa che abbiamo notato come quasi eccezione, ma bisogna vedere dopo, è il Venezia, dove hanno messo 100 milioni sul mercato.
11: Ma Venezia è Venezia, però, ragazzi. Io amo.
12: Ma tu dici che si sono fermati un po', alcuni si sono un attimo appiattiti, ma veramente perché stanno aspettando di capire? Cioè io per l'Italia vedo solo questa, quando ti dicevo ci vuole una legge sugli stadi, ma io lo dico perché potrebbe attrarre probabilmente, sai, in Italia dire speculazione.
11: Alzo la mano.
12: È una cosa.
11: La speculazione è una brutta parola, lo dico da sempre.
12: Non è, una brutta...
11: non è una brutta parola.
12: Neanche per me, perché santa pazienza, ma cioè, perché uno dovrebbe fare.
11: Se uno fa investimenti, crea lavoro.
12: È per forza. Io sono d'accordissimo con te su questo. Allora io dicevo, sai, l'unica cosa che vedo come orizzonte che mi può dare un po' di ottimismo è che fondamentalmente in Italia è un foglio bianco. Se tu fai un'ottima prefazione e magari dà l'opportunità di vedere dei margini di sviluppo e di crescita su almeno determinati tipi di progettualità sportive, forse arrivano. Allora, no? E anche a Bologna, eh?
11: Scusami Manfred, riprendo il messaggio del 6-7, per 6-7,
12: sì.
11: Ridimmi un attimo, quali sono per te la prima? È l'Inter?
12: Sì.
11: Bene, cosa fanno Inter e Milan?
12: E poi purtroppo secondo me...
11: Aspetta, cosa fanno Inter e Milan? Vogliono fare lo
12: stadio,
11: Meazza, eccetera, quindi la proprietà, e sono due fondi,
12: sì,
11: vogliono fare quello perché hanno un interesse su quello, sì, e sul resto di Milano.
12: Poi dopo ci metto
11: il Como. Cosa vuole fare il Como?
12: Stadio.
11: Cosa vuole fare il Como?
12: Stadio. Napoli.
11: Poi, aspetta, poi la Juve. Detto, cosa ha fatto la Juve?
12: Ce l'ha già.
11: Perfetto. Cosa vuole fare Napoli con la Regione?
12: Stadio.
11: Perfetto. Poi c'è l'Atalanta.
12: Stadio.
11: Perfetto.
12: Fatto.
11: Poi c'è la Fiorentina.
12: Stadio, sta facendo.
11: Perfetto. Poi c'è, comunque c'è lo Tito che cosa parlava, cosa ha presentato? Ha detto che è una follia in quella conferenza stampa.
12: Stadio.
11: Sì, bene. Stadio. Cosa fa il Venezia?
12: Stadio.
11: Ok.
12: Ragazzi, Bologna stadio.
11: Stiamo parlando di niente, quindi.
12: Sono d'accordo.
11: Ragazzi, se tutti vanno in una direzione, probabilmente c'è bisogno per mettere in sicurezza ancora di più e dare una prospettiva differente a una società di calcio. E una forma, è una forma di reddito differente che gli possa permettere di coprire in parte i costi lavoro, come ti piace dire a te, un'entrata in più.
12: Sì.
11: Fai uno stadio con due alberghi? Dico due alberghi, che due alberghi ti daranno.
12: Ma tu lo sai che a Bologna abbiamo una convenzione in piedi, quella di Gazzoni, a 300.000 euro all'anno, dove paghi tutti i costi di gestione ordinaria e straordinaria? Una follia, eh?
11: Noi,
12: perché quelli straordinari sono una follia
11: del 27. Nel 27
12: e non si riesce ad uscire da sta convenzione.
11: Ah, ma nel 27 ci esci, secondo me. Scade.
12: Non mi ricordo quando scade.
11: Il 27. Era ventennale, mi sembra, o trentennale. Scade.
12: La fece Gazzoni.
11: No, 28, scusa, 27-28 quello che scade. Mm. Quando scade quella convenzione, si giocano tante partite, secondo me, anche in riferimento, ragazzi, a quella, probabilmente. Però non sono così ferrato. Quindi.
12: Neanch'io moltissimo, bisognerebbe chiamare Nando Emilio.
11: No, però comunque scade. Che scade.
12: Io non ricordo la scadenza.
11: O 27 o 28, Manfred.
12: Però so 28. Che è in piedi ancora, addirittura, cioè parliamo veramente di 30 anni fa.
11: Ma c'era un'altra economia, era tutto
12: appunto
11: figlio di un mondo diverso,
12: appunto,
11: ragazzi. Cioè.
12: Ragazzi. Pensate, è cambiata soltanto negli ultimi 5 anni, è cambiato il mondo.
11: Vabbè, lasciamo stare, dal 20 in poi è successo il per voi.
12: Rido, forse poco da ridere. Quindi questo, ma il mercato è saldo zero, l'abbiamo letto, non voglio lasciare indietro niente. Aspetta, ciao Manfred, secondo me adesso questo l'avevamo letto, scusatemi. Questo è di Orso, avevamo letto, scusami. Santa pazienza. Molti criticano il presidente dicendo che non spende abbastanza. Cosa ne pensate?
11: Abbiamo detto.
12: Sì. Buongiorno Manfredi, si sa perché è stato allontanato Margotto? Grazie Enrico, ti dico la verità, visioni diverse vuol dire tutto, non vuol dire niente. Lo scopriremo, vi prometto che ci proveremo. Me lo diranno? Non lo so. Sempre legato a questo, c'era un ragazzo che mi postava, lo devo recuperare, è più su, quindi adesso ci arriviamo, l'articolo oggi del Carlino che ricostruiva un'ipotesi. Il calcio è uno spettacolo e proprio per quello mi piacerebbe rivedere allo stadio un giocatore come Roberto Baggio, che ho visto all'età di 12 anni. Qui permetto.
11: Robby l'ha visto, ma Joshua tanta roba.
12: Sì, sono d'accordo. Più che altro, purtroppo Robby Baggio fa parte di quella categoria di giocatori che oggi voglio capire quanto costano, perché...
11: Ma no,
12: oggi o prendi Baggio... un pensionato a 36 anni e gli dai 12 milioni di ingaggio all'anno.
11: Oggi Baggio è il Mbappé.
12: Esatto.
11: 200.
12: Allora, se esatto.
11: 200.
12: Quindi questo è per dire come è cambiato,
11: cioè,
12: il calcio.
11: Se dai 120 a Tonali, sono... cosa costa, Roberto? Lanciamo un sondaggio, ragazzi. Se Tonali costa 120, quanto costa oggi Roberto Baggio dopo un'operazione? Neanche due. Ma dai, ragazzi, quello che va dalla Fiorentina alla Juve, cosa costa?
12: Non lo saprei neanche dirti. Cioè, tu oggi potresti prenderti Vlahovic, cioè, a zero, ma vuole 12 milioni netti all'anno.
11: 24 per te.
12: Più
11: le aspetta, più le commissioni alla gente.
12: Sì. Come fai?
11: Cosa potrà avere? 30 ne vorrà?
12: Non lo so.
11: Cosa può avere? Cioè, ragazzi, il calcio sta morendo su quello. Il calcio sta morendo su quello.
12: Quindi quell'operazione lì, secondo me, oggi è veramente. Cioè, ti deve succedere. Ma io penso anche Guardiola al Brescia, per dire. Te lo ricordi?
11: Certo, ma giocavano Guardiola.
12: Cosa, una roba Baggio clamorosa.
11: Con Carletto Mazzoni.
12: Ma come fai oggi a immaginarti una cosa del genere?
11: No, Pepe era già diverso, non era comunque un giocatore di quella standing di Roberto Baggio, eh? Cioè, Pepe, bel giocatore, ma non era Iniesta, non era, sì, Xavi, ok?
12: Ah, non lo so, non saprei cosa dirvi, però è proprio, però ti dà la dimensione, tu prova a immaginartelo, è veramente è impensabile. Poi magari Como la farà. A che costi? Non lo so. Magari Como la farà, perché Como, se deve pagare 7 milioni di ingaggio a uno, l'hai visto come ha fatto con in attacco con
11: cosa?
12: Sto invecchiando male.
11: Che squadra?
12: Il Como in attacco aveva
11: Morata,
12: che è andata malissimo, credo gli desse 7 milioni di ingaggio all'anno. Quindi magari Como la farà, però non credo un giocatore a Roberto Baggio, perché non, di Baggio ce n'è uno.
11: Beh, poi Nico Pazzo, ma è giocatore, non è Roberto Baggio, però è il prossimo 10 dell'Argentina, te lo Messi, quindi.
12: Dice poi... che è il prossimo 10 dell'Argentina.
11: Sì, senza dubbio. Senza dubbio proprio.
12: Ciao Manfred, ma essendo una... scusami. Perso, Anche i giocatori spagnoli arrivano da Zingonia? non so perché devono arrivare da Zingonia, in che senso?
11: Bisogna vedere quando era riferito.
12: Sì, non riesco a ricollegarlo, scusami. E Salinas, giocatore spagnolo.
11: C'entra avanti, cosa c'entra?
12: È un nome vero. No,
11: pensavo a quello Salinas io.
12: No, Salinas è un terzino di 19 anni che giocava in seconda divisione spagnola.
11: Ok.
12: L'ha fatto Stadio Beneforti ed è un nome reale. È un nome reale.
11: Mi verrebbe farti una battuta su Beneforti, ma non te la faccio.
12: No, ne stanno arrivando un botto, io lo risparmio, sono più buono di lui.
11: No, la mia battuta era, ho sentito un pezzo dove parlava dei 100 km di distanza da Firenze a Bologna.
12: In una radio di Firenze.
11: Eccetera. Sì, una radio di Firenze. Io sarei veramente curioso, per così con la Firenze in Copazza, cioè, sarei curioso, ma incuriosito, vado ad ascoltarmelo.
12: Allora, c'era questo discorso, e allora me l'avete già scritto in due. Stamattina su Carlino c'è perché cacciano via Margotto, quindi ti posso dire il particolare.
11: Pausa scenica.
12: Allora ragazzi, io però il Carlino, porca miseria, stamattina non l'ho letto, colpa mia. Tu mi dici, quindi io non so se ha scritto esattamente così il Carlino. Posso trovare il pezzo dove...
11: Fatti mandare il pezzo dell'articolo.
12: Mi mandi il pezzo dell'articolo, ti scoccia? Poi io leggo il tuo, però metto nelle premesse, perché non, insomma, conosco tutti i ragazzi, e tra l'altro Gianmarco è sempre ospite qui. In una partita della primavera il mister fa scaldare il figlio di Saputo per un tempo e poi non lo mette su. Saputo impazzisce, vuole subito cacciare via l'allenatore, ma trova Margotto che lo difende giustamente, così Saputo decide di cacciare Margotto. Mi hanno detto che Saputo è convinto di far giocare in A suo figlio e Bologna aveva trovato uno veramente competente. Peccato. Così sai perché? Tienitelo per te. Perfetto, l'ho letto. Allora, io non so se sia così. Oggi Carlino mi hanno detto, e qualcuno di voi me l'ha scritto, che ha ricostruito una scena possibile di un episodio che riguardava, e l'aveva già scritto Stadio, se non ricordo male, mettendolo come ipotesi, dove nella scelta di Margotto riguarda qualcosa del figlio, poi già si è saputo. Allora, permettendo il fatto che quando Stadio, per esempio, lo buttò fuori, disse, sembra aveva anche abbastanza, non so come dire, messo questa ipotesi non molto plausibile, perché c'era un discorso che riguardava anche il fatto che Saputo figlio Jesse, dire Saputo figlio non è neanche bello, Jesse Saputo si infortunia, ha un periodo di decompressione da infortunio e poi alla fine le ha giocate quasi tutte. E poi, per quale motivo ci si chiede non mandare via allora, se proprio questa è la causa, l'allenatore, non Margotto? Tu metti come ipotesi che Margotto si è messo di traverso e quindi Margotto la paga. È andata così? Vai a sapere, amico mio.
11: Vi ricordate che c'era Vlade Divac sotto i portici di Bologna? C'era Vlade Divac sotto i portici di Bologna.
12: Sì, ma scusami, anche perché cosa
11: Radio
12: succede?
11: Portico in generale. Su,
12: esatto, quest'inverno se ne sono dette di ogni sul Bologna perché ha avuto la flessione verso il basso e quant'altro. Quindi per un giornalista, secondo me, io te l'ho letta, potevano leggerla, va bene lo stesso. Non credo che Cardino l'abbia riscritta così oggi, ma in ogni caso diventa veramente molto difficile valutare l'attendibilità di certe situazioni. Secondo me le stanno solo dentro. Poi, se domani Margotto ha voglia di parlare, lo racconterà e dirà: ho avuto un problema per questo motivo. Se domani chi? Marchetti, che è responsabile del settore giovanile, ne vorrà parlare, dirà qual è il problema. Così io non saprei veramente che pesci pigliare, vi dico la verità. Il pezzo del Carlino, dopo ve lo recito. Comunque grazie Giorgio che me lo mandi, però sai, io così faccio una fatica. Allora, Carlino dice: a pesare negativamente per Margotto è stato anche il giudizio tecnico sul valore e sulle prospettive di crescita di Jesse Saputo, il figlio del presidente rossoblù in forza all'Under 18, nonché una gestione del ragazzo che evidentemente non è piaciuta ai piani alti di Casteldebole. Spazio a Luigi Piangerelli, dunque, che a Casteldebole era arrivato nel 2023 insieme a Margotto col ruolo di responsabile dell'attività di base. Luglio per Piangerelli, un mese portatore di felicità e bla bla bla bla bla bla, bla.
11: Radio Portico.
12: Questa qua è la versione che dava.
11: No, l'altro pezzo, dicevo.
12: Quello di prima, esatto, non è quello che ha scritto, infatti, ma mi sembrava strano che Carlino potesse raccontarla e ricostruirla così. E non l'ha fatto così. Non riesco a vedere chi ha scritto questo trafiletto, perché purtroppo si interrompe prima della firma sotto. E abbiamo detto comunque, dai. Chiuderei qui il discorso. Poi, se abbiamo degli aggiornamenti invece, però secondo me solo la società ne può parlare, o i protagonisti, perché sennò diventa veramente difficile. Sai il perché? Ah, ok, qua. Io sono tranquillo e sereno. Bene, lasciamo lavorare Sartore Di Vaio, ricorda ancora gli strali di quei tifosi che dicevano che eravamo messi male perché non si spendevano 10 cocuzze per comprare Supriaga. Fabio da Rovigo.
11: Sto bella Supriaga.
12: Che fine ha fatto Supriaga?
11: Alla fine di che ha fatto Urbanski.
12: Ciao Manfred, cosa ne pensi del gol annullato? Devo andare in pausa. Allora leggo questo, Barbut, e me ne vado subito. Vai. Cosa ne pensi del gol annullato alla Croazia ieri sera? Io non l'ho visto, tu l'hai visto?
11: Sì.
12: Capisco che il sensore dentro il pallone abbia rilevato un tocco, sicuramente dei capelli del giocatore croato, che non fa in alcun modo cambiare la direzione alla palla. Forse quel sensore andrebbe tarato un po' meglio. Ciao Luca, da Bologna. Era così,
11: ci hanno messo un po', sì. Secondo me,
12: l'ha detto
11: secondo
12: anche
11: me
12: Leo
11: non
12: stamattina.
11: Lo vedi. Secondo me non lo vedi.
12: Anche Leo stamattina ha detto che è veramente
11: impercettibile. Siamo sempre lì. Se la tecnologia vale per l'unghia, vale anche per quello.
12: Per il capello.
11: La tecnologia non sbaglia.
12: Mi piace così, saggio. Monte, avanti.
13: Sempre il ricordo.
12: Andiamo in pausa?
13: Sempre il ricordo di Aldone.
12: Sempre il ricordo di Aldone.
14: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
15: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
16: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
17: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
16: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini abruzzesi, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e poi dalle 21:30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
17: A Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
18: Successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
19: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
20: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
21: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
24: Salve Roby 57, provo a rimandare un messaggio inviato anche i giorni scorsi che non viene preso in considerazione, probabilmente perché ci siete in tanti. E va bene così, complimenti intanto al signor Mayfredi, campione,
12: grande allenatore. Poi,
24: come mai noi abbiamo l'uomo, da quello che dicono i giornali, mi sembra il più ricco d'Italia, che è bolognese, credo il patron di E.ON, perché non gli interessa un cazzo del Bologna? Perché dobbiamo avere una spia così noi altri?
12: Perché del Bologna del calcio, per me.
11: Comunque non credo che sia bolognese, ma sia romano.
12: È romano.
11: E tendo a pensare che tifi Lazio. Di base.
12: Non so le sue preferenze calcistiche,
11: non,
12: ma
11: non credo di sbagliarmi, eh. Ok, facciamo così.
12: Boh, per come si è mosso, no, in generale, se avevano buttato lì un'ipotesi che potesse entrarne in calcio, io rimango molto sorpreso, perché si è sempre mosso molto dietro le quinte.
11: Una volta,
12: no,
11: che tanto è nato, poi una volta che è sdoganato quello che hai, quello che sei, chi sei, poi dietro le quinte ci stai più, eh. È stato bravo prima di rimanere dietro le quinte, non conosceva nessuno, poi ormai da due anni si sa benissimo chi è, punto. Però ripeto, credo che tifi Lazio.
12: Non credo che entrerà nel calcio, però mai dire mai, cioè, magari entra, prende una grande cantonata.
11: Se entra può prendere una quota di minoranza del Bologna, siamo contenti.
12: Non credo che prenderà mai il Bologna, neanche una quota.
11: Fammi sorridere, dai, Cristo.
12: Però è incredibile, cioè, è lì che vi dico, ma perché nessuno entra nel Bologna, santa pazienza, a dare una mano? Cioè, ma tu, anche adesso che siamo comunque un po' più in ordine coi conti, con tutto.
11: Torno a prima, ti rifaccio l'elenco delle classifiche. La motivazione è quella perché in questo momento entrano. C'è probabilmente un interesse particolare, perché su quello si possono fare degli investimenti.
12: Sono d'accordo, dai.
11: Cioè, se ci vanno tutti.
12: No, ma ci sta. Dai, vediamo. Insomma, questo è un anno abbastanza importante da questo punto di vista. Noi lo seguiremo e lì romperemo. Questo l'ho già letto. Questo l'abbiamo letto. Manfred, ma cosa ci fai già live? Perché avevo fatto un'ora in più per dare un cambio ad Dario. Buongiorno Manfredi, non credi che sia meglio per Tedesco che la società faccia mercato dopo il ritiro, così il mister può comunicare dopo averli visti chi può fare le valigie e chi tenere? Roberto Dazzola, non credo che ci sia tutto sto tempo.
11: No, dai, cioè più gente Tedesco ha a Valles meglio, con la quale può lavorare, ragazzi, meglio,
12: Poi ho sentito la disamina bellissima e chiara sul bilancio e sugli oneri che esso... Buongiorno Manfred, ho sentito la tua disamina bellissima e chiara sul bilancio e sugli oneri che esso comporta, tuttavia lasciami esprimere il mio rammarico che in questi anni e adesso la società avrebbe potuto avere un pochettino più di coraggio e intraprendenza. È comprensibile, però se sei arrivato... Allora, un pensiero che tanti hanno è che Bologna, arrivato in Champions, avrebbe dovuto comunque spingere di più sul gas. Monte.
11: Come dargli torto?
12: Però io ti chiedo, però, se Bologna avesse speso 50 milioni in più l'anno scorso con l'Aston Villa,
11: no, vabbè, non lo sai, dai.
12: Sì, però con l'Aston
11: Villa sono successe cose particolari. Partita strana attraverso di lui. Oh, io, ragazzi, a me la partita con l'Aston Villa resta qua. Io vi dico fuori dai denti. Loro hanno vinto la coppa. Quel gol annulla giustamente attraverso di lui, se tutto. Io me la sarei giocata, secondo me, diversamente se quella andata fosse andata come pensavo, come speravo e come sono ancora convinto che in quella partita quel Bologna potesse giocare sì qualcosa sicuramente di più.
12: Quei 6 mani non andiamo da nessuna parte. Ma senza, no, no,
11: vale 50
12: non
11: milioni.
12: Per quello che hai detto, per quello che ci sto per chiedere, scusami. Ma secondo te Bologna avrebbe avuto, tolto la Aston Villa, il Bologna aveva possibilità di vincere l'Europa League?
11: Per me sì.
12: Anche per me.
11: Per me sì.
12: Cioè, per quello che abbiamo visto nelle due partite con la Roma, il Bologna era qualcosa in più del Friburgo?
11: Sì, per me sì. Per me sì.
12: Certo, c'era Lione che è uscito in un modo incredibile, perché Lione aveva qualcosa in più del Bologna, forse, no?
11: Hendrick.
12: Però ecco, arrivato, cioè, quindi ritorno a dirvi, più intraprendenza.
11: Ma poi nel calcio ci vuole anche della fortuna. Poi ovvio che se tu mi dici, loro hanno Rodgers,
12: il problema, Mille, ragazzi, è quanti soldi Watkins, ci perdi, perché
11: Onana, Tielemans, siamo d'accordo tutti.
12: Io devo vedere squadre fare utili. Io finché, ragazzi, io continuo a dire questo, cioè a me non mi spostate. Io prendo l'Atalanta come riferimento. L'Atalanta li fa. E comunque ha sempre un buon cuscino per compensare annate difficili. Io quando vedo società che perdono solo soldi in Italia, solo, tranne quelle che vivacchiano. Se vuoi vivacchiamo anche noi.
11: Prima di arrivare agli utili delle squadre. Prima di arrivare agli utili delle squadre. C'è un passaggio ancora prima.
12: Sì, però io non posso chiedere a un proprietario di venire qua.
11: No. C'è un passaggio più importante.
12: È follia,
11: Manfred,
12: per me.
11: C'è un passaggio più importante, secondo me. Deve la FIFA, la UEFA, chi ti pare a te, i governi, la comunità europea, non so chi ti pare a te, devono trovare un modo per mettere un freno a tutto quello che è le commissioni dei procuratori. E io non so, perché tanto salary cap qua non si può fare, ma comunque mettere un tetto all'ingaggio, qualcosa. Non puoi non andare in quella direzione. Non puoi non andare in quella direzione, eh? Cioè, questa è la verità. Si dovrebbero mettere un tavolino, si dovrebbero mettere d'accordo. Il problema è che tu, finché hai dei fondi, degli arbi o degli oligarchi, che alla fine dei soldi non gliene frega niente perché ne hanno da buttare via, ok? Fai fatica a mettere a sistema questo discorso. Però quella delle commissioni, ragazzi, non me ne voglia chi fa la gente, è una roba inopinata. Non si può guardare. Cioè, non si può guardare che tu mandi tuo figlio a giocare in un posto o mandi i tuoi assistenti a giocare in un posto perché prendi n volte di commissione in più rispetto a quello che magari prende un'altra parte. Cioè, è un discorso, secondo me, davvero che non c'entra niente con lo sport. Cioè, il calciatore ben pagato che paga il suo procuratore è un discorso. Il procuratore che gestisce, ci sono dei procuratori, ragazzi, leggevo una cosa sul Milan, cioè, il Milan, adesso posso essere smentito, ma non credo, fa n affari con lo stesso procuratore perché gli permette di fare tanti ragionamenti differenti e magari trovare giocatori più in fretta, di mettersi d'accordo meglio, eccetera, per le commissioni. Cioè, ma che calcio è questo? Che modo di fare sport è questo? Cioè, un fondo, per me, un fondo speculativo, che forse a te piace perché fa utili, a me il calcio non piace. Cioè, un fondo speculativo per me non c'entra niente col calcio. Per me è Oaktree o Redbird. Cosa c'entrano col calcio? Pif, cosa c'entra? Pif non c'entra niente, Pif li butta. Ma sta gente qua cosa c'entra col mio calcio? Non c'entra niente.
12: Il Qatar è una formula particolare perché, cioè, poi è rappresentato da
11: cosa c'entra cosa c'entrano quelli che nel basket sono andati a prendere i diritti di Brescia o i diritti di Cremona per portarli a Roma?
12: Lì veramente
11: siamo su sta roba qua, però cioè alla fine della fiera, magari in Italia no, però in Premier, quelli che sono stati in Premier hanno fatto sta roba qui. Si sono comprati e hanno iniziato a mettere per fare brigare eccetera. Cosa c'entra col calcio? Cosa c'entra con lo sport? C'entra niente. Allora mi diverto di più a guardare i miei cinni a giocare a 13 anni, 15 anni, 16 anni, a parte genitore che vabbè li lasciare fuori dalla...
12: No, per un tifoso è più
11: cioè,
12: che
11: dai, ma ragazzi, cos'è sta roba qua?
12: Ci sta.
11: Noi non siamo soltanto clienti, eh. Cioè una cosa che secondo me devono capire prima o poi è che noi in Europa il calcio, il basket, cioè ancora più il basket, poi ti fa fortitudo, figuratevi. Noi il basket lo viviamo da tifosi in maniera differente, noi non siamo clienti. Noi non saremo mai clienti. Noi non saremo mai quelli che vanno e prendi il tuo bellissimo bilancio dei Gunners di quanto incassano a pro capite a partita con i tifosi. Ma noi andiamo a mangiare il tagliatella, il meloncello prima, andiamo a farci una birra con gli amici alla Frasca o al Bar Dalla. Noi siamo questi qua, noi non siamo dei consumatori, noi siamo dei tifosi. È tutta un'altra cosa. Forse un giorno ci cambieranno, non cambiano le mie generazioni sicuramente, ma neanche quella dopo, non penso neanche a quella dei miei figli. Poi forse alla lunga vinceranno loro. O ne mangiano prima di riuscirci, ma ne mangiano parecchia, oppure fanno la Superlega.
12: Ma e questo è un altro discorso. Mi hai messo in testa un'idea bruttissima.
11: Cioè, questa è la verità, ragazzi. Per me, poi io faccio il tifoso, ragazzi.
12: Dopo pranzo ti faccio una proposta.
11: Aiuto. Di matrimonio l'Elisa, io esatto.
12: No, però hai detto una cosa che in effetti dovrebbe far per... dopo pranzo ti dico una cosa. Ascolto Mezzogiorno Rosso-Blu e sento analisi su costi, perché ed in che modo il Bologna si muove.
11: Hai già letto?
12: Non ho già letto.
11: Allora ci danno uguale.
12: E vabbè, non, guarda, io sono molto più buono dei miei colleghi. Non lo leggo, mi fermo qua. Fermo restando che personalmente mi cadono le braccia, il motivo per cui si decida di comunicare in questo modo è fuori dalla mia comprensione, anche mio, Davide. Però io sto resistendo e non cito. Tra Rowe e Castro, se devi essere realista, il sacrificio andrebbe fatto per Rowe. Ah, però hai sei sterline, sicuramente hai più richieste. Se chiedi al cuore, dici nessuno dei due.
11: Incondido.
12: Perché avevo chiesto a... oggi Dario ha chiesto a tutti gli ospiti chi, lo chiedo anche a te. Chi?
11: Io te l'ho detto prima.
12: Ma l'avevi detto?
11: Il mercato del Bologna è un grande mercato.
12: Se non vanno
11: non escono
12: via
11: Castro
12: due.
11: E Ro.
12: Tutte e due?
11: Perché non escono né Castro né Ro, secondo me.
12: Amico mio, secondo me non ce la facciamo.
11: Ma io sono positivo, sono ottimista, ragazzi. Cosa dire? Io te l'ho detto prima, ne parlavo con Andy. Per me il miglior mercato del Bologna è il mercato che tocca il meno possibile questa rosa nei giocatori che lo può fare. Ci riusciamo, sono il più felice del mondo, non ci riusciamo, viva chi arriva.
12: Certo, ma se facessero una cosa così io
11: punto.
12: Stappo veramente la boccia. Punto. Sei stato molto chiaro ed esaustivo, ma a questo punto ti chiedo perché fior di imprenditori stranieri continuano a investire tanto rimettendoci nel calcio?
11: Te l'abbiamo spiegato, lo stadio.
12: Direi di sì, anche se qualcuno un po' si è fermato. Quando Sartori era al Chievo era un altro calcio e altri numeri, è vero. Cioè, perché è logico tale per cui il Bologna avrebbe dovuto investire un pacco di soldi sul Dallara che non sarebbe mai stato di proprietà della società, Stefano?
11: Perché in quel momento storico c'era un'altra economia.
12: E poi era anche un compromesso.
11: In quel momento storico c'era un'altra economia.
12: Ciao Man, sono un nostalgico ed un sognatore. Voglio tenere Castro e Rowe come Mirko. Per lo stadio voglio restare al Dallara, magari coinvolgendo società come Macron, dici, già detto più volte, è uno degli stadi più iconici del mondo, perché poi con uno stadio nuovo cosa si farebbe con il Dallara? I concerti, il rugby?
11: Penso che col Dallara avrebbero dei progetti comunque.
12: Sì, penso che il Comune le abbia, questo sì.
11: Beh, non credo che sia più un ostacolo a questo progetto.
12: Sì, esatto. Su questo, per fortuna, guarda, è l'unico passo in avanti che ci abbiamo messo.
11: Mica 12 poco,
12: anni, 12 anni, però questo è un passo in avanti fatto. Questo si può dire. Ciao Manfredi, stamane Dario ha chiesto ai suoi ospiti, questo l'abbiamo letto, scusami, dove andare a mangiare a pranzo? Hashtag io mi fido di Sartori.
0: Facciamo qua, ti puoi fidare di me allora.
12: Esatto. Quella vicenda Miretti, giocatore che nemmeno il Genoa lo vuole, mi sembra di essere tornato indietro di 10 anni e
0: ma
12: temo.
0: Dai.
12: Ma dai, ma perché deve centrare uno l'altro? Lascia perdere. No.
0: Ma Miretti dov'è?
12: Esatto.
0: Non era già arrivato, perché mi ricordavo che era già arrivato prima, dopo, il primo luglio.
12: Comunque ragazzi, questa storia del se è arrivato questo l'ha preso lui, se è arrivato questo l'ha preso l'altro, se è arrivato questo l'ha preso Fenucci, vi giuro, bisogna togliersi di testa questa roba qua, eh? Cioè anche quando arriva Casale, Casale lo prendono Sartori, di vai o Fenucci? Quando arriva Zirzé, Sartori, lo prendono Sartori, di vai o Fenucci? Poi sicuramente magari qualcuno è più caldo su uno e qualcuno è più caldo sull'altro, ma comunque va sicuro che questa storia del se è buono l'ha preso lui, se è scarso l'ha preso l'altro, metto dentro Fenucci, Sartori e Di Vaio, tu di Adrè, è roba vecchia che è più che superata, direi. Ok,
0: su questo alzo le mani, sul secondo
12: qual è?
0: Lucumi Orsolini.
12: Lucumi Orsolini non è la stessa situazione, è la stessa ora, infatti Lucumi va via, Orsolini per rispetto del BFC non può andare via a zero. Cosa vuol dire?
0: Perché giuro che non ho capito.
12: Aspetta, prima scriveva vediamo se c'è la critica distruttiva, perché ha scritto anche questo, deve essere fatta al comune, è liberissimo di ritirare i suoi 40 milioni visto i costi cresciuti, ma non può il comune comunque non fare un restyling.

0: Lina.
1: Assolutamente. Gianluca Bologna, però Lucumì aveva chiesto la cessione, Orso no, questa non è una piccola differenza, mi sembra giusto. Berg nazionale giovenese norvegese per il centrocampo, direi che non possiamo più permettercelo, molto forte. Atos, buongiorno, ho un'idea, per fare cassa facciamo vendere a Saltori il pullman della squadra e così muoviamo il mercato, va bene. Ciao Manfredi, Varzi ha detto che Bologna è su un 2006 difensore del Real Madrid, sei niente te, l'ho letto, mi devo ricordare chi è però.
2: Parliamo durante la pubblicità.
1: Dobbiamo andare, guarda, pubblicità e parliamo.
3: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
4: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
5: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
6: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
8: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
7: Questo finché non passi a euro.
9: E allora tutto diventa più...
7: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
10: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
11: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
10: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
11: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
11: www.sorcevannini.it.
12: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
13: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Fraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles. E proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a 2 passi dal centro sportivo, c'è il Fraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Fraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet fraterhof.com.
14: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: E allora, ci siamo rientrati. Mirko, ti leggo questo messaggio. Ah, ti ringrazio sulla premessa, sei anche troppo buono, ma quando parli del Bologna metti un'ansia della Madonna.
0: È un ansiolitico, ragazzi, ve lo dico, non vi preoccupate, sì. Non lo fa solo col Bologna.
1: Stai sereno, pensa al presente e non al futuro, altrimenti non ti passa più, con affetto. Ci può stare, dai, è vero. Cioè, a me preme il discorso dello stadio in una maniera clamorosa.
0: Ma penso che prema tutti, per un motivo o per un altro.
1: Sono uno di quelli che purtroppo non riescono a vedere il calcio di oggi senza.

0: quindi mi preoccupa per la situazione che si è venuta a creare dopo 12 anni. Quindi è tutto lì, hai capito? Per il resto, tipo per il mercato, sono uno che non si mette ansia da mercato, invece. Ci arrivo più in fondo.
1: Perché c'è Giovanni Sartori.
0: No, perché dai, so come lo devono fare, su. Quindi non, adesso non mi viene da sparare a zero, non ce l'ho quella roba lì. Lo scorso anno, questo è Zinone, quanto ha speso la Fiorentina? E molti si pensava che avesse fatto una buona squadra, più Pioli allenatore. Come dite bene voi, bisogna sbagliare veramente poco. Tornando ad Odgaard, se devi comprare un immobile, tengo Odgaard seconda punta a patto che ci sia Castro. Se c'è Dallinga mi devo tutelare per un altro possibile flop con una punta abbastanza affidabile. Zinone, tu lo vedresti Odgaard seconda punta dietro Castro e parte Dallinga?
1: Ma guarda, io darei un'altra possibilità a Dallinga, quindi sono uno dei pochi rimasti. Per me lo vorrei vedere che sta bene fisicamente.
0: Anche io.
1: Ha fatto un anno difficile.
0: Guarda, ti dico la verità, ma io sono troppo buono e me ne rendo conto. Io a Dallinga un anno
1: più glielo darei. Ma io voglio bene a tutti. Quindi.
0: Ma perché è stato male? Cioè io non glielo nascondo questo fatto. Poi, che sia uno che per me soffre un po' troppo il dolore, ecco, questo sì. Ha un limite. Ne abbiamo avuti.
1: Me lo fai vedere che sta bene.
0: Ma starà bene secondo te? Cioè, o sono problemi che poi trascina?
1: Io penso che i problemi che ha avuto sono problemi risolvibili.
0: Bruttissima pubalgia il primo anno, cioè, operato, ernia praticamente inguinale, una sorta di ernia inguinale, e il secondo anno una brutta tendinite
1: che probabilmente
0: al flessore che non è riuscita a sistemare e che comunque faceva fatica a giocarci sopra. Questi sono stati i due problemi, giusto per chi magari è meno attento a queste cose. Oddio, e se andasse a scadenza sarebbe un bel colpo, anche se dalla sua cessione non si ricaverebbe chissà, certo, che. Lucumi.
1: Guarda, credo che hai la fila bene che ti dice se facciamo un anno tutti, ragazzi.
0: Ma essere tra le migliori 8 società italiane ed essere stato nelle migliori d'Europa non è ambizione? Allora anche l'Inter non è ambiziosa, vince solo in Italia. Se fosse ambiziosa vincerebbe le coppe, non solo, darebbe forse quei soldi a Palestra. L'ambizione è nel creare un progetto sano che si possa anche autoalimentare. Grande società, Forza Bologna.
1: Sono
0: lui
1: d'accordo.
0: È molto, molto,
1: cioè, che ci stia il progetto sano, sono d'accordo. Non è essere filo societari. In questo caso riprende il messaggio del ragazzo di Tenerife.
0: Per logica, Venezia può essere un brand spendibile come Como, anche di più, allora, se vogliamo. Como si è ritagliato veramente l'extra lusso come mercato turistico.
1: Beh, sai,
0: George Clooney, ma anche solo i matrimoni, ragazzi.
1: Sì, no, George è andato a vivere, però. Stiamo parlando di un'icona mondiale che è andata a vivere a Como. Cioè, lui come tanti altri,
0: Sì, poi io ho lavorato in quel settore lì per tanto e vi assicuro che già Como aveva veramente avuto un boost incredibile negli ultimi 15 anni, lascia perdere George Clooney, però grandissimi e ricchi di tutto il mondo andavano a sposarsi e continuano a sposarsi.
1: È un posto magnifico, ragazzi. È un posto magnifico. Aspetta, è un posto magnifico per.
0: Però Venezia più.
1: Fermati.
0: Se
1: no.
0: vogliamo. Non no. dal punto di vista del
1: se
0: turismo
1: ci devo vivere. Se ci devo vivere o trascorrere,
0: per l'amor di Dio,
1: come è un posto magnifico per le persone normali.
0: Sono d'accordo.
1: Se hai della disponibilità economica, è un posto senza senso. Attenzione, cioè, e qui stiamo parlando di gente che ha un potere economico senza senso.
0: Sì, sì. Quindi comunque lui dice la logica. Quindi alcuni investitori stanno spostando il mirino rispetto all'obiettivo che avevano i primi americani. Sto ragionando scollegato,
1: no,
0: immagino.
1: No, cioè,
0: ah no, ascoltandovi, sto ragionando.
1: No, non tanto, se ci pensi Roma, a Milano e Como.
0: Sì, Venezia, fanno parte di un discorso.
1: Firenze,
0: cioè, tu dici che stanno legando, cioè, il turismo al business calcistico.
1: Beh,
0: il Como l'ha fatto senza dubbio.
1: Investimenti immobiliari vanno dove c'è la possibilità che questi crescano, dove c'è turismo di livello,
0: sì,
1: ovviamente crescono di più.
0: Visit Como, adesso c'è la Como Cup dove ti vai a farla 3 giorni con hotel, cioè, di lusso.
1: A Napoli.
0: Loro sta spingendo tanto.
1: Tu pensa all'offerta che hanno fatto a Napoli. A Napoli fanno la Coppa America.
0: Il problema è che qua abbiamo Ryanair.
1: Fanno la Coppa America. Fa la Coppa America.
0: Ma legare un progetto turistico per amplificare il business Bologna è possibile per te? Noi in effetti avremo la Motor Valley.
1: Allora, fermati. Tu parli con la persona sbagliata di questo. Cioè, mi esce sangue rosso blu. Per me è il posto buono del mondo, anche eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sono sbagliato. Poi è logico che se mi dici, cioè, io per me Bologna è più bella di tutte. quindi non faccio testo su questo discorso, ragazzi. Ovvio che poi vai a guardare i numeri, come che piacciono sempre a te i numeri, cioè delle presenze turistiche, guardi le presenze turistiche di un e capisci tante cose degli investimenti che fanno. Como ha, a differenza delle altre, Venezia è l'unica che ha entrambi, secondo me, cioè
0: certo,
1: leisure e diciamo quello normale,
0: forse anche Roma.
1: Sì, ma perché Roma è Roma, cioè Roma è il posto più bello del mondo, cioè sì, la capitale del mondo, secondo me, quindi anche lì
0: No, per dire che ne hanno tutte e due, se ti sposti, però ecco, vai nel sito del Como e vedi, però, vedi, sì, Visit, cioè, Como, ma dico, ma è anche tutto molto legato, cioè, veramente,
1: ma io,
0: al progetto.
1: Io credo, ma come Palermo,
0: Palermo
1: c'è, ragazzi, ma Palermo c'è un mondo di turismo, la Sicilia è un posto incredibile, cioè l'Italia è tutta un posto incredibile, quindi se il calcio ti può servire per fare investimenti legati a infrastrutture turistiche o altro, ma ben vengano.
0: Quanti soldi hanno? Chiede il Como. 52 billion di patrimonio. Considera che tutta la famiglia Saputo arriva a 6.
1: Hanno più soldi loro che la Serie A messa insieme, credo.
0: Sì.
1: No, forse no, per andare vicino.
0: Ma e non mi ricordo. Vabbè, adesso no, Exor.
1: C'hai i fondi, quindi quei fondi non puoi mettere.
0: In effetti, hai ragione.
1: In mezzo a questo discorso.
0: Buongiorno, Manfredi e Mirko. Manfre, puoi smettere di parlare del Como che mi fastidisce sempre di più, Vicky.
1: Ciao, Michi.
0: Ma non ne parliamo volentieri, io dico la verità, ne parliamo con realismo e un po' di preoccupazione, perché questi, se continuano così, però vi ho anche detto in tempi non sospetti, circa 6 mesi fa, hanno detto oh,
1: Quattro
0: guarda
1: Luca,
0: che noi ci fermiamo,
1: Quattro Luca,
0: quindi vediamo se si fermeranno. È più facile uno stadio nuovo sotto le due torri piuttosto che uno,
1: che un altro Baggio,
0: un nome come Baggio a Bologna oggi, Luca da Bologna. Sì, ti
1: ma
0: quotiamo.
1: Non vale, vale per tanti, non solo per il Bologna.
0: Ti quotiamo, Luca. Roberto Baggio, dopo i 20 gol a Bologna ci vorrebbero 250 milioni.
1: E pensa prima.
0: Mm-hmm. Si può fare autofinanziamento anche investendo più milioni. Qui mi stuzzichi, no, non voglio rispondere.
1: No, no, che
0: ribadisco.
1: Finiamo settimana prossima.
0: Ribadisco il concetto. Io, ragazzi, siete secondo me, non purtroppo non li guardate i dati, quindi io riporto i dati e vi dico: non ci riescono, nessuno.
1: No, ad esempio,
0: comunque, ribadisco il concetto: con professionisti come Sartori, un budget di mercato può portarti tante plusvalenze, molte di più di un mercato da zero budget con saldo più 25 milioni, finito il mercato, più 25 milioni. Tu non leggi niente. Ma lo dico io.
1: Non fa il problema.
0: Se dai 50 milioni a Sartori e ti dico che gliele hanno dati, un anno, in un anno possono diventare 150, la moltiplicazione del pane e dei pesci che piace molto ai miei colleghi. E poi alla fine io vi dico, quando gliel'hai dato a Sartori, e Sartori è stato bravo e sono arrivati Zirze e Ndoye, quando hai venduto Zirze e Ndoye, quando hai venduto Calafiori, quando hai venduto Beukema, quando hai venduto chi vuoi tu, siamo qua a chiedergliene di metterne ancora. C'è bisogno di un'altra dimostrazione per dirti che purtroppo così non basta, oppure ti arrendi a un'evidenza che è empirica e scientifica e la finiamo con sta stronzata?
1: C'è un problema di fondo, secondo me.
0: No, c'è un problema.
1: Aspetta,
0: che proprio
1: posso?
0: piace farsi un film che non c'è, ma questa non è colpa sua, è colpa di chi lo dice pensando di informare la gente.
1: Ma io non so, che questo ragazzo, ti aggiungo una chiave di lettura, però quando fai quel tipo di mercato, ok, che non sei in Europa, che non hai vinto niente, eccetera, probabilmente hai anche meno pretese da un punto di vista di ingaggio di certi giocatori e di certe agenti.
0: Questo certo.
1: E anche quando vai a trattare certi giocatori, magari li prendi a una certa cifra. Quando però sei dall'altra parte, sei stato bravo, ti fai pagare di più giocatori, e quindi quando tu vai a comprare paghi di più giocatori. Pagavi meno giocatori, ora devi pagare di più, perché? Perché comunque sei arrivato già al risultato e magari cerchi anche giocatori un po' più affidabili o affermati, ok? A quel punto però vai a sbattere contro al discorso che facevi prima dei ricavi e delle perdite. È un gatto che si morde la coda, una coperta corta che si chiude soltanto se ci metti dei soldi o meno. Dai, ragazzi, siamo sempre lì, c'è un discorso di ritrito, uno la guarda in un modo, uno la guarda in un altro. Speriamo di andare bene e che facciamo una buona squadra, appunto. Io non ho un dubbio su questo, ragazzi, non ho un dubbio.
0: Cristo. Comunque purtroppo adesso non voglio perdere la pazienza, però non posso parlare sempre delle stesse cose. Purtroppo facendolo ci ritroviamo a dire mettiamone degli altri. I cartellini sono arrivati a costare talmente tanto, ad avere tante voci annesse, che purtroppo la compravendita fine a se stessa non porta grandi moltiplicazioni dei numeri, perché poi nel frattempo c'è una rosa da pagare con dei costi da pagare,
1: dai,
0: che è quello che purtroppo tante volte non si mette in conto, tipo 50 milioni di ammortamenti.
1: Non mi appassiona questo discorso.
0: No, però bisogna cercare di spiegare a queste persone per quale motivo purtroppo una speranza non si può buttare lì come certezza acquisita, e purtroppo è un errore che molti di noi hanno fatto, e queste sono le conseguenze. Lo stadio da solo, anche perché ragazzi, cioè,
1: dai, basta con quel discorso, smettila.
0: Però posso partire da un concetto: se io sono uno che comunque deve mettere 5 milioni e sa che ce n'è uno che gliene moltiplica 20, tu non lo fai?
1: Ma gli ho chiesto il numero dell'otto, ti ho detto.
0: Ok, quindi se fosse vero quello che dice questo, ma questo veramente pensa di avere la furbizia di dire, e allora abbiamo uno stupido,
1: ecco, vedi,
0: che non... Sì, su Sassuolo si sa di Ugresic. Quindi se fosse così, ti assicuro, lo farebbero.
1: Vai,
0: chiaro? Perché è logico farlo. Lo stadio da solo non risolve il problema, bisogna riformare completamente il movimento, e questo siamo d'accordo, però intanto gli stadi vanno fatti, intanto che aspettiamo le riforme. Procuratori non possono andare a percentuale, ma a commissione fissa sarebbe una buona idea, secondo me, ma non solo in Italia. E poi i settori giovanili, Mauro Tornitore, giustissimo. Se Nico Pazzi è il nuovo numero 10 dell'Argentina, e finalmente siamo arrivati a Dani Fabbri, allora, ciao ragazzi, è il momento di cambiare, perché il nuovo allenatore, nuove esigenze, soprattutto nel reparto offensivo. Dietro, a parte un paio di estremi bassi, sei a posto, puoi far uscire Casale per un altro centrale. Ti servono un paio di pedine in mezzo al campo, sono d'accordo. Devi lavorare sul reparto offensivo, soprattutto centralmente, perché le richieste non sono uguali agli anni passati. Dani sostiene,
1: certo, con Tedesco, vero,
0: attacca, no? La profondità. Certo. In questo Dalling forse meglio di Castro. Comunque, se Nico Pazzi è il nuovo 10 dell'Argentina, possiamo toglierli per i prossimi 15 anni dalle pretendenti al mondiale, perché dice che è molto compassato, con un ritmo basso. Nel calcio di oggi, per esempio, il Premier, Dani, parlo di ieri, proprio, non lo vede lui.
1: No, o lui è abbastanza buono, non è che ne hai tanti. Al momento, poi ne arriverà qualcun altro.
0: Perché sono tutti buoni, bene. Poi, Vacca Fabione. Ciao Manfre, ha ragione il Monte su Baggio. Fu un'operazione clamorosa, e come se da noi oggi arrivasse Mané o Kane. Parlo di giocatori sopra i 30 anni.
1: Harry Kane, però mi piace anche.
0: Ma io dico che arriva un pallone d'oro, non dico che arriva Messi, ma per me Baggio di allora
1: è Leo Messi.
0: Per me è Leo Messi, poi da italiano.
1: Per me è Leo Messi.
0: E da uno che è Baggio per me.
1: Per me è Leo Messi.
0: Io ho due foto a casa di calciatori, una di Cruyff e l'altra di Baggio.
1: Vai.
0: È impensabile, quindi dice. Buongiorno Manfred, ma pensare che una società di calcio possa aprire un'attività di procuratori ti sembra un'idea così impossibile? Per De Laurentiis no. De Laurentiis ha detto: gli agenti dei giocatori dovremmo farlo noi.
1: Ha ragione. Come fa con i diritti d'immagine?
0: Questo per tentare di tenere i soldi in casa. Questo è quello che dice De Laurentiis. Che lui forza, però non dice cose strampalate, irrealizzabile.
1: De Laurentiis dice: i problemi sono qua, i soldi li pago, la mia voce d'uscita maggiore è quella, insieme agli ingaggi dei giocatori, cioè sono quelli.
0: È la prima regola che da bimbi si impara nei campetti: il padrone del pallone gioca sempre. Si riferisce
1: a quelle piangerelli, vai avanti.
0: Questo piangerelli ancora.
1: No, lascia stare, non hai tempo.
0: Sì, ce l'ho, dai.
1: Ma poi non risponde.
2: Salve, scusate, sono ancora Roby 57. In relazione a quello che si stava discutendo prima sul fatto di Saputo del figlio, ma io faccio fatica a credere che un presidente onnipotente da 11 anni, quasi 12, a Bologna, con tutto quello che ha fatto, e per la persona per bene che a me sembra, debba rischiare di rovinare la sua reputazione, eccetera, perché vuole che il figlio giochi in prima squadra. Ma mi sembra mai possibile. Io quasi 70 anni la faccio fatica a crederci, però
0: non lo so.
1: Vale, radio portico,
0: te l'ho detto, bisogna adultare, cioè dai, da tanto ne usciranno mille di queste, però mi piace anche il messaggio,
1: ma
0: di
1: ragazzi,
0: prima,
1: magari sti cristiani hanno discusso,
0: che pallone,
1: ma
0: ce l'ho io.
1: Cioè, io veramente
0: sì,
1: cioè magari non discute.
0: E noi che andiamo in ritiro ci sono giocatori, se no inizio io ad allenarmi. Beh, la base che c'è però è buona, dai, la base che c'è è buona. E allora ragazzi, vi devo salutare. vi devo salutare. Ho un botto di messaggi, ma come mai? Vedi Monte che quando siamo in due, poi alla fine sono arrivato un pacco di messaggi. Mi dispiace non averli letti. Vi do un grande bacio, un abbraccio. Volevo parlare di Fortitudo anche con te, santa pazienza, mi sono dimenticato. Ti tocca venire anche lunedì, Mircone. E ciao a tutti, buon weekend.
3: Ciao.
0: Mi raccomando.
4: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
5: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
6: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
5: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
7: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
18: Da Steven Spielberg.
17: Non riesco a capire, sono persone.
18: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
17: Cosa vuoi fare?
19: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
20: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
21: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Bologna 1, sportivamente classica.
1: Musica!
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
14: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
14: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
18: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
19: Arredissima.
20: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
21: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al 1 settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
20: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
21: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
20: Ottica In. Rivederci. Sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
22: A Sant'Angelo di Gatteo arriva l'evento che farà parlare tutta l'estate. Il 10, 11 e 12 luglio torna la seconda edizione del Barrocci Summer Festival. Tutte le sere i leggendari stand gastronomici dei Barrocci, tanta buona birra e dalle 21.30 musica e divertimento. Venerdì 10 bambole di pezza. Sabato 11 arriva il Melo di Mecca, sacro tempio della musica afro. Domenica 12 gran finale con Voglio tornare negli anni 90, il live show anni 90 più grande d'Italia. Tutto a ingresso gratuito a Sant'Angelo di Gatteo. Info su barroccifestival.com.
23: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
24: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
23: Questo finché non passi a euro.
25: E allora tutto diventa più...
23: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
26: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
27: Scialla, c'è Skoda!
26: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
27: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
26: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Bologna 1, sportivamente classica.
1: Musica!
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
2: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
3: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
2: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
2: www.sorcevannini.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Ogni sguardo racconta qualcosa di te.
7: Da Ottica In trovi occhiali che uniscono stile, comfort e qualità. E in tutti i centri Ottica In, fino al 1° settembre, troverai collezioni di occhiali da sole e montature da vista con prezzi dedicati e occasioni imperdibili.
8: È il momento di scegliere ciò che ti fa stare bene, con la consulenza di veri professionisti della vista.
7: Passa in uno dei centri Ottica In e lasciati ispirare.
8: Ottica In, rivederci, sarà un piacere. Trova il tuo centro su ottica-in.it.
9: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social, cerca AGES.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
12: Internet veloce! Quanti giga vi servono?
11: Questo finché non passi a euro.
13: E allora tutto diventa più...
11: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Cari amici di Nettuno Bologna 1, siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
1: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
13: Ah, e allora scialla.
15: Scialla, scialla.
13: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
18: La grande pallacanestro torna a Basket City.
19: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domenica 5 luglio alle 20 alla Virtus Arena. Media partner Radio Nettuno Bologna 1.
20: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
21: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
20: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini abruzzesi, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e poi dalle 21:30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
21: A Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: The music just turns me on.
23: Da questo momento su Nettuno Bologna 1, Chicago History. Con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo. Chicagoland, sabato 27 giugno, a Baricella,

Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Stai ascoltando la musica che insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao!

Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Stai ascoltando la musica che insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao!

Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Stai ascoltando la musica che insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao!

0: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: La grande pallacanestro torna a Basket City.
2: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo l'Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domani sera alle 20 alla Virtus Arena.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a euro.
5: E allora tutto diventa più...
3: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
7: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
6: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini abruzzesi, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
7: A Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
8: Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social, cerca AGES.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Torino Bologna 1, sportivamente classica.
1: Musica!
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: La grande pallacanestro torna a Basket City.
14: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domani sera alle 20 alla Virtus Arena.
15: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
16: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
15: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini abruzzesi, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e poi dalle 21:30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
16: A Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
17: Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social, cerca AGES.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
3: È l'una e 4 minuti.
14: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Bologna 1, sportivamente classica.
1: Musica!
2: Su Nettuno Bologna 1, Chicago History, con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo. Torniamo tra pochissimo.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: The music just turns me on.
2: Da questo momento su Nettuno Bologna 1, Chicago History. Con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo. Chicagoland, sabato 27 giugno, a Baricella.
5: Chicago History. Let's go!
6: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1. Stai ascoltando la musica che insieme ad altri DJ suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella.

Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Stai ascoltando la musica che insieme ad altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.

Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1. Stai ascoltando la musica che insieme ad altri DJ suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella.

0: cari amici di Nettuno Bologna 1. Siamo live da Valles, qui dal ritiro del Bologna Football Club.
1: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
2: Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social, cerca AGES.
3: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
2: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
3: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini abruzzesi, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e poi dalle 21.30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
2: A Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
4: La grande pallacanestro torna a Basket City.
5: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domani sera alle 20 alla Virtus Arena.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 21 Bologna 1, sportivamente classica.
1: Musica!
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
18: Quest'anno si festeggia a tutta birra!
19: Intendi Casalecchio a tutta birra, dal 2 al 5 luglio a Castel Bolognese a Ravenna.
18: Sì, con birra a bassa fermentazione come Vikingen bionda e rossa, Lupor Keller non filtrata, concerti live e stand gastronomico tutte le sere dalle 19 con un menù davvero speciale. Arrosticini abruzzesi, porchetta di ariccia, stinco, spazzol tirolesi e poi dalle 21:30 musica dal vivo e area giochi per bambini.
19: A Castel Bolognese, Ravenna, presso la parrocchia di San Pietro in Casalecchio, in via Lughese 2835.
20: La grande pallacanestro torna a Basket City.
21: Domenica 5 luglio alla Virtus Arena scende in campo Little Basket per le qualificazioni europee al Mondiale di Basket 2027. Italia-Lituania, un grande spettacolo di sport in campo e non solo, con l'esibizione dal vivo di Mara Sattei. Domenica gli azzurri hanno bisogno di te. Acquista subito i tuoi biglietti su vivaticket.com. Italia-Lituania, domani sera alle 20 alla Virtus Arena.
22: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
23: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
22: Questo finché non passi a euro.
24: E allora tutto diventa più...
22: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
25: Il 3, 4 e 5 luglio a Borgo Rivola, nel Parco della Vena del Gesso Romagnola, arriva AGES, l'evento che unisce sport, natura, cultura e tradizione, adatto ad adulti, bambini e sportivi. Percorsi mozzafiato, prodotti tipici, buon vino, musica dal vivo con DJ set, laboratori e sport. Venerdì trekking, sabato short trail e mountain bike travel o e-bike, domenica pickleball e visita alla grotta. Stand gastronomico dalle 19, domenica anche a pranzo. Scopri il programma sui social, cerca AGES.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.